non questionare con la croce, ma prenderla ogni giorno e seguirlo. Ma la grande grazia che ci viene data è la grazia di essere dei discepoli, cioè la grazia di non dover fare questo da soli in maniera eroica, ma di sapere che tutto questo lo facciamo perché seguiamo qualcuno. E che davanti a noi non dobbiamo inventarci un modo di vivere, lo conosciamo già qual è questo modo di vivere. Paolo lo dice così: per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Questa è l'unica vita che fa di noi persone diverse dagli altri, aver capito che l'unico modo di vivere degno di questo nome è Cristo. Allora, se abbiamo gli occhi pieni di Lui, lo sguardo fisso su di Lui, non è per ammirarlo, non è per rubargli semplicemente qualche frasetta che ci emozioni, ma perché noi non conosciamo nessun altro modo di vivere quello che ci è dato da vivere ogni giorno, bello o brutto che sia, se non alla sua maniera, come Cristo avrebbe vissuto, come Cristo avrebbe scelto, come Cristo avrebbe fatto, perché Lui è l'unico che ci mostra che cos'è la vita di un figlio amato, libero. In questo senso, la vita spirituale non è mai concentrata su di noi, è concentrata sempre su Cristo. Ecco perché i salmi ci fanno pregare così: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Alla tua luce vediamo la luce. E la persona di Gesù e il volto di Gesù, la grande risposta. E questa è la scoperta dei discepoli. E che non importa più nulla se c'è Lui. Non importa più se non sei capace di portare quella barca. Non importa più se sei spaventato. Non importa più se è buio, se è sera, se c'hai le correnti contrarie. Non importa più se hai la sensazione che su quella barca sei solo. Non importa più, perché, dice Giovanni, che vollero prenderlo sulla barca. E il gesto di prenderlo sulla barca ha una conseguenza immediata. Subito, dice, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Subito. Perché uno non deve più impazzire nel dire si fa qua, là, su, giù. Quando Gesù è sulla barca, tu tocchi riva. Però vi prego, non pensate che toccare riva significa aver messo tutto a posto e tutto in ordine. Gesù non coincide con la casa in ordine. Gesù fa ordine in noi. Noi siamo la novità. Questo è quello che cambia la nostra vita. Questa è la novità della nostra vita. Toccare riva significa per noi dire che non stiamo cercando nient'altro, tutto quello che avevamo di cui avevamo bisogno lo abbiamo trovato in Gesù. Però tenete a mente sempre la dinamica del Cantico dei Cantici. Avete presente questo libro di una bellezza straordinaria, dove si è fatto fatica a inserirlo anche nei libri canonici della Bibbia, perché non viene mai nominato Dio. Eppure quella è una grande celebrazione dell'amore, cioè quel libro parla solo di Dio, ma non nomina mai Dio. E per parlare di Dio ci parla dell'amore tra lo sposo e la sposa. E se voi vi leggete quel libro, sapete che cosa c'è? Un amore costante, forte, e degli sposi che si inseguono, la sposa che perde lo sposo e lo ricerca e va in giro e poi lo trova ed è felice e poi lo perde di nuovo e lo cerca, lo trova, lo perde, lo ricerca, lo trova, lo perde di nuovo, lo abbraccia, sei qui, tutto a posto, e poi di nuovo la mattina non lo trova. Siamo noi, l'abbiamo trovato e poi dobbiamo cercarlo ancora dopo averlo trovato, perché poi ci sembra di averlo perduto e di nuovo cercarlo, trovarlo, perderlo, cercarlo, trovarlo. Tutta questa vita è un tentativo di cercare lo sposo. Allora noi non siamo mai arrivati, siamo sempre nella dinamica dell'amore.
Lo troviamo e dobbiamo ancora trovarlo, cercarlo di nuovo, scavare ancora e ancora. Gesù è inesauribile. La sua relazione, la relazione con Lui è una relazione inesauribile. La vita spirituale è già l'esperienza dell'eternità. Quando ero piccolo ero sempre impressionato quando la mia catechista mi diceva: siamo tutti chiamati ad andare in paradiso. Io dicevo: e che si fa in paradiso? Si loda Dio in eterno. Dicevo io: che noia, che noia, tutta l'eternità a cantare "io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù". Sì, perché noi pensiamo alla vita eterna e al paradiso e ci annoia pensare a una roba così. Non capiamo che l'eternità è un'eterna novità, cioè è come se ogni volta fosse la prima volta per noi, come se ogni volta quella persona la conosciamo da sempre e allo stesso tempo è la prima volta. Ovviamente la mia è solo un'immagine che non è luce, è ombra della luce, e che soltanto chi vive e ha sperimentato questo lo può capire. Dice Paolo che ci sono delle esperienze, lui che aveva vissuto in maniera estatica, mistica, la visione di questo, dice: è ineffabile, non ci sono parole che possono dire che cos'è. Eppure c'è un anticipo di questa vita eterna qui. Tutte le volte che noi torniamo dentro di noi e che ci riagganciamo a quel moto interiore della vita spirituale, noi sperimentiamo che cos'è l'eternità, che cos'è il non tempo, che cos'è la novità di Dio, l'amore, un amore inesauribile. Dice un inno: che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel mare del tuo immenso amore. Amarsi per sempre, come se fosse sempre la prima volta e come se fosse da sempre. Ecco il paradosso. Ecco, una persona che sperimenta questo dentro la propria vita vive la propria vita libero. E quando la nostra vita cade in schiavitù, quando tu non ti senti più amato, in che cosa ci colpisce il male? Esattamente in questo. Il male deve sempre mettere in crisi l'amore. Ma voi pensate che il male perde tempo a farci fare i peccati? Sì, ma quello è sport da fine settimana per lui. La cosa più seria che fa il male è incrinare la logica dell'amore dentro di noi. Se tu non ti senti amato, puoi anche non peccare. Certo, non pecchi perché, non sentendoti amato, hai paura di andare all'inferno. E quindi non pecchi per paura. Ma questo non è la santità. La santità è aver incontrato un amore per cui io sono libero, libero dal peccato, libero dalla colpa, libero da tutto quello che imprigiona la mia vita. Questo è Gesù sulla barca, e questo per noi è toccare la riva. Quale riva? Dicevano che erano diretti a Cafarnao. Certo, sarà Cafarnao, ma mi piace pensare che la riva di cui sta parlando è la riva della vita eterna. Noi pensiamo sempre che un giorno entreremo nella vita eterna. Ogni giorno abbiamo bisogno di entrare nella vita eterna, altrimenti questa vita diventa un incubo. Ogni giorno abbiamo bisogno di toccare questa riva di eternità che il Signore ci ha donato. Attraverso cosa? Suo Figlio Gesù. Gesù per noi è questa possibilità di sperimentare la Trinità ora, in questo momento della nostra vita. Gesù è colui che ci fa dire che il regno di Dio è qui. Non dopo, ma è qui, in questo momento. E che il presente è il luogo dove noi stiamo incontrando questa vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Tante cose dimenticheremo, eh? Tante parole se ne andranno dalla nostra vita, ed è giusto che sia così. Ma c'è una cosa che dobbiamo trattenere costantemente dentro di noi e non dimenticarcene mai: che noi abbiamo bisogno di vita eterna, per questo abbiamo bisogno di Cristo,
Per questo Cristo è essenziale nella nostra vita. Perché il cristianesimo non è comportarsi bene. Perché il cristianesimo non è spiegare tutto. Il cristianesimo è incontrare Gesù Cristo. È Lui che trasforma la nostra vita da scarto a pietra angolare. Perché ognuno di noi è pensato per essere figlio unico, figlio unigenito. Che significa questo? Significa che se uno ha un figlio unico, significa che non ha altri figli. E quindi tu sei unico. Il padre ha un figlio, certo, questo figlio unico è Gesù. Ma in Gesù ognuno di noi diventa figlio unico. Come se tutto fosse fatto esattamente per noi, perché noi in Cristo siamo figli nel Figlio. Allora siamo chiamati a entrare in Cristo perché ciascuno di noi senta di essere unico agli occhi di Dio. E se tu ti senti addosso uno sguardo così, tu puoi fare tutto. Dice Gesù, tutto è possibile a coloro che credono. Ma che credono a cosa? A questo. Tutto è possibile. A noi è consegnata l'onnipotenza dell'amore. E sapete perché non sempre funziona l'onnipotenza dell'amore? Perché ancora noi non ci crediamo fino in fondo. Più tu credi all'amore, più aumenta in maniera esponenziale la libertà dentro la tua vita, più tu diventi causa di salvezza, più tu salvi, perché tu sei il prolungamento di Cristo. Non volevo caricarvi di questa responsabilità, ma non è colpa mia, è la nostra fede che ci dà questa responsabilità. Non siamo degli spettatori che guardano qualcuno e cercano di imparare qualcosa da questo qualcuno. Noi non siamo chiamati a imparare qualcosa da Gesù, siamo chiamati a diventare Gesù. L'imperativo della fede è diventare. Diventare. Dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, tu che sei madre, sarai profondamente madre, perché nel tuo essere madre tu sei Cristo. Ma non perché stai scimmiottando qualcun altro, ma perché stai talmente prendendo sul serio te stessa e la tua maternità da esprimere completamente la tua unicità fino al punto da essere come Cristo, anzi Cristo, lì, in quella famiglia, in quelle relazioni. E tu prete, tu suora, tu giovane, tu anziano, tu malato, tu sano, non importa, tu sei chiamato a questo, a diventare Cristo. Se tu non diventi Cristo, non diventi pienamente te stesso. E quando tu non sei te stesso, sei sempre una maschera, una caricatura di te, ma non pienamente te. Dice Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Traduciamolo meglio. Se muore, diventa veramente se stesso, perché lo scopo di un seme è essere spiga, non rimanere seme. Lo scopo del nostro io non è rimanere uguale a se stesso, ma diventare chi? Quello che dovrebbe essere, la sua vocazione primaria. Qual è la vocazione primaria di ogni io? Diventare quello che Dio aveva in mente quando ha fatto l'uomo. E che cosa ci aveva in mente Dio quando ha fatto l'uomo? Gesù Cristo. Gesù è il nostro destino. Gesù è quello che noi siamo chiamati a diventare. E lo so che paradossalmente noi diciamo, ma se diventiamo Lui smettiamo di essere noi stessi. No, esattamente il contrario, è diventando Lui che noi diventiamo pienamente noi stessi. Ricordatevi il roveto ardente, il fuoco che brucia ma non consuma. Ed è la grande differenza cristiana, sapete, perché
Ad esempio, nella teologia islamica noi siamo chiamati ad entrare nell'eternità di Dio. Usano questa immagine come una falena che si avvicina alla fiamma. Voi sapete che è attratta dalla luce fino al punto in cui si getta sulla luce, quindi si brucia, si consuma, diventa essa stessa luce. Questo è il mistero della Trinità. Noi siamo chiamati a gettarci completamente in questa luce e paradossalmente a diventare un'unica cosa con Dio, cioè diventare noi stessi Dio, rimanendo pienamente noi stessi. Trino ed uno. Questo significa, questa è la nostra stessa chiamata. Perderci completamente in Dio per diventare pienamente noi stessi. Voi direte, stai andando troppo di là, no? Torna un po' di qua. E tutto questo che sembra, che ovviamente noi dobbiamo sempre ragionare per immagini, serve a farci capire che ogni volta che noi scendiamo in quella vita eterna che ci abita, che è la vita spirituale, ne veniamo fuori in questo momento esattamente come dovremmo essere, dove dovremmo essere e facendo quello che dovremmo fare. È il più grande contributo che noi possiamo dare alla storia. Essere santi così. Ed è l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi. Senza Cristo noi siamo pietre scartate che non hanno significato. Incontrare Cristo significa trovare un significato, essere impiegati in qualcosa in cui ogni singolo frammento ha un motivo di essere. E che se tu togli quella pietra crolla tutto. E ognuno di noi ha questa grande responsabilità di essere al suo posto se stesso. Non di essere qualcun altro, di essere se stesso. In questo senso dobbiamo lasciarci evangelizzare da un'altra prospettiva. Non apparire, non dimostrare, ma diventare. Questa è la nostra priorità. C'è chi ci è riuscito pienamente e per questo ai nostri occhi ci ha dato un motivo di una speranza immensa. È Maria. Maria è colei in cui tutto quello che ho cercato di spiegarvi a fatica è già accaduto. In questa donna noi vediamo pienamente realizzato il progetto che aveva Dio in mente quando ha pensato alla storia, a noi, alla salvezza. In questo senso guardare questa donna significa guardare sempre chi saremo, a che cosa siamo chiamati. Vi accorgete che in tutto l'anno liturgico abbiamo un sacco di memorie mariane, no? Che al di là di quelle memorie che sono legate alla tradizione di un posto, la Madonna del fiore, del melo, del balcone, ok. Cioè, i grandi dogmi mariani non sono mai delle verità che hanno a che fare su questa donna, ma delle verità che, proprio perché toccano questa donna, hanno una ricaduta profonda su ciascuno di noi. Dire che lei è immacolata implica una ricaduta sulla nostra vita. Dire che lei è assunta in cielo implica una ricaduta nella nostra vita. Dire che lei è la madre di Dio ha una ricaduta dentro la nostra vita. Quindi tutto quello che diciamo di questa donna ha sempre una ricaduta su di noi. In questo senso Maria rimane uno strumento efficace affinché tutto quello che abbiamo intuito lo abbiamo visto realizzato. È possibile. Sei di speranza fontana vivace, dice Dante. Cioè, uno guarda lei e dice, ah, c'è speranza. Sì, perché qualcuno di noi c'è già dentro questo destino. Quindi non è dice, ma chissà se sarà vero. È vero perché c'è qualcuno che è già dentro questo destino, ed è Maria. Allora, se il Vangelo è possibile solo perché lo possiamo vedere compiuto in qualcuno. I santi sono un tentativo di compiere il Vangelo, senza offenderli, un tentativo imperfetto, perché anche i santi hanno i loro, direbbe Papa Francesco, i loro scheletri. Anche loro hanno un loro passato.
Ma se volete vedere qualcuno in cui perfettamente questo si è realizzato, ecco Maria. A lei dobbiamo rivolgere davvero le nostre preghiere, la nostra speranza, il nostro desiderio, perché lei è messa lì appositamente non come soltanto come sprono, ma come una madre che ci tira in questo destino, che ci aiuta a passare da una logica a un'altra, che alleva in ognuno di noi Cristo, affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Il mio augurio è che Maria possa davvero, con la sua maternità, ottenere questo per ciascuno di noi.

Il mistero della Santissima Trinità, dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Venanzio di Matteo. Dei Trinitari di San Crisogono, coordinamento di Franca Salerno.

Celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Grazie allo Spirito Santo che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida alla verità tutta intera, i credenti possono conoscere, per così dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitudine infinita, ma comunione di luce e di amore, vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, amante, amato e amore, per riecheggiare Sant'Agostino. In questo mondo nessuno può vedere Dio, ma Egli stesso si è fatto conoscere così che con l'Apostolo Giovanni possiamo affermare: Dio è amore, noi abbiamo riconosciuto l'amore di che l'Apostolo Giovanni possiamo affermare Dio è amore, noi abbiamo riconosciuto l'amore.

0: c'è oggi tutto un risveglio trinitario e un'abbondante letteratura biblica e teologica che evidenzia il significato e l'importanza del mistero trinitario come lettura trinitaria di tutta la storia della salvezza. Una ragione potrebbe essere il fatto che si è dato e si dà un grande peso all'unicità di Dio, cosa sacrosanta, mentre è quasi assente l'aspetto del Dio trinitario. La Trinità, per molti cristiani, è come in esilio, come un Dio lontano, a sé stante, misterioso, difficile a comprendersi e poco attinente alla vita concreta.
1: Ma è proprio così. La considerazione della Trinità, cosiddetta immanente, racchiusa cioè nelle prerogative e relazioni all'interno delle tre divine persone, è una realtà e una verità, ma trova una sua emanazione e rivelazione nella Trinità cosiddetta salvifica, aperta cioè all'esterno, alle relazioni con il mondo e con l'uomo così com'è, con pregi e difetti, virtù e peccati. Il mistero trinitario, infatti, è la sintesi del creato. Veniamo da Dio, nostra origine. Viviamo per Dio, nostro accompagnamento. Siamo destinati ad essere con Dio per sempre, nostra fine. E proprio in Gesù Cristo abbiamo questa sintesi trinitaria, l'incontro tra Dio e l'uomo. Trinità, mistero dal quale tutto deriva. Sono eloquenti a riguardo le parole di Bruno Forte.
2: Quanto è posto all'inizio segna così anche il destino del mondo. La lettura trinitaria della creazione si unisce alla visione della Trinità come permanente, adorabile e trascendente grembo della storia.
1: Chiedersi cosa c'era all'inizio già rientra in una ricerca impostata sulle categorie fondamentali della conoscenza umana, che sono il tempo e lo spazio. Ebbene, questo primo mattino del mondo resta però inafferrabile, misterioso alla ragione filosofica della conoscenza umana. Esso porta un silenzioso ascolto dell'altro. È il miracolo della rivelazione, contenuta nella Bibbia e specialmente in Gesù Cristo.
2: L'ascolto diventa invocazione, il venir al finito dell'infinito, il tradursi in prova udibile e percepibile dell'illimitato silenzio.
1: E per dirla con Leonardo Boff, siamo in adorazione. Un silenzio che chiede un ascolto, adorazione, e che sfocia in un incontro, silenzio, Padre, ascolto, Figlio, incontro, Spirito Santo. Bella l'immagine di Sant'Ireneo. Il Figlio e lo Spirito Santo sono le due mani del Padre. È il processo esistente tra le tre divine persone e tra loro e noi. È una lettura trinitaria della Trinità nella storia e allo stesso tempo della storia nella Trinità. In principio, quindi, scrive Leonardo Boff, non c'è la solitudine dell'uno, ma la comunione dei tre. Di là dai limiti della conoscenza umana sul mistero trinitario, ecco l'autocomunicazione di Dio Trinità.
0: Già nell'Antico Testamento si notano tracce di questa autocomunicazione. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il fatto di usare il plurale fa pensare ad un primo adombramento.

0: Momento trinitario, secondo gli esegeti. Ancora di più si fa riferimento alla visione di Abramo nelle querce di Mamre, ben rappresentata nel celebre dipinto di Rubliov. E poi, quanto a Dio Trinità pieno di tenerezza, bastino alcuni passi, tra cui il Deuteronomio, dove il Signore si mostra vicino al suo popolo che ha scelto e coltivato con cura e che ha seguito nelle sue vicissitudini in Egitto e per tutto il cammino nel deserto. Per non parlare poi dei profeti, tra cui Isaia, dove il Signore manifesta la sua forza e la protezione assoluta verso il suo popolo, che ha chiamato per nome e che lo dice suo, prezioso ai suoi occhi, per cui non deve temere nulla. Io sarò con te.
1: Ma solo Gesù ci svela chi e come è Dio. I riferimenti espliciti sono tanti. Pensiamo a tutto il Vangelo di Giovanni.
2: Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unico di Dio, quello che è sempre vicino al Padre, ce l'ha fatto conoscere. Al principio c'era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Noi abbiamo contemplato il suo splendore del Figlio unico del Padre.
1: E poi, al capitolo quinto, dove si parla dell'unità del Padre e del Figlio e della testimonianza dei testimoni del Figlio che rivela il suo mandato ricevuto dal Padre, Gesù dice: Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Citiamo ancora il capitolo 17, dove è contenuta la preghiera di Gesù sull'unità con il Padre, al quale affida tutti i suoi discepoli perché siano una cosa sola con il Padre e tra loro, secondo il comandamento dell'amore tanto caro a Giovanni e del quale ne parlerà ancora nelle sue lettere.
0: Un altro aspetto del Dio di Gesù Cristo lo rileviamo in San Luca al capitolo 15. Un Dio Padre buono e misericordioso che aspetta il Figlio perduto nel ritorno al Padre. Un Dio accogliente dell'uomo così com'è e che non ricusa di farsi uomo e di frequentare persone deboli, malati, prostitute, pubblicani. Amore e misericordia divina che ritroviamo per esempio in San Paolo nella lettera agli Efesini 2:4. Anzi, proprio questa proposta di Dio ha scandalizzato i giudei e gli stessi pagani fino a considerare Gesù come bestemmiatore e reo di morte.
1: Il Dio di Gesù di Nazareth è di un amore immenso, di una donazione insuperabile, fino ad offrire il suo Figlio unigenito per noi e per la nostra salvezza.
2: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
1: Tutti gli evangelisti ci offrono una chiara testimonianza di Gesù riguardo allo Spirito, al suo Spirito, allo spirito del Padre e del Figlio, come nel capitolo 14 di Giovanni.
2: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che starà sempre con voi, lo Spirito di verità.
1: E San Luca al capitolo 24.
2: Io manderò su di voi lo Spirito Santo che Dio, mio Padre, ha promesso.
1: In San Matteo, infine, troviamo il mandato di Gesù ai suoi apostoli.
2: Andate, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Anche in San Paolo, nella lettera ai Romani, si parla dell'opera dello Spirito e nella prima lettera ai Corinti si dice espressamente che i carismi nella Chiesa sono opera dello Spirito per il bene della comunità. Del resto è risaputo che ora viviamo il tempo dello Spirito Santo, del Cristo risorto.

0: Il Concilio Vaticano II, da parte sua, nella Gaudium et Spes, paragrafo 24, mette in risalto l'indole comunitaria della vocazione umana, fondata sulla volontà progetto di Dio di una creazione ad immagine e somiglianza di Dio, di un fine ultimo che è lo stesso Dio, del comandamento dell'amore.
1: Crediamo importante fare una menzione a parte del fatto che tutto il creato, l'uomo, la stessa storia, sia nel grembo della Trinità, si strutturi e si evolva secondo il piano creatore e salvifico di Dio, fino al suo compimento e al ritorno a Dio, come un ricongiungimento circolare che indica perfezione, chiusura di un discorso, del discorso avuto inizio da Dio e a lui terminato, per sempre. A questo però va necessariamente collegato un altro discorso, quello sulla inabitazione della Santissima Trinità in noi. Dio Trinità in noi. Noi, la casa della Trinità.
2: Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio uno e trino. Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi come in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare amore. Ma solo nella persona umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a Dio e al prossimo, in un dono sincero di sé. In questo amore, l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. Tra le diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio uno e trino, che i credenti sono in grado di intravedere, vorrei citare quella della famiglia. Essa è chiamata ad essere una comunità di amore e di vita, nella quale le diversità devono concorrere a formare una parabola di comunione.
1: Ci vengono in aiuto le invocazioni di Santa Caterina da Siena. O Trinità eterna, tu sei un mare senza fondo, dove quanto più mi immergo, tanto più ti trovo, e quanto più ti trovo, tanto più ancora ti cerco. Di te non si può mai dire basta. E la beata Elisabetta della Trinità pregava così.
3: Mio Dio, Trinità Santa, che io adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per stabilirmi in te, immobile e quieta, come se l'anima mia fosse già nell'eternità. Fa che niente possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che in ogni istante io sempre più penetri nelle profondità del tuo mistero. Pacifica l'anima mia, fanne il tuo cielo, la tua amata dimora e il luogo del tuo riposo.

0: L'autocomunicazione trinitaria ci riporta necessariamente all'esperienza trinitaria dei primi cristiani, della Chiesa nascente, a cominciare dagli stessi apostoli, proprio nel mistero pasquale, che rivela il culmine e l'essenza delle tre persone divine nella loro realtà in sé e in rapporto alla loro azione salvifica dell'uomo. Esperienza che cambia totalmente l'esistenza degli apostoli e fonda la fede dei primi credenti. Nella resurrezione e nella croce hanno visto l'opera del Dio dei nostri padri, il Figlio che si consegna con il suo sì al Padre, il Padre che lo consegna, lo Spirito consegnato del Figlio e accolto dal Padre. La contraddizione tra crocifisso e risorto viene percepita, superata e vissuta come l'intervento del Padre e l'iniziativa dello Spirito che ha cambiato la loro identità di uomini paurosi e rinnegatori in uomini nuovi e testimoni della loro fede in Gesù Cristo fino al dono della vita. La croce e la risurrezione è dunque una storia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un evento in cui la Trinità è aperta a noi nell'amore. La Trinità è storia di salvezza. La Trinità diventa l'unità del risuscitante, del risuscitato e dello spirito di resurrezione e di vita.
1: Bruno Forte ci ricorda: dall'esperienza trinitaria della salvezza si passa all'intelligenza trinitaria dell'origine, del frattempo e della meta del cammino del popolo di Dio. La Trinità non è sinonimo di ricerca intellettualistica, né un optional nella vita del cristiano, come ha detto Giovanni Paolo II. E il cardinale Camillo Ruini commenta: imparare a rivolgersi con spontaneità e preferenza al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo rimanda alla storia della salvezza, conduce al cuore della fede, semplifica e insieme precisa la spiritualità, fa cogliere meglio la vicinanza del Dio per noi.
0: L'autocomunicazione della Trinità ci ha svelato il Mysterion, o il grande disegno divino di salvezza. Eppure esso resta un mistero, come viene significato dalla famosa espressione del già e non ancora. Mistero già svelato e non ancora svelato, o meglio, non del tutto svelato. Il velo si toglie definitivamente nella esperienza della glorificazione della Trinità nel Regno, nella Patria, quando lo vedremo non più in uno specchio o in un enigma di riflesso, in mezzo a tanti limiti tra luci e ombre, nella fede, ma nella realtà, faccia a faccia, così come Egli è. Dio Trinità resta sempre trascendente, in quanto l'economia della salvezza non può esaurire le profondità di Dio e la storia non può catturare la gloria. La Trinità è oltre la storia. Questa incompiutezza, tuttavia, ci apre alla speranza di quanto sarà pienamente rivelato nel tempo della gloria, quando Dio sarà tutto in tutti e quella sarà la dimora di Dio con gli uomini, il Dio con loro. Come creature siamo chiamate a vedere la luce, ma non siamo la luce. Siamo invitate a partecipare ad una realtà bella e suggestiva, che però essenzialmente ci supera. Noi siamo sempre delle creature e Dio resta Dio.
1: Siamo in pellegrinaggio. La nostra esistenza è un pellegrinaggio. La Chiesa, la storia, sono in un cammino di pellegrini verso la meta, che termina nella Patria, nel regno che Dio ha preparato per i suoi eletti. È qui che si situa il discorso trinitario. La Trinità è l'origine e la Patria, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Una Patria intravista, non posseduta. Ora siamo in un atteggiamento di riverente silenzio e attesa, anche se con un cuore pieno di speranza e amore. Ma nella pienezza dei tempi saremo in un giorno senza tramonto, nella piena comunicazione della vita divina, nella completa attuazione delle promesse divine, nella Pasqua definitiva ed eterna, avvolti nel misterioso evento dell'eterno amore, che è la Trinità del Dio vivo.
2: Capolavoro della Santissima Trinità tra tutte le creature è la Vergine Maria. Nel suo cuore umile e pieno di fede, Dio si è preparato una degna dimora per portare a compimento il mistero della salvezza. L'amore divino ha trovato in lei corrispondenza perfetta e nel suo grembo il Figlio unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria, perché con il suo aiuto possiamo progredire nell'amore e fare della nostra vita un canto di lode al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.

Il programma di Orizzonti Cristiani Oggi Parliamo Di ha proposto il mistero della Santissima Trinità dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Venanzio Di Matteo, dei Trinitari di San Crisogono. Voci recitanti Antonella Palermo, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Lucio Saccone. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Di alla superiora generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà, l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla. Sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: La rivoluzione della tenerezza.
1: Il nostro cammino di fede è legato in modo indissolubile a Maria da quando Gesù, morente sulla croce, ce l'ha donata come madre dicendo: ecco tua madre. Queste parole hanno il valore di un testamento e danno al mondo una madre. Da quel momento la madre di Dio è diventata anche madre nostra.

0: Da Monia Parente, ben ritrovata Rosalba Manes con me in studio.
1: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
0: Rosalba, siamo all'incontro conclusivo di questa breve serie dedicata alla Madre di Dio e che ci ha fatto compagnia nelle domeniche di maggio. Lo abbiamo già intuito, l'abbiamo introdotto attraverso le parole di Papa Francesco. L'argomento che tratterai oggi è Maria ai piedi della croce. Siamo nel capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, versetti 25-27, che leggo insieme agli amici che ci seguono. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Maria dunque è presente ai piedi della croce negli ultimi istanti di vita del suo figlio e le ultime parole del figlio sono rivolte anche a lei, una presenza diversa da quella che Giovanni annota rispetto alle nozze di Cana, dove l'abbiamo vista domenica scorsa dare l'input per l'inizio dei segni di Gesù. Qui una presenza silenziosa, anche se eloquente.
1: Sì, è interessante come Giovanni collochi questa nuova presenza di Maria proprio in quel momento che era stato indicato da Gesù a Cana: non è ancora giunta la mia ora. Ora l'ora di Gesù è giunto questo momento che non è tanto un momento temporale, cronologico, è un evento, è l'evento degli eventi, è il culmine del suo percorso su questa terra, ma è anche appunto il momento in cui si fa pieno il suo dono, il dono che ha riservato agli uomini, il dono del Padre, il dono che Gesù fa di se stesso. Maria torna qui alla croce, la vediamo ai piedi di Gesù con i pochi che sono rimasti vicini a Gesù. Gran parte dei suoi discepoli sono fuggiti, c'è una presenza femminile massiccia ai piedi della croce, sono tutte donne e accanto a queste donne abbiamo il discepolo che egli amava. Ed è Gesù che qui si rivolge alla madre. A Cana era stata Maria ad indicare una mancanza, un limite, e qui è Gesù che invece indica il di più che c'è in Maria. Maria è donna, Maria è sua madre, ma Maria diventa anche la madre del discepolo che gli amava. Maria viene consegnata al discepolo. E quindi sì, un testamento di Gesù, sono le sue ultime parole, e Gesù consegna colei, potremmo dire, che ha coltivato la sua natura umana, colei che lo ha fatto crescere nel suo cammino su questa terra, colei che ha saputo intuire per prima la potenza salvifica delle sue parole e dei suoi gesti. Gesù, questa madre, ecco, non la vuole tenere come un tesoro geloso, così come ci dice San Paolo riguardo alla natura divina di Gesù, ma la vuole condividere, la vuole donare a chi è rimasto, diciamo, a chi ha accolto la sfida del discepolato. In questo modo, in qualche modo, anche a questo discepolo che egli ama, che diciamo viene identificato per la maggior parte con appunto l'apostolo Giovanni, e che è anche l'immagine del discepolo che non teme nemmeno il cammino più impervio, cioè quello della croce.
0: Nonostante il suo cuore ferito, il suo cuore infranto, l'anima attraversata da questa spada, la spada della sofferenza di vedere un figlio flagellato, condannato, poi flagellato ingiustamente, ora morente, Maria rimane ai piedi della croce. Diventa, possiamo dire, Rosalba, un modello per le tante madri che ogni giorno vivono una tale sofferenza.
1: Sì, questo è il momento che era stato anche preannunciato da Simeone quando Maria e Giuseppe avevano presentato Gesù al Tempio. A te una spada trafiggerà l'anima, rimandava già questo destino della sofferenza di una madre di vedersi strappato il figlio, di vederlo umiliato, di vederlo flagellato, crocifisso e di assistere proprio alla morte del figlio. Maria quindi è attraversata da questo dolore, che è il dolore più grande per una madre. Viene da pensare appunto che un figlio che perde i genitori viene definito orfano, ma una madre che perde un figlio rimane una madre a cui non si può dare un nome, talmente grande è questo dolore. Maria vive questa grande prova, ma nel momento di questa prova le viene riconosciuta una missione straordinaria, cioè quella di poter accogliere nella sua maternità anche altri figli. Quindi Gesù nel suo testamento sta parlando di una maternità allargata, di una maternità universale, che è frutto di un disegno del Padre, ma anche di una disponibilità di Maria. Maria abbiamo contemplato a Cana, di Maria abbiamo visto a Cana la capacità di immedesimarsi nei bisogni degli uomini e delle donne, la sua capacità di compassione, di entrare nella vita degli altri, una empatia, una capacità di sentire con l'altro, ecco, e questa sua compassione che le permette di fare spazio. Questa prima compassione, questa prima manifestazione della sua tenerezza di donna che aveva manifestato quando la parola di Dio aveva bussato alle porte della sua vita, del suo cuore, e quindi che l'aveva resa disponibile all'opera divina, quindi la prima dilatazione del suo cuore, la prima apertura della sua vita all'agire di Dio. Adesso questa apertura non si è conclusa, Maria non rimane mai con il cuore chiuso, anzi tutto il cammino della sua vita, così come ce lo presentano gli evangelisti, è un cammino di apertura sempre maggiore all'azione di Dio. Maria è chiamata a fare spazio, Maria è chiamata ad accogliere, Maria è chiamata a diventare con tutta se stessa casa e asilo per gli altri. Quindi questa maternità è legata proprio a questa capacità del suo cuore, quindi anche a una decisione di Maria nella sua libertà di poter fare spazio agli altri, di dilatare questo cuore. Quindi quello che dovrebbe essere motivo di un dolore, la ferita di questo cuore, questa spada di dolore che trafigge, che attraversa la sua anima di madre, ecco, diventa anche, come per Gesù, quella ferita dal costato diventerà un'apertura che tiene in contatto, che tiene in comunicazione aperta cielo e terra. Questo cuore di Maria ferito diventa appunto l'apertura di questa, la porta aperta di questa casa del suo cuore, che sa far entrare i figli di Dio, e quindi che la rende madre.

avevi fatto un figlio raro, con carne e sangue e 10.000 parole di dolcezza. Ora gli andavi tacitamente dietro, frettolosa. Sei pensosa sull'asino verso le alte colline della cugina incinta. Sei materna e occupata a scrutare le anfore di cana senza vino. Tu ami. Occultamente va maturando un altro parto di molti figli nel tuo forte grembo di pellegrina. Madre di esempio e grazia, dunque potrò incontrarti camminando per le tue strade ormai inevitabili. Vieni a sorprendermi ridendo, come un'amica che mi scorge e, accorrendo, mi chiama da lontano.

0: della croce, stavano presso la croce di Gesù. Ecco, questo verbo stare è poi nella consuetudine attribuito soprattutto, principalmente a Maria, stabat mater, stava la madre, un verbo che indica staticità, ma che poi riferito a Maria invece si arricchisce di altri significati.
1: Questo stabat è un'espressione, è un verbo molto pregnante. Stare dice una posizione che sembra a volte passiva, ma che in realtà in questo testo è un'espressione di un grande dinamismo. Questo stabat di Maria dice perseverare, dice accompagnare e dice anche resistere. Quello stabat di Maria dice la capacità di questa donna, che è anche un po' una capacità femminile, di restare accanto all'altro anche nel momento più grave, nel momento di maggiore dolore. E questa resistenza materna che le permette appunto di restare in piedi, sopravvivere al dolore anche nell'ora più dolorosa. E questo stabat ci riporta anche allo stare di tante madri che hanno domicilio, potremmo dire, proprio nella sofferenza di tanti figli crocifissi, madri che appunto trascorrono la loro vita in questa dimensione, che non è assolutamente passiva, questo stare accanto al figlio sofferente. Pensiamo a figli che sono immobilizzati a letto, figli che hanno dei ritardi, figli che comunque la società tenderebbe a mettere a considerare inesistenti o inutili. Queste madri, nel loro stare, nel loro resistere, nel loro perseverare, nel loro accompagnare, manifestano la grandezza di un amore gratuito che è la forza che regge il mondo. Cioè, queste madri sono capaci veramente di consumare la loro vita per amore di questi figli. Questa icona dello Stabat Mater ci riporta proprio a questa grande verità di un amore inossidabile, che è diciamo nascosto, ma che il cui profumo riempie ancora la terra. Quindi questa immagine è un'immagine straordinaria che illumina anche la notte del dolore e che appunto da Maria rimbalza, emana, promana nella esperienza e nella vicenda di tante donne che hanno questa stessa capacità di resistenza, dove diciamo una capacità che ha proprio il profumo, l'impronta di una tenerezza che si manifesta non come dono, come capacità dei deboli, ma come proprio virtù dei forti. La tenerezza di queste madri è una espressione di questa resistenza, di questo stare.
0: E il brano si conclude con le parole che, come ha sottolineato Papa Francesco in apertura, hanno il valore di un testamento e danno al mondo una madre. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
1: È molto bella questa espressione, perché appunto Gesù consegna, regala questa madre ai suoi, e regalandola ai suoi la regala a tutti noi, la regala al mondo, la regala all'umanità, e c'è questo atteggiamento di accoglienza, di recezione da parte del discepolo che l'accoglie con sé. Ma nel greco è più bello, perché nel testo greco ci viene detto che il discepolo l'accoglie tra le proprie cose personali, l'accoglie in quello che è ciò che ha di più prezioso al mondo. Quindi Maria viene ricevuta davvero come un dono. Ecco, il discepolo accoglie Maria come presenza preziosa per il suo cammino, e questa presenza è talmente preziosa che proprio subito dopo la morte di Gesù la presenza di Maria sarà preziosissima, perché permetterà ai discepoli di restare insieme. Questa madre diventa, potrebbe potremmo dire come una sorta di calamita che tiene insieme i discepoli ancora impauriti, timorosi per paura dei giudei, timorosi di portare avanti quella missione che hanno ricevuto. Maria è questa madre.

0: che viene consegnata da suo figlio per aiutarci a ricordare le promesse, a tenere viva la fede. Quindi è colei che tiene accesa la fiamma della fede, è questo deposito di memoria. Infatti nei Vangeli viene sempre ricordato che Maria custodisce, serba nel suo cuore tutte le parole del figlio, gli eventi della vita di Cristo. Quindi è lei questo deposito, questa tradizione a cui i discepoli possono attingere, come quando appunto si apre uno scrigno prezioso e si possono prelevare dei gioielli. Così Maria è questa custodia, custode di beni preziosi. I discepoli possono tenerla con sé e essere certi di custodire anche quella scintilla della presenza amorevole del loro Signore. Maria a Pentecoste sarà appunto questo focolare, questo luogo, questa presenza del calore della fede che servirà a tenere desta una scintilla di fede nel cuore dei discepoli. Preparerà questo terreno atto a ricevere la potenza dello Spirito. Quindi Maria è madre dei credenti perché è il dono che Gesù fa al momento della sua consegna totale, ma è madre anche perché appunto ci insegna a portare Gesù non soltanto col proprio corpo, ma anche col proprio cuore. E quindi potremmo dire che Maria diventa anche tipo della Chiesa, tipo di ogni credente invitato a generare Gesù, a portarlo nel mondo, a renderlo presente, ad essere epifania dell'amore e della tenerezza di Gesù nel mondo.
1: In un passaggio della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco, proprio riferendosi a Maria, scrive: "Ai piedi della croce, nell'ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria, ci conduce a lei perché non vuole che camminiamo senza una madre, e il popolo legge in quell'immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l'icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure il resto della sua discendenza, quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù." Dunque, dal suo primo fiat e poi attraverso la sua presenza obbediente, fiduciosa, coraggiosa all'interno dei Vangeli che viene narrata dagli evangelisti, Maria, dopo aver generato il Figlio di Dio, diventa la madre di tutti noi, la madre nostra, un esempio di fede che porta ad una maternità estremamente feconda, potremmo dire.
0: Sì, penso che appunto proprio la figura di Maria ci sveli il segreto della fecondità. La fecondità è qualcosa che dice la pienezza, eh? La pienezza che non è legata soltanto alla dimensione fisica della persona, ma proprio integrale, interiore. E Papa Francesco nei suoi interventi parla spesso di questa fecondità, ci rimanda alla dimensione della paternità e della maternità spirituali. Penso che la figura di Maria ai piedi della croce di Gesù ci mostra appunto questo. L'esperienza di Maria è una provocazione per tutti noi a rendere la nostra vita feconda, e la fecondità della nostra vita è legata proprio alla capacità di saperci donare. Maria è l'icona del dono, è l'icona del discepolo che fa di tutto quello che è e che ha dono. E la sua maternità è una maternità che supera il dato biologico e diventa appunto una maternità totale, universale, spirituale, cioè la capacità che è proposta a ciascuno di noi di poter far passare vita, di saper gustare la vita, essere in grado di apprezzare la vita che abbiamo, di apprezzare quello che fa parte della nostra vita, gli incontri, gli eventi, ma soprattutto di trarre da ogni evento quella saggezza, quella sapienza, capace di rendere il nostro cuore disposto a promuovere la vita per gli altri. Ecco che la maternità spirituale di Maria è la maternità di ogni anima, quindi questa fecondità che è il disegno di Dio per ciascuno di noi passa proprio dalla capacità nostra di essere vulnerabili alla presenza di Dio nella nostra storia, di essere vulnerabili alla capacità di benedire la vita dell'altro, di apprezzarla e di promuoverla sotto ogni aspetto. Penso che appunto la sfida che ci è data in questo tempo di grazia anche attraverso l'icona di Maria sia proprio questa, essere capaci di gioire della nostra vita e di invitare anche gli altri a scoprire la bellezza nascosta nella loro vita.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Rosalba Manes, biblista, per essere stata con noi, averci parlato della figura di Maria attraverso i Vangeli in queste domeniche di maggio. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ci lasciamo ascoltando una poesia di Alda Merini tratta da Magnificat. La legge per noi Franca Salerno. Da Monia Parente, grazie per averci seguito e buon proseguimento.
2: Non portatemi via il figlio. O cadranno le vostre capanne, o cesseranno i vostri figli. Lasciatelo stare. Egli ha riempito tutti i deserti. Non isolatelo sopra una croce. Non fate di lui un uomo solo. Ogni parte di lui è nelle vostre anime. Non spezzatelo come un pane. Dio, portami via, lontano. Io sono una madre che oramai muore là, vicino alla croce. Se Gesù diventò l'uomo per eccellenza, come poté mangiare anche la sua morte? Egli la divorò a larghi sorsi. Egli prese le sue labbra. Egli le baciò senza timore. Egli fu il supremo amante della morte. E fu uomo profeta che in vita conobbe morte e resurrezione in un giubilo di Pasqua che lo fece re. Ecco chi era mio figlio. Un duro grano d'amore.
3: I Giochi dell'Armonia ha presentato Maria, la rivoluzione della tenerezza.
4: Nell'ora in cui la fede dei discepoli veniva incrinata da tante difficoltà e incertezze, Gesù li affidava a colei che era stata la prima a credere e la cui fede non sarebbe mai venuta meno. E la donna diventa madre nostra nel momento in cui perde il figlio divino. Suo cuore ferito si dilata per fare posto a tutti gli uomini, buoni e cattivi, tutti, e li ama come li amava Gesù.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Vivremo la solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini proposto alla luce della prima lettura.
1: Il testo di questa domenica cerca di aiutarci a meditare sulla Santissima Trinità e celebrare la Santissima Trinità, perché capire la Santissima Trinità serve, sì, però la cosa più bella è viverla. E cioè, come sarebbe a dire vivere la Santissima Trinità? Proprio di questo parla il Vangelo di questa domenica, di come lo Spirito di verità, entrando in noi, fa un'opera, ci introduce nella realtà di Dio, cioè ci fa vivere Dio dall'interno, nel gioco delle cose che Dio ha come scambio interpersonale. Noi vediamo che lo Spirito verità vi dirà tutta verità, perché non parlerà da se stesso, tipico dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è umile, non parla mai di se stesso, perché è troppo innamorato e amore per non parlare sempre di ciò che ama, di ciò che chiede di amare, ciò che spinge ad amare. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè glorificherà. Lo Spirito Santo entra dentro di noi e ci annuncia il futuro, le cose che verranno, parlandoci della gloria di Cristo, cioè del suo peso. La parola gloria in ebraico indica il peso specifico delle cose, la sostanza delle cose, la loro autentica sussistenza. Ecco, annunzierà la gloria di Cristo e noi capiremo il futuro. Che cosa curiosa. Prenderà le cose mie, ve le annuncerà, e però curioso, tutto quello che vi annuncerà parlerà del Padre. Perché se lo Spirito Santo, che deve illuminare la mia vita, mi parla della gloria di Cristo, quando entro nella gloria di Cristo entro in una cosa: il fatto che Cristo, il suo cuore è amore verso il Padre, è uno spirito di figlio gioioso, è lo spirito di un figlio che guarda il Padre con tutto l'amore possibile e è felice di essere figlio. Quindi ci introduce nella tenerezza del Padre, nella gioia del figlio di essere figlio di tale Padre, e in questo gioco si ha lo Spirito Santo, in questo scambio si ha lo Spirito Santo. Questa è la sapienza di cui parla la prima lettura. La prima lettura, Proverbi 8, parla di qualche cosa che è all'inizio, quando non esistevano gli abissi. Questa realtà, che prima che la realtà fosse fissata, le colline, i monti, le sorgenti, le prime zolle del mondo, prima ancora, quando si tracciava un cerchio sull'abisso, si stabiliva il mare e i suoi limiti, era la delizia, la felicità di Dio. Ciò che vediamo in opera nel reale, spiegare fino in fondo questo testo, la sua implicazione pneumatologica e cristologica, non è per nulla facile e non è questa la sede per lanciarsi in siffatta profondità. Però noi vediamo allegria, proprio, cioè delizia, gioia, piacere, è l'intuizione del fatto che il mondo è stato creato a partire da un'origine felice, relazionale. C'è qualcuno che vuole bene, che vuole bene a qualcun altro, qualcuno che gli corrisponde, l'amore che c'è fra questi è l'origine del reale, la realtà sorge dall'amore. È pazzesco se noi pensiamo quante volte la realtà ci appare opaca, oscura, ma contemplare la Santissima Trinità vuol dire dare fondamento a tutto. Noi capiamo noi stessi dalla Santissima Trinità, cioè che cos'è la nostra avventura, che ne so, di sposi, di preti, di lavoratori, di cittadini, di fratelli, di amici. È un mondo di relazioni che hanno le loro difficoltà, che hanno i loro blocchi, le loro asperità, e però tutto questo ha un ubi consistam, un luogo di realtà. siamo stati creati per le relazioni d'amore. L'amore nelle relazioni è l'unica cosa che conta nella nostra vita. Noi siamo relazione. Vivere per sopravvivere, vivere per mantenere semplicemente in essere la nostra individualità, è fallire nella vita. La vita va a buon fine quando è relazione d'amore. Non conta vivere tanto o poco, essere ricchi o poveri, essere belli o brutti, essere importanti o secondari. L'importante è stare in relazioni amorevoli. Nella vita non conta tanto chi siamo, ma con chi stiamo. La Santissima Trinità si definisce per paternità, figliolanza e amore, e sono le tre persone divine, e sono relazioni per l'appunto. Non c'è un essere di Dio a prescindere dalla paternità, dalla figliolanza e dall'amore. Quindi non c'è un essere in noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dall'essere figli di Dio, a prescindere dall'essere fratelli fra di noi, a prescindere dall'essere generatori della vita, curatori della vita, padri, madri, fratelli, amici. La nostra vita è bella perché si sta insieme. L'inferno è la solitudine. Insomma, questa Domenica della Santissima Trinità è un'ottima domenica per resettare tutta la nostra esistenza attorno a un centro. Siamo fatti per le buone relazioni, per curare le relazioni, per entrare nelle difficoltà delle relazioni e risolverle nell'amore. L'unica cosa che spiega il nostro cuore è l'amore per qualcuno, anzi l'amore come amore per Dio e amore per chi Dio ci mette nella vita. Se siamo fuori da questo, quello è il vero fallimento. Possiamo aver raggiunto mille scopi, ma se non siamo dentro questa realtà di apertura semplice, autentica alle relazioni, noi abbiamo fallito la nostra vita. La vita è stare con gli altri.

Siete sempre all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, l'emittente cattolica che trasmette dagli studi di Pordenone. Abbiamo lodato la Santissima Trinità con il canto ed ora continuiamo a dare lode con le parole e diciamo: Padre buono, creatore dell'universo, ti adoro. Figlio del Padre, redentore del mondo, ti adoro. Spirito Santo, che vieni dal Padre e dal Figlio, ti adoro. Santissima Trinità, degna di onore e di gloria, ti adoro. Gesù, mentre ti adoro con il Padre e con lo Spirito Santo, e mentre desidero immergermi nel mistero della vita divina e sperimentare la sua santità e la sua maestà, leggo l'esperienza della vocazione del profeta Isaia. Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali, con 2 si coprivano la faccia, con 2 si coprivano i piedi e con 2 volavano. Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibrano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato.

Ti diciamo, Signore Gesù, tocca le nostre labbra, perché scompaia l'iniquità e il peccato sia espiato dai nostri cuori, e perché possiamo lodarti e dirti: Santo, Santo sei Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

O Santissima Trinità, ti lodo e ti adoro. So di non essere degno di lodarti e di glorificarti, perché sono peccatore. Le mie labbra sono impure e non posso avvicinarmi alla tua santità. Sono un uomo dalle labbra e dal cuore impuro. Nei miei pensieri, parole e opere non ce n'è la giustizia né l'amore, e spesso infango la tua santità e la tua maestà. Vivo tra il popolo dalle labbra impure, la bestemmia, la calunnia, l'ingiuria, la menzogna, la parolaccia, le parole pesanti e offensive hanno invaso il mio popolo e sono sulle labbra di molti. Non siamo degni di cantarti santo, santo, santo. Purifica, Signore, le mie labbra e quelle del mio popolo, perché dai nostri cuori si elevi un canto di lode e di gloria alla tua maestà. Gesù, purifica il nostro cuore e le nostre labbra, perché possiamo cantarti incessantemente santo, santo, santo.

O mistero della Santissima Trinità, ti adoro con tutto il mio essere, con il cuore, con la mente e con la volontà. Desidero immergermi in te, desidero entrare nel mistero della vita, dell'amore, della misericordia, del perdono. Allontana da me, o Gesù, tutto quello che mi allontana da te, che mi impedisce di entrare nel mistero della tua vita con il Padre nello Spirito Santo. Non desidero capire il mistero, ma di vivere in esso.

Gesù, tu hai parlato del Padre e dello Spirito Santo, ma i tuoi ascoltatori non sempre hanno compreso il tuo discorso. Ti hanno giudicato, ti hanno condannato perché non hanno voluto accogliere la verità che tu sei nel Padre e il Padre è in te. Gesù, gli scribi e i farisei ti hanno respinto perché, come hanno detto, ti sei considerato figlio di Dio. Gesù, io credo che tu sei veramente figlio di Dio. Credo che tu sei nel Padre e che il Padre è in te. Credo che sei unito al Padre nello Spirito Santo. Ora, desidero adorare il mistero che ci hai rivelato leggendo le parole dell'Apostolo Paolo. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro e resto meravigliato della grandezza, della profondità, della immensità e dell'eternità, del tuo mistero e del tuo essere divino. Sii benedetto per averci rivelato la tua gloria. Sii benedetto perché rimani con noi. Sii benedetto perché nei nostri cuori hai preso la tua dimora. Tu abiti in noi. Tu sei in ogni chiesa e in ogni cappella. Tu sei nella natura. Maria, la figlia prediletta del Padre, la sposa fedele dello Spirito Santo e la tua madre, o Gesù, ci invita ancora una volta alla via della santità e ci dice: cari figli, Dio desidera farvi santi, perciò attraverso me invita all'abbandono totale. La Santa Messa sia per voi vita. Cercate di comprendere che la Chiesa è la casa di Dio, il luogo dove io vi riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio. Venite e pregate. Non osservate gli altri e non criticateli. La vostra vita sia invece una testimonianza sulla strada della santità. Le chiese sono degne di rispetto e consacrate, perché Dio, che si è fatto uomo, sta dentro di esse giorno e notte. Perciò, figliuoli, credete e pregate che il Padre vi accresca la fede, e poi chiedete ciò che vi è necessario. Sono con voi e gioisco per la vostra conversione. Vi proteggo con il mio manto materno.

e per sempre vogliamo lodarti e adorarti, Gesù, con il Padre nello Spirito Santo, e desidero adorarti giorno e notte. Desidero comprendere col cuore che tu, o Santissima Trinità, sei presente in ogni creatura e in tutto il creato. Fa che il mio cuore esulti di gioia, che la mia anima canti di giubilo, che il mio corpo danzi di entusiasmo e che tutta la mia vita diventi il segno della tua presenza. Fa che il mio cuore sia puro e libero da ogni idolo falso, perché tu possa prendere un possesso la mia vita. Sii benedetto, Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo, perché hai messo nel mio cuore la tua stabile dimora. Rendimi consapevole di questa verità, affinché io possa metterla in pratica e vivere secondo essa.

Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo, ti adoro col cielo e la terra e con ogni uomo. Ti adoro nel nome di coloro che non ti conoscono, che ti rifiutano, che ti evitano, che non conoscono né accettano lo Spirito Santo. Mi prostro davanti a te, anche nel nome di coloro che non credono nella tua esistenza, che non hanno la fede, che vagano sulle strade del mondo cercando la pace e la felicità, l'amore e l'amicizia, e non sanno che in te potrebbero trovare tutto. O Santissima Trinità, rivelati a loro in tutta la tua pienezza, in tutta la gloria, nello splendore e nella maestà, affinché ti riconoscano e ti diano ogni onore e gloria. Fa che ogni cuore sia felice, perché aprendosi a te è diventato il tempio della tua presenza. Ti adoro nel nome di coloro che sono responsabili dell'ignoranza nei tuoi confronti, che si sono allontanati da te, attratti dal peccato e dalle seduzioni del male, possano incontrarti e accoglierti come il senso e il fondamento sicuro della loro vita.

Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo, nel nome del mio popolo, ti adoro, con tutti i battezzati che responsabilmente vivono e accolgono la tua presenza e celebrano il tuo amore, e con coloro che attraverso il battesimo sono diventati il tempio della tua presenza, ma con il peccato ti hanno cacciato dal loro cuore. Suscita in loro un pentimento sincero e torna nella loro anima, o Signore. Ti presento, o Gesù, soprattutto coloro che bestemmiano il tuo nome, oltraggiano consapevolmente la tua santità e la grandezza del tuo amore, della tua bontà e della tua verità. Ti presento anche quelli che fanno tutte queste cose, ma non si rendono conto della gravità, non sanno quello che fanno. O Gesù, libera il mio popolo dallo spirito di bestemmia e di ingiuria, e fa che ogni cuore ti dia lode, gloria e benedizione, perché solo tu sei degno di ogni nostra lode.

Padre, ti prego nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, concepito per opera dello Spirito Santo, salvaci e liberaci. Guarisci il nostro cuore e la nostra anima, purifica la nostra coscienza e il nostro subconscio, perché diventiamo il popolo di Dio, il popolo tuo santo, il sacerdozio regale, la tua eredità. Padre, tutto questo ti chiediamo nel nome del tuo Figlio, il quale ha detto: qualsiasi cosa chiederete nel mio nome, il Padre ve la concederà.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi, il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.

O Re, d'eterna gloria, che irradi sulla Chiesa i doni del tuo spirito, assisti i tuoi fedeli, illumina le menti, consola i nostri cuori, rafforza i nostri passi sulla via della pace. E quando verrà il giorno del tuo avvento glorioso, accoglici, o Signore, nel regno dei beati. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù, Re dei Re, ti adoro con Maria, Regina del cielo e della terra, con tutti gli angeli e i santi. Ti adoro con tutte le creature e con tutto il creato, che un giorno sarà sottoposto a te. L'Apostolo Paolo scrive: bisogna infatti che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve accettare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.

Gesù, ora desidero aprirti il mio cuore e sottomettermi al tuo potere, perché tu possa prendere possesso del mio cuore e regnare, come hai regnato nel cuore di Maria e come regni sugli angeli e su tutti i santi. Desidero ascoltare la tua madre, la quale mi invita a decidermi totalmente a Dio. Cari figli, vi invito a decidervi totalmente per Dio. Vi prego, cari figli, di donarvi totalmente, e così sarete capaci di vivere tutto ciò che io vi dico. Non sarà difficile donarvi totalmente a Dio. Io vi benedico.

Gesù, ti lodo e ti glorifico, ti benedico e ti esalto, perché sei grande e sopra ogni cosa. Desidero offrirti questa mia lode come riparazione per tutte le offese e le umiliazioni che hai dovuto subire all'inizio del mondo fino ad oggi, come anche per quelle che dovrai ancora subire e per le quali hai già pagato il prezzo morendo sulla croce per amore di tutti noi. Desidero ringraziarti per il tuo amore regale, anche nel nome di coloro che non ti ringraziano mai. Desidero onorarti e lodarti nel nome del tuo popolo ebraico, che non ti ha riconosciuto, ma ti ha respinto. L'Evangelista San Giovanni scrive: Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Tu sei il re dei giudei. Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.

Un regno, e un regno eterno. Ti benedico, perché hai vinto il regno del male, del peccato e della morte. Ti benedico, Gesù, perché hai distrutto il potere e il dominio di Satana. Gesù, il tuo popolo ti ha accusato di fare i miracoli e di scacciare i demoni, con l'aiuto e per mezzo del principe dei demoni. Grazie della tua risposta che troviamo nel Vangelo di San Marco. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Gesù, Re del bene e della bontà, nel tuo nome rinunzio ora al regno del maligno e del male. Proteggimi da Satana e dalla sua azione malvagia. Dammi la grazia di riconoscere le sue seduzioni e dammi la forza di resistere al male e al peccato. Perdonami per tutte quelle volte in cui, consapevolmente o inconsciamente, ho collaborato nella costruzione del regno del maligno e del male. Gesù, desidero rimanere completamente libero per il tuo regno, perché tu sei il mio re. A te appartiene il primo posto nel mio cuore, nei miei pensieri, nelle parole e nelle opere. Desidero mettere al servizio del tuo regno tutta la mia vita, perciò rinunzio a qualsiasi schiavitù del peccato e mi decido per la libertà che tu doni a coloro che ti servono con amore. Sii benedetto per la maggior parte della tua vita. L'hai trascorsa nella famiglia con Maria e Giuseppe, vivendo nella semplicità, nell'amore e nel rispetto reciproco. Ti benedico, Gesù, perché la tua regalità divina l'hai vissuta nel silenzio e nel nascondimento della tua casa familiare. Sii benedetto, perché desideri diventare il re delle nostre famiglie. Ti ringrazio, Gesù, perché regni amando, perdonando e usando la misericordia. Il tuo regnare è il servire. Sii re delle nostre famiglie, o Gesù. Fa che il cuore dei genitori respiri nel tuo spirito, perché possano amare e servire le loro famiglie. Manda, o Gesù, il tuo spirito d'amore, di servizio, di umiltà, di sacrificio, nelle famiglie in cui regnano la superbia, l'invidia, la gelosia, l'egoismo, l'ubriachezza, l'infedeltà, e fa che in esse sia ristabilito il tuo regno di amore e di servizio, perché tu sia lodato e glorificato in ogni nostra famiglia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome: misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti: si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito Figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo, che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

secondo la promessa del Signore. Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:

0: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
0: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata. Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Lodiamo Dio con cuore semplice e puro, come Gesù ci ha insegnato.

0: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Tutti hanno sentito pronunciare il suo nome, ma pochi ne conoscono seriamente la vita. Il nome di Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, è più legato alla leggenda che alla santità, al mito epico che al martirio. Fin da quando aveva 13 anni, fu eletta ed investita da Dio per una missione religiosa e politica di altissima responsabilità: liberare la Francia dalla prepotenza inglese in nome di Dio. La Chiesa, in quel periodo, viveva la profonda crisi del grande scisma d'Occidente, durato quasi 40 anni. Quando Caterina da Siena morì, c'erano un papa e un antipapa. Quando Giovanna nacque, nel gennaio del 1412, c'erano un papa e due antipapa. Insieme a questa lacerazione all'interno della Chiesa, vi erano continue lotte fratricide fra i popoli europei, la più drammatica delle quali fu la guerra di cent'anni tra Francia e Inghilterra, iniziata nel 1337 e conclusasi con pause intermedie nel 1453. Guerre, carestie, pestilenze, eresie prostrarono l'Europa. Era il tempo degli incubi, dove nell'immaginario collettivo le autentiche manifestazioni mistiche si intrecciavano con le magie e le stregonerie. Il mondo reale della sofferenza e della morte cruenta si sovrapponeva alle fantasie demoniache e popolate di mostri e di balli macabri. In questo clima di sopraffazione, di congiure, di usurpatori, di confusione nella Chiesa e nelle nazioni, l'analfabeta Jeanne, nata a Domremy, nei Vosgi, nella regione della Lorena, scrive una lettera di fuoco e di grazia il 22 marzo 1429, martedì della Settimana Santa.

Questo il contenuto della lettera. Gesù, Maria, re d'Inghilterra e voi duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, voi Guglielmo di La Poule, conte di Suffolk, giovani sir di Talbot, voi Tommaso sir di Scales, che vi dite luogotenenti del duca di Bedford, rendete giustizia al re del cielo, restituite alla pulzella che qui è stata inviata da Dio, il re del cielo, le chiavi di tutte le buone città da voi prese e violate in Francia. Ella è venuta qui da parte di Dio per implorare il sangue reale. Ella è pronta a far pace se volete renderle giustizia, a patto che la restituiate la Francia e paghiate per averla tenuta. E fra voi arcieri compagni di guerra e voi altri che siete sotto la città di Orléans, andatevene nel vostro paese in nome di Dio. E se non lo fate, attendete notizie della pulzella, che ben presto vi vedrà in grandissime disgrazie. Re d'Inghilterra, se così non fate, io sono condottiero e in qualunque luogo attenderò in Francia le vostre genti, volenti o nolenti le caccerò via, e se non vogliono obbedire tutte le farò uccidere. Sono qui inviata da parte di Dio, re del cielo, corpo a corpo, per espellervi da tutta quanta la Francia. E se vogliono obbedire saranno nelle mie grazie, e non pensate altrimenti, perché non otterrete il regno di Francia da Dio, il re del cielo, figlio di Santa Maria, ma l'avrà re Carlo, il vero erede, perché Dio, re del cielo, lo vuole.

Jeanne, la cui vita consumatasi in 19 anni fu un mistero di ineffabile gioia ed inesplicabile dolore. Era la minore di 5 figli di Jacques d'Arc e di Isabelle Romée, agiati contadini. Nell'estate del 1425, all'età di 13 anni, nel giardino di casa, sente una voce. È quella di San Michele Arcangelo, che le dice di far sua la causa della Francia. Udirà una voce ancora molte volte, e ad essa si uniranno quella delle Vergini e Martiri, Santa Margherita d'Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria. L'incalzante invito era accompagnato a quello di far consacrare Carlo di Valois quale re di Francia. Giovanna fece resistenza. Come poteva un adolescente diventare un condottiero? Ma il Signore rende possibile l'umanamente impossibile. Domremy si trovava ai confini del regno, nella valle del Mosa che divideva la Francia dall'impero romano germanico. Gli anglo-borgognoni nel 1428 si impadronirono di tutte le piazze della Mosa rimaste fedeli al delfino di Francia. Domremy fu devastata, ciò decise il capitano di Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, che in un primo tempo aveva considerato Jeanne d'Arc una pazza, di inviarla alla missione da lei richiesta, salvare Orléans, far consacrare il re, cacciare gli inglesi dalla Francia, liberare il duca. Jeanne, che aveva fatto voto di verginità, indossati abiti maschili e tagliati i capelli, venne armata di tutto punto e sul suo stendardo venne dipinto Cristo Re, affiancato da due angeli con le parole Gesù Maria. Il nome di Gesù comparirà sempre nell'intestazione delle sue lettere, sul suo anello, e morirà pronunciandolo più volte a gran voce. Nell'udienza generale del 26 gennaio 2011, incentrata proprio sulla patrona di Francia, Benedetto XVI ha così spiegato: «Il nome di Gesù, invocato dalla nostra santa fin negli ultimi istanti della sua vita terrena, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore, il centro di tutta la sua vita». Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, che aveva tanto affascinato il poeta Charles Péguy, è questo totale amore di Gesù e del prossimo in Gesù e per Gesù. Questa santa aveva compreso che l'amore abbraccia tutta la realtà di Dio e dell'uomo, del cielo e della terra, della Chiesa e del mondo. Gesù è sempre al primo posto nella sua vita, secondo la sua bella espressione, nostro Signore servito per primo. Amarlo significa obbedire sempre alla sua volontà.

La Pulsella si unì ad un esercito d'appoggio che proteggeva un convoglio di approvvigionamento e riuscì ad arrivare ad Orléans dalla riva sinistra. L'8 maggio 1429 gli inglesi assedianti furono sconfitti. Da qui si susseguirono una battaglia dopo l'altra e qui il coraggio soprannaturale della giovane ricorda la tempra dei condottieri dell'Antico Testamento, garantiti dal Signore degli eserciti. Il 17 luglio dello stesso anno Carlo VII venne incoronato a Reims alla sua presenza. Il successo la consacrò eroina inviata dal cielo. La gente voleva toccare i suoi abiti, il suo cavallo, l'avvicinavano per conoscere il futuro, per richiedere grazie e guarigioni. Jeanne d'Arc vinse il dominio straniero per volontà di Dio e riuscì ad infondere audacia e speranza nell'esercito regio. Ma gli storici concordarono anche nel riconoscerle il merito di aver allontanato con il nemico anche il protestantesimo, che altrimenti si sarebbe innestato in Francia. Tuttavia le truppe inglesi la fecero prigioniera a Compiègne il 23 maggio 1430. Dopo due giorni dalla cattura, l'Università di Parigi chiese che l'Inquisizione la giudicasse come una strega. Questa soluzione piacque molto al duca di Bedford, in quanto gli consentiva di screditare Carlo VII, che sarebbe apparso come colui che doveva la conquista del trono alle potenze infernali.

29 gennaio 1431, il vescovo Pierre Caucon aprì il processo presso Rouen nel castello di Le Bouvreuil, fortezza di Richard Beauchamp, che conte di Warwick e governatore della città dal 1427 aveva precise consegne dal sovrano Enrico VI. Fra gli assessori convocati, 6 provenivano dall'Università di Parigi. Inoltre erano presenti circa 60 prelati ed avvocati ecclesiastici, fra cui il vescovo di Norwich e al di sopra del collegio giudicante il cardinale di Winchester, Henry Beaufort, prozio e cancelliere di Enrico VI. L'iniquo processo durò dal 20 febbraio al 24 marzo 1431. L'imputata era colpevole di idolatria, di scisma e apostasia. Durante il processo le era stato chiesto se era in grazia di Dio ed ella rispose: «Se non ci sono, voglia Dio mettermici, e se ci sono, voglia Dio tenermici». Fu abbandonata al braccio secolare. Il 30 maggio 1431 Giovanna venne arsa viva sulla piazza del Vieux Marché di Rouen. Morì contemplando una grande croce che frate Isambard de la Pierre. Maggio 1431 Giovanna venne arsa viva sulla piazza del Vieux Marché di Rouen. Morì contemplando una grande croce.

Nel 1456 fu solennemente proclamata la sua riabilitazione. Sarà beatificata da San Pio X nel 1910 e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. Una sua statua è stata posta nella cattedrale di Winchester dinanzi alla tomba del cardinale Beaufort, colui che ebbe un ruolo decisivo nel tragico e infausto processo. La martire francese resta personalità unica e straordinaria e rivela tangibilmente la potente presenza di Dio nella storia, così come la sua limpida testimonianza dimostra gli errori che gli uomini di chiesa possono commettere, ma come la verità della sposa di Cristo emerga comunque e sempre. Jeanne d'Arc tese all'imitatio Christi attraverso la fede salda, la carità immensa, la volontà indefettibile, l'umiltà, la purezza, l'oblio di sé, accettando la sofferenza e la morte come sacrificio supremo per amore. Da bambina saliva al romitorio di Notre-Dame di Vermont e nel mese mariano offriva alla Vergine Santissima corone di fiori. Nel maggio del 1431 dona la palma del martirio a Jesus Maria, come per la clarissa Santa Colette di Corbi, che probabilmente aveva incontrato a Moulins nel 1430, anche per Jeannette, come era amabilmente chiamata, la Regina del Cielo e Cristo Re sono inscindibili.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Il mistero della Santissima Trinità, dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Venanzio Di Matteo, dei Trinitari di San Crisogono, coordinamento di Franca Salerno.

Celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Grazie allo Spirito Santo che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida alla verità tutta intera, i credenti possono conoscere, per così dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitudine infinita, ma comunione di luce e di amore, vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, amante, amato e amore per riecheggiare Sant'Agostino. In questo mondo nessuno può vedere Dio, ma Egli stesso si è fatto conoscere così che con l'Apostolo Giovanni possiamo affermare: Dio è amore, noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Chi incontra Cristo ed entra con Lui in un rapporto di amicizia accoglie la stessa comunione trinitaria della propria anima, secondo la promessa di Gesù ai discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui.

0: C'è oggi tutto un risveglio trinitario e un'abbondante letteratura biblica e teologica che evidenzia il significato e l'importanza del mistero trinitario come lettura trinitaria di tutta la storia della salvezza. Una ragione potrebbe essere il fatto che si è dato e si dà un grande peso all'unicità di Dio, cosa sacrosanta, mentre è quasi assente l'aspetto del Dio trinitario. La Trinità, per molti cristiani, è come in esilio, come un Dio lontano, a sé stante, misterioso, difficile a comprendersi e poco attinente alla vita concreta.
1: Ma è proprio così. La considerazione della Trinità, cosiddetta immanente, racchiusa cioè nelle prerogative e relazioni all'interno delle tre divine persone, è una realtà e una verità, ma trova una sua emanazione e rivelazione nella Trinità cosiddetta salvifica, aperta cioè all'esterno, alle relazioni con il mondo e con l'uomo così com'è, con pregi e difetti, virtù e peccati. Il mistero trinitario, infatti, è la sintesi del creato. Veniamo da Dio, nostra origine. Viviamo per Dio, nostro accompagnamento. Siamo destinati ad essere con Dio per sempre, nostra fine. E proprio in Gesù Cristo abbiamo questa sintesi trinitaria, l'incontro tra Dio e l'uomo. Trinità, mistero dal quale tutto deriva. Sono eloquenti a riguardo le parole di Bruno Forte.
2: Quanto è posto all'inizio segna così anche il destino del mondo. La lettura trinitaria della creazione si unisce alla visione della Trinità come permanente, adorabile e trascendente grembo della storia.
1: Chiedersi cosa c'era all'inizio già rientra in una ricerca impostata sulle categorie fondamentali della conoscenza umana, che sono il tempo e lo spazio. Ebbene, questo primo mattino del mondo resta però inafferrabile, misterioso alla ragione filosofica della conoscenza umana. Esso porta un silenzioso ascolto dell'altro. È il miracolo della rivelazione, contenuta nella Bibbia e specialmente in Gesù Cristo.
2: L'ascolto diventa invocazione, il venir al finito dell'infinito, il tradursi in prova udibile e percepibile dell'illimitato silenzio.
1: E per dirla con Leonardo Boff, siamo in adorazione. Un silenzio che chiede un ascolto adorazione e che sfocia in un incontro silenzio padre, ascolto figlio, incontro Spirito Santo. Bella l'immagine di Sant'Ireneo. Il figlio e lo Spirito Santo sono le due mani del Padre. È il processo esistente tra le tre divine persone e tra loro e noi. È una lettura trinitaria della Trinità nella storia e allo stesso tempo della storia nella Trinità. In principio, quindi, scrive Leonardo Boff, non c'è la solitudine dell'uno, ma la comunione dei tre. Di là dai limiti della conoscenza umana sul mistero trinitario, ecco l'autocomunicazione di Dio Trinità.
0: Già nell'Antico Testamento si notano tracce di questa autocomunicazione. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il fatto di usare il plurale fa pensare ad un primo adombramento trinitario, secondo gli esegeti. Ancora di più si fa riferimento alla visione di Abramo nelle querce di Mamre, ben rappresentata nel celebre dipinto di Rubliov. E poi, quanto a Dio Trinità, pieno di tenerezza, bastino alcuni passi, tra cui il Deuteronomio, dove il Signore si mostra vicino al suo popolo che ha scelto e coltivato con cura e che ha seguito nelle sue vicissitudini in Egitto e per tutto il cammino nel deserto. Per non parlare poi dei profeti, tra cui Isaia, dove il Signore manifesta la sua forza e la protezione assoluta verso il suo popolo, che ha chiamato per nome e che lo dice suo, prezioso ai suoi occhi, per cui non deve temere nulla. Io sarò con te.
1: Ma solo Gesù ci svela chi e come è Dio. I riferimenti espliciti sono tanti. Pensiamo a tutto il Vangelo di Giovanni.
3: Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unico di Dio, quello che è sempre vicino al Padre, ce l'ha fatto conoscere. Al principio c'era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Noi abbiamo contemplato il suo splendore del Figlio unico del Padre.
1: E poi, al capitolo quinto, dove si parla dell'unità del Padre e del Figlio e della testimonianza dei testimoni del Figlio che rivela il suo mandato ricevuto dal Padre, Gesù dice: Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Citiamo ancora il capitolo 17, dove è contenuta la preghiera di Gesù sull'unità con il Padre, al quale affida tutti i suoi discepoli perché siano una cosa sola con il Padre e tra loro, secondo il comandamento dell'amore tanto caro a Giovanni e del quale ne parlerà ancora nelle sue lettere.
0: Un altro aspetto del Dio di Gesù Cristo lo rileviamo in San Luca al capitolo 15. Un Dio Padre buono e misericordioso che aspetta il figlio perduto nel ritorno al Padre. Un Dio accogliente dell'uomo così com'è e che non ricusa di farsi uomo e di frequentare persone deboli, malati, prostitute, pubblicani. Amore e misericordia divina che ritroviamo per esempio in San Paolo nella lettera agli Efesini 2:4. Anzi, proprio questa proposta di Dio ha scandalizzato i giudei e gli stessi pagani fino a considerare Gesù come bestemmiatore e reo di morte.
1: Il Dio di Gesù di Nazareth è di un amore immenso, di una donazione insuperabile, fino ad offrire il suo figlio unigenito per noi e per la nostra salvezza.
3: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
1: Tutti gli evangelisti ci offrono una chiara testimonianza di Gesù riguardo allo Spirito, al suo Spirito, allo Spirito del Padre e del Figlio, come nel capitolo 14 di Giovanni.
3: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che starà sempre con voi, lo Spirito di verità.
1: E San Luca al capitolo 24.
3: Io manderò su di voi lo Spirito Santo che Dio, mio Padre, ha promesso.
1: In San Matteo, infine, troviamo il mandato di Gesù ai suoi apostoli.
3: Andate, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Anche in San Paolo, nella lettera ai Romani, si parla dell'opera dello Spirito e nella prima lettera ai Corinti si dice espressamente che i carismi nella Chiesa sono opera dello Spirito per il bene della comunità. Del resto è risaputo che ora viviamo il tempo dello Spirito Santo, del Cristo risorto.

0: Il Concilio Vaticano II, da parte sua, nella Gaudium et Spes, paragrafo 24, mette in risalto l'indole comunitaria della vocazione umana, fondata sulla volontà progetto di Dio di una creazione ad immagine e somiglianza di Dio, di un fine ultimo che è lo stesso Dio, del comandamento dell'amore.
1: Crediamo importante fare una menzione a parte del fatto che tutto il creato, l'uomo, la stessa storia, sia nel grembo della Trinità, si strutturi e si evolva secondo il piano creatore e salvifico di Dio, fino al suo compimento e al ritorno a Dio, come un ricongiungimento circolare che indica perfezione, chiusura di un discorso, del discorso avuto inizio da Dio e a lui terminato, per sempre. A questo però va necessariamente collegato un altro discorso, quello sulla inabitazione della Santissima Trinità in noi. Dio Trinità in noi. Noi, la casa della Trinità.
2: Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio uno e trino. Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi come in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare amore. Ma solo nella persona umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a Dio e al prossimo, in un dono sincero di sé. In questo amore, l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. Tra le diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio uno e trino, che i credenti sono in grado di intravedere, vorrei citare quella della famiglia. Essa è chiamata ad essere una comunità di amore e di vita, nella quale le diversità devono concorrere a formare una parabola di comunione.
1: Ci vengono in aiuto le invocazioni di Santa Caterina da Siena. O Trinità eterna, tu sei un mare senza fondo, dove quanto più mi immergo, tanto più ti trovo, e quanto più ti trovo, tanto più ancora ti cerco. Di te non si può mai dire basta. E la beata Elisabetta della Trinità pregava così:
3: mio Dio, Trinità santa che io adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per stabilirmi in te, immobile e quieta, come se l'anima mia fosse già nell'eternità. Fa che niente possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che in ogni istante io sempre più penetri nelle profondità del tuo mistero. Pacifica l'anima mia, fanne il tuo cielo, la tua amata dimora e il luogo del tuo riposo.

0: L'autocomunicazione trinitaria ci riporta necessariamente all'esperienza trinitaria dei primi cristiani, della Chiesa nascente, a cominciare dagli stessi apostoli, proprio nel mistero pasquale, che rivela il culmine e l'essenza delle tre persone divine nella loro realtà in sé e in rapporto alla loro azione salvifica dell'uomo. Esperienza che cambia totalmente l'esistenza degli apostoli e fonda la fede dei primi credenti. Nella resurrezione e nella croce hanno visto l'opera del Dio dei nostri padri, il Figlio che si consegna con il suo sì al Padre, il Padre che lo consegna, lo Spirito consegnato del Figlio e accolto dal Padre. La contraddizione tra crocifisso e risorto viene percepita, superata e vissuta come l'intervento del Padre e l'iniziativa dello Spirito che ha cambiato la loro identità di uomini paurosi e rinnegatori in uomini nuovi e testimoni della loro fede in Gesù Cristo fino al dono della vita. La croce e la risurrezione è dunque una storia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un evento in cui la Trinità è aperta a noi nell'amore. La Trinità è storia di salvezza. La Trinità diventa l'unità del risuscitante, del risuscitato e dello spirito di resurrezione e di vita.
1: Bruno Forte ci ricorda: dall'esperienza trinitaria della salvezza si passa all'intelligenza trinitaria dell'origine, del frattempo e della meta del cammino del popolo di Dio. La Trinità non è sinonimo di ricerca intellettualistica, né un optional nella vita del cristiano, come ha detto Giovanni Paolo II. E il cardinale Camillo Ruini commenta: imparare a rivolgersi con spontaneità e preferenza al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo rimanda alla storia della salvezza, conduce al cuore della fede, semplifica e insieme precisa la spiritualità, fa cogliere meglio la vicinanza del Dio per noi.
0: L'autocomunicazione della Trinità ci ha svelato il Mysterion, o il grande disegno divino di salvezza. Eppure esso resta un mistero, come viene significato dalla famosa espressione del già e non ancora. Mistero già svelato e non ancora svelato, o meglio, non del tutto svelato. Il velo si toglie definitivamente nella esperienza della glorificazione della Trinità nel Regno, nella Patria, quando lo vedremo non più in uno specchio o in un enigma di riflesso, in mezzo a tanti limiti tra luci e ombre, nella fede, ma nella realtà, faccia a faccia, così come Egli è. Dio Trinità resta sempre trascendente, in quanto l'economia della salvezza non può esaurire le profondità di Dio e la storia non può catturare la gloria. La Trinità è oltre la storia. Questa incompiutezza, tuttavia, ci apre alla speranza di quanto sarà pienamente rivelato nel tempo della gloria, quando Dio sarà tutto in tutti e quella sarà la dimora di Dio con gli uomini, il Dio con loro. Come creature siamo chiamate a vedere la luce, ma non siamo la luce. Siamo invitate a partecipare ad una realtà bella e suggestiva, che però essenzialmente ci supera. Noi siamo sempre delle creature e Dio resta Dio.
1: Siamo in pellegrinaggio. La nostra esistenza è un pellegrinaggio. La Chiesa, la storia, sono in un cammino di pellegrini verso la meta, che termina nella Patria, nel regno che Dio ha preparato per i suoi eletti. È qui che si situa il discorso trinitario. La Trinità è l'origine e la Patria, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Una Patria intravista, non posseduta. Ora siamo in un atteggiamento di riverente silenzio e attesa, anche se con un cuore pieno di speranza e amore. Ma nella pienezza dei tempi saremo in un giorno senza tramonto, nella piena comunicazione della vita divina, nella completa attuazione delle promesse divine, nella Pasqua definitiva ed eterna, avvolti nel misterioso evento dell'eterno amore, che è la Trinità del Dio vivo.
2: Capolavoro della Santissima Trinità tra tutte le creature è la Vergine Maria. Nel suo cuore umile e pieno di fede, Dio si è preparato una degna dimora per portare a compimento il mistero della salvezza. L'amore divino ha trovato in lei corrispondenza perfetta e nel suo grembo il Figlio unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria perché con il suo aiuto possiamo progredire nell'amore e fare della nostra vita un canto di lode al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.

Il programma di Orizzonti Cristiani Oggi Parliamo Di ha proposto il mistero della Santissima Trinità dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Venanzio Di Matteo, dei Trinitari di San Crisogono. Voci recitanti Antonella Palermo, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Lucio Saccone. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

0: Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione. Nostro

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio. Famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento

rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco, soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Tutti hanno sentito pronunciare il suo nome, ma pochi ne conoscono seriamente la vita. Il nome di Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, è più legato alla leggenda che alla santità, al mito epico che al martirio. Fin da quando aveva 13 anni, fu eletta ed investita da Dio per una missione religiosa e politica di altissima responsabilità: liberare la Francia dalla prepotenza inglese in nome di Dio. La Chiesa, in quel periodo, viveva la profonda crisi del grande scisma d'Occidente, durato quasi 40 anni. Quando Caterina da Siena morì, c'erano un papa e un antipapa. Quando Giovanna nacque, nel gennaio del 1412, c'erano un papa e due antipapa. Insieme a questa lacerazione all'interno della Chiesa, vi erano continue lotte fratricide fra i popoli europei, la più drammatica delle quali fu la guerra di cent'anni tra Francia e Inghilterra, iniziata nel 1337 e conclusasi con pause intermedie nel 1453. Guerre, carestie, pestilenze, eresie prostrarono l'Europa. Era il tempo degli incubi, dove nell'immaginario collettivo le autentiche manifestazioni mistiche si intrecciavano con le magie e le stregonerie. Il mondo reale della sofferenza e della morte cruenta si sovrapponeva alle fantasie demoniache e popolate di mostri e di balli macabri. In questo clima di sopraffazione, di congiure, di usurpatori, di confusione nella Chiesa e nelle nazioni, l'analfabeta Jeanne, nata a Domremy, nei Vosges, nella regione della Lorena, scrive una lettera di fuoco e di grazia il 22 marzo 1429, martedì della Settimana Santa.

Questo il contenuto della lettera. Gesù, Maria, re d'Inghilterra e voi duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, voi Guglielmo di La Poule, conte di Suffolk, giovani sir di Talbot, voi Tommaso sir di Scales, che vi dite luogotenenti del duca di Bedford, rendete giustizia al re del cielo, restituite alla pulzella che qui è stata inviata da Dio, il re del cielo, le chiavi di tutte le buone città da voi prese e violate in Francia. Ella è venuta qui da parte di Dio per implorare il sangue reale. Ella è pronta a far pace se volete renderle giustizia, a patto che la restituiate la Francia e paghiate per averla tenuta. E fra voi arcieri compagni di guerra e voi altri che siete sotto la città di Orléans, andatevene nel vostro paese in nome di Dio. E se non lo fate, attendete notizie della pulzella, che ben presto vi vedrà in grandissime disgrazie. Re d'Inghilterra, se così non fate, io sono condottiero e in qualunque luogo attenderò in Francia le vostre genti, volenti o nolenti le caccerò via, e se non vogliono obbedire tutte le farò uccidere. Sono qui inviata da parte di Dio, re del cielo, corpo a corpo, per espellervi da tutta quanta la Francia. E se vogliono obbedire saranno nelle mie grazie, e non pensate altrimenti, perché non otterrete il regno di Francia da Dio, il re del cielo, figlio di Santa Maria, ma l'avrà re Carlo, il vero erede, perché Dio, re del cielo, lo vuole.

Jeanne, la cui vita consumatasi in 19 anni fu un mistero di ineffabile gioia ed inesplicabile dolore. Era la minore di 5 figli di Jacques d'Arc e di Isabelle Romé, agiati contadini. Nell'estate del 1425, all'età di 13 anni, nel giardino di casa, sente una voce. È quella di San Michele Arcangelo, che le dice di far sua la causa della Francia. Udirà una voce ancora molte volte, e ad essa si uniranno quella delle Vergini e Martiri, Santa Margherita d'Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria. L'incalzante invito era accompagnato a quello di far consacrare Carlo di Valois quale re di Francia. Giovanna fece resistenza. Come poteva un adolescente diventare un condottiero? Ma il Signore rende possibile l'umanamente impossibile. Dom Rémy si trovava ai confini del regno, nella valle del Mosa che divideva la Francia dall'impero romano germanico. Gli anglo-borgognoni nel 1428 si impadronirono di tutte le piazze della Mosa rimaste fedeli al delfino di Francia. Dom Rémy fu devastata. Ciò decise il capitano di Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, che in un primo tempo aveva considerato Jeanne d'Arc una pazza, di inviarla la missione da lei richiesta: salvare Orléans, far consacrare il re, cacciare gli inglesi dalla Francia, liberare il duca. Jeanne, che aveva fatto voto di verginità, indossati abiti maschili e tagliati i capelli, venne armata di tutto punto e sul suo stendardo venne dipinto Cristo Re, affiancato da due angeli con le parole Gesù Maria. Il nome di Gesù comparirà sempre nell'intestazione delle sue lettere, sul suo anello, e morirà pronunciandolo più volte a gran voce. Nell'udienza generale del 26 gennaio 2011, incentrata proprio sulla patrona di Francia, Benedetto XVI ha così spiegato: «Il nome di Gesù, invocato dalla nostra santa fin negli ultimi istanti della sua vita terrena, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore, il centro di tutta la sua vita». Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, che aveva tanto affascinato il poeta Charles Péguy, è questo totale amore di Gesù e del prossimo in Gesù e per Gesù. Questa santa aveva compreso che l'amore abbraccia tutta la realtà di Dio e dell'uomo, del cielo e della terra, della Chiesa e del mondo. Gesù è sempre al primo posto nella sua vita, secondo la sua bella espressione, nostro Signore servito per primo. Amarlo significa obbedire sempre alla sua volontà.

La Pulsella si unì ad un esercito d'appoggio che proteggeva un convoglio di approvvigionamento e riuscì ad arrivare ad Orléans dalla riva sinistra. L'8 maggio 1429 gli inglesi assedianti furono sconfitti. Da qui si susseguirono una battaglia dopo l'altra e qui il coraggio soprannaturale della giovane ricorda la tempra dei condottieri dell'Antico Testamento, garantiti dal Signore degli eserciti. Il 17 luglio dello stesso anno Carlo VII venne incoronato a Reims alla sua presenza. Il successo la consacrò eroina inviata dal cielo. La gente voleva toccare i suoi abiti, il suo cavallo, l'avvicinavano per conoscere il futuro, per richiedere grazie e guarigioni. Jeanne d'Arc vinse il dominio straniero per volontà di Dio e riuscì ad infondere audacia e speranza nell'esercito regio. Ma gli storici concordarono anche nel riconoscerle il merito di aver allontanato con il nemico anche il protestantesimo, che altrimenti si sarebbe innestato in Francia. Tuttavia le truppe inglesi la fecero prigioniera a Compiègne il 23 maggio 1430. Dopo due giorni dalla cattura, l'Università di Parigi chiese che l'Inquisizione la giudicasse come una strega. Questa soluzione piacque molto al duca di Bedford, in quanto gli consentiva di screditare Carlo VII, che sarebbe apparso come colui che doveva la conquista del trono alle potenze infernali.

Il 9 gennaio 1431 il vescovo Pierre Caucon aprì il processo presso Rouen nel castello di Le Bouvreuil, fortezza di Richard Beauchamp, che conte di Warwick e governatore della città dal 1427 aveva precise consegne dal sovrano Enrico VI. Fra gli assessori convocati, 6 provenivano dall'Università di Parigi. Inoltre, erano presenti circa 60 prelati ed avvocati ecclesiastici, fra cui il vescovo di Norwich e al di sopra del collegio giudicante il cardinale di Winchester, Henry Beaufort, prozio e cancelliere di Enrico VI. L'iniquo processo durò dal 20 febbraio al 24 marzo 1431. L'imputata era colpevole di idolatria, di scisma e apostasia. Durante il processo le era stato chiesto se era in grazia di Dio ed ella rispose: «Se non ci sono, voglia Dio mettermici, e se ci sono, voglia Dio tenermici». Fu abbandonata al braccio secolare. Il 30 maggio 1431 Giovanna venne arsa viva sulla piazza del Vieux Marché di Rouen. Morì contemplando una grande croce che frate Isambard de la Pierre aveva portato per lei.

Nel 1456 fu solennemente proclamata la sua riabilitazione. Sarà beatificata da San Pio X nel 1910 e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. Una sua statua è stata posta nella cattedrale di Winchester dinanzi alla tomba del cardinale Beaufort, colui che ebbe un ruolo decisivo nel tragico e infausto processo. La martire francese resta personalità unica e straordinaria e rivela tangibilmente la potente presenza di Dio nella storia, così come la sua limpida testimonianza dimostra gli errori che gli uomini di chiesa possono commettere, ma come la verità della sposa di Cristo emerga comunque e sempre. Jeanne d'Arc tese all'imitatio Christi attraverso la fede salda, la carità immensa, la volontà indefettibile, l'umiltà, la purezza, l'oblio di sé, accettando la sofferenza e la morte come sacrificio supremo per amore. Da bambina saliva al romitorio di Notre-Dame di Vermont e nel mese mariano offriva alla Vergine Santissima corone di fiori. Nel maggio del 1431 dona la palma del martirio a Jesus Maria, come per la clarissa Santa Colette di Corbie, che probabilmente aveva incontrato a Moulins nel 1430, anche per Jeannette, come era amabilmente chiamata, la Regina del Cielo e Cristo Re sono inscindibili.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore. Entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza diciamo:
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

davanti al mistero della Santissima Trinità. Qualcuno vorrebbe indagare per comprendere. Non è questione di razionalità. Il vero teologo è colui che sa inginocchiarsi e pregare. È l'atteggiamento che chiediamo oggi per noi. È quello di Mosè, che si prostra con la faccia a terra e resta senza parole davanti alla manifestazione di Dio. Lui, l'umilissimo, si trova a presentarsi al Signore, cerca il volto di Dio dopo la grande delusione che gli ha dato il popolo, costruendosi un antidio, il vitello d'oro. E sappiamo che queste divinità non toglievano la paura, ma seminavano ancora insicurezza, inquietudine. Copiavano le divinità di altri popoli e oscuravano così la presenza dell'unico Dio che li aveva liberati dalla schiavitù degli egiziani. Mosè, con umiltà, sale la montagna, vuole incontrare Dio a faccia, forse si fa portavoce di una richiesta di perdono espressa in quelle due tavole di pietra bianche, perché quelle che erano state scritte con il dito di Dio e che riportavano i 10 comandamenti, le 10 parole, le aveva spezzate in un momento di rabbia contro quella gente che aveva voltato le spalle a Dio. Si presenta allora come con un quaderno bianco in mano, totalmente disponibile. Ma la sua pretesa di vedere Dio a faccia non è soddisfatta, come non è soddisfatta la nostra oggi, che pretendiamo a volte nel nostro spirito di onnipotenza di possedere Dio, di volerlo a nostro servizio, e facciamo fatica a piegare la mente e il cuore per assumere l'atteggiamento umile della creatura che conosce poco, che sa pochissimo di questo mistero della vita, soprattutto che ha bisogno di imparare tutto dal Figlio che è venuto tra noi. Mosè si rende disponibile e Dio, con una estrema larghezza di cuore davanti all'orribile peccato commesso dal suo popolo, dichiara la sua prontezza al perdono, dichiara di essere misericordioso, accogliente. Non è come quelle divinità che hanno la bocca e non parlano, hanno gli occhi e non vedono. Lui è un Dio a cui sta a cuore la sorte dei suoi figli e ha capito che l'unico modo per educarli ancora al senso della vita e della responsabilità è proprio quello di usare misericordia, un biglietto da visita, diremmo noi, singolare, raccolto in quelle parole che si imprimono nella mente di Mosè. Siamo anche noi oggi a presentarci a Dio con tutti i misfatti nostri e dell'umanità. Penso questa sera nella nostra preghiera come non portare il dramma accaduto in quel piccolo paese della Sicilia dove tre giovani, ancora minorenni, ma già maggiorenni nell'essere schiavi del male, sono arrivati a quei delitti che non possiamo neppure immaginare.
la potenza del maligno ancora trova le sue vittime e il male è seminato dovunque. E forse anche noi abbiamo qui un pezzo di cuore ancora di pietra e dobbiamo riconoscere che dopo tanti anni ci portiamo dentro dubbi di fede, soprattutto scarsa generosità nei confronti di Dio. Vogliamo presentarci come Mosè, con questo quaderno bianco, dicendo: scrivi tu quello che hai nel cuore. E Dio si abbassa verso di noi, piccole creature, e continua a scrivere: ti voglio bene, per te do la mia vita, ho ancora fiducia che tu possa camminare nella libertà e nella responsabilità. Adorare la Trinità con un cuore sincero, mettersi davanti a Gesù Cristo che ci rivela il volto di Dio. Quello che Mosè non ha potuto vedere, noi lo vediamo nel Signore Gesù. Lui ci ha parlato del Padre ricco di misericordia e lo ha dimostrato con i suoi gesti. Lui ci ha promesso e donato lo Spirito Santo per poter continuamente risvegliare dentro di noi la risposta della generosità, dell'amore, perché Dio non vuole degli osservanti freddi e scrupolosi, ma vuole degli innamorati. Dio amore aspetta degli innamorati. Ed ecco la domanda che ci facciamo oggi davanti a Gesù che sta parlando con Nicodemo. Abbiamo capito che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio? Siamo convinti di credere nel Dio amore e noi riamiamo questo Dio? Penso agli oltraggi del santo nome di Dio, le bestemmie che già i bambini cominciano a pronunciare imparandole dai grandi, squalificano la nostra dignità di creature umane, sembrano gesti impazziti, schegge folli di chi si crede onnipotente. E offendiamo la dignità di Dio e non presentiamo il suo volto santo e misericordioso a coloro che non credono o che sono in ricerca o che appartengono ad altri credo religiosi. Quanto è importante questo linguaggio che diventa così brutale, così volgare. Ma quanto è importante adorare Dio. A volte incominciamo una preghiera e pensiamo che sia come una macchina dove si getta la moneta per ottenere un premio, un dono. Dio non è così. Non dobbiamo stabilire nei suoi confronti un meccanismo. Non siamo qui a dare delle prestazioni, ma a manifestargli tutta la nostra gratitudine. Nella Trinità Beata circola solo amore che dona, senza mettere sul conto. Mai dovremmo osare fare i conti a Dio, come quando lo incolpiamo delle nostre disgrazie, come quando gli diciamo: ma sei cieco, sordo davanti al mio male, invece di metterci con umiltà a implorare grazia, a chiedere ancora il suo bene. Vorremmo noi giudicarlo, ma chi siamo, fratelli e sorelle, per dare ordini o per mettere sul banco degli imputati il nostro Dio? Già il Signore Gesù è stato messo sul banco degli imputati. Non vorremmo continuare questo stile davanti a Lui. Ci basti soltanto l'umiltà di chi riconosce la sua parola e la sua voce,
umiltà che adora e che si abbandona totalmente in Lui, come vediamo nella Vergine Maria che ci accompagna in questo mese di maggio. Ma da ultimo, considerare la Trinità Santissima vuol dire per noi cercare di stabilire un clima di autentica comunione. E la Santissima Trinità, alla base di tutta la Chiesa, collabora alla famiglia divina perché la famiglia umana diventi divina, perché noi possiamo essere trasformati in autentici figli di Dio, e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con un linguaggio umano lo dico, lavorano 24 ore su 24 perché il mondo cambi volto, perché l'umanità si risvegli dal suo sonno, oppure abbandoni il suo orgoglio e guardi per benedire e dare gloria verso l'alto al Signore unico, al Dio della vita. Ebbene, ogni comunità per noi cristiani ha nella Santissima Trinità il suo fondamento. Penso alla famiglia, dove dovrebbe circolare solo la gratuità dell'amore, quelle parole che Mosè si è stampato e che ha ascoltato lì sulla montagna. Quanta misericordia, quanta benevolenza, quanto perdono circola dentro le nostre comunità domestiche, perché siano una chiesa domestica, familiare, e poi nella parrocchia, nelle nostre relazioni quotidiane, nella Chiesa universale. Chiediamo che la Santissima Trinità sia il sostegno, il modello, ma anche la sorgente, la vita. Ecco perché Gesù a Nicodemo, questa è la discussione tra due rabbini, due maestri, così la presenta San Giovanni, dice: amico, per quanto noi insegniamo, per quanto noi ci diamo da fare a trasmettere la dottrina, sappi che bisogna nascere dall'alto. Ecco quello che riconosciamo oggi, piegando le nostre ginocchia, che siamo nati dalla Santissima Trinità e vorremmo vivere con questo cuore dilatato all'amore, alla carità autentica, sincera. Non dimentichiamolo nella vita di ogni giorno, quando le sofferenze, quando gli inganni, gli imbrogli, quando le brutture, chiamolo nella vita di ogni giorno, quando le sofferenze, quando gli inganni, gli imbrogli,

0: anche noi, nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, cammina con noi, perché tu sei necessario all'umanità che rischia di sbandare e di cadere nel baratro.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
2: Buongiorno ai nostri ascoltatori di Chiesa e Comunità, ben trovati. Ad inizio della nostra puntata guardiamo al Medio Oriente perché c'è attesa per la risposta del presidente Trump sull'intesa con Teheran, e poi c'è anche l'incontro oggi al Pentagono tra le delegazioni militari libanese e israeliana nell'ambito appunto dei negoziati promossi dagli Stati Uniti dopo la tregua entrata in vigore, anche se nella realtà non è entrata in nel concreto in vigore. Stiamo cercando di collegarci con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, proprio per avere il quadro di quello che succede sul terreno di questa tregua che appunto sembra non reggere. Mi fanno cenno dalla regia che ancora abbiamo qualche problema nel collegamento con Alessandra Buzzetti. Vediamo se in questo momento proprio ci può raggiungere. Buongiorno Alessandra, ben trovata. Ancora qualche problema? Allora proseguiamo la nostra puntata, torneremo a guardare al Medio Oriente, aspettiamo proprio di poter intraprendere il collegamento. Invece guardiamo ad un altro contesto internazionale troppo difficile, anche questo, che è quello dell'epidemia di Ebola per il focolaio in Repubblica Democratica del Congo, dove si contano già oltre 230 morti sospette, mobilitati anche i medici con l'Africa Qua, organizzazione che opera in diversi paesi africani. Buongiorno al direttore Don Dante Carraro.
3: Buongiorno.
2: Guardando alla Repubblica Democratica del Congo e all'Uganda, paese questo dove siete presenti, c'è grande preoccupazione per l'epidemia di Ebola. Ecco, quali notizie avete? Com'è la situazione?
3: La situazione in Repubblica Democratica del Congo è una situazione seria. Nel senso che

0: L'epidemia sta crescendo, si sta espandendo e i morti cominciano ad esserci e stanno aumentando anche questi. Il tutto è legato al fatto che la Repubblica Democratica del Congo è un paese estremamente fragile, non solo povero ma anche fragilissimo, cioè il sistema sanitario, la rete sanitaria, la governance, cioè chi guida questo sistema è fragile e quindi manca una delle misure più importanti per contenere l'espansione di un'epidemia come quella dell'Ebola, che è quella del coordinamento, che è quella del supporto e di far funzionare ogni cosa per quello che deve funzionare. Tendo a dire, per esempio, i controlli sulle strade, questo è una, i checkpoint che vengono fatti, poi costruire subito degli holding center, cioè dei centri dove i casi sospetti vengono raccolti e vengono monitorati per quei 6-7 giorni passati i quali uno può essere considerato fuori pericolo nel momento in cui è entrato in contatto con una persona ammalata, così come per esempio tracciare i contatti. Cosa succede? Succede che quando ti arriva in ospedale un paziente probabilmente infetto di Ebola, bisogna capire le persone con cui è entrato in contatto, identificarle, isolarle con un cordone sanitario in modo che in questa maniera si contiene l'epidemia.
1: La diffusione.
0: Allora, tutte queste misure, ne ho citate alcune, si fanno se c'è un sistema sanitario strutturato, forte. E la Repubblica Democratica del Congo non è così. Diversamente invece è l'Uganda, perché l'Uganda è vicina al Congo, è proprio confinante con il Congo, quindi la paura in Uganda c'è perché le frontiere sono porose, la gente adesso in Congo ha paura e ha cominciato a scappare verso l'Uganda e quindi il rischio per l'Uganda è che queste persone arrivano e contagino anche la popolazione ugandese. Diversamente rispetto al Congo, però, l'Uganda è un paese, ha un sistema sanitario che è più strutturato, perché negli ultimi 10, 15, 20 anni ogni tanto l'Ebola in Uganda è saltata fuori, sì. E quindi il governo era preparato. Ecco.
1: Cosa riuscite a fare come QAM in Uganda proprio per l'Ebola?
0: Certo, la misura prima che abbiamo già deciso di mettere in atto è quella di fornire quei due grossi ospedali su cui stiamo lavorando e i tanti centri sanitari che girano attorno, che sono distribuiti attorno agli ospedali, fornirgli di quelli che vengono chiamati i DPI, cioè dispositivi di protezione individuale. Cioè, cosa vuol dire? Le mascherine, vuol dire i cappellini, vuol dire camici, vuol dire guanti, vuol dire telecerate per la sala operatoria, vuol dire occhiali, perché in particolare per gli ospedali e per i centri sanitari, perché l'Ebola, a differenza del Covid, e questo sì, è un segnale anche che ci deve per certi aspetti tranquillizzare, e cioè non si trasmette per le vie aeree così come il Covid. L'Ebola si trasmette con i liquidi biologici, il sangue in particolare, e quindi il luogo centrale dove c'è il rischio di contagio è proprio l'ospedale, perché in ospedale, quando vai in sala operatoria, quando una mamma deve partorire un cesareo, c'è sangue e il rischio è che se quel paziente è infetto l'operatore sanitario venga contagiato. Ecco, perché allora, specie negli ospedali ma anche nei centri sanitari, stiamo dando questi dispositivi di protezione individuale in modo che gli operatori sanitari siano protetti dal rischio di questo contagio.
1: Don Dante, la ringraziamo molto per quanto ci ha raccontato e per la vostra vicinanza davvero alle popolazioni in Africa.
0: Grazie a voi anche per dare voce a un continente che negli ultimi anni, a causa delle guerre, a tanti motivi, non ha avuto voce, quindi grazie di cuore.
1: No, ci teniamo davvero, Chiesa e Comunità, a dare voce anche all'Africa, e come ci teniamo a non dimenticare i tanti conflitti. In particolare, all'inizio puntata abbiamo detto che volevamo dare attenzione al Medio Oriente, ora siamo in grado di collegarci con Alessandra Buzzetti da Gerusalemme. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta Alessandra, Chiesa e Comunità. Dicevamo ad inizio puntata dell'attesa per la risposta del presidente Trump sull'intesa con l'Iran e poi dei colloqui tra Israele e Libano promossi dagli Stati Uniti, mentre c'è una tregua che insomma non regge sul campo. Ecco, raccontaci sul terreno che cosa succede in Libano e in Israele.
2: In Libano certamente c'è, come sappiamo, questa larga operazione militare israeliana, e anche oggi sono continuati i bombardamenti in diverse città del sud e non solo, e soprattutto è stato proprio dato sono stati dati degli ordini di evacuazione di massa a tutti i civili che risiedono praticamente in quasi tutta l'area del sud del Libano, ma così anche nella valle di Baca. Ieri c'è stato anche due raid sono stati fatti anche a Beirut, in un sobborgo della periferia, quella che doveva essere, secondo quanto era stato detto dai mass media americani e israeliani, la linea rossa che Netanyahu non avrebbe dovuto superare. Invece è stata bombardata anche Beirut, sempre per cercare di eliminare, per usare la loro terminologia, uno dei leader dell'ala militare di una milizia che è legata ad Hezbollah e anche all'Iran. E tutto questo appunto con un prezzo chiaramente per i civili molto alto. E sappiamo anche che il problema adesso che ha l'esercito israeliano è quello di questi piccoli droni che funzionano con un cavo a fibra ottica, quindi non sono intercettabili, che uccidono quasi un soldato al giorno. In tutto questo comunque oggi ci sarà questo incontro tra il capo delegazione libanese al Pentagono, proprio per tentare di continuare questi negoziati che sappiamo essere assolutamente ancora ai primi passi, e la situazione sul campo chiaramente non aiuta. Riguardo invece all'Iran, sappiamo bene che questo accordo, che sembra che appunto si stia definendo, come anche ci si augura, è un accordo che assolutamente non piace non solo al governo israeliano ma anche alla maggioranza degli israeliani, e quindi la situazione diciamo sul campo è questa. E si guarda all'Iran, a questo accordo appunto israeliano, con preoccupazione, ma dall'altro campo appunto continuano queste operazioni in Libano, e anche non dimentichiamo Gaza. Ieri addirittura Netanyahu ha detto che avrebbe dato ordine alle truppe di terra di occupare il 70% della striscia. Sappiamo che già ne hanno occupato il 60%.
1: Ecco Alessandra, in un minuto, la situazione umanitaria a Gaza, ancora aiutaci proprio a rifarla presente.
2: Cioè, la situazione umanitaria dal punto di vista diciamo degli aiuti, quelli diciamo del cibo, stanno entrando, e quindi non c'è un problema di fame a Gaza. C'è il problema che ci sono 2 milioni di palestinesi ammassati in questo 40% al momento di territorio, che è controllato da Hamas, quindi la situazione che è in pregi di fortuna, vive con presidi sanitari davvero insufficienti. Dall'altro lato c'è il problema di Hamas, perché Hamas comunque non sembra intenzionato a disarmarsi, quindi anche quello che appunto sarebbe il piano del Board of Peace in questo momento è assolutamente in stallo, e sembra anche che tra l'altro tutti questi miliardi che sarebbero dovuti confluire per la ricostruzione di Gaza, che ancora non si vede, appunto non sono confluiti, almeno non sono confluiti in minima parte. Quindi è una situazione davvero di stallo, pericolosa e molto preoccupante.
1: Molto preoccupante, sì. Grazie Alessandra per essere stata con noi, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: E ora lasciamo i contesti internazionali e stiamo in Italia. Ieri si è conclusa l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, con l'intervento di Papa Leone XIV, che ha esortato i vescovi italiani al coraggio dell'essenziale. Ne abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri. Poi è stato diffuso il comunicato finale dell'Assemblea dei Vescovi. Si sottolinea l'orizzonte ampio e l'impegno deciso a riportare al centro il dono della fede che i vescovi vescovi hanno assunto con l'approvazione del documento Radicati e costruiti in Cristo. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Il testo è stato approvato a larga maggioranza, la presidenza si rende noto procederà all'integrazione richieste dalle osservazioni e dagli emendamenti. L'assemblea ha lanciato anche un appello unanime per la pace in Medio Oriente, Ucraina e tutte le aree colpite da conflitti spesso dimenticati, e poi l'assemblea si è pronunciata esprimendo parere favorevole sulla richiesta di elevare il beato Rosario Livatino a patrono dei magistrati italiani. Ora la richiesta verrà presentata al competente dicastero Vaticano per la conferma. Questi alcuni dei punti che sono emersi emergono dal comunicato finale dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si è tenuta in Vaticano in questi giorni. Voltiamo pagina e parliamo di azzardo, perché la Caritas Ambrosiana ha posto l'accento sui dati impressionanti che riguardano il territorio della diocesi di Milano, dove anche nel 2025 sono stati persi 2 miliardi e 17 milioni di euro nell'azzardo sugli oltre 21 persi a livello nazionale, 165 miliardi giocati lo scorso anno complessivamente nel nostro paese. La Lombardia, denuncia Caritas Ambrosiana, è epicentro di questo comparto cui le istituzioni sembrano non voler mettere freni. Per capire abbiamo sentito Costanza Pestalozza dello sportello dipendenze della Caritas Ambrosiana, e questo è quello che ci ha raccontato.
3: Purtroppo il fenomeno è diffuso, riguarda un po' tutte le classi sociali, ovviamente le classi sociali che sono più in difficoltà o sono già in situazione di fragilità velocissimamente arrivano alla deriva, ma anche tutta la fascia media e anche la fascia medio alta, quando poi viene coinvolta nell'azzardo ci mette più tempo perché ha più denaro a disposizione, ma i disastri dal punto di vista economico, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista degli equilibri familiari, della tenuta del posto di lavoro sono effettivamente macroscopiche. Tra l'altro purtroppo le persone si rivolgono a noi o ai servizi di cura quando le situazioni sono già molto avanzate e quindi quando i danni spesso sono già molto ingenti. Diciamo che uno degli aspetti che forse caratterizza un po' questa ultima ondata è forse l'età che si abbassa sempre di più. Se i primi anni che noi avevamo lo sportello, l'età media delle persone che si rivolgeva aveva un'età attorno ai 40-50 anni, adesso sono parecchi anche giovani o familiari di giovani che si rivolgono a noi perché hanno un figlio, un compagno, un marito giovane, quindi sotto i 30 anni, che è coinvolto in problematiche legate all'azzardo, legato all'azzardo online, legato alle scommesse sportive, ecco. E l'altro aspetto, che questo un po' si conferma, ma ahimè è una grande fatica anche questo, sono gli anziani e quindi familiari di genitori, di parenti anziani che si rendono conto che il proprio congiunto sta perdendo, usando il denaro a volte già decisamente limitato, nelle macchinette, nei cassevinci o in prodotti prevalentemente cartacei, insomma vis-à-vis. Ecco, queste sono le due fasce che in questo momento continuano a emergere, non che la fascia centrale di come età anagrafica sia scomparsa, anzi è sempre presente, però spiccano queste due fasce di età.
1: E la comunità come si comporta? Perché spesso, lei lo diceva, no? Si arriva quando la situazione è compromessa al nostro sportello. È possibile cogliere i segnali? Che cosa possono fare le persone attorno a chi man mano sviluppa questa dipendenza?
3: Allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire è quella di riconoscere i segnali subito e non aspettare troppo tempo. Dai racconti che le persone ci fanno, spesso le persone, i familiari sapevano da tempo che c'era un problema di gioco d'azzardo e si sono illusi, hanno sperato, hanno scongiurato che questo tipo di comportamento svanisse, sparisse, che il giocatore potesse smettere da solo. Purtroppo questa cosa qua non succede mai, nel senso che è molto difficile che un giocatore d'azzardo, quando diventa con un attivo di un comportamento compulsivo, possa smettere da solo. Ecco. Il familiare, che è sicuramente una risorsa preziosissima per il giocatore, è quello di chiedere aiuto lui o lei. Dico lei perché spesso sono le donne che si muovono a chiedere aiuto per i propri familiari, come compagne, madri, mogli e figlie. Ecco, devo dire che il 90% delle persone che io incontro sono donne e questo mi colpisce sempre. Non che non ci siano donne giocatrici, anzi, questo è un dato che sta aumentando anche questo, ecco, però chi chiede aiuto normalmente sono le donne. Io mi sento di dire che quando si comincia ad avere il sospetto, quando si sa già che all'interno del proprio nucleo familiare c'è una persona che gioca, che si sono già attraversate anche dei momenti in cui il gioco è diventato un comportamento ripetuto, compulsivo, ha già creato dei problemi, di chiedere immediatamente aiuto, di farsi supportare anche nel mettere in atto dei comportamenti virtuosi, di verificare che l'economia familiare comunque non venga massacrata dal gioco, che comunque le relazioni siano più possibile accettabili e che la presenza della propria persona in casa, figlio, marito, compagno, sia sufficientemente attiva e non sia distratta, perché il gioco poi porta via, mangia anche tempo, mangia anche attenzione, mangia relazioni, ma insomma divora proprio molto della vita delle persone. E quindi tutti questi segnali che vanno dall'economia al benessere familiare non devono essere assolutamente sottovalutati, e se è possibile bisogna lasciare a fianco la vergogna, l'umiliazione di avere un proprio parente, un proprio congiunto, un proprio marito, un figlio che è attraversato da questo tipo di problematica.
1: Era Costanza Pestalozza dello sportello dipendenze di Caritas Ambrosiana. La Caritas Ambrosiana aderisce anche alla campagna nazionale promossa da Caritas Italiana Vince chi smette, proprio per la sensibilizzazione riguardo all'azzardo, e poi ha promosso e prodotto la Caritas Ambrosiana Breaking the Rule, un gioco che mette in guardia proprio dal gioco d'azzardo, che spiega i meccanismi che ci sono dietro l'azzardo, ed è in corso proprio la diffusione nelle parrocchie, nelle istituzioni, anche nelle scuole, nelle realtà associative di questo gioco da tavolo, che permette proprio di riflettere sull'azzardo, un fenomeno che, come avete sentito, è veramente vasto, ha delle ripercussioni economiche, non solo. Tra l'altro, per le ripercussioni economiche c'è anche la Fondazione San Bernardino di Caritas Ambrosiana che interviene per rimediare, però davvero le implicazioni non sono esclusivamente economiche. Riguardo invece alla epidemia di Ebola, di cui abbiamo parlato prima con Don Dante Carraro del QAM, è arrivata nel frattempo una notizia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi almeno questa una piccola buona notizia che ci sembrava giusto riportare prima di terminare la nostra puntata. Io ringrazio Gabriele Mileti che mi ha supportato dalla regia anche nei collegamenti, che a volte, come vedete, non sempre sono facili con i territori dove riusciamo ad arrivare proprio per potervi raccontare che cosa succede. Quindi grazie a tutti voi per la pazienza, per l'ascolto. Da parte mia, Elena Seno, un buon proseguimento di giornata. Chiesa?

0: Sabato 30 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. NATO in allerta dopo lo sconfinamento del drone in Romania di origini ancora incerte, nuovo attacco russo a Poltava, a est dell'Ucraina. Epidemia di Ebola in Congo, 900 i casi sospetti, l'UNICEF distribuisce nel paese oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari. L'invocazione del disarmo per il mondo attraverso la Regina della Pace Maria, la preghiera di Papa Leone oggi nei giardini vaticani alla grotta di Nostra Signora di Lourdes. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. NATO in tensione dopo che ieri un drone è caduto in Romania causando danni ad un edificio residenziale, almeno 2 feriti. Bucarest ha annunciato che la NATO dirotterà parte della difesa aerea nel paese. Il presidente russo Putin intanto chiede che vengano consegnati i frammenti della macchina bellica per le indagini. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
1: Era certa la provenienza del drone abbattutosi nella zona residenziale di Galati al confine con l'Ucraina e la Moldavia. Per il governo di Bucarest la responsabilità dell'incidente è senz'altro russa. Il presidente rumeno Nico Surdan ha dichiarato che il velivolo faceva parte di uno sciame di 43 droni diretto verso obiettivi in Ucraina, mentre il Cremlino smentisce e rimpalla l'origine dell'arma a Kiev. Durissime le parole di Medvedev, il vicepresidente della sicurezza russa, che ha avvertito i cittadini europei l'UE entrata unilateralmente in guerra con la Russia. Intanto la NATO si mette in allerta. Mosca è un pericolo per tutti noi. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha assicurato il segretario generale Mark Rutte al presidente rumeno. Anche l'Ucraina si è detta pronta a difendere la Romania in qualsiasi modo sia necessario. E nonostante Putin abbia affermato che la situazione sul campo stia volgendo ad una conclusione, proseguono gli scontri. Le forze russe hanno condotto un attacco di droni sul distretto di Poltava. Sono stati registrati danni e diverse persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti.
0: Presidente USA Trump stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso e rispetterà le sue linee rosse, quanto ha fatto sapere la Casa Bianca nel contesto dei negoziati con l'Iran per una tregua. Gli Stati Uniti, è stato precisato, impediranno a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Washington intanto parla di colloqui costruttivi tra Israele e Libano, ma lo scontro prosegue, lancio di razzi verso Israele da parte di Hezbollah, mentre i raid israeliani nel sud del paese hanno provocato almeno 11 vittime. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove le epidemia di Ebola si starebbe diffondendo in modo preoccupante. Come affermato dall'OMS, al momento sono 900 i casi sospetti e l'UNICEF, con il sostegno dell'Unione Europea, ha distribuito nel paese oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari. Lorenzo Giovanardi.
2: Nella Repubblica Democratica del Congo continua l'epidemia del ceppo di Bundibugyo di Ebola, con casi segnalati anche in Uganda. L'OMS ha affermato che ad oggi sono più di 900 i casi sospetti e oltre 200 i decessi che sarebbero causati dall'infezione. L'organizzazione ha poi annunciato il primo caso di guarigione di un paziente congolese che ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Si trattava del primo caso. L'UNICEF, intanto, con il sostegno dell'Unione Europea, ha avviato in Congo il trasporto aereo e la distribuzione di oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari indispensabili e salvavita. Il governo italiano ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea poiché ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. L'esecutivo, si legge in una nota, ritiene necessario un coordinamento tra tutti i paesi UE e la vigilanza delle frontiere. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo. La sanitaria era entrata in contatto con un paziente risultato positivo all'Ebola, ma in questo momento, stando a quanto si apprende, sta bene e non presenta sintomi.
0: La guerra non è solo un fatto, è anche un racconto. Le parole con cui la descriviamo ne determinano il senso, i confini, perfino la sua accettabilità. Parole per disarmare il mondo è il titolo dell'evento organizzato ieri al Palazzo delle Esposizioni di Roma da Emergency, un incontro per capire come uscire dalla logica della guerra e quali parole possano aiutarci a sottrarci alla sua inevitabilità. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Rossella Palma, coordinatrice redazione di Emergency.
3: Il primo passo per disinnescare la guerra è sottrarla alle narrazioni che la rendono accettabile. La guerra non è accettabile, non è un'alternativa percorribile. È per questo che questo evento rientra all'interno della nostra campagna Ripudia contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
4: Questo racconto della guerra ci abitua alla guerra stessa, cioè bisognerebbe sganciarsi un po' da questo.
3: La guerra ormai è ovunque, la guerra è in televisione, sui giornali, mondiali, viene quasi normalizzata, no? Emergency vede la guerra ogni giorno, noi siamo nella striscia di Gaza, siamo in Sudan, siamo in Ucraina, siamo in posti dove la guerra ufficialmente è finita, come l'Afghanistan, ma in realtà le conseguenze continuano e noi è da queste conseguenze che partiamo, no? Conseguenze umane, conseguenze economiche, conseguenze distruttive portate dalle guerre.
0: Voltiamo pagina, la Commissione Europea sbloccherà fondi spettanti all'Ungheria per 16,4 miliardi di euro. Lo annuncia la presidente dell'esecutivo UE von der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles insieme al premier ungherese Magyar che ha sconfitto di recente Orbán. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
5: Von der Leyen celebra la vittoria di Magyar alle ultime elezioni politiche. La sconfitta di Orban infatti ha rilanciato l'europeismo nel paese. Il duro lavoro fatto al nuovo governo ungherese, dice von der Leyen, ha dato i suoi frutti. Abbiamo concordato progetti molto concreti che sosterranno settori fondamentali come ad esempio l'energia, l'edilizia abitativa, ma anche i trasporti, le piccole e medie imprese, solo per citarne alcuni. Dunque arrivano 16,4 miliardi di euro. In cambio Budapest si impegna ad avviare una serie di riforme, in particolare sulla libertà accademica e di informazione. Infatti poi l'Ungheria tornerà nel programma Erasmus dell'Unione Europea già dal prossimo anno accademico. La Presidente della Commissione Europea poi mette in luce che Ucraina e Moldavia hanno soddisfatto i primi criteri per aderire all'Unione Europea. Dunque il processo di integrazione di questi due paesi va avanti.
0: Il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU ha intensificato la risposta d'emergenza nella contea di Aqobo Est nel Sud Sudan, portando assistenza alimentare a centinaia di migliaia di persone che affrontano livelli catastrofici di fame e malnutrizione, mentre insicurezza, danni alle infrastrutture e l'inizio della stagione delle piogge continuano a ostacolare le operazioni. Lo ha reso noto la stessa agenzia in un comunicato. Veniamo in Vaticano, la pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace, Maria. È con questa intenzione che oggi alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes, in collegamento con i santuari del mondo. Sentiamo Alessandro De Carolis.
6: Un mese e mezzo dopo essersi inginocchiato nella Basilica di San Pietro, era l'11 aprile scorso, per chiedere con la corona del rosario tra le mani la pace per il mondo, il Papa torna a farlo al termine del mese mariano. Leone XIV sarà in preghiera davanti alla statua della Vergine che riproduce nei giardini vaticani la grotta di Lourdes per invocare nuovamente il dono della pace in quest'ora drammatica della storia, come disse alla veglia in San Pietro. In questa occasione a pregare con il Papa saranno in particolare moltissimi santuari sparsi sul pianeta, da Lourdes a Fatima e Medjugorje, ai templi mariani dell'Ucraina e delle Filippine, dal santuario di Loreto a quello di Biblos in Libano, collegati in diretta. Il rosario sarà trasmesso anche sui maxi schermi di Piazza San Pietro, una grande comunità in ginocchio con la stessa preghiera sulle labbra, perché, come ha detto il Papa alla veglia in aprile, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.
0: La pagina della cultura ci porta sugli anziani attivi nel volontariato. Il tema è stato al centro del convegno per i 25 anni del telefono d'argento che si è svolto nei giorni scorsi al Museo Maxi di Roma. Il servizio è di Sara Costantini.
7: Gli anziani più fragili sostenuti da altri anziani attivi. È questa la missione del telefono d'argento, nato 25 anni fa come centro di ascolto telefonico e diventato nel tempo una rete diffusa sul territorio impegnata nel sostegno dei più vulnerabili. Il senso di questa evoluzione lo spiega la fondatrice del telefono d'argento, Rossella D'Agostino, durante l'incontro al Museo Maxi di Roma.
8: Questo convegno si intitola Una generazione nuova perché per la prima volta dopo decenni persone anziane di 70-80 anni sono persone ancora attive, cosa che fino a 50 anni fa non c'era, e soprattutto fanno qualcosa per gli altri perché sono talmente disponibili che possono fare qualcosa per gli altri. Allora il mondo del volontariato è fatto proprio di questa generazione nuova.
7: Al centro del convegno anche il valore della solidarietà e dell'ascolto sono emerse come forme concrete di presenza accanto alla solitudine delle persone anziane.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Un undicenne ha tentato di accoltellare, camuffato da un casco, il professore di educazione tecnica, filmando l'azione per postarla sui social. Teatro della storia San Vito Lo Capo nel Trapanese, in Sicilia. Dietro il gesto, forse un brutto voto.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: meditava nel suo cuore.
1: Dove tu vedi che accogliere Cristo è veramente questione di anima. Perché Maria, coinvolta in prima persona a dare corpo al Verbo di Dio, torna tuttavia nel profondo di sé per far diventare sapienza la sua straordinaria esperienza di madre. Non sono le cose che ci accadono a farci sapienti, è piuttosto la riflessione sulle cose. E quando si tratta di cose di Dio, questa riflessione deve diventare contemplazione tale e quale. Tu sai ancora, o sai già, che cosa sia contemplazione? Sai come me che il mondo d'oggi diffida di questa parola, quasi che il contemplatore fosse un uomo che vive a bocca aperta una sua meraviglia assurda e che si lascia sfuggire il concreto della vita. Ma diffidenza o no, senza contemplazione è impossibile anche solo essere saggi per le cose di questo mondo. E naturalmente ancora più impossibile diventare sapienti. Cos'è dunque questa condizione della persona? Si tratta di trovare in noi quel certo stato o luogo o recesso o vertice o livello mentale nel quale altre verità possono aprirsi e illuminarci da quelle che piovono dentro di noi nella nostra condizione mentale normale. È un luogo del cuore, ossia è uno stato di interiorità rispetto al contatto con le realtà che ci sembrano più immediate. È anche un luogo dove ci accorgiamo di noi stessi in modo nuovo, non sentendoci più questo, quello o quell'altro, ma avvertendo semplicemente che ci siamo e che la cosa migliore che possiamo fare, essendoci, è alzare gli occhi e accorgerci di Dio, che anch'egli c'è ed è lì, oscuro e fulgido nello stesso tempo, semplice ed eterno, unico amore. Lì appunto Maria stava, mentre attorno a lei accadevano cose piene di vivacità: i pastori, la gente, la meraviglia, gli angeli, la vita. Non a caso Luca è ricco di questi particolari, ghiottonerie per i demitizzatori. È proprio in tale scena filmabile che si apre l'abisso della meditazione della madre. Maria sa che il concreto vero e l'immediato vero, ossia la realtà di Dio, esulano dall'esperienza visiva o tattile. Proprio lei, che ha tenuto così fisicamente il Dio incarnato nel suo grembo, comprende che egli rimane incomprensibile a questo contatto. Non sono nella carne, ma nello spirito, le possibilità da noi tanto desiderate della vera comunione. Pertanto ella contempla, e così riesce ad essere alimentata dal suo Verbo Figlio, che mentre prende dolcemente il latte dal suo seno, le infonde tacito il puro latte spirituale che fa crescere verso la salvezza, e le dona di intendere il gusto del suo Dio e Signore. Certo, siamo distanti dal nostro continuo vivere parlato. La nostra sistemazione della vita ci ha abituati a chiamare silenzio l'assenza del rumore, più che l'assenza della parola. Di parole non ci facciamo problema né scrupolo. Se stiamo zitti è solo perché non sappiamo cosa dire. Dal che si deduce quale forza esemplare ci sia per noi in questa Maria della contemplazione, al centro del presepio vivo. Se le varie forze di concentrazione interiore che sono presenti in questa scena si trasformassero in energie di luce, vedremmo fiochi lumini muoversi attorno al bimbo che è Dio, e presso di lui una chiarissima, abbagliante luce che ne è il riflesso umile, appunto l'anima contemplante della serva madre. Ne avremmo cose da domandarci, contemplazione, conoscenze, idee varie, fantasie, calcoli, ragionamenti. In che ordine credi di poter sistemare dentro i tuoi giorni queste svariate maniere di essere uno che conosce? Li hai, i tuoi indispensabili silenzi che vedono e che sanno? Sei convinto che senza contemplazione sei uno stranissimo credente? Se dunque il tuo servire Dio è ancora troppo fatto di te che ti muovi, è troppo poco invece di Lui che ti tiene immobile. Cambia. Devi guarire dall'orgoglio di crederti già sapiente. E non sei per caso di quelli che temono, se contemplano, di essere tacciati di spiritualismo? Dio ti salvi da queste paure ignoranti che hanno frenato il cammino di tanti. Desidera contemplare e prega.
0: Vergine fatta cuore che vede Dio, soccorrici, perché siamo condannati alla sola luce dei nostri occhi. Vergine che da parte tua cercavi verità dove era, aiutaci a non cadere nella presunzione delle nostre scienze tumultuose. Madre che imparasti meditando, guidaci a dimenticare quello che abbiamo appreso dentro le nostre passioni e invoglia il nostro profondo io a seguirti dove tutto diventa nel verbo ineffabile semplicità.
2: Una spada ti trafiggerà.
1: Qui cosa ti immagini? Un trauma o un consenso nel cuore di Maria? Profezia di dolore che rimane misteriosa e si lega esplicitamente al suo più amato. Profezia dunque che non potrà in nessun modo restare marginale per lei e avrà diritto di traversarle la vita. Questa madre non opporrà resistenza, perché è a causa del suo Gesù e Signore che essa verrà a visitarla. Si stabilisce così, o si rafforza, in questo momento forte del Tempio, un legame di solidarietà che ha le sue radici nell'assoluta fiducia di Gesù in lei e di lei in Gesù. La loro reciproca innocenza potrà condurli insieme in un dolore che senza volerlo sarà dall'uno all'altro, saldandoli in una sola oblazione. È infatti nascendo da Maria che il Verbo si è fatto passibile e mortale. Ed è diventando madre del Verbo che Maria è divenuta depositaria di un segreto totale di dolore che salva. Quando, molti anni più tardi, Gesù proporrà ai suoi più cari amici il piano della sua passione, essi ne resteranno scandalizzati. E Simone lo rimprovererà come si rimprovera un uomo in preda ai neri pensieri. Allora Gesù dovrà dirgli: «Lungi da me, Satana, tu mi sei d'inciampo, perché ragioni secondo gli uomini, non secondo Dio». Ma qui, con Maria, nessuna protesta è necessaria. Il cuore di Maria è molto più energico del cuore di Simone. Eppure dentro di sé ella non respinge suo figlio perché le procurerà quella spada. Gesù è Gesù, ossia è indiscutibile. Ma bada, non ci troviamo di fronte ad una donna rassegnata per retaggio di secoli a chinare la testa. Ci troviamo davanti alla credente innamorata di colui nel quale crede. La fede alimenta quest'amore perché scorge in lui l'amabilissimo, e l'amore sostiene a sua volta la fede perché la spinge sempre più nella penetrazione della verità. Quanti cessano d'amare non appena amare vorrebbe dire patimento. Ma separando amore da dolore non possiamo mai imparare l'amore risolutivo di cui pure abbiamo bisogno, quello forte come la morte. Lo sospiriamo, lo dichiariamo, lo cantiamo, ma alla prova dei fatti, com'è difficile che diventi vero. Ebbene, da Maria impariamo altra arte, appunto quella fusione di fede e carità che non giudica, ma rimane semplicemente fedele. Impariamo la natura immensamente forte della fedeltà. Tu comprendi infatti che non sono tanto le verità a distoglierci da Dio, anche se noi affermiamo spesso che è proprio così. Sono le sue richieste. E tutto questo obbliga a riflettere. Non saremmo per caso troppe volte dei prudenti davanti alla vera fedeltà? E quante volte la richiesta di Dio ci esalta? E quante invece ci rattrista? È vero anche per te che ti accade di vivere in chiacchiere e vagabondaggi, in mille perditempi comunque motivati, pur di non entrare in te stesso ad ammettere che hai ancora paura di amare? Occorre, per riconoscere tutte queste cose, molta umiltà. E come sempre, conviene ben pregare.
2: Madre ferita dalla profezia di dolore, Maria, che non hai scostato Gesù dalla tua anima mentre pativi, aiutaci a imparare fedeltà. Noi siamo vili, ci piace la Pasqua senza croce. Maria, ferma nella luce del tuo cuore, insegnaci l'amore che non patisce scandali. Vogliamo diventare fedeli. E quando ci vedi fuggitivi, vieni in fretta da noi e riportaci al mistero solenne di amare, anche quando si muore.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore, insieme con la Vergine Maria, nostra Madre. Con la Vergine Maria noi ci apriamo sempre al dono dello Spirito Santo, così come si è aperta lei quando ha accettata la proposta di Dio e ha offerto se stessa perché si compisse l'incarnazione del Figlio di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E in quell'istante lo Spirito Santo ha adombrato con la sua potenza divina la fanciulla di Nazareth che ha concepito il Figlio di Dio. E noi continuiamo ad approfondire l'azione dello Spirito Santo congiuntamente con la parola di Dio, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio che si è fatto carne nel tempo delle promesse dell'Antico Testamento. Durante questo tempo della promessa, lo Spirito Santo definisce i tratti del Messia, rivelandoli attraverso i profeti. Questo lo troviamo soprattutto nel canto del servo sofferente di Yahweh, anzi nei canti, nei quattro canti del servo sofferente di Yahweh, da parte del profeta Isaia. Noi durante la Settimana Santa ci fermiamo a considerare questi testi, vedendo come lo Spirito Santo ha anticipato la figura del servo sofferente, del Figlio di Dio che si è fatto in tutto simile a noi, fuorché nel peccato, e si è fatto nostro servo, nostro schiavo, perché si è caricato dei nostri peccati. Ed ecco il primo cantico del servo del Signore al capitolo 42 di Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni, non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e per la sua dottrina saranno in attesa le isole. E poi, continuando ancora nel capitolo 49, troviamo il secondo canto del servo del Signore. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora dice il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore, Dio era stato la mia forza, e mi disse: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. E poi il profeta Isaia continua con il terzo canto del servo del Signore, del servo
di Dio sofferente che si carica dei nostri peccati. Il Signore mi ha dato una lingua da iniziati perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto, opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Questi canti annunziano il significato della passione di Gesù e indicano così in quale modo egli avrebbe effuso lo Spirito Santo per vivificare la moltitudine, non dall'esterno, ma assumendo la nostra condizione di servi. Quindi Gesù, il Figlio di Dio, il Verbo fatto carne nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, ci ha salvati entrando dentro nella nostra condizione umana, facendosi in tutto simile a noi. Prendendo su di sé la nostra morte, allora Lui, la nostra condizione umana, facendosi in tutto simile a noi. Prendendo su di sé la nostra morte,

capitolo 4, quando Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto. E qui c'è la citazione del profeta Isaia al capitolo 61. Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. E continua l'Evangelista nel racconto. Poi Gesù arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Gesù quindi applica a sé questa profezia che lo Spirito Santo ha suggerito al profeta Isaia, e che Gesù applica a sé. Oggi questa parola si è compiuta davanti ai vostri occhi. I testi profeti che riguardano direttamente l'invio dello Spirito Santo sono profezie in cui Dio parla il cuore del suo popolo nel linguaggio della promessa, come gli accenti dell'amore e della fedeltà. Quindi lo Spirito Santo suggerisce ai profeti non soltanto i tratti salienti del Messia, come abbiamo letto soprattutto nei quattro cantici del servo sofferente del profeta Isaia, ma anche attraverso il profeta Ezechiele, lo Spirito preannuncia la sua venuta, la sua azione. Così leggiamo nel profeta Ezechiele, al capitolo 36, la parola del Signore. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. È un testo profetico pieno di speranza che ci delinea l'azione dello Spirito Santo che opera all'interno del nostro spirito, della nostra vita. E anche il profeta Geremia, al capitolo 31, parlando della nuova alleanza, preannuncia questa azione dello Spirito Santo. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano,

per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi loro signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io prenderò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Testi profetici questi, concernenti direttamente l'azione e l'invio prima dello Spirito Santo che opera nel cuore dell'umanità. Attraverso questi testi noi veniamo a scoprire l'amore di Dio, la fedeltà di Dio. Secondo queste promesse, negli ultimi tempi lo Spirito del Signore rinnoverà il cuore degli uomini, scrivendo in essi una legge nuova, che poi noi sappiamo che questa legge nuova è il comandamento nuovo, il comandamento della carità, dell'amore, dell'amore di Dio e dell'amore dei fratelli, il comandamento che porta a compimento e a perfezione la legge antica. E lo Spirito Santo radunerà e riconcilierà i popoli dispersi e divisi e trasformerà la primitiva creazione e Dio abiterà dentro questa creazione, trasformando il cuore degli uomini, facendoli diventare tutti nel suo spirito uomini perfetti nella pace, immagine di Dio, somiglianza di Dio. Quindi questa somiglianza di Dio nell'uomo che era stata deformata, coperta dal peccato, lo Spirito Santo la riabiliterà e la renderà ancora somiglianza del Figlio di Dio, come figli di Dio, immagine e somiglianza di Dio anche noi. Dobbiamo per questo sentire verso lo Spirito Santo una grande devozione, ma soprattutto un atteggiamento di obbedienza, di docilità, di disponibilità, di sottomissione. Anche noi, sotto l'azione dello Spirito Santo, dobbiamo, come la Vergine Maria, lasciarci guidare, rinunciando al peccato, al demonio, al mondo, rinnovando quindi le nostre promesse battesimali e lasciandoci guidare alla santità, poiché lo Spirito che attua il comando del Signore, siate santi, perché io sono santo.

Lo Spirito Santo opera nel popolo dei poveri, degli umili, dei miti, cioè di coloro che si abbandonano totalmente ai disegni misteriosi del nostro Dio. E tra questi poveri, tra questi umili, tra questi miti vogliamo essere anche noi, che attendiamo la giustizia, la salvezza, non da parte degli uomini, perché gli uomini non possono salvarsi, ma unicamente da parte del Messia, del Figlio di Dio. E così, è sotto l'azione dello Spirito Santo, noi sempre più troveremo sicurezza in Dio e diventeremo i poveri che Gesù proclama beati. Leggiamo nel profeta Sofonia, al capitolo secondo, questo richiamo all'umiltà, alla semplicità, alla povertà di spirito, nello spirito, cioè povertà secondo lo spirito, che vuol dire fiducia piena in Dio. Radunatevi, dice il profeta Sofonia, raccoglietevi, o gente spudorata, prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno, prima che piombi su di voi la collera furiosa del Signore. Sono espressioni queste che risentono della cultura dell'Antico Testamento, che esprimono con queste parole dure la gravità del peccato e della infedeltà del popolo che abbandona il proprio Dio. E allora ecco il profeta che richiama il popolo: cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Questo popolo dei poveri, che spesso è emarginato, che non è considerato, è l'oggetto della predilezione di Dio. Il Signore resiste ai superbi e dà la grazia agli umili, esalta chi si umilia e abbassa chi si insuperbisce. Ed è lo Spirito Santo che entra nel popolo dei poveri, degli umili, dei miti, e trasforma questo popolo, compie la sua grande opera, in modo che questo popolo diventi il popolo regale, il popolo sacerdotale, il popolo santo, destinato ad essere il corpo di Cristo. Il nostro cuore, purificato e illuminato dallo Spirito, si esprime nei Salmi in modo particolare, che danno a noi la possibilità di rivolgerci a Dio con questa parola ispirata dallo Spirito Santo. E nei Salmi questi poveri trovano la potenza dello Spirito che li trasforma in un popolo ben disposto, perché si fida soltanto di Dio. Questa visione dell'azione dello Spirito, questa preparazione dello Spirito e della parola nell'Antico Testamento, nel tempo delle promesse, ci fa vedere tutto l'amore di Dio per noi e come Dio è fedele e compie la sua parola, purché noi ci apriamo all'azione di Dio, perché Dio, che ci ha creati senza di noi, non può salvarci senza di noi, senza la nostra disponibilità e collaborazione.

Spirito Santo prepara la venuta del Messia e prepara anche tutti noi ad accogliere il dono di Dio, la vita di Dio, lo Spirito di Dio. E concludiamo questo pensiero, anzi questa riflessione sull'azione congiunta dello Spirito Santo con la parola di Dio, con il Verbo fatto carne nel tempo delle promesse dell'Antico Testamento, con la visione del profeta Ezechiele descritta al capitolo 37, quello delle ossa aride, che è una visione molto impressionante, ma che descrive in maniera molto concreta la situazione dell'umanità quando è senza lo Spirito di Dio. È un grande ammasso di ossa aride che ha bisogno di ritrovare vita e di ritrovare ancora una nuova realtà, che lo Spirito opererà trasformando le nostre ossa aride in un popolo santo di Dio. Leggiamo e ascoltiamo questa parola dal capitolo 37 del profeta Ezechiele. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito, dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

questa profezia si attua in Gesù Cristo, che compie l'opera della salvezza, che fa rivivere tutto ciò che è morto, sempre congiuntamente con l'azione dello Spirito. Sulla croce Gesù emise lo Spirito e poi Gesù, riprendendo lo Spirito, risuscita, e con la resurrezione di Gesù si inaugura il tempo nuovo, il popolo nuovo che ritorna dalla morte alla vita, che risuscita dalla tomba, e ci saranno i cieli nuovi e la terra nuova. Chi crede in me avrà la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste parole ci aprono alla fiducia, alla speranza, anche di fronte a tutte le realtà di sofferenza che ci sono nel mondo. Possiamo dire che per il peccato ancora l'umanità è questa grande estensione di ossa aride, ma lo Spirito del Signore è sopra ogni creatura, redenta dal sangue di Cristo. E allora lo Spirito ci dà fiducia e ci infonde speranza, perché la sua azione è efficace. E basta che noi guardiamo a Gesù e che crediamo a Lui, che subito lo Spirito entra in noi e fa rivivere le nostre ossa aride. Anche noi siamo qualche volta inariditi, o per la stanchezza, o per la sfiducia, o per la paura, o per le nostre debolezze, o per le situazioni che ci opprimono e ci fanno soffrire. E allora ecco perché dobbiamo sempre invocare lo Spirito. Vieni, Spirito Santo, soffia dei quattro venti e vieni a dar vita nuova alle mie ossa inaridite. E lo Spirito non si fa pregare tante volte. Quando trova la disponibilità, arriva e compie la sua opera e fa di noi creature nuove, infondendoci lo Spirito di Dio, la capacità di amare, di avere speranza al di là di ogni disperazione, e infondendo in noi la gioia e ogni dono di spirito che fa della nostra vita una realtà nuova, piena di pace, un regno di Dio già ormai anticipato, in attesa della manifestazione della gloria del Signore e della gloria anche dei figli di Dio santificati dallo Spirito. E così, in questa visione piena di speranza e di fiducia, noi invochiamo lo Spirito Santo e chiediamo la benedizione di Dio. Per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Una buona giornata, colma dello Spirito del Signore, nella pace e nella gioia. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati in questo weekend da Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo come sempre da Pordenone. Oggi è sabato 30 maggio 2026. Sono le 9. Alle 9.05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme. Alle 9.45 il commento alla liturgia festiva a cura di Don Andrea Vena. Alle 10 il GR Flash. Alle 10.15 argomenti culturali. Alle 11 il GR Flash. Alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi un commento di spiritualità. Alle 12.30 vocazioni. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 le meditazioni. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 17.50 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23.30 la compieta, alle 23.45 vita ecclesiale, a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto. Da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è Giovanni Bonavia. Buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Valsania. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Che ha pubblicato proprio qualche mese fa due grossi tomi, che sono uno la continuazione dell'altro, che si intitolano uno La profezia d'Italia, giorni e parole di San Torre di Santa Rosa, e l'altro Esule per un sogno dall'esilio a Sfacteria, che sarebbe la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa. Ecco, ci vuole dare una prima, così, un quadro del personaggio, di chi è, di chi è stato, e poi anche perché è una figura importante?
2: Va forse aggiunto, proprio per inquadrare bene la cosa, che il cofanetto che contiene questi due volumi ha un titolo che non è nemmeno allusivo, è proprio spalancato, aperto, dichiarante: L'Italia che non c'era. Ed è il movente di questo strano personaggio, di questo personaggio drammatico che per 25 anni in qualche modo mi ha corteggiato, perché io gli rivolgessi tutta quanta la mia attenzione.
1: Perché è un suo conterraneo, mi pare, San Torre di Santa Rosa.
2: In linea d'aria, io e San Torre, che ormai chiamo San Torre come un vecchio amico, siamo nati a 8 km di distanza, siamo impastati della medesima grassa terra, della medesima grassa campagna, irrorata dal Maire e dal Varaggia, e quindi questo è stato probabilmente un motivo che alla lunga, uno dei due grandi motivi che mi hanno poi convinto ad andare a scoprire tante cose che mi rendevo conto sempre di più non erano state dette su di lui. Perché questo è un personaggio molto fondativo della nascita del nostro paese, e che è stato tradito ripetutamente, e soprattutto dal nostro paese, a cui lui ha dato un grande contributo per farlo nascere, lo ha totalmente dimenticato, al punto che per noi che abbiamo fatto le elementari nei primi anni 60, forse lei, dottor Valsania, l'ha fatta più o meno nello stesso periodo in cui l'ho fatto io, e le medie nei secondi anni 60, questo personaggio ci è stato restituito da a due versi famosi di Carducci, che sembravano molto celebrativi ed encomiastici, che sono innanzitutto Nobile Piemonte, quei che a Sfacteria dorme, e in Alessandria di Alaure primo il tricolore. In realtà questi versi sono uno dei tanti segni dei tradimenti che San Torre ha subito, perché scritti 65 anni dopo la sua morte dicono che l'Italia, dopo la debacle della terza guerra d'indipendenza, aveva bisogno di ricorrere a tutti gli strumenti, a tutte le memorie, a tutti gli eroi già facilmente metabolizzabili, assimilabili ed utilizzabili, per costituire l'ultima spinta per far l'Italia, e soprattutto per costituire un animus italiano. Quindi l'Italia si ricorda di San Torre dopo averlo drammaticamente dimenticato, se ne ricorda molto tardi. Naturalmente il buon Carducci in questo è incolpevole, è stato semplicemente un intellettuale organico ad un movimento, ecco. Quindi per me la vicenda di San Torre è stata una vicenda che ho avuto, credo, il duro onore, perché è stata una grande fatica, di riesumare. Io ho sentito che quel che a Sfacteria dorme non dormiva affatto, anzi era stato abbandonato in uno stato di estrema solitudine, prova ne sia anche il lungo esilio che lui ha dovuto subire, e ho avuto questo duro onore, questa dura fatica di riportarlo fuori da quella tomba e far risuonare quelle che a mio parere sono alcune delle sue autentiche parole, delle sue autentiche istanze.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato un cofanetto, L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, che raccoglie due grossi volumi sulla parte giovanile, poi la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa, e che ci sta appunto inquadrando questa figura di patriota italiano.

0: La biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, edito da Fusta Editore. Ecco, io vorrei, ci può inquadrare così nel tempo e nello spazio la figura di San Torre di Santa Rosa, nello spazio seguendo quella preziosa cartina che, con la quale si apre il primo dei due volumi, che comincia, per la verità, la cartina nel 21, ma è quando praticamente cominciano i viaggi di San Torre.
2: Il viaggio di San Torre, in realtà, come tutte le vite, comincia proprio dal suo inizio, e comincia in un 1783 Sabaudo, che in qualche modo sta attendendo la grandissima spallata napoleonica che sarebbe giunta di lì a 10 anni, in qualche modo. San Torre nasce sbagliando probabilmente il primo investimento della sua vita, cioè nasce in una famiglia della aristocrazia recensore agreste. La famiglia Santa Rosa viene infeudata nel 1736, quindi una cinquantina d'anni prima della nascita di San Torre. Perché è un investimento sbagliato? Perché in quel Piemonte dove 300 famiglie erano cugine di sangue del monarca da 1000 anni, essere recensori era considerato come una specie di marchio d'infamia. E San Torre se ne accorgerà molto presto. I primi anni della sua vita passano in una bolla paradisiaca ed incantata. Papà, che è già giovanissimo alfiere del reggimento di Mondovì, gli regala la divisa soldato della regina, e lui, in questa bellissima divisa, corre per questa campagna, e tutte le sere torna a casa e la mamma, che è una savoiarda, Pauline Regard de Ballon, quindi imparentata con i Cavour, Camillo sarà un cugino di San Torre, tutte le sere gli legge i frammenti di un diario che sta scrivendo, e questi principi de morale dont je ne dois jamais m'éloigner, principi di morale da cui non mi devo mai allontanare. Lui si sente quindi protetto dal cielo, benedetto dalla terra, salvo che questa mamma ciclopica, questa santa implacabile, lo abbandona quando lui ha soltanto 6 anni e mezzo. Ma d'altra parte, come fare altrimenti? Questa fanciulla a 12 anni concepisce San Torre, a 13 lo partorisce, a 20 ha buon diritto a lasciare questa valle di lacrime, naturalmente. E questo trauma accompagnerà San Torre implacabilmente per tutta la vita, al punto che molti anni dopo, nel 1822, quando sarà ormai esule e si sarà accorto di essere italiano, ancora francofono ma non più francese, lui dirà questa, scriverà al grande filosofo eclettico Victor Cousin, dirà questa frase che per me è in qualche modo il sunto assoluto della interiorità di San Torre. Lui dice: sono ancora un po' giovane, credo che lo resterò a lungo, per la tenerezza del cuore e per gli incanti dell'immaginazione. Concepito nel seno di una tredicenne, vi è in me qualcosa che si risente di questa precocissima maternità. Io non sono ben finito, è di veramente compiuto in me, non c'è che il cuore. E realmente San Torre ha agito veramente di cuore, sempre, per tutta la vita, tentando di uscire da questo stato di sua confusione, che era anche un bisogno folgorante di adesione, che lui dimostra per tutta la vita, in qualche modo rispettando totalmente quello che è l'emblema e il motto della sua famiglia, il motto della casata Santa Rosa, è una sola fides. E lui realmente forse non è stato trangugiato dalla storia, dai suoi contemporanei e nemmeno dai greci, combattendo per i quali va a morire, perché è realmente, come dire, un cuore profondamente attivo e tutto quanto di un pezzo. E questo sarà motivo di tutti i tradimenti che subirà.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ci sta parlando dell'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, libro che ha appena pubblicato per Fusta Editore.

0: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta di fare una rivoluzione anti-Sabauda in Piemonte, fallisce e poi da quel momento in poi si allontana dall'Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato a Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
1: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato, non c'è alcunché di veramente eroico se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Valsania, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio di Santorre ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli e da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse, e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte, e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatal Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui, che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto, e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu. Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio, Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham, e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente, e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza. Gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros De Rossi, soldato semplice De Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suglioti, cioè di greco-albanesi, e quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco, sarà il semplice Palikaros De Rossi e non sarà il conte Santoro di Santa Rosa di Pomarolo. E così muore, perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre. L'8 maggio del 1825, probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese, che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830, Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare, e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
0: E con questa conclusione della vita di Santorre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Santorre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
1: Grazie infinite, grazie.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle Paoline, poi Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure, come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica, e spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale, che fra l'altro secondo me va affiancata con un altro fatto. Il peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale che gli ebrei non hanno assolutamente, quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo. Quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali. Perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi comunque il libro non parla solo di peccato originale, per esempio poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena, e qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere. E c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro, cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è
tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano. Non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli. È orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia, che poi anche lì è tutto, questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare, Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile, forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure è il giardino terrestre, per il paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice: cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche, e lo psichiatra risponde: dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare, perché l'uomo per star bene deve dare. Queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede, anche che è una fede, appunto, di amore, e l'uomo a sua immagine poi che deve fare, se riesce a dare si trova nella condizione più felice. E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi, ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice: devo fermarmi a casa tua, che lui dice: queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa. Quando andiamo a fare la comunione, in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi, è lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare, di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco, di Hermes Ronchi, edito dalle Paoline.

secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina.

tanta difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio, che è un monaco fra l'altro, che è venuto via dall'Europa, è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune, e neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità. Dice: se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amato a tal punto che egli volle condividere con noi l'esperienza della totale assurdità della morte, allora sì, ci deve essere speranza. E poi c'è questa frase quasi in conclusione che mi è piaciuta tantissimo, e dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo. La morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Querignan. Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato, perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel Amedro, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita francese che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa Evangelica in Marocco, e Jean-Paul Vescot, un frate domenicano che è stato vescovo di Orano in Algeria e poi dal 2022 è arcivescovo di Algeria, poi è diventato anche cardinale. Ecco, sono due persone la cui esperienza di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani, per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza, e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo, e qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Olivero, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione, cioè le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio in questo di Amedro dice: una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè, l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere

anche i propri pregi, non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vescot che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa. Cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione, o se il cristianesimo nello specifico, smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedraud e Jean-Paul Vescot, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Querignana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle edizioni Paoline. A questo punto vi saluto io, Sergio Valzani, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla Domenica della Santissima Trinità. Mediteremo il capitolo 3 di Giovanni dai versetti 16-18. Domenica scorsa, con la solennità della Pentecoste, abbiamo concluso il tempo liturgico di Pasqua e ripreso il cammino del tempo ordinario. Il tempo cioè dell'attesa, della speranza. La speranza del ritorno del Signore, come recitiamo sempre nel versetto dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte e risurrezione, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi viviamo in questa attesa, in questa speranza. È il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, il tempo di portare a tutti l'annuncio che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo a Natale, è morto ed è risorto per noi, Pasqua, è salito al cielo, Ascensione, ci ha donato lo Spirito Santo, Pentecoste, per renderci cioè capaci di prolungare nel tempo la missione che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato a ciascuno di noi, portare a tutti la lieta notizia del Vangelo, ossia che Dio ci vuole bene. Lungo questo cammino, in qualche modo abbiamo sfogliato la storia della salvezza e fatto esperienza della bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo. Ecco perché la solennità della Santissima Trinità la celebriamo proprio oggi, perché fa quasi da sintesi al cammino fin qui compiuto tra la prima domenica di Avvento ed oggi. Le tre letture che noi ascolteremo durante questa celebrazione ci presentano le tre persone della Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone. Nella prima, tratta dal libro dell'Esodo, troviamo il dialogo tra Mosè e il Dio misericordioso. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Le parole conclusive della lettera di Paolo, nella seconda lettura, invece, ci suggeriscono che già la prima comunità cristiana aveva chiara l'identità di Dio. Sono parole a noi conosciute perché è divenute un saluto liturgico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infine, il testo del Vangelo ci ricorda che Dio Padre è Lui ad aver mandato il Figlio Gesù affinché nessuno sia perduto. Ciò che emerge è che Dio Padre, nella sua infinita misericordia, è sempre all'opera pur di recuperare l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia. Ha mandato il Figlio del mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Così dice il Vangelo. Possiamo commentare questo testo con le stesse parole di Gesù in un altro passo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, anche se a prima vista l'azione dello Spirito Santo in realtà pare non sia presente, invece lo è più che mai, perché lo Spirito è amore. Lo Spirito è amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo. E nello stesso tempo è compagno inseparabile del Figlio. Potremmo allora dire che Dio è amore, amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Così, anche se Gesù è stato abbandonato e tradito, Dio non abbandona e non tradisce gli uomini. Anzi, la venuta di Gesù in mezzo a noi è proprio la prova riprovata che Dio non si stanca degli uomini. Gesù è quel mezzo di contrasto necessario per portare allo scoperto e rendere evidente la malattia degli uomini, il peccato, la disobbedienza e quindi la necessità
della divina misericordia quale unica medicina possibile. Dio Padre così raggiunge ogni uomo smarrito lì dove si trova e lo salva nel suo amore. Questo è l'agire di Dio. E siamo invitati a fare altrettanto, perché solo attraverso lo sguardo d'amore possiamo comprendere e accettare la nostra vita, ma anche la vita di quanti incontriamo. Il Vangelo è lieta notizia proprio per questo motivo. In Gesù siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Dio mi ha salvato e ora spetta a me, guidato dallo Spirito Santo, custodire e alimentare questa gioia, far sperimentare agli altri che nell'amore possiamo venire ed essere recuperati. La Santissima Trinità, questa solennità che chiude il tempo pasquale e nello stesso tempo apre al tempo ordinario, ci ricorda dunque che Gesù, che Dio, non è un pezzo da museo da contemplare o sul quale ragionare e basta, ma è relazione d'amore. Dopo la gioiosa emozione del Natale, la commozione di fronte a Gesù che muore in croce, beh, guardate, l'entusiasmo per il dono dello Spirito Santo non può che farci esplodere in un clima di gioia. E se accogliamo con libertà interiore questo messaggio, comprendiamo che credere in Dio e nella Santissima Trinità non è un rifugiarsi, uno scappare, un nascondersi, ma invece proprio un immergersi sempre più nel mistero d'amore di Dio per poter amare come Lui. La Santissima Trinità ci spinge a fissare lo sguardo in Lui per imparare a guardare la nostra vita con lo stesso sguardo di speranza e di fiducia con il quale Dio ha guardato ciascuno di noi. Credere in Dio veramente ci permette di guardare con maggiore simpatia alla nostra vita per imparare a guardare alla vita degli altri con altrettanta simpatia, con amore. E allora vedete che più impariamo a guardare al cielo, più impareremo a immergerci dentro questa storia concreta, fatta di uomini e di donne, con il carico delle loro gioie, ma anche delle loro fatiche e difficoltà. Allora impariamo veramente a coltivare uno sguardo di fiducia, di speranza, di pace, uno sguardo misericordioso, perché è proprio l'amore il segno che contraddistingue il credente. Da questo, dice Gesù, sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la differenza cristiana. Ed è un amore che porta fino all'estrema conseguenza, dare la vita. Allora ecco che comprendiamo perché siamo invitati oggi a cantare con le parole del Salmo: a te la lode e la gloria nei secoli, Signore. Il testo che abbiamo ascoltato, dunque, i testi, ci hanno permesso di tratteggiare il volto e l'identità di Dio, a comprendere che il cammino liturgico fin qui compiuto ci ha fatto sfogliare la storia della salvezza e in questo sfogliare ci ha fatto toccare con mano che Dio è più vicino di quello che noi crediamo e pensiamo. E a questa parola di Vangelo, questa parola di gioia, come rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto e che ci presenta la sintesi della Santissima Trinità. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli, rendiamo gloria al tuo santo nome. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare innanzitutto una buona domenica e una buona settimana, ma poi ricordare a ciascuno di voi che c'è un gesto, uno solo, che sintetizza tutto quello che ho detto, che esprime in tutta la sua semplicità e bellezza
il significato di questa festa è il segno della croce. Quando io ogni qualvolta lo traccio sul mio corpo, ricordo che Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. In questo segno io esprimo tutta la mia fede in Dio, uno e trino. Ma in questo segno io mi ritrovo anche abbracciato da Dio, perché in fondo è un segno che abbraccia la mia corporeità. E poi, in terzo luogo, segnandomi, io chiedo al Signore di illuminare i miei pensieri, i miei sentimenti e di guidare le mie azioni. E allora recuperiamo la fierezza di questo segno, perché è la sintesi più bella, più alta, di che cosa significhi veramente amare. E Dio è amore. Buona domenica a tutti, e ora recito la preghiera che ho pensato così di proporvi. Padre misericordioso, nella tua bontà paterna, pur di salvarci dal male, ci hai mandato il tuo figlio Gesù. Lode a te, Padre amore. Gesù, Signore e fratello nostro, hai accettato di farti uomo fino a dare la vita per noi, pur di salvarci in te. Lode a te, Figlio amore. Spirito Santo, amore Dio, rendici segno e strumento dell'amore misericordioso del Padre, dell'umiltà del Figlio. Tutto di noi diventi lode di te, Dio amore.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhzhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
2: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Ugando, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Il Ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Quale offerta di spiritualità, riflessione e confronto?
1: La verità è dono di Dio, così come la fede è dono di Dio. E Dio è così generoso, apparentemente così improvvido, che questo seme lo getta dappertutto, anche sulla strada, anche sul terreno sassoso, anche sul terreno che ancora ha le piante di spine che potrebbero soffocarlo. Solo una quarta parte dei quattro spazi riceve il seme, lo custodisce, lo difende e perciò gli permette di produrre. E produce dove 30, dove 60, dove 100, ma produce, ma solo una quarta parte. E non si deve alla mancanza del seme, anzi è stato prodigo il seminatore, ha gettato dappertutto. Ma non devi responsabilizzare Dio perché io non credo. Non me l'ha dato questo regalo, non me l'ha fatto questo dono. No, te l'ha fatto. No, non sappiamo come, non sappiamo in che condizioni, in che situazioni, ma la parola che ha seminato è per tutti, per tutti. E allora a questo punto arriva la terza parte del mio intervento. Chi è che capisce tutte queste cose? Noi siamo mossi dalla curiosità, se non dalla curiosità. Tutti, tutti gli esseri umani vogliono capire perché, perché, perché, perché. E il Signore approva questa curiosità, anzi la sollecita addirittura, e mette in realtà tutta l'umanità di fronte ad uno spettacolo incredibile, che è stato anche richiamato. È lo spettacolo del crocifisso. Uno spettacolo che è accaduto storicamente, cioè non è un'illuminazione così fantastica, idealistica, religiosa, no, no, è accaduto. Luca, l'evangelista Luca, parla delle folle di gente che dalla città si è riversata sul Calvario perché voleva godersi lo spettacolo di un'esecuzione capitale. Era curiosa. Insieme alla curiosità c'era anche un pochino di piacere, più o meno accettabile, ma c'era. Ed è andata lì. È andata a godersi questo spettacolo, o incuriosita di vedere che cosa succedeva su quella croce. Ed è l'unico momento in tutto il Nuovo Testamento che ritorna una parola, che si utilizza una parola, teoria, teoria, che è una parola greca composta da due temi diversi, thea e orao. Thea è piuttosto l'orizzonte, il panorama, lo spettacolo in quanto tale. Orao è il vedere dentro questo panorama, un po' come osservare col microscopio un insetto, oppure con questi telescopi le realtà cosmiche che ci stanno intorno. Questa è la teoria. E in cosa consisteva la teoria di cui parla Luca? Consisteva nel capire, nell'intuire, nel riuscire a rendersi conto che penetrando quell'evento si scopriva il mistero dell'amore di Dio, ma anche il mistero del peccato dell'uomo, della malizia, se volete, dell'uomo. Sullo stesso crocifisso si poteva capire fino a che punto poteva arrivare la cattiveria umana e fino a che punto poteva arrivare la benevolenza, l'amore di Dio. Ecco perché scoppia un impianto, dice Luca. Luca si battono il petto, ritornano in casa loro, ma che cosa abbiamo fatto? Questo è il momento in cui la verità si lascia vedere. La fede si rivela come dono. Non ne sanno nulla loro. Sono stati soltanto colpiti fino a sentirsi compungere il cuore. E non hanno potuto più fare a meno di ammettere di essere stati posti di fronte ad uno spettacolo assolutamente incredibile, in cui potevano toccare con mano dove poteva arrivare la cattiveria degli uomini e dove poteva arrivare anche la benevolenza di Dio. Luca questo tipo di processo lo presenta di nuovo negli Atti degli Apostoli. Se voi andate a leggervi gli Atti degli Apostoli, capitolo primo, e leggete il primo discorso di Pietro, che segna dito: sì, io vi voglio dire una notizia, voglio dare una notizia a voi, avete crocifisso un uomo avete crocifisso, Gesù di Nazaret. Io vi dico che in quel Gesù di Nazaret c'era il Cristo di Dio, c'era il Figlio di Dio. Non tutti ci hanno creduto, ma coloro che hanno creduto, dice il testo degli Atti degli Apostoli, si sentirono trafiggere il cuore. E chiesero: ma a questo punto che cosa dovremmo fare? Ho capito, cioè, che quest'uomo storico, concreto, è la presenza del mistero del male e del mistero del bene, perché di questo si tratta. Ma una volta che ho capito questo, cosa dovrei fare? E la risposta che viene da Pietro è molto semplice: immergetevi nel suo nome. Questo è il significato di battezzatevi, immergetevi nel suo nome, perché in questo momento si sta rivelando in voi la verità. Avete voglia di abbracciarla o no? Volete proseguire a ragionare secondo i vostri criteri o no? Problemi vostri, perché Dio non impone mai nulla a nessuno, semplicemente si propone. La verità è così, come diceva proprio questo Filone Alessandrino: la verità ti viene incontro, ma non ti forza la verità. Gesù parlava in parabole, spiegavano i padri della Chiesa, perché le parabole permettevano a tutti gli ascoltatori di non sentirsi in colpa, ma di essere provocati però a dedurre le conseguenze di ciò che avevano capito di quella parabola. È così che succede per noi, Guardate che è una cosa abbastanza comune. Tutti abbiamo sentito le parabole, tutte l'abbiamo ascoltata le parabole, ma poi qui recipitur ad modum recipientis recipitur. Chi riceve questo dono, questo abbraccio della verità, questo dono della fede, lo riceve come quei settori del campo, che alcuni erano superficiali, altri poco profondi, altri infestati dalle spighe o dalle spine. È solo una parte, è il pusillus crex, è il piccolo gregge di cui parla Gesù, che azzera tutte le storie di proselitismo, azzera tutte le presunzioni di costruire il proprio potere attraverso il numero degli affiliati alla nostra chiesa o alla nostra setta. Proprio azzera totalmente. È il più grave peccato che si possa immaginare, il proselitismo. Ma uno che capisce questo appartiene a coloro che hanno visto il crocifisso e hanno capito che dentro quell'uomo umiliato si manifestava fino a che punto può arrivare la cattiveria umana, ma anche fino a che punto poteva arrivare la generosità d'amore di Dio. Quindi la risposta, finisco adesso, alla quale ci riferiva Massimo, di Gesù che grida sulla croce, è una risposta che gli esegeti del Novecento sono riusciti finalmente a scoprire, anche giustificabile filologicamente, per cui rileggendo quel grido di Gesù alla luce delle conoscenze del dialetto parlato da Gesù nazaretano, quelle parole significano una sola cosa, interpretata già da Luca, ma evidenziata da Marco e da Matteo. Dio mio, mi hai abbandonato, Dio mio, resti tu. E Gesù finisce con questa parola, Dio mio, resti tu. Mi hai abbandonato, certo, come ha detto Massimo, è un uomo fino in fondo. E tuttavia, proprio perché ha custodito il dono della fede, non è venuto meno alla sua fede, nessuno, neppure in un momento così drammatico e così tragico della sua vita. Una provocazione enorme per chi ha ricevuto il dono della fede, ma sa che gli viene chiesto di custodirlo questo dono, di nutrirlo questo dono, di difenderlo perfino a spada tratta, permettendo a questo dono, che è il seme della parola di Dio, di mettere bene le radici nella propria vita ed eventualmente anche di produrre dei frutti.
2: Prendendo avvio proprio dalla parola frutti, torniamo al concetto della generazione e ricordiamo che l'uomo moderno, sedicente, illuminato, a un certo punto ha proclamato la morte di Dio e si è sbarazzato o cercato di sbarazzarsi di lui come padre o madre. Ricordiamo Giovanni Paolo I che diceva Dio è padre e madre. Però sbarazzandosi di Dio si trova da solo e voleva dimostrare di riuscire a stare da solo, farsi da solo, e che questo discorso non funziona. E forse in questa nostra epoca postmoderna, post l'uomo sta sperimentando questo essere orfano, quindi l'insicurezza di cui abbiamo parlato all'inizio nasce probabilmente proprio da questo, sentirsi senza radici. Quindi ritornando alla provocazione che si incontra col bisogno, perché comunque figlio è, non si è fatto da solo, per quanto neghi il padre, vorrei chiedere, professore, possiamo da questo punto a cui siamo arrivati andare a parlare della Trinità e su come la Trinità ci rilancia di nuovo verso un orizzonte di verità che non ci diamo da soli, che ci rivela il nostro essere figli e figlie. E che cosa vuol dire parlare della Trinità per un filosofo? Quindi poi ne penseremo cosa significhi questo per un cristiano. Aggiungo una piccola noticina. Sono altri aspetti, il mistero fondamentale della Trinità e dell'incarnazione, di cui parliamo poco. Quasi avessimo paura di parlarne. Prego.
3: Grazie. E anche questa è una domandina da 100 milioni, ma noi che siamo eroici, oggi parlavamo di eroismo, coraggiosi, osiamo. Della Trinità, sulla Trinità io ho scritto tante cose, ma qui ne dirò una sola, che ritengo sia ciò che costituisce, che dobbiamo capire quale sia la differenza specifica del cristianesimo. La Trinità è la differenza specifica del cristianesimo. Possiamo dirci cristiani e poi mettere in cassetto la questione della Trinità, fare finta che sì, vabbè, è un mistero, vabbè, ragazzi, è un mistero, non vuol dire niente, tante cose sono misteriose. No, non vuol dire niente. Io non posso dirmi cristiano se poi non affronto appunto questo tema. Allora, diciamo una cosa sola, secondo me, importante. E poi dico anche una cosa sulle tue belle riflessioni. E a me piace provocare, quindi farò una piccola provocazione. Un aspetto minimale ma fondamentale. Sant'Agostino De Trinitate, un testo imprescindibile. Non potete, oso dire questo, vado avanti coraggiosamente, non potete dirvi cristiani se non avete letto il De Trinitate. Basta. Di cosa parliamo? Allora, equivale andare da un santone qualsiasi, da un pinco pallo qualsiasi, no, lì, e non solo lì, potremmo parlare della Summa Teologica di San Tommaso, potremmo andare avanti all'infinito, Gregorio di Nissa, tanti altri, ma cosa dice Sant'Agostino tra le tante cose fondamentali che dice? Ne dice una che solo questa merita di essere lasciata, merita di essere pensata, per capire chi siamo cristiani, in che senso. Il Dio cristiano non è solo, il cristianesimo non è un monoteismo, anche, ma è un monoteismo trinitario, la differenza è questa, se no l'Islam è monoteismo, l'ebraismo è monoteismo, poi tante altre religioni sono monoteiste, no, è trinitario, perché così ci piace moltiplicare i pani e i pesci, no. Sant'Agostino dice questa cosa, se stampatevela nella testa, sto citando Sant'Agostino: il padre non è il figlio. Elementare, Watson, direte voi, no? Ma, attenzione, il padre e il figlio non sono, sto citando a memoria, non sono più del padre da solo o del figlio da solo. Ma come? La matematica non è un'opinione. Il padre e il figlio sono più del padre o del figlio. Uno più uno fa due. No, Sant'Agostino dice no. Vogliamo porci questa questione. Cosa vuol dire? Perché se no, è inutile che ci diciamo trinitari. Perché sapete, su questa questione si sono giocate lotte, tensioni che hanno devastato la cristianità, finché a Nicea hanno trovato una soluzione. Ma uno e molti, il Dio cristiano è uno e molteplice. Ma la domanda sorge spontanea, ho capito, ma è uno o molteplice? Perché se fosse, dal nostro punto di vista razionale, uno e molteplice, la questione sarebbe risolta subito. Questo Dio è molteplice, non è uno. Perché se è uno e molteplice, l'unità e la molteplicità insieme costituiscono una molteplicità. E c'è poco da fare. E invece no, Agostino si dice, qui dobbiamo scardinare la nostra razionalità, la nostra matesis, perché per noi il padre e il figlio sono più del figlio. No, perché il figlio non è meno Dio perché gli manca il padre. E non è che il padre aggiunga, dice Sant'Agostino, qualcosa al figlio, se no sarebbe come in una famiglia di mortali, dove il padre è il padre, il figlio è il figlio, ma non sono omologabili, sono uniti, stanno nella stessa famiglia, uno ha generato l'altro, ma sono distinti. Tommaso poi nella Summa Teologica, ma adesso, ripeto, non voglio fare troppe citazioni così, ci spiegherà, adesso la sintetizzo, che in fondo il non essere padre da parte del figlio non significa essere altri. Questo è qualcosa di straordinario che ci costringe, io dico, che si sia credenti o meno, ci costringe a riflettere su che cosa? La dico così velocemente, sulla possibilità di non concepire intellettualmente e basta, ma di vivere un tipo di negazione che ci è completamente ignoto, che è ignoto al platonismo di cui siamo tutti figli. Che abbiate studiato Platone o meno, siete tutti platonici. Sapete perché? Ve lo dico in modo molto semplice. Perché, anche qua, banalizzo per farmi capire. Noi tutti, anche voi, cristiani, credenti, pensate che io, seduto su questa bella e comoda sedia, sono esterno rispetto al nostro teologo, che è su un'altra sedia. Se lui volesse sedersi sulla mia sedia, dovrebbe prendermi e la donare. Alzati, vai via che mi siedo io qua. Possiamo stare entrambi qua. La mia presenza qui, la dico in maniera, esclude la sua presenza qui. Il nostro rapporto di alterità è escludente. L'uno, e non è che siamo, ci vogliamo bene, siamo escludenti, c'è poco da fare. Eraclito diceva: Polemos è padre di tutte le cose, di tutte le cose il re. Aveva ragione. Io qui sto escludendo la possibilità che il nostro religioso sia qui. Lui deve stare lì per ascoltarmi, purtroppo per lui, ma non può stare qui. Io devo andare via se lui vuole stare qui. Esclude me da qui, io escludo lui da qui. Il padre e il figlio della Trinità non si escludono. Questo è il punto. Per noi è inimmaginabile, capite? Perché per noi ogni alterità, non è che facciamo finta di essere buoni, è escludente. È escludente. Se quel paesaggio è un paesaggio al tramonto, non può essere un paesaggio all'alba. Esclude di essere un paesaggio d'alba, se è tramonto. Così si rapportano quelli che Platone chiamava l'eteron, l'altro, l'altro. Gli altri si escludono. Allora il problema è, anche qua semplifico, dobbiamo smetterla di pensare Dio in modo astratto, come l'assolutamente altro. Dire che è un mistero, scusatemi, ma a me fa un po' sorridere, perché significa banalizzare la questione, dire Dio è talmente altro, ma ragazzi, si è altri in questo mondo, questo spazio è altro dalla strada, qui si escludono. Se io voglio andare al di là di questa chiesa, devo andare sulla strada. Questa è l'alterità. Non possiamo pensare Dio come la strada rispetto a questo spazio. Non è che sia talmente al di là che io non ci capisco niente. Dio non è al di là, il Dio cristiano, perché instaura con la finitezza un rapporto di non esclusione. Eppure il finito non è l'infinito, il figlio non è il padre, ma non si escludono reciprocamente. Adesso qui ci sarebbero mille altre cose da dire che vi risparmio, ma intanto possiamo fare di questa Trinità una esperienza di vita o rimane solo una roba per filosofi e per teologi? Deve diventare, e come dite, come si fa? Mi dica professore, come faccio esperienza di vita o rimane solo una roba per filosofi e per teologi? Deve diventare, e come dite, come si fa? Mi dica

tra chi si ama, padre, madre, padre, figlio, no? Dove c'è amore, dovrebbe esserci, non sempre c'è, ma insomma, dovrebbe esserci. Mettiamo che ci sia l'amore. Poco da fare, le voglio tanto bene, però come diceva Rita Pavone quando ero piccolo io negli anni 60, il papà vuole andare sempre a vedere la partita di pallone, vi ricordate la canzone, no? E la mamma rimaneva a casa e dopo un po' dice, capito il pallone, il calcio, ma basta questo calcio, non se ne può più, ormai anche le donne seguono il calcio, quindi... A me non me ne frega niente del calcio, non so neanche i nomi dei calciatori e me ne vanto. Ma non è importanza. Allora, ma la amo, quindi cosa faccio? Faccio un sacrificio. Domenica prossima non vado allo stadio. Però una volta lo faccio, no? Due, tre. Piccolo sacrificio. Se poi tu mi imponi di non andare più allo stadio, e l'amore comincia a traballare, dice, beh, sì, capito, ma non posso rinunciare alla mia vita, alle mie passioni. Questo è un problema quotidiano nelle coppie, ragazzi, non è fantasia, è realtà quotidiana. Io faccio l'esempio del calcio, quello più banale, ma in mille cose, no? E viviamo l'amore attraverso il concetto di rinuncia, che vuol dire rottura di scatole alla fine. C'è poco da fare, non te siamo finta. Sì, rinunci una volta, due, dopodiché dici, se devo rinunciare sempre, rinuncia anche te qualche volta, no? Dov'è tutto sto amore? Ma questo è tutto sbagliato, perché vuol dire non aver capito, lo direte, cosa c'entra? Non aver capito nulla della Trinità. Se io amo trinitariamente, ecco, io non sono mia moglie, certo. Ma se io continuo a pensarmi altro da mia moglie, queste questioni riemergeranno continuamente. Non è che facciamo finta. E il rapporto sarà sempre a rischio, traballante. Io dovrei riuscire, per essere trinitario, no così a parole, perché dico che è un mistero, la mia religione me lo dice, vabbè, no, non vuol dire niente, non vuol dire niente. E allora perché non devo essere buddista, non devo essere... Qual è? No, qui ti si dice, attenzione, tu non sei tua moglie, ma non sei altro tua moglie. Tu dovresti riuscire a vivere questa negazione come espressione di una identità, attenzione, che non è relativa come in matematica ad un fattore comune. Il fattore comune e poi ci sono le differenze. Ma ragazzi, se c'è qualcosa che ci accomuna e qualcosa che ci distingue, dobbiamo far stare insieme queste due cose, no? È facile dire, ma noi siamo amici perché? Perché siamo fratelli, siamo accomunati dalla stessa madre e dallo stesso padre, sì. Però poi tu sei interista, io sono juventino. Tu sei appassionato di musica, io sono appassionato di chimica. E qui ci scontriamo, no? Allora, l'identità che ci accomuna è altra, vi chiedo, dalle differenze. Nella Trinità l'identità non è altra dalle differenze. Questo è il punto. Io devo riuscire, dovrei riuscire a vivere cosa tutt'altro che facile. Perciò essere cristiani è difficilissimo. Essere veramente cristiani, no così, vado a messa, dico la pregherina e via. Essere cristiani è difficile, ragazzi, non è facile. È difficilissimo. Vuol dire pensare che io sono mia moglie in ciò che mi distingue da lei. No, in parte sono identico e in parte diverso. Io sono identico a lei proprio là dove mi distingue. È facile essere accoglienti, facciamo un esempio di attualità, e tolleranti con gli immigrati, no? Ma sì, che vengano, però dovete adeguarvi alla nostra cultura. Che accoglienza è? Cioè, io ti accetto se rinunci alla tua differenza. Invece io devo capire che sono identico a lui proprio in ciò che mi distingue da lui. Devo amare lui per ciò che in lui si distingue da me, perché lì lui non è me, ma non è altro da me. D'altro canto ci insegnano, adesso non voglio fare, molti filosofi che, ma
servono molti filosofi, basta che ragioniate.

0: lo capite tutti. L'alterità, ma scusate, ma chi è più altro da me di me stesso? Io non mi sono mica voluto così come sono, mi sono trovato ad essere così. Quindi il primo altro sono io nei confronti di me stesso, cioè la mia identità. E così devo riconoscerla in ciò che avviene verso di me come altro, diversissimo da me. E devo amarlo proprio in quanto diverso, non in quanto si omologa a me. Se ti omologa a me va bene, se no ragazzi facciamo ridere i polli. Altra cosa, sono d'accordissimo sul fatto che la verità sia un dono, però provoco dire sì, ma stiamo attenti, perché qui c'è il rischio. Non basta dire che sia un dono, che certamente se l'essere umano finito, limitato, con la sua ragione volesse essere produttore di verità, ma se l'essere umano non ha la verità, non la conosce la verità, chiedo ma provocatoriamente, è una domanda fondamentale però, come faccio a riconoscere ciò che mi viene donato come verità se io non ho la verità? Potrei confonderla, allora c'è chi la riconosce nel santone buddista, chi la riconosce nel venditore di tappeti che si spaccia per maestro spirituale, c'è chi la riconosce, gli viene donata, io non ho la verità, la accetto in mano, mi viene data, ma tu devi saper discernere, anche se no chiunque può venire a me e dirsi io sono la verità, e qui nascono i casini, perché ci sono miliardi di santoni che girano per le città, che si spacciano per, come dire, portatori di verità, no? E allora, certo, dobbiamo essere rigorosi, l'essere finito non può essere ragione di verità, perché sennò la verità sarebbe finita, se la producesse l'essere umano. La verità non è finita, ma attenzione, io devo essere in grado alla fine, se no questo discorso rimane sospeso per aria. È bello, ma rimane sospeso per aria. Io devo avere degli strumenti che mi facciano capire, faccio l'esempio della Trinità, ecco, se io capisco queste, sono, ho parlato di tre righe di centinaia di pagine di cui ho fatto il De Trinitate, solo tre righe io ho citato, già, ma potremmo andare avanti a lungo, già quelle tre righe mi dicono qualcosa che non è semplicemente donata, che mi viene Joseph Starway che mi viene a dire io sono la verità, vabbè ho capito, ma chi me lo dice che tu sei la verità? Io non ho. Sì, ma la verità non puoi mica recitarla tu, ti viene donata, sì, capito, ma devo avere degli strumenti. Allora in questo caso, se io leggo il De Trinitate, ecco che capisco che qui mi viene donata, cioè, non l'ho fatta io, ma qui mi viene donata che cosa? La possibilità di una vera e propria conversione, metanoia, cioè trasformazione del mio processo mentale. Ecco, quelle tre cose che ho detto sulla negazione non escludente mi fanno pensare, dico, ma allora è vero forse, non è così, perché la verità, l'identità non può essere diversa dalla diversità. E comincio a ragionare, allora devo poter riconoscere la verità, se no qualsiasi parola può spacciarsi per verità, no?
1: Vabbè, posso parlare un po'?
0: Vai, vai.
1: Guarda, c'è una dichiarazione di Gesù molto chiara. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ora, questa dichiarazione di Gesù è fatta nello stesso Vangelo di Giovanni, in cui l'Evangelista dice: Dio non l'ha mai visto nessuno. E nel Nuovo Testamento, nella prima lettera di Timoteo 16, né mai potrà vederlo. Questa è la prima cosa. Allora, Dio non ha mai visto nessuno, né mai potrà vederlo. Eppure Gesù che cosa dice? Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Vuol dire c'è questo spettacolo del crocifisso che ci introduce in questa perfetta uguaglianza nella distinzione del Padre e del Figlio. E questa perfetta uguaglianza noi la contempliamo sulla kenosis della croce, lo svuotamento totale di sé del crocifisso. Allora, se Gesù dice che ciò che lui ha manifestato attraverso la kenosis l'ha imparata dal Padre, vuol dire che il Padre si è kenotizzato tutto nel Figlio e il Figlio ha imparato la kenosis dal Padre, ce l'ha rivelata a noi e ci ha chiesto: per favore, rimanete nel mio amore. C'è una parola che li collega tutte e tre, Agostino le mette in fila, kenosis, kenosis, kenosis. Il Padre si è dato tutto al Figlio, il Figlio si è dato tutto al Padre, ma nel darsi tutto al Padre si è dato anche tutto a noi, e a noi ci chiede di darci tutti o totalmente, si può capire meglio. Quindi il continuum nella distinzione tra Padre e Figlio non è assolutamente paragonabile ai nostri criteri di chi è superiore, chi è inferiore, chi è altro, chi è, perché nella identità della distinzione del Padre e del Figlio c'è l'unità assoluta fra i due, e questa unità è nel darsi senza risparmio, nel darsi totalmente, nell'essere totalmente dell'altro, come l'altro è totalmente di te. E questo essere totalmente nell'altro, noi lo chiamiamo Spirito Santo, e non c'è nulla da fare. Agostino lo sottolinea, lo Spirito Santo è questo, che procede dal Padre e dal Figlio, a differenza di altre affermazioni dogmatiche, è sicurissimo questo. Che cosa permette di entrare in qualche modo nel mistero del Padre e del Figlio, se non lo Spirito Santo, che kenotizzandosi a sua volta permette questa unità perfetta dei due che si kenotizzano reciprocamente restando distinti. C'è un teologo greco, si chiamava Giovanni Damasceno, che tutto questo l'ha sintetizzato in una parola greca, pericoresis o pericoresi, in cui ci fa immaginare una danza dei tre che fanno a gara a lasciare spazio l'uno all'altro, e nel lasciare spazio l'uno all'altro rivelano anche la triplice distinzione dei tre. Sono tre e sono unum. Allora, se non si entra dentro questo tipo di ragionamento, diciamo teologico, che viene dal Vangelo, per cui Gesù può dire: io sono la via verso la verità che è la vita, quindi è molto diverso da dire io sono la via, la verità e la vita. No, io sono la via verso la verità che è la vita, e nell'autoaffermazione che c'è anche la kenosis, ed è anche la rivelazione che la kenosis è la vita. Questo è il paradosso, che l'amore del Padre è la vita, così come è la vita l'amore del Figlio, e così come è la vita l'amore dello Spirito Santo. E se ci viene proposta questa imago Trinitatis, vuol dire che anche noi nella nostra vita quotidiana dovremmo fare di tutto per mettersi totalmente da parte, per fare spazio all'altro, vivere la nostra kenosis fidandosi certamente che l'altro farà altrettanto, perché lo stesso amore che ha il Padre ce l'ha il Figlio, e lo stesso amore che c'è il Figlio c'è il Padre, e lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio vive nello stesso amore anche noi. E siccome noi, pensate alla bellissima icona di Rubliov, no? Cioè quello spazio aperto in avanti. Siccome noi siamo invitati a entrare in questo tipo di esperienza di vita, non possiamo fare a meno di kenotizzarci a nostra volta, perché è nella kenosis che si manifesta la pienezza della vita, che è anche pienezza di rivelazione dell'amore. Quindi tutte queste arzigogolie filosofici io non li capisco proprio, lo devo dire. Sono arzigogolie, niente altro, perché si vuole dare una motivazione razionale, umana, creaturale per impressionare la gente su cose che invece si vivono nell'esperienza della kenosis. Il famoso inno di Filippesi 2, no? Lui che poteva dimostrare di essere uguale a Dio, svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. E dentro questa sua kenosis che lui manifesta, rivela al mondo, la kenosis del Padre, e nello stesso tempo anche provoca il mondo a vivere un rapporto con Dio, non come uno con cui deve leticare, che deve contestare, che deve umiliare, perché sono tutte cose azzardate, create per aria. No, non ci siamo proprio, Massimo. Io credo moltissimo in questa centralità della kenosi. Sono i grandi teologi di oggi che riflettono sulla Trinità, che ci parlano proprio di questa kenosis del crocifisso, che è di fatto l'invito a riflettere più in profondità sul mistero della Trinità.
2: Direi che ci avviamo verso la conclusione, cercando di arrivare a un punto di contatto. Ascoltandovi, stavo riflettendo tra me su quanto in realtà questa vita intratrinitaria, che è così altra e che ci stimola a un pensare diverso, allo stesso tempo ci è connaturale e in qualche modo la sentiamo nostra. Troverei una sintesi, un punto di contatto, proprio in quello che il professore diceva, che il primo estraneo a noi siamo noi stessi. Quindi lasciandoci provocare da questo mistero, ma questa verità che ci viene incontro della Trinità, giustamente si dice: come posso riconoscere una verità che non ho dentro di me, che si rivela? Ma forse proprio perché c'è questa connaturalità, perché noi veniamo da quel grembo. Ecco che accogliendo questa sfida del pensiero che ci invita a pensare oltre alla nostra limitatezza, in certo qual modo ci restituisce a noi stessi e ci invita a vivere in quel dono, imitando la kenosi, che in realtà non ci aliena ma ci restituisce a noi stessi. Quindi una spiritualità che diventa una via di integrazione, ed è esattamente ciò che nel desiderio di vivere una spiritualità crediamo che le persone oggi ci chiedono: trovare un senso al proprio essere ed esserci, e soprattutto intraprendere un cammino di unificazione. Infatti, in questo senso, il monaco, la monaca, è il paradigma non solo del credente, ma dell'essere umano che anela a una interezza. E così ci lasciamo con questa sfida, con questo desiderio di proseguire nel cammino, di avventurarci in questa strada, su questa strada, dove la fede non è un calmante, un tranquillizzante, un qualche cosa che lenisce, ma che ci lancia verso il pieno dispiegarsi della nostra esistenza e che ci rende più umani proprio nel lasciarci sfidare da questa verità che ci invita a trascenderci, ma proprio così per trovarci pienamente. Vorrei concludere con un piccolissimo apoftegma dei padri del deserto, E ve lo lascio proprio così, come un'ulteriore pennellata di apertura verso la strada e verso le case che adesso a cui ritornerete. C'era un monaco, un po' più giovane, ma comunque con un po' di anni di vita monastica sulle spalle, e un giorno, oppresso dal tedio, perché non trovava più gusto nella sua vita cristiana, monastica, e dilaniato dal dubbio e dal desiderio, dal un certo bisogno di trovare qualche cosa di nuovo che ancora non aveva scoperto, un qualche cosa che insomma fosse, è andato da un anziano abba e dice: padre, soffro di... e ha spiegato il suo problema. Il saggio abba gli risponde: non andare a girovagare e a cercare cose diverse, torna nella tua cella e per un mese ogni giorno fa un esercizio. Guarda il cielo, contempla il cielo e pensa che lo spettacolo dell'arcobaleno sarebbe, ti parrebbe ancora più bello se non fosse gratuito. Dopo un mese il monaco tornò guarito. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando. L'allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre, crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi: Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi di fino a 100 minuti. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Uganda, o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.

Tutti hanno sentito pronunciare il suo nome, ma pochi ne conoscono seriamente la vita. Il nome di Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, è più legato alla leggenda che alla santità, al mito epico che al martirio. Fin da quando aveva 13 anni, fu eletta ed investita da Dio per una missione religiosa e politica di altissima responsabilità: liberare la Francia dalla prepotenza inglese in nome di Dio. La Chiesa, in quel periodo, viveva la profonda crisi del grande scisma d'Occidente, durato quasi 40 anni. Quando Caterina da Siena morì, c'erano un papa e un antipapa. Quando Giovanna nacque, nel gennaio del 1412, c'erano un papa e due antipapa. Insieme a questa lacerazione all'interno della Chiesa, vi erano continue lotte fratricide fra i popoli europei, la più drammatica delle quali fu la guerra di cent'anni tra Francia e Inghilterra, iniziata nel 1337 e conclusasi con pause intermedie nel 1453. Guerre, carestie, pestilenze, eresie prostrarono l'Europa. Era il tempo degli incubi, dove nell'immaginario collettivo le autentiche manifestazioni mistiche si intrecciavano con le magie e le stregonerie. Il mondo reale della sofferenza e della morte cruenta si sovrapponeva alle fantasie demoniache e popolate di mostri e di balli macabri. In questo clima di sopraffazione, di congiure, di usurpatori, di confusione nella Chiesa e nelle nazioni, l'analfabeta Jeanne, nata a Domremy, nei Vosgi, nella regione della Lorena, scrive una lettera di fuoco e di grazia il 22 marzo 1429, martedì della Settimana Santa.

Questo il contenuto della lettera. Gesù, Maria, re d'Inghilterra e voi duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, voi Guglielmo di La Poule, conte di Suffolk, giovani sir di Talbot, e voi Tommaso sir di Scales, che vi dite luogotenenti del duca di Bedford, rendete giustizia al re del cielo, restituite alla pulzella che qui è stata inviata da Dio, il re del cielo, le chiavi di tutte le buone città da voi prese e violate in Francia. Ella è venuta qui da parte di Dio per implorare il sangue reale. Ella è pronta a far pace se volete renderle giustizia, a patto che la restituiate la Francia e paghiate per averla tenuta. E fra voi arcieri compagni di guerra e voi altri che siete sotto la città di Orleans, andatevene nel vostro paese in nome di Dio. E se non lo fate, attendete notizie della pulzella, che ben presto vi vedrà in grandissime disgrazie. Re d'Inghilterra, se così non fate, io sono condottiero e in qualunque luogo attenderò in Francia le vostre genti, volenti o nolenti le caccerò via, e se non vogliono obbedire tutte le farò uccidere. Sono qui inviata da parte di Dio, re del cielo, corpo a corpo, per espellervi da tutta quanta la Francia. E se vogliono obbedire saranno nelle mie grazie, e non pensate altrimenti, perché non otterrete il regno di Francia da Dio, il re del cielo, figlio di Santa Maria, ma l'avrà re Carlo, il vero erede, perché Dio, re del cielo, lo vuole.

Jeanne, la cui vita consumatasi in 19 anni fu un mistero di ineffabile gioia ed inesplicabile dolore. Era la minore di 5 figli di Jacques d'Arc e di Isabelle Romée, agiati contadini. Nell'estate del 1425, all'età di 13 anni, nel giardino di casa, sente una voce. È quella di San Michele Arcangelo, che le dice di far sua la causa della Francia. Udirà una voce ancora molte volte, e ad essa si uniranno quella delle Vergini e Martiri, Santa Margherita d'Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria. L'incalzante invito era accompagnato a quello di far consacrare Carlo di Valois quale re di Francia. Giovanna fece resistenza. Come poteva un adolescente diventare un condottiero? Ma il Signore rende possibile l'umanamente impossibile. Dom Rémy si trovava ai confini del regno, nella valle del Mosa che divideva la Francia dall'impero romano germanico. Gli anglo-borgognoni nel 1428 si impadronirono di tutte le piazze della Mosa rimaste fedeli al delfino di Francia. Dom Rémy fu devastata. Ciò decise il capitano di Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, che in un primo tempo aveva considerato Jeanne d'Arc una pazza, di inviarla alla missione da lei richiesta: salvare Orléans, far consacrare il re, cacciare gli inglesi dalla Francia, liberare il duca. Jeanne, che aveva fatto voto di verginità, indossati abiti maschili e tagliati i capelli, venne armata di tutto punto e sul suo stendardo venne dipinto Cristo Re, affiancato da due angeli con le parole Gesù Maria. Il nome di Gesù comparirà sempre nell'intestazione delle sue lettere, sul suo anello, e morirà pronunciandolo più volte a gran voce. Nell'udienza generale del 26 gennaio 2011, incentrata proprio sulla patrona di Francia, Benedetto XVI ha così spiegato: «Il nome di Gesù, invocato dalla nostra santa fin negli ultimi istanti della sua vita terrena, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore, il centro di tutta la sua vita». Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, che aveva tanto affascinato il poeta Charles Péguy, è questo totale amore di Gesù e del prossimo in Gesù e per Gesù. Questa santa aveva compreso che l'amore abbraccia tutta la realtà di Dio e dell'uomo, del cielo e della terra, della Chiesa e del mondo. Gesù è sempre al primo posto nella sua vita, secondo la sua bella espressione, nostro Signore servito per primo. Amarlo significa obbedire sempre alla sua volontà.

La Pulsella si unì ad un esercito d'appoggio che proteggeva un convoglio di approvvigionamento e riuscì ad arrivare ad Orléans dalla riva sinistra. L'8 maggio 1429 gli inglesi assedianti furono sconfitti. Da qui si susseguirono una battaglia dopo l'altra e qui il coraggio soprannaturale della giovane ricorda la tempra dei condottieri dell'Antico Testamento, garantiti dal Signore degli eserciti. Il 17 luglio dello stesso anno, Carlo VII venne incoronato a Reims alla sua presenza. Il successo la consacrò eroina inviata dal cielo. La gente voleva toccare i suoi abiti, il suo cavallo, l'avvicinavano per conoscere il futuro, per richiedere grazie e guarigioni. Jeanne d'Arc vinse il dominio straniero per volontà di Dio e riuscì ad infondere audacia e speranza nell'esercito regio. Ma gli storici concordarono anche nel riconoscerle il merito di aver allontanato con il nemico anche il protestantesimo, che altrimenti si sarebbe innestato in Francia. Tuttavia le truppe inglesi la fecero prigioniera a Compiègne il 23 maggio 1430. Dopo due giorni dalla cattura, l'Università di Parigi chiese che l'Inquisizione la giudicasse come una strega. Questa soluzione piacque molto al duca di Bedford, in quanto gli consentiva di screditare Carlo VII, che sarebbe apparso come colui che doveva la conquista del trono alle potenze infernali.

29 gennaio 1431 il vescovo Pierre Caucon aprì il processo presso Rouen nel castello di Le Bouvreuil, fortezza di Richard Beauchamp, che conte di Warwick e governatore della città dal 1427 aveva precise consegne dal sovrano Enrico VI. Fra gli assessori convocati, 6 provenivano dall'Università di Parigi. Inoltre, erano presenti circa 60 prelati ed avvocati ecclesiastici, fra cui il vescovo di Norwich e al di sopra del collegio giudicante il cardinale di Winchester, Henry Beaufort, prozio e cancelliere di Enrico VI. L'iniquo processo durò dal 20 febbraio al 24 marzo 1431. L'imputata era colpevole di idolatria, di scisma e apostasia. Durante il processo le era stato chiesto se era in grazia di Dio ed ella rispose: «Se non ci sono, voglia Dio mettermici, e se ci sono, voglia Dio tenermici». Fu abbandonata al braccio secolare. Il 30 maggio 1431, Giovanna venne arsa viva sulla piazza del Vieux Marché di Rouen. Morì contemplando una grande croce che frate Isambard de la Pierre aveva portato per lei.

Nel 1456 fu solennemente proclamata la sua riabilitazione. Sarà beatificata da San Pio X nel 1910 e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. Una sua statua è stata posta nella cattedrale di Winchester dinanzi alla tomba del cardinale Beaufort, colui che ebbe un ruolo decisivo nel tragico e infausto processo. La martire francese resta personalità unica e straordinaria e rivela tangibilmente la potente presenza di Dio nella storia, così come la sua limpida testimonianza dimostra gli errori che gli uomini di chiesa possono commettere, ma come la verità della sposa di Cristo emerga comunque e sempre. Jeanne d'Arc tese all'imitatio Christi attraverso la fede salda, la carità immensa, la volontà indefettibile, l'umiltà, la purezza, l'oblio di sé, accettando la sofferenza e la morte come sacrificio supremo per amore. Da bambina saliva al romitorio di Notre-Dame di Vermont e nel mese mariano offriva alla Vergine Santissima corone di fiori. Nel maggio del 1431 dona la palma del martirio a Jesus Maria, come per la clarissa Santa Colette di Corbie, che probabilmente aveva incontrato a Moulins nel 1430, anche per Jeannette, come era amabilmente chiamata, la Regina del Cielo e Cristo Re sono inscindibili.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Passiamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Vivremo la solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini proposto alla luce della prima lettura.
1: Il testo di questa domenica cerca di aiutarci a meditare sulla Santissima Trinità e celebrare la Santissima Trinità, perché capire la Santissima Trinità serve, sì, però la cosa più bella è viverla. E cioè, come sarebbe a dire vivere la Santissima Trinità? Proprio di questo parla il Vangelo di questa domenica, di come lo Spirito di verità, entrando in noi, fa un'opera, ci introduce nella realtà di Dio, cioè ci fa vivere Dio dall'interno, nel gioco delle cose che Dio ha come scambio interpersonale. Noi vediamo che lo Spirito verità vi dirà tutta verità, perché non parlerà da se stesso, tipico dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è umile, non parla mai di se stesso, perché è troppo innamorato e amore per non parlare sempre di ciò che ama, di ciò che chiede di amare, ciò che spinge ad amare. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè glorificherà. Lo Spirito Santo entra dentro di noi e ci annuncia il futuro, le cose che verranno, parlandoci della gloria di Cristo, cioè del suo peso. La parola gloria in ebraico indica il peso specifico delle cose, la sostanza delle cose, la loro autentica sussistenza. Ecco, annunzierà la gloria di Cristo e noi capiremo il futuro. Che cosa curiosa. Prenderà le cose mie, ve le annuncerà, e però curioso, tutto quello che vi annuncerà parlerà del Padre. Perché se lo Spirito Santo, che deve illuminare la mia vita, mi parla della gloria di Cristo, quando entro nella gloria di Cristo entro in una cosa: il fatto che Cristo, il suo cuore è amore verso il Padre, è uno spirito di figlio gioioso, è lo spirito di un figlio che guarda il Padre con tutto l'amore possibile e è felice di essere figlio. Quindi ci introduce nella tenerezza del Padre, nella gioia del figlio di essere figlio di tale Padre, e in questo gioco si ha lo Spirito Santo, in questo scambio si ha lo Spirito Santo. Questa è la sapienza di cui parla la prima lettura. La prima lettura, Proverbi 8, parla di qualche cosa che è all'inizio, quando non esistevano gli abissi. Questa realtà, che prima che la realtà fosse fissata, le colline, i monti, le sorgenti, le prime zolle del mondo, prima ancora, quando si tracciava un cerchio sull'abisso, si stabiliva il mare, i suoi limiti, era la delizia, la felicità di Dio. Ciò che vediamo in opera nel reale, spiegare fino in fondo questo testo, la sua implicazione pneumatologica e cristologica, non è per nulla facile e non è questa la sede per lanciarsi in siffatta profondità. Però noi vediamo allegria, proprio, cioè delizia, gioia, piacere, è l'intuizione del fatto che il mondo è stato creato a partire da un'origine felice, relazionale. C'è qualcuno che vuole bene, che vuole bene a qualcun altro, qualcuno che gli corrisponde, l'amore che c'è fra questi è l'origine del reale, la realtà sorge dall'amore. È pazzesco se noi pensiamo quante volte la realtà ci appare opaca, oscura, ma contemplare la Santissima Trinità vuol dire dare fondamento a tutto. Noi capiamo noi stessi dalla Santissima Trinità, cioè che cos'è la nostra avventura, che ne so, di sposi, di preti, di lavoratori, di cittadini, di fratelli, di amici. È un mondo di relazioni che hanno le loro difficoltà, che hanno i loro blocchi, le loro asperità, e però tutto questo ha un ubi consistam, un luogo di realtà. siamo stati creati per le relazioni d'amore. L'amore nelle relazioni è l'unica cosa che conta nella nostra vita. Noi siamo relazione. Vivere per sopravvivere, vivere per mantenere semplicemente in essere la nostra individualità è fallire nella vita. La vita va a buon fine quando è relazione d'amore. Non conta vivere tanto o poco, essere ricchi o poveri, essere belli o brutti, essere importanti o secondari. L'importante è stare in relazioni amorevoli. Nella vita non conta tanto chi siamo, ma con chi stiamo. La Santissima Trinità si definisce per paternità, figliolanza e amore, e sono le tre persone divine, e sono relazioni per l'appunto. Non c'è un essere di Dio a prescindere dalla paternità, dalla figliolanza e dall'amore. Quindi non c'è un essere in noi, che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dall'essere figli di Dio, a prescindere dall'essere fratelli fra di noi, a prescindere dall'essere generatori della vita, curatori della vita, padri, madri, fratelli, amici. La nostra vita è bella perché si sta insieme. L'inferno è la solitudine. Insomma, questa Domenica della Santissima Trinità è un'ottima domenica per resettare tutta la nostra esistenza attorno a un centro. Siamo fatti per le buone relazioni, per curare le relazioni, per entrare nelle difficoltà delle relazioni e risolverle nell'amore. L'unica cosa che spiega il nostro cuore è l'amore per qualcuno, anzi l'amore come amore per Dio e amore per chi Dio ci mette nella vita. Se siamo fuori da questo, quello è il vero fallimento. Possiamo aver raggiunto mille scopi, ma se non siamo dentro questa realtà di apertura semplice, autentica alle relazioni, noi abbiamo fallito la nostra vita. La vita è stare con gli altri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto. Oggi è sabato 30 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Libano in preghiera col Papa. Stanchi di ogni guerra, abbiamo bisogno di pace. Padre Yuan Seman, monaco del monastero di San Charbel ad Annaia, racconta come nel paese dei cedri si vivrà il rosario per la pace convocato da Leone XIV per oggi, sabato 30 maggio. Prevediamo migliaia di persone. Per noi libanesi è importante pregare in mezzo a crisi, bombardamenti, persone in fuga. La preghiera apre la mente del mondo intero a vedere che le guerre non servono a niente, sono soltanto distruzione e basta. E anche Loreto prega con il Papa, i grandi del mondo diventino strumenti di pace, dice il santuario mariano che parteciperà al rosario che Leone XIV reciterà oggi alle 19 nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Il cancelliere della prelatura della Santa Casa, Don Flaviano Timperi, ha detto: dobbiamo essere costruttori di ponti e non di muri. La preghiera sarà presieduta dall'arcivescovo Fabio Dalcin, delegato pontificio per il luogo di culto della cittadina marchigiana. Magnifica Humanitas, telefonata tra il Papa e il premier canadese Kearney. Ieri Leone XIV e il primo ministro del paese nordamericano hanno avuto un colloquio telefonico incentrato proprio sui temi dell'enciclica da poco pubblicata, ma anche sull'impegno per la pace tra i popoli, in particolare in Medio Oriente e Ucraina, e su temi di comune interesse. La salute mentale dei giovani è un'emergenza che richiede risposte strutturali, l'ha affermato il cardinale Parolin. La crisi di senso è stata al centro dell'intervento del segretario di Stato al convegno su salute mentale, tecnologie digitali ed educazione in corso alla casina Pio IV in Vaticano. Parolin ha detto: la società offre ai giovani ogni mezzo, ma nessun fine. E ancora sulla salute mentale, De Mendonça ha detto: il mondo educativo affronti le fragilità dei giovani. Così il cardinale prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione coi media a margine del convegno internazionale ha affermato De Mendonça: contro i disagi diffusi sono necessarie politiche di prevenzione e di sostegno per ragazzi e famiglie. Mentre Emil Secuda ha detto: bisogna sviluppare un programma a livello regionale con i governi ibero-americani. Il rosario delle suore di clausura che accompagna la visita del Papa in Spagna. 16 monasteri contemplativi stanno preparando migliaia di coroncine per il viaggio apostolico di Leone XIV. Dietro quei piccoli grani intrecciati a mano riemerge così un mondo silenzioso fatto di lavoro, preghiera e giovani volontari. Nel nostro paese ci sono più di 700 monasteri, siamo una delle più grandi realtà monastiche del mondo, racconta Alejandra Salinas della Fundación Contemplativa. La visita del Papa è come una chiamata spirituale e se serve non dormiremo, possiamo fare moltissimi altri rosari. Parlano poi di lavoro, preghiera e vita comune, monasteri autosufficienti tra fede e artigianato, con un accenno ai giovani e alla ricerca del silenzio. Monsignor Gugerotti, all'intronizzazione del nuovo patriarca caldeo, ha detto: bisogna custodire fedeltà e servizio. Nella cerimonia nella cattedrale di San Giuseppe a Baghdad, il cardinale prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali ha invitato Polis III Nona a custodire la fedeltà alla tradizione e il servizio ai fedeli, incoraggiando la missione nel Medio Oriente ferito e nella diaspora, per vivere una nuova primavera di fede, carità e annuncio del Vangelo. Gregoriana, una nuova sezione dedicata al continente africano. Il programma universitario è articolato e ambizioso. Tra le proposte didattiche spicca un corso di teologia dialogica africana focalizzato sul confronto tra cristianesimo, religioni tradizionali e Islam. A questo si aggiunge un seminario dedicato all'Islam contemporaneo in Africa che partirà dall'analisi del Maghreb per estendersi all'Africa subsahariana e orientale. Notizie dal mondo. Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese membro della NATO, causando un incendio e diversi feriti. È successo nella notte notte tra giovedì e venerdì nella città di Galati, vicino al comune con l'Ucraina e la Moldavia. Stando a quanto dichiarato dal presidente romeno Nicu Sordan, il drone era partito da uno sciame di 43 droni diretti verso l'Ucraina. Questa volta l'episodio rappresenta una grave escalation del conflitto perché la Romania è parte della NATO. Secondo l'articolo 5 del Patto Atlantico, un attacco deliberato a un paese membro può innescare la reazione in sua difesa degli altri stati dell'alleanza. Tutto questo non si traduce in un allargamento del conflitto. L'articolo 5 non scatta automaticamente. In precedenza, infatti, ci sono già stati episodi simili che non hanno portato a un'estensione del conflitto. Nel frattempo la Russia è tornata a minacciare l'Unione Europea dicendo che i sonni tranquilli sono finiti. Le intimidazioni, che fanno parte della solita comunicazione aggressiva russa, sono arrivate dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev. Israele ha sparato a un aereo di civili in arrivo all'aeroporto di Tel Aviv scambiandolo per un drone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Times of Israel, i militari hanno aperto il fuoco a seguito delle segnalazioni dei coloni che risiedono nell'area di Bet El, in Cisgiordania, sopra cui è passato l'aereo che credevano di essere sotto attacco. Fortunatamente i militari israeliani hanno mancato l'obiettivo. Ieri il primo ministro ungherese Peter Magyar e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo che porterà a sbloccare fino a 16 miliardi di euro di fondi europei destinati al paese ma congelati durante il governo precedente di Viktor Orbán. Per ricevere i soldi, l'Ungheria dovrà comunque realizzare una serie di riforme entro il 31 agosto. La Commissione europea aveva bloccato i fondi perché contestava Orbán di gestirli secondo sistemi clientelari e poco trasparenti e come ritorsione per le restrizioni dello Stato di diritto messe in atto dai suoi governi. Il Regno Unito si è pentito della Brexit e ora vuole tornare in Europa. A 10 anni dal referendum, solo il 31% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata una scelta giusta. Ora si parla di Braintree. Il 63% dei britannici vuole oggi una relazione più stretta con l'Europa, il 55% è favorevole a un ritorno in Europa, solo il 31% ritiene che uscire dall'Europa sia stata la scelta giusta. Già all'epoca del voto del 2016 la maggioranza pro-Brexit fu molto risicata, 52% favorevole contro il 48%. Dietro la decisione di uscire dall'Europa c'era un malessere profondo, miliardi versati a Bruxelles, frontiere percepite come fuori controllo e la sensazione di aver ceduto il diritto di decidere per sé. C'è però un altro piano su cui leggere quella vittoria, quello anagrafico. A votare leave, lasciare, infatti, furono soprattutto le generazioni più anziane. Il conto della Brexit fu spedizioni più complesse, tra dazi, moduli e controlli, esportazioni di prodotti ittici calate del 25% dal 2019, aspettative di crescita economica deluse, gravi carenze di manodopera e le migrazioni non si sono arrestate, anzi sono comunque aumentate di 2,3 milioni di persone dal 2019. Tornare in Europa però non è semplice come schiacciare un bottone. Un eventuale rientro richiederebbe una nuova domanda di adesione. Il via libera di 2,3 milioni di persone dal 2019. Tornare in Europa però non è semplice come schiacciare un bottone. Un eventuale rientro richiederebbe

Notizie dagli interni. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino al 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. È quanto prevede l'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di visite mediche ed esami clinici non sono stati erogati nei tempi massimi previsti. C'è un generale miglioramento, anche se accompagnato da criticità nell'appropriatezza delle prescrizioni e un'ampia quota di ricette disperse, pari a circa 1 su 2, segno di una domanda che non trova risposta. È il quadro che emerge dai dati dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, presentati insieme alla nuova piattaforma nazionale sulle liste d'attesa. Per il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il trend positivo è frutto dell'impegno di migliaia di professionisti e delle misure adottate in questi mesi. Le prestazioni monitorate riguardano tutte le classi di priorità, dalle urgenze alle programmate, per circa 65 milioni di prenotazioni tra pubblico e privato accreditato il Servizio Sanitario Nazionale. I miglioramenti ci sono stati in 16 regioni, ma restano ancora criticità al centro-sud. In Italia un paziente su 4 è riuscito a superare la malattia oncologica e può considerarsi guarito dopo un tumore, un trend positivo per garantire il quale sono però necessarie oggi maggiori misure a favore di ricerche e di assistenza. E quanto ha sottolineato il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Massimo Di Maio nella conferenza dell'associazione al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica a Chicago. Terapie innovative come i farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia, afferma il presidente, permettono in una percentuale significativa di casi di cronicità la malattia in fase avanzata o di ottenere la guarigione, con consistenti risparmi in altre voci di spesa sanitaria e sociale. E rimanendo in tema, gli stili di vita si confermano sempre più decisamente dei fattori cruciali nella lotta al cancro. L'ultima dimostrazione arriva da uno studio a guida italiana coordinato dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Ha dimostrato che un regime giornaliero basato sull'adozione di una dieta mediterranea a basso indice glicemico, camminata veloce quotidiana di 30 minuti, integrazione orale di vitamina D, ha portato a minori recidive nelle donne con tumore al seno ormono positivo. La forma più diffusa, che solo in Italia registra oltre 40.000 nuovi casi ogni anno, oltre a perdita di peso e riduzione della prevalenza della sindrome metabolica. La percentuale di recidivo ricaduta a 10 anni per questo tipo di tumore in stadio precoce è scesa oggi in Italia a circa l'11,7% grazie alle terapie adiuvanti. Tuttavia il rischio varia tra il 10 e il 50% negli stadi più avanzati. Una dieta di scarsa qualità e l'inattività fisica sono due fattori modificabili dello stile di vita che, insieme alla carenza di vitamina D, sono stati associati a esiti sfavorevoli del tumore al seno e alla salute cardiometabolica. Partirà dal Canal Grande di Venezia il prossimo 4 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 Giro d'Italia Vela. I 10 team internazionali in gara, composti da olimpionici, skipper, oceanici e giovani talenti, si sfideranno in 9 tappe che costeggiano l'Italia e le sue bellezze, in particolare quelle dei suoi fari, percorrendo 1250 miglia fino all'arrivo il 12 luglio a Genova. Cantare Amantis Est, Riccardo Muti dirige il Coro d'Italia in 3500 per la 2ª edizione dedicata a Don Giovanni Minzoni. L'artista torna anche a riflettere sul significato profondo delle parole di Sant'Agostino e sul valore che la musica può assumere nella società, perché il cantare insieme afferma come il suonare è proprio di colui che ama, di chi coltiva il senso dell'amore, di chi si unisce nel segno superiore dell'armonia e della bellezza, perseguendo il bene comune. Quello stesso bene comune che con la pace e la libertà era l'obiettivo della vita intera di Don Giovanni Minzoni, il cappellano martire della violenza fascista morto nel 1923, a cui queste intense giornate sono appunto dedicate. Ricostruita per la prima volta l'anatomia del cervello delle tigri dai denti a sciabola vissute in Europa e anche in Italia tra Toscana e Lazio 2 milioni di anni fa durante il Plio-Pleistocene. Il risultato, che fornisce importanti indizi sul loro comportamento, è stato coordinato da un gruppo di ricerca guidato dai paleontologi dell'Università di Firenze. Dai risultati emerge che questa tigre possedeva una morfologia cerebrale intermedia tra i felini moderni e i panterini come leoni, tigri e leopardi, suggerendo una notevole flessibilità ecologica. Il cervello era compresso lungo l'asse antero-posteriore, aveva lobi frontali relativamente sviluppati e tratti olfattivi ridotti. La possibile riduzione delle aree uditive e corticali compensata da un potenziamento delle regioni visive occipitali suggerisce una forte dipendenza dalla percezione visiva nelle strategie di caccia. Nel complesso emerge l'identikit di un predatore versatile, abituato a muoversi nelle foreste, ma capace anche di adattarsi ad ambienti e condizioni ecologiche diverse, in linea con ciò che oggi si vede in specie

forte come il puma e il giaguaro. Aveva inoltre una capacità di orientamento spaziale particolarmente sviluppata e una morfologia del cervelletto compatibile con un'elevata destrezza motoria, coerente con un possibile comportamento da arrampicatore. Arte etrusca, l'Italia acquista dagli eredi Torlonia gli affreschi della tomba Francois, dal 25 giugno esposti al Museo di Villa Giulia Roma, la soddisfazione del ministro Giuli. Notizie locali, liste d'attesa. Il Friuli Venezia Giulia aggancia il trend ma resta al nodo delle prime visite. Promosso a pieni voti il servizio di prenotazioni del CUP, gli aspetti da migliorare e quelli che funzionano nel territorio regionale. Questi dati della piattaforma nazionale Agenas. Il Friuli Venezia Giulia si muove in linea con il trend di ripresa nazionale, mostrando una sanità che accelera sugli esami diagnostici. Per i tempi di attesa degli esami è promossa, per quanto riguarda le visite invece è sotto la media. Tempi lunghi anche per le prescrizioni differite programmate. E a differenza delle macroanomalie registrate in particolare nel meridione, i medici di medicina generale del Friuli si dimostrano rigorosi nell'uso dei codici di priorità. Se c'è un primato assoluto che il Friuli Venezia Giulia può rivendicare è l'accessibilità ai sistemi di prenotazione, come detto tramite il CUP che è stato promosso a pieni voti. Ad Aviano una mobilitazione contro la guerra e il riarmo. L'iniziativa si terrà il 6 giugno davanti alla base USAF con oltre 100 associazioni, realtà sociali, sindacali e pacifiste. La partenza del corteo è prevista alle ore 16. La scelta della data non è casuale. La manifestazione si terrà nell'imminenza degli 80 anni della Repubblica, un'occasione per rimarcare i valori della Costituzione italiana e in particolare dell'articolo 11. E continua la polemica di cui vi parlavamo qualche giorno fa sulla scuola intitolata Giulio Regeni. L'istituto va ringraziato, dovremmo essere fieri dei nostri giovani. E quanto ha detto il segretario provinciale del PD di Pordenone, Fausto Tomasello, intervenuto sulla discussione intorno all'intitolazione della struttura a ricercatore friulano. Sentirsi prossimi ad un personaggio come Giulio Regeni non può togliere nulla all'identità del nostro territorio, ma anzi dovrebbe renderci fieri di nostri giovani, che sanno riconoscersi, conclude il segretario democratico, in chi si batteva per i diritti. Assegnate le borse di studio Luigi Mior, Carlo Brussa, vincitrice Elisabeth Grizzo e Teresa Fadel, 1.500 euro ciascuna per le due studentesse del primo anno all'Università di Padova, premiate per merito e impegno nella cerimonia in municipio a Pordenone. Notizie dal Bellunese, lunedì 1 giugno gli 80 tigli superstiti di Via Feltre saranno abbattuti. Dopo la sentenza del TAR, il comune tira dritto. Ma l'IPU e Italia Nostra rilanciano l'allarme. Siamo in piena nidificazione, il rischio di violare le norme è concreto. Da qui l'appello di rinviare l'abbattimento di qualche mese, fuori dal periodo appunto di nidificazione. Alla mobilitazione si aggiunge Italia Nostra Belluno, che quest'oggi, in Piazza Duomo, terrà una conferenza stampa per esprimere la propria contrarietà al taglio totale dei tigli superstiti. Non ha vinto la maglia rosa Jonas Vingegaard, ma è come se avesse vinto comunque. Nel tappone dolomitico del Giro d'Italia da Feltre ad Alleghe a trionfare è stato il suo uomo più fidato, Sepp Kuss. La tappa regina della corsa a 151 km e circa 5.000 metri di dislivello tra Duran, Staulanza, Giau e Falzarego fino ai piani di Pezzè ha attraversato le Dolomiti bellunesi, regalando uno scenario unico tra le vette più spettacolari del mondo. Ed è proprio all'ombra del Civetta che si è consumato il copione perfetto della Visma, libertà concessa e occasione sfruttata. La rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità è salva. La conferma arriva dal decreto legge numero 91 del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio, che sancisce la permanenza di una figura chiave nella tutela dei diritti dei lavoratori nel contrasto alle discriminazioni di genere. Una notizia accolta con sollievo anche nel bellunese, dove il rischio di una soppressione aveva sollevato forti preoccupazioni. Una vittoria per il territorio, commenta la consigliera di parità di Belluno Flavia Monego, che sottolinea come la tenuta della rete rappresenti un presidio fondamentale, soprattutto in un contesto complesso come quello provinciale. Belluno infatti è un territorio montano ampio e frammentato, dove l'accesso ai servizi può risultare difficoltoso. In questo quadro la presenza della consigliera di parità assume un ruolo strategico.

0: Notizie dal mondo dello sport, tennis, Roland Garros, fuori anche Djokovic, KO con Fonseca, pausa e dubbi per Sinner. Quest'oggi in campo a Parigi gli azzurri Cobolli, Arnaldi e Berrettini. E dalle corse MotoGP al Mugello di Gian Antonio domina le libere. Esblet Easer annuncia il rinnovo del contratto col circuito, novità sulla sicurezza. E dal basket NBA Oklahoma senza secondo violino, Williams di nuovo out in gara meno 7. La guardia non ci sarà dopo il rientro, forse affrettato, nello scorso match. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 30 maggio avremo prevalenza di tempo stabile, con passaggio di velature in quote nel pomeriggio farà ancora caldo in pianura, brezza più fresca invece sulla costa. Sui monti nel pomeriggio variabilità e sarà possibile qualche rovescio locale. Domani, domenica 31 maggio, al mattino prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso e in giornata farà ancora caldo in pianura, brezza sulla costa. Dal pomeriggio rovesci sparsi e qualche temporale sui monti, che verso sera potrà interessare anche le zone pianeggianti, specie in tarda la serata. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 1 giugno, tempo instabile con rovesci temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore, temperature massime in calo, e la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 32. Allora, noi amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio e anche ultima edizione del mese di maggio. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana all'interno del nostro spazio quotidiano dedicato all'informazione su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi auguriamo un buon weekend e un buon proseguimento di ascolto, ricordandovi che trasmettiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un saluto e un buon weekend. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa. Regina Celi, letare alleluia.
1: Via conquisti portare alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit alleluia.
1: Ora pro nobis Deum alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sete nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Maggio, festa di San Ferdinando Re. San Ferdinando nacque nel 1198 da Alfonso IX, re di Leon, e da Berenguela di Castiglia. Con lui si unirono in modo definitivo i due regni della penisola iberica, senza guerre e spargimenti di sangue, come spesso capita in simili circostanze. Tale unione fu infatti dettata dal matrimonio fra i suoi genitori. La morte prematura di Enrico I di Castiglia nel 1217 aveva inaspettatamente portato la corona castigliana alla sorella Berenguela, la quale con grande prudenza e sagacia volle cederla spontaneamente al giovane figlio Ferdinando nel corso di una grande assemblea tenutasi a Valladolid. Fu così che nel luglio 1217 egli venne finalmente riconosciuto quale sovrano dei nobili castigliani. Nel 1230 prese anche possesso del regno di Leon, superati non pochi ostacoli derivati dalle disposizioni testamentarie del padre, che poco prima della morte aveva designato eredi universali le figlie Sancia e Dolce. L'unione definitiva tra due regni di Castiglia e di Leon costituì uno dei più meriti più gloriosi della vita di San Ferdinando. Preparata accuratamente dalla madre, favorita dalla gerarchia ecclesiastica e appoggiata dai papi Innocenzo III e Onorio III. Tale unione annullò in modo definitivo una delle più frequenti cause di attrito fra i regni spagnoli e si rivelò vincente nella lotta contro il comune nemico, cioè l'Islam, a quel tempo penetrato nel continente europeo. Ferdinando convolò a nozze prima con Beatrice di Svevia, nota anche come Beata Beatrice de Suabia, nel 1219, poi rimasto vedovo con Maria de Pontiù nel 1235. Da queste felici unioni nacquero ben 13 figli. Questa politica matrimoniale instaurò strette relazioni con la casata imperiale di Germania e con quella reale di Francia, tanto che il primo matrimonio diede al figlio Alfonso X il Saggio fondamento giuridico per aspirare addirittura al trono di Germania. L'aspetto più rilevante del regno di San Ferdinando III è però costituito dalla cosiddetta Riconquista, armato cavaliere a Burgos nel 1219 e, riappacificati all'interno i suoi regni, consacrò per ben 30 lunghi anni tutta la sua attività bellica alla lotta contro gli invasori musulmani, assumendo quale suo scopo non soltanto la completa liberazione della Spagna, ma anche riuscire a schiacciare il potere nemico, aspirazione suprema tanto delle crociate quanto del pontificato. La riconquista di Spagna, città e fortezze importanti quale Baeza, Jaén, Martos, Cordoba, Siviglia, meritarono al sovrano l'appellativo di conquistatore dell'Andalusia. Di pari passo si procedeva anche alla restaurazione religiosa e grazie alle generose donazioni elargite dal re Ferdinando vennero restaurate le diocesi di Baeza, Cordoba, Siviglia, Cartagena e Badajoz. L'impegno di questo sovrano nella lotta contro l'Islam fu riconosciuto e premiato dalla Chiesa di Roma con il riconoscimento del diritto di patronato delle sedi restaurate. ebbe inoltre facoltà di spendere per la riconquista il ricavato della vigesima raccolto dai collettori pontifici in Spagna per la crociata orientale, e al medesimo scopo gli venne concesso il tributo delle terze reali, consistenti in una terza parte dei beni ecclesiastici destinata all'edificazione delle chiese. Tutto ciò insieme alla frequente concessione di indulgenze mediante l'equiparazione dei crociati spagnoli a quelli orientali permise a San Ferdinando di ingrandire il regno di Castiglia, ormai egemone sugli altri stati della penisola spagnola, e di rivelarsi un governatore modello dai sani principi cristiani, sagace e abile nelle trattative. Il regno di Murcia si arrese mediante un trattato firmato dal suo figlio, pattuì una tregua con il re Moro di Granada e organizzò la marina castigliana, riuscendo così ad avanzare trionfalmente lungo il Guadalquivir. Intransigente con gli eretici, per conto fu però sempre generoso e magnanimo verso i vinti, tollerante nei confronti dei giudei e obbediente alle indicazioni della Chiesa. L'iscrizione sul suo sepolcro in quattro lingue, ebraico, arabo, latino e castigliano, è la prova tangibile di come il sovrano seppe accattivarsi pienamente l'unanimo rispetto. Fu re prudente, fu sempre affiancato da un consiglio di 12 persone circa gli affari gravi e importanti del suo regno. Al fine di governare di in pace e giustizia ai suoi sudditi, intraprese la redazione di un codice di leggi, ultimato poi dal suo figlio. Incrementò le scienze e le arti, avviando l'Università di Salamanca, proteggendo quella di Valencia e lo studio generale di Valladolid. Contribuì economicamente all'edificazione delle cattedrali di León, Burgos, Toledo e riportò a Compostella le campane che Almansur aveva rubato. Accolse in Spagna i francescani, i domenicani, i trinitari, ordini allora nascenti. Oltre che qualche re magnanimo e invincibile capitano, Ferdinando si rivelò esemplare anche semplicemente quale uomo. Seppur in mezzo alle glorie del mondo, riuscì a coltivare un'intensa religiosità e una particolare devozione alla Madonna, nonché dimostrarsi sempre grato al Signore delle sue vittorie ed umile sino al punto di chiedere la pubblica penitenza. Con edificante umiltà domandò perdono mentre gli venne amministrato il viatico che volle ricevere in ginocchio nonostante la grave infermità. Considerò il suo regno quale dono divino e perciò lo offerse al Signore unitamente alla sua anima il 30 maggio 1252, pronunziando prima di espirare queste parole: Signore, nudo uscì dal ventre di mia madre che era la terra e nudo mi offro ad essa. O Signore, ricevi la mia anima nello stuolo dei tuoi servi. San Ferdinando III, re dei Don di Castiglia, sino ad oggi è stato l'unico sovrano spagnolo ad essere ritenuto dalla Chiesa meritevole della gloria degli altari. E tutti i cronisti, persino l'arabo Imiari, concordano nel riconoscergli purezza di costumi, prudenza, eroismo, generosità, mansuetudine e un innato spirito di servizio nei confronti del suo popolo. Furono proprio con cotante virtù, unite al saggio governo dei suoi regni, a santificare la sua vita, raggiungendo una tale perfezione morale da costituire un vero modello di sovrano e governante cristiano. Il suo culto, inizialmente limitato alla città di Siviglia, fu poi esteso alla Chiesa universale. Nel 1629 ebbe inizio il processo di canonizzazione, volta a dimostrare il suo culto immemorabile, la veridicità di molti miracoli e l'incorruzione del suo corpo fino il 4 febbraio 1671 fu finalmente canonizzato da Papa Clemente X. L'arma dei genieri dell'esercito lo elesse il suo patrono, ma anche i carcerati, i poveri e i governanti lo invocano loro speciale protettore. L'iconografia sempre la raffigura giovane, senza barba, con i classici attributi reali della corona, scettro e sfera, a volte anche con una statua della Madonna che portava con sé nelle sue campagne militari, o con una chiave in mano in ricordo di quella consegnatali dal re Moro dopo la conquista di Siviglia. Era molto venerato prima anche nei monasteri.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 30 maggio 2026, a mezzogiorno e 27 minuti, un piccolo stacco musicale ancora prima di sentire insieme una nuova puntata di Vocazioni alle 12.30, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino, alle 13.35 ascolteremo insieme il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, seguirà alle 14 l'informazione quotidiana con il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. A seguire alle 14.35 trasmetteremo le meditazioni e seguirà poi alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia, poi Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia. Alle 17.50 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo, a cura di Flavia Sacilotto. A seguire alle 19.50 i servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris e monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e infine alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi come sempre la programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata, un buon fine settimana e una buona continuazione di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni è questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh, sì, è iniziata. In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici. Quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore, perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questa, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che, da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: Ah no, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica e per...
1: In realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più

0: questa è una band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice? Ce l'ascoltiamo?
0: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì.
1: Quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero e la risposta

0: responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo che non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi, quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
1: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo, ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
0: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare, c'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
1: E i suoi fratelli?
0: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme, sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme, però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
1: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
0: Sì,
1: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo ogni gruppo scout.
0: E i suoi colori.
1: Lei indossa un fazzolettone color?
0: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale, e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell perché dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden-Powell, Baden-Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
1: Bellissimo.
0: Mondo.
1: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
0: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova, che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
1: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
0: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
1: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi quelle foglie oceaniche.
0: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura. Cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo,
1: una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
0: Sì,
1: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers. Cosa hai scelto?
0: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso, e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa. E quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni, di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario, partecipo abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. In Blu 2000, news.
3: Buongiorno, questi titoli del notiziario: missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. Il ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Ora siamo alla guerra in Ucraina. La NATO resta in allerta mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
5: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Callas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
3: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
6: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
3: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
7: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni alta velocità intercity regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
3: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
8: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialista. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
3: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
9: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
3: A Bordighera arrestati il compagno Antonio è la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
10: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati. Un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
11: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
10: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
3: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: eccoci qua, buonasera, un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amiche amici di In Blu 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che mette insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In Cammino.
0: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto DUC in Lazio con Rachele Giannini, bentrovata.
2: Bentrovati voi, grazie.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
2: Esatto.
0: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
3: Bentrovato.
0: Coordinatore scientifico del progetto DUC in Lazio, un direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è DUC in Lazium?
3: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo costituito un ATS, associazione temporanea di scopo, fra sette diocesi e una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la diocesi di Civita Castellana e io ne sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
0: Okay.
3: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase. Poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
0: certo.
3: Il 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala di partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
0: Però.
3: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi, i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
0: Okay.
3: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi, che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme vescovi, ha tenuto insieme economi, ha tenuto insieme noi, cioè
0: certo,
3: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare, e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori di servizi, e cioè informatici, parlano una lingua che... Io sono uno storico, la loro lingua non la capisco e loro non capivano la mia.
0: Dicevi percorsi. Quindi, per collegare che cosa?
3: Allora, percorsi per, tanto per cominciare, far conoscere il nostro patrimonio culturale. Noi, le chiese locali, la chiesa in Italia è uno dei più grandi proprietari, gestori di beni culturali in senso lato. Noi gestiamo chiese, gestiamo musei, gestiamo,
0: certo,
3: beni artistici, gestiamo beni immateriali. Tu pensa alle processioni,
0: come no,
3: al canto sacro, alle cerimonie liturgiche.
0: Verissimo.
3: Le gestiamo noi. Le gestiamo con quali soldi? Pochissimi. Noi abbiamo i finanziamenti della CEI, che ci dà 13.000 euro a istituto culturale, e poi dobbiamo andare a a caccia di bandi. Ormai l'Italia si amministra in questo modo, ci mettiamo anche noi fra coloro che amministrano, perché dobbiamo andare a caccia di bandi regionali, nazionali, europei, perché soltanto con questi bandi si può fare qualcosa, si può mettere insieme chi lavora, cioè le diocesi, e iniziare a mettere in rete per far conoscere il patrimonio che gestiamo.
0: Rachele Giannini, Allora veniamo dalla diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Innanzitutto, che diocesi è quella di Civitavecchia rispetto al tema di cui stiamo parlando, e come vi siete confrontati nel tempo con il patrimonio culturale e quello dei beni ecclesiastici?
1: Allora, la diocesi di Civitavecchia Tarquinia è una diocesi che ha un ricchissimo patrimonio dal punto di vista di beni sia materiali che, come diceva Claudio, immateriali, e è una diocesi molto attenta alla valorizzazione di questi beni. In particolare il vescovo della nostra diocesi è particolarmente sensibile alla tematica e quindi cerca di valorizzarli in ogni modo. Una valorizzazione e una fruizione a 360 gradi che ben si sposa con quello che è stata la finalità del Duchillatium, quindi ecco, cercare di raggiungere e di divulgare la tematica sacra attraverso l'utilizzo di altro. Peraltro nella nostra diocesi abbiamo le arti, quindi magari realizzare degli eventi a tematica sacra con l'utilizzo di arti quali la musica o la recitazione o il canto, e contrapponendo questa cosa al Duchillatium ci siamo ritrovati di fatto a fare la stessa cosa, stavolta con le innovazioni tecnologiche, perché spesso si pensa che il sacro sia molto distante, quasi incompatibile con la tecnologia, con ciò che c'è di più moderno. Invece non è affatto così. Quindi il Duchillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di aver superato, di aver vinto.
0: E poi c'è, insomma, Sant'Agostino che ritorna, quantomeno da un anno se ne parla ancora
1: infatti,
0: di più.
1: Infatti, è stata una coincidenza molto felice, perché con il Duchillatium, appunto, nell'ambito dei cammini, perché il Duchillatium ha sviluppato più progetti diversi, tra questi progetti ci sono i cammini, e noi come diocesi abbiamo progettato sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana. Questo perché Sant'Agostino si è recato realmente in parecchi luoghi della diocesi, o comunque ha lasciato un'eredità importante che ancora lascia la sua memoria, e lo si vede in parecchi complessi ancora esistenti, anche se ad oggi hanno perso la propria destinazione originale, e proprio questi complessi o altri luoghi che richiamano, che rimandano a Sant'Agostino e alla sua presenza, sono proprio le tappe di questo cammino, un cammino che viene intrapreso sia da utenti virtuali che da visitatori fisici. E la cosa importante circa questi cammini è che essi si spingono un po' oltre quella che può essere l'accezione ordinaria di cammino, proprio perché sono supportati da queste innovazioni tecnologiche.
0: Ecco, tornando proprio all'innovazione tecnologica, Claudio Canonici, il cuore del progetto è il portale duchillatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio, escursioni con contenuti in realtà aumentata. È un modo per entrare in relazione con i luoghi per poi diventare un'esperienza reale.
3: È esattamente un modo per entrare in relazione con i luoghi e con il patrimonio dei luoghi, ma non è una realizzazione statica. È un portale che è polivalente, può tante cose, può contenere quello che abbiamo progettato e realizzato, ma può contenere molto altro. Può contenere ulteriori penetrazioni all'interno della disponibilità di beni documentari. Pensiamo soltanto agli archivi. Ogni diocesi è entrata con un suo istituto culturale, noi addirittura con due, rappresentato dai suoi archivi. Ogni diocesi, noi abbiamo un archivio centrale e una sezione staccata, e noi siamo entrati con due archivi. La stessa cosa ha fatto Rachele.
1: Sì.
3: Tutti sono entrati con i loro archivi, con le loro biblioteche, e dopodiché ovviamente questa cosa si è portata dietro anche i luoghi di conservazione invece dei beni che chiamiamo tecnicamente artistici, dai quadri, dalle opere d'arte, dal patrimonio archeologico, eccetera. Questo l'abbiamo inserito all'interno, tant'è che dal portale lo si può conoscere con realtà aumentata, conoscere da vicino, ma anche consente il portale di mettere in relazione chi lo vede con i luoghi fisici, per cui c'è la possibilità di prenotare visite, di contattare i responsabili di questi beni, organizzare viaggi, certo, per conoscere meglio e per entrare meglio in questo immenso patrimonio.
0: Ci fermiamo solo per qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica e vivere e a cantarla. Sono Gerardina Trovato con Andrea Bocelli.
4: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai.

0: Gerardina Trovato con Andrea Bocelli, Vivere. Noi torniamo qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando di questa bella iniziativa delle diocesi del Lazio che si sono messe in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico. Duc in Latium, percorri il Lazio. Noi stiamo parlando con Rachele Giannini e con Claudio Canonici. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura. In che modo questo processo può attivare e permettere anche di riscoprire un bagaglio di fede?
1: Beh, questo è importantissimo proprio perché valorizzare i beni culturali e fare in modo che questo avvenga grazie a una collaborazione tra diocesi fa capire quanto sia importante questa collaborazione e fa capire avvicina in un certo modo i fedeli alla fede grazie alla valorizzazione artistica. Lavorare insieme alle altre diocesi è stato parecchio importante perché di fatto noi ci conosciamo a grandi linee, invece attraverso il Duc in Latium abbiamo avuto la scusa di approfondire la nostra conoscenza, di lavorare insieme, trovare dei punti di incontro, conoscerci, confrontarci di continuo e soprattutto crescere tra di noi e trovare insieme le strategie migliori per avvicinare le persone alla fede attraverso appunto la valorizzazione dei luoghi, della cultura, dei beni culturali, come dicevamo, sia materiali che immateriali.
0: Claudio Canonici, da professore di storia moderna, storia della Chiesa e storia del cristianesimo, è questo mettere in fila, mettere in rete il patrimonio significa da una parte riscoprirlo, perché non è scontato che una persona che abita in quel luogo sappia cosa c'è lì vicino e quanto sia importante per la storia di quel territorio, per la storia di quella comunità. Già questa è un'operazione che in qualche modo cerca di mettere un faro, una luce su quello che magari spesso è in ombra.
2: Esattamente così, perché sì, è vero, noi conosciamo il nostro patrimonio perché magari ci andiamo in quella chiesa bellissima, andiamo, partecipiamo a quelle cerimonie, ma che cosa c'è al loro interno? Qual è la storia che ha prodotto quelle chiese? Qual è il territorio su cui queste chiese, queste realizzazioni, queste opere d'arte sono state inserite?
0: Una stratificazione culturale.
2: Assolutamente, una stratificazione culturale ed un rapporto con le fonti da cui queste opere in qualche modo vengono. Se tu consideri che non ci sono opere d'arte o chiese o cerimonie che non hanno il loro riscontro nella documentazione archivistica, che nessuno conosce ovviamente, perché finora è stata sempre una documentazione da specialisti e per specialisti, invece noi abbiamo cercato di renderla fruibile. Nei nostri progetti si unisce sempre la documentazione archivistica alla realizzazione, alla situazione attuale, una triangolazione che deve spingere, dovrebbe spingere non solo chi è del luogo a conoscerlo meglio, ma anche chi si avvicina al luogo a conoscerlo meglio. Io ieri ho parlato con un paio di pellegrini che ho incontrato così per caso e ho cercato di far capire che oltre la cosiddetta Francigena, Roma e quelle cose che incontro, c'era un territorio che era non solo accogliente ma era bello e aveva una storia fantastica, una storia degna di essere conosciuta.
0: Rachele Giannini, abbiamo un minuto. Questa operazione è interessante anche per rianimare, no, un territorio, prendersi cura delle proprie cose, magari non dico creare posti di lavoro, ma
1: perché no?
0: Forse anche sì, no?
1: Sì, perché certamente aver realizzato dei progetti quali i cammini, che comunque rivalorizzano il territorio, permette di far arrivare più persone in questi luoghi e quindi certamente c'è una sorta di rilancio anche dell'economia e del turismo locale. E sicuramente la cosa che più ci ha interessato è stato riportare alla luce storie ormai rimaste sepolte. Nel mio caso appunto Sant'Agostino è una storia importante da conoscere per quelli che non la conoscevano e da ricordare per quelli che invece la conoscevano ma l'avevano dimenticata.
0: 30 secondi, Claudio Canonici, l'esperienza di Chiesa a Porta Aperta, ne abbiamo parlato qui anche nella scorsa stagione di In Cammino, nata questa esperienza nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche in Lazio.
2: Sì, siamo i primi ad averla tirata fuori dalla Chiesa piemontese e valdostana e l'abbiamo portata un po' al centro del l'Italia, al centro geografico dell'Italia, ed è talmente interessante che sembra che il ministero voglia finanziare un certo numero, almeno c'è stato un tempo fa un primo incontro, un certo numero di aperture con, adesso si chiama cultura a porta aperta e non più chiesa a porta aperta, anche per mettere in circolo, in rete, una serie di chiese che si possono visitare, certo, camminando, facendo un circuito, ma nei punti salienti del circuito entrare.
0: Tra l'altro c'è anche la tecnologia, c'è un'automazione di apertura molto interessante. Io vi ringrazio per questa bella notizia che ci avete portato, Duke in Latium. Io vi invito ad andare su dukeinlatium.it per visitare e capirne di più. Questo era solo un accenno e quindi siete voi adesso che dovete scoprire questi percorsi. Grazie a Rachele Giannini, grazie a Claudio Canonici.
2: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare ancora una volta il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Io vi ringrazio, come ringrazio Stefano Sciuppi di là dal vetro. Io sono Enrico Selleri, alla prossima.

Tutti hanno sentito pronunciare il suo nome, ma pochi ne conoscono seriamente la vita. Il nome di Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, è più legato alla leggenda che alla santità, al mito epico che al martirio. Fin da quando aveva 13 anni, fu eletta ed investita da Dio per una missione religiosa e politica di altissima responsabilità: liberare la Francia dalla prepotenza inglese in nome di Dio. La Chiesa, in quel periodo, viveva la profonda crisi del grande scisma d'Occidente, durato quasi 40 anni. Quando Caterina da Siena morì, c'erano un papa e un antipapa. Quando Giovanna nacque, nel gennaio del 1412, c'erano un papa e due antipapa. Insieme a questa lacerazione all'interno della Chiesa, vi erano continue lotte fratricide fra i popoli europei, la più drammatica delle quali fu la guerra di cent'anni tra Francia e Inghilterra, iniziata nel 1337 e conclusasi con pause intermedie nel 1453. Guerre, carestie, pestilenze, eresie prostrarono l'Europa. Era il tempo degli incubi, dove nell'immaginario collettivo le autentiche manifestazioni mistiche si intrecciavano con le magie e le stregonerie. Il mondo reale della sofferenza e della morte cruenta si sovrapponeva alle fantasie demoniache e popolate di mostri e di balli macabri. In questo clima di sopraffazione, di congiure, di usurpatori, di confusione nella Chiesa e nelle nazioni, l'analfabeta Jeanne, nata a Domremy, nei Vosgi, nella regione della Lorena, scrive una lettera di fuoco e di grazia il 22 marzo 1429, martedì della Settimana Santa.

Questo il contenuto della lettera. Gesù, Maria, re d'Inghilterra e voi duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, voi Guglielmo di La Poule, conte di Suffolk, giovani sir di Talbot, e voi Tommaso sir di Scales, che vi dite luogotenenti del duca di Bedford, rendete giustizia al re del cielo, restituite alla pulzella che qui è stata inviata da Dio, il re del cielo, le chiavi di tutte le buone città da voi prese e violate in Francia. Ella è venuta qui da parte di Dio per implorare il sangue reale. Ella è pronta a far pace se volete renderle giustizia, a patto che la restituiate la Francia e paghiate per averla tenuta. E fra voi arcieri compagni di guerra e voi altri che siete sotto la città di Orléans, andatevene nel vostro paese in nome di Dio. E se non lo fate, attendete notizie della pulzella, che ben presto vi vedrà in grandissime disgrazie. Re d'Inghilterra, se così non fate, io sono condottiero e in qualunque luogo attenderò in Francia le vostre genti, volenti o nolenti le caccerò via, e se non vogliono obbedire tutte le farò uccidere. Sono qui inviata da parte di Dio, re del cielo, corpo a corpo, per espellervi da tutta quanta la Francia. E se vogliono obbedire saranno nelle mie grazie, e non pensate altrimenti, perché non otterrete il regno di Francia da Dio, il re del cielo, figlio di Santa Maria, ma l'avrà re Carlo, il vero erede, perché Dio, re del cielo, lo vuole.

di ineffabile gioia ed inesplicabile dolore. Era la minore dei cinque figli di Jacques d'Arc e di Isabelle Romé, agiati contadini. Nell'estate del 1425, all'età di 13 anni, nel giardino di casa, sente una voce. È quella di San Michele Arcangelo, che le dice di far sua la causa della Francia. Udirà una voce ancora molte volte, e ad essa si uniranno quella delle Vergini e Martiri, Santa Margherita d'Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria. L'incalzante invito era accompagnato a quello di far consacrare Carlo di Valois quale re di Francia. Giovanna fece resistenza. Come poteva un adolescente diventare un condottiero? Ma il Signore rende possibile l'umanamente impossibile. Dom Rémy si trovava ai confini del regno, nella valle del Mosa che divideva la Francia dall'impero romano germanico. Gli anglo-borgognoni nel 1428 si impadronirono di tutte le piazze della Mosa rimaste fedeli al delfino di Francia. Dom Rémy fu devastata. Ciò decise il capitano di Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, che in un primo tempo aveva considerato Jeanne d'Arc una pazza, di inviarla alla missione da lei richiesta: salvare Orléans, far consacrare il re, cacciare gli inglesi dalla Francia, liberare il duca. Jeanne, che aveva fatto voto di verginità, indossati abiti maschili e tagliati i capelli, venne armata di tutto punto e sul suo stendardo venne dipinto Cristo Re, affiancato da due angeli con le parole Gesù Maria. Il nome di Gesù comparirà sempre nell'intestazione delle sue lettere, sul suo anello, e morirà pronunciandolo più volte a gran voce. Nell'udienza generale del 26 gennaio 2011, incentrata proprio sulla patrona di Francia, Benedetto XVI ha così spiegato: «Il nome di Gesù, invocato dalla nostra santa fin negli ultimi istanti della sua vita terrena, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore, il centro di tutta la sua vita». Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, che aveva tanto affascinato il poeta Charles Péguy, è questo totale amore di Gesù e del prossimo in Gesù e per Gesù. Questa santa aveva compreso che l'amore abbraccia tutta la realtà di Dio e dell'uomo, del cielo e della terra, della Chiesa e del mondo. Gesù è sempre al primo posto nella sua vita, secondo la sua bella espressione, nostro Signore servito per primo. Amarlo significa obbedire sempre alla sua volontà.

La pulsella si unì ad un esercito d'appoggio che proteggeva un convoglio di approvvigionamento e riuscì ad arrivare ad Orléans dalla riva sinistra. L'8 maggio 1429 gli inglesi assedianti furono sconfitti. Da qui si susseguirono una battaglia dopo l'altra e qui il coraggio soprannaturale della giovane ricorda la tempra dei condottieri dell'Antico Testamento, garantiti dal Signore degli eserciti. Il 17 luglio dello stesso anno Carlo VII venne incoronato a Reims alla sua presenza. Il successo la consacrò eroina inviata dal cielo. La gente voleva toccare i suoi abiti, il suo cavallo, l'avvicinavano per conoscere il futuro, per richiedere grazie e guarigioni. Jeanne d'Arc vinse il dominio straniero per volontà di Dio e riuscì ad infondere audacia e speranza nell'esercito regio. Ma gli storici concordarono anche nel riconoscerle il merito di aver allontanato con il nemico anche il protestantesimo, che altrimenti si sarebbe innestato in Francia. Tuttavia le truppe inglesi la fecero prigioniera a Compiègne il 23 maggio 1430. Dopo due giorni dalla cattura, l'Università di Parigi chiese che l'Inquisizione la giudicasse come una strega. Questa soluzione piacque molto al duca di Bedford, in quanto gli consentiva di screditare Carlo VII, che sarebbe apparso come colui che doveva la conquista del trono alle potenze infernali.

Il 9 gennaio 1431 il vescovo Pierre Caucon aprì il processo presso Rouen nel castello di Le Bouvreuil, fortezza di Richard Beauchamp, che conte di Warwick e governatore della città dal 1427 aveva precise consegne dal sovrano Enrico VI. Fra gli assessori convocati, 6 provenivano dall'Università di Parigi. Inoltre erano presenti circa 60 prelati ed avvocati ecclesiastici, fra cui il vescovo di Norwich e al di sopra del collegio giudicante il cardinale di Winchester, Henry Beaufort, prozio e cancelliere di Enrico VI. L'iniquo processo durò dal 20 febbraio al 24 marzo 1431. L'imputata era colpevole di idolatria, di scisma e apostasia. Durante il processo le era stato chiesto se era in grazia di Dio ed ella rispose: «Se non ci sono, voglia Dio mettermici, e se ci sono, voglia Dio tenermici». Fu abbandonata al braccio secolare. Il 30 maggio 1431 Giovanna venne arsa viva sulla piazza del Vieux Marché di Rouen. Morì contemplando una grande croce che frate Isambard de la Pierre aveva portato per lei.

Nel 1456 fu solennemente proclamata la sua riabilitazione. Sarà beatificata da San Pio X nel 1910 e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. Una sua statua è stata posta nella cattedrale di Winchester dinanzi alla tomba del cardinale Beaufort, colui che ebbe un ruolo decisivo nel tragico e infausto processo. La martire francese resta personalità unica e straordinaria e rivela tangibilmente la potente presenza di Dio nella storia, così come la sua limpida testimonianza dimostra gli errori che gli uomini di chiesa possono commettere, ma come la verità della sposa di Cristo emerga comunque e sempre. Jeanne d'Arc tese all'imitatio Christi attraverso la fede salda, la carità immensa, la volontà indefettibile, l'umiltà, la purezza, l'oblio di sé, accettando la sofferenza e la morte come sacrificio supremo per amore. Da bambina saliva al romitorio di Notre-Dame di Vermont e nel mese mariano offriva alla Vergine Santissima corone di fiori. Nel maggio del 1431 dona la palma del martirio a Jesus Maria, come per la clarissa Santa Colette di Corbi, che probabilmente aveva incontrato a Moulins nel 1430, anche per Jeannette, come era amabilmente chiamata, la Regina del Cielo e Cristo Re sono inscindibili.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Vivremo la solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini proposto alla luce della prima lettura.
1: Il testo di questa domenica cerca di aiutarci a meditare sulla Santissima Trinità e celebrare la Santissima Trinità, perché capire la Santissima Trinità serve, sì, però la cosa più bella è viverla. E cioè, come sarebbe a dire vivere la Santissima Trinità? Proprio di questo parla il Vangelo di questa domenica, di come lo Spirito di verità, entrando in noi, fa un'opera, ci introduce nella realtà di Dio, cioè ci fa vivere Dio dall'interno, nel gioco delle cose che Dio ha come scambio interpersonale. Noi vediamo che lo Spirito verità vi dirà tutta verità, perché non parlerà da se stesso, tipico dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è umile, non parla mai di se stesso, perché è troppo innamorato e amore per non parlare sempre di ciò che ama, di ciò che chiede di amare, ciò che spinge ad amare. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè glorificherà. Lo Spirito Santo entra dentro di noi e ci annuncia il futuro, le cose che verranno, parlandoci della gloria di Cristo, cioè del suo peso. La parola gloria in ebraico indica il peso specifico delle cose, la sostanza delle cose, la loro autentica sussistenza. Ecco, annunzierà la gloria di Cristo e noi capiremo il futuro. Che cosa curiosa. Prenderà le cose mie, ve le annuncerà, e però curioso, tutto quello che vi annuncerà parlerà del Padre, perché se lo Spirito Santo, che deve illuminare la mia vita, mi parla della gloria di Cristo, quando entro nella gloria di Cristo entro in una cosa: il fatto che Cristo, il suo cuore è amore verso il Padre, è uno spirito di figlio gioioso, è lo spirito di un figlio che guarda il Padre con tutto l'amore possibile e è felice di essere figlio. Quindi ci introduce nella tenerezza del Padre, nella gioia del figlio di essere figlio di tale Padre, e in questo gioco si ha lo Spirito Santo, in questo scambio si ha lo Spirito Santo. Questa è la sapienza di cui parla la prima lettura. La prima lettura, Proverbi 8, parla di qualche cosa che è all'inizio, quando non esistevano gli abissi. Questa realtà, che prima che la realtà fosse fissata, le colline, i monti, le sorgenti, le prime zolle del mondo, prima ancora, quando si tracciava un cerchio sull'abisso, si stabiliva il mare e i suoi limiti, era la delizia, la felicità di Dio. Ciò che vediamo in opera nel reale, spiegare fino in fondo questo testo, la sua implicazione pneumatologica e cristologica, non è per nulla facile e non è questa la sede per lanciarsi in siffatta profondità. Però noi vediamo allegria, proprio, cioè delizia, gioia, piacere, è l'intuizione del fatto che il mondo è stato creato a partire da un'origine felice, relazionale. C'è qualcuno che vuole bene, che vuole bene a qualcun altro, qualcuno che gli corrisponde, l'amore che c'è fra questi è l'origine del reale, la realtà sorge dall'amore. È pazzesco se noi pensiamo quante volte la realtà ci appare opaca, oscura, ma contemplare la Santissima Trinità vuol dire dare fondamento a tutto. Noi capiamo noi stessi dalla Santissima Trinità, cioè che cos'è la nostra avventura, che ne so, di sposi, di preti, di lavoratori, di cittadini, di fratelli, di amici. È un mondo di relazioni che hanno le loro difficoltà, che hanno i loro blocchi, le loro asperità, e però tutto questo ha un ubi consistam, un luogo di realtà. siamo stati creati per le relazioni d'amore. L'amore nelle relazioni è l'unica cosa che conta nella nostra vita. Noi siamo relazione. Vivere per sopravvivere, vivere per mantenere semplicemente in essere la nostra individualità, è fallire nella vita. La vita va a buon fine quando è relazione d'amore. Non conta vivere tanto o poco, essere ricchi o poveri, essere belli o brutti, essere importanti o secondari. L'importante è stare in relazioni amorevoli. Nella vita non conta tanto chi siamo, ma con chi stiamo. La Santissima Trinità si definisce per paternità, figliolanza e amore, e sono le tre persone divine, e sono relazioni per l'appunto. Non c'è un essere di Dio a prescindere dalla paternità, dalla figliolanza e dall'amore. Quindi non c'è un essere in noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dall'essere figli di Dio, a prescindere dall'essere fratelli fra di noi, a prescindere dall'essere generatori della vita, curatori della vita, padri, madri, fratelli, amici. La nostra vita è bella perché si sta insieme. L'inferno è la solitudine. Insomma, questa Domenica della Santissima Trinità è un'ottima domenica per resettare tutta la nostra esistenza attorno a un centro. Siamo fatti per le buone relazioni, per curare le relazioni, per entrare nelle difficoltà delle relazioni e risolverle nell'amore. L'unica cosa che spiega il nostro cuore è l'amore per qualcuno, anzi l'amore come amore per Dio e amore per chi Dio ci mette nella vita. Se siamo fuori da questo, quello è il vero fallimento. Possiamo aver raggiunto mille scopi, ma se non siamo dentro questa realtà di apertura semplice, autentica alle relazioni, noi abbiamo fallito la nostra vita. La vita è stare con gli altri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto. Oggi è sabato 30 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Libano in preghiera col Papa. Stanchi di ogni guerra, abbiamo bisogno di pace. Padre Yuan Seman, monaco del monastero di San Charbel ad Annaia, racconta come nel paese dei cedri si vivrà il rosario per la pace convocato da Leone XIV per oggi, sabato 30 maggio. Prevediamo migliaia di persone. Per noi libanesi è importante pregare in mezzo a crisi, bombardamenti, persone in fuga. La preghiera apre la mente del mondo intero a vedere che le guerre non servono a niente, sono soltanto distruzione e basta. E anche Loreto prega con il Papa, i grandi del mondo diventino strumenti di pace, dice il santuario mariano che parteciperà al rosario che Leone XIV reciterà oggi alle 19 nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Il cancelliere della prelatura della Santa Casa, Don Flaviano Timperi, ha detto: dobbiamo essere costruttori di ponti e non di muri. La preghiera sarà presieduta dall'arcivescovo Fabio Dalcin, delegato pontificio per il luogo di culto della cittadina marchigiana. Magnifica Humanitas, telefonata tra il Papa e il premier canadese Kearney. Ieri Leone XIV e il primo ministro del paese nordamericano hanno avuto un colloquio telefonico incentrato proprio sui temi dell'enciclica da poco pubblicata, ma anche sull'impegno per la pace tra i popoli, in particolare in Medio Oriente e Ucraina, e su temi di comune interesse. La salute mentale dei giovani è un'emergenza che richiede risposte strutturali, l'ha affermato il cardinale Parolin. La crisi di senso è stata al centro dell'intervento del segretario di Stato al convegno su salute mentale, tecnologie digitali ed educazione, in corso alla Casina Pio IV in Vaticano. Parolin ha detto: la società offre ai giovani ogni mezzo, ma nessun fine. E ancora sulla salute mentale, De Mendonça ha detto: il mondo educativo affronti le fragilità dei giovani. Così il cardinale prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione coi media a margine del convegno internazionale, ha affermato De Mendonça: contro i disagi diffusi sono necessarie politiche di prevenzione e di sostegno per ragazzi e famiglie. Mentre Emil Secuda ha detto: bisogna sviluppare un programma a livello regionale con i governi ibero-americani. Il rosario delle suore di clausura che accompagna la visita del Papa in Spagna. 16 monasteri contemplativi stanno preparando migliaia di coroncine per il viaggio apostolico di Leone XIV. Dietro quei piccoli grani intrecciati a mano riemerge così un mondo silenzioso fatto di lavoro, preghiera e giovani volontari. Nel nostro paese ci sono più di 700 monasteri, siamo una delle più grandi realtà monastiche del mondo, racconta Alejandra Salinas della Fundación Contemplativa. La visita del Papa è come una chiamata spirituale e se serve non dormiremo, possiamo fare moltissimi altri rosari. Parlano poi di lavoro, preghiera e vita comune, monasteri autosufficienti tra fede e artigianato, con un accenno ai giovani e alla ricerca del silenzio. Monsignor Gugerotti, all'intronizzazione del nuovo patriarca caldeo, ha detto: bisogna custodire fedeltà e servizio. Nella cerimonia nella cattedrale di San Giuseppe a Baghdad, il cardinale prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali ha invitato Polis III Nona a custodire la fedeltà alla tradizione e il servizio ai fedeli, incoraggiando la missione nel Medio Oriente ferito e nella diaspora, per vivere una nuova primavera di fede, carità e annuncio del Vangelo. Gregoriana, una nuova sezione dedicata al continente africano. Il programma universitario è articolato e ambizioso. Tra le proposte didattiche spicca un corso di teologia dialogica africana focalizzato sul confronto tra cristianesimo, religioni tradizionali e Islam. A questo si aggiunge un seminario dedicato all'Islam contemporaneo in Africa che partirà dall'analisi del Maghreb per estendersi all'Africa subsahariana e orientale. Notizie dal mondo. Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese membro della NATO, causando un incendio e diversi feriti. È successo nella notte tra giovedì e venerdì nella città di Galati, vicino al comune con l'Ucraina e la Moldavia. Stando a quanto dichiarato dal presidente romeno Nicus Ordan, il drone era partito da uno sciame di 43 droni diretti verso l'Ucraina. Questa volta l'episodio rappresenta una grave escalation del conflitto perché la Romania è parte della NATO. Secondo l'articolo 5 del Patto Atlantico, un attacco deliberato a un paese membro può innescare la reazione in sua difesa degli altri stati dell'alleanza. Tutto questo non si traduce in un allargamento del conflitto. L'articolo 5 non scatta automaticamente. In precedenza, infatti, ci sono già stati episodi simili che non hanno portato a un'estensione del conflitto. Nel frattempo la Russia è tornata a minacciare l'Unione Europea dicendo che i sonni tranquilli sono finiti. Le intimidazioni, che fanno parte della solita comunicazione aggressiva russa, sono arrivate dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Israele ha sparato a un aereo di civili in arrivo all'aeroporto di Tel Aviv scambiandolo per un drone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Times of Israel, i militari hanno aperto il fuoco a seguito delle segnalazioni dei coloni che risiedono nell'area di Bet El, in Cisgiordania, sopra cui è passato l'aereo che credevano di essere sotto attacco. Fortunatamente i militari israeliani hanno mancato l'obiettivo. Ieri il primo ministro ungherese Peter Magyar e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo che porterà a sbloccare fino a 16 miliardi di euro di fondi europei destinati al paese ma congelati durante il governo precedente di Viktor Orbán. Per ricevere i soldi, l'Ungheria dovrà comunque realizzare una serie di riforme entro il 31 agosto. La Commissione europea aveva bloccato i fondi perché contestava Orbán di gestirli secondo sistemi clientelari e poco trasparenti e come ritorsione per le restrizioni dello Stato di diritto messe in atto dai suoi governi. Il Regno Unito si è pentito della Brexit e ora vuole tornare in Europa. A 10 anni dal referendum, solo il 31% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata una scelta giusta. Ora si parla di Braintree. Il 63% dei britannici vuole oggi una relazione più stretta con l'Europa, il 55% è favorevole a un ritorno in Europa, solo il 31% ritiene che uscire dall'Europa sia stata la scelta giusta. Già all'epoca del voto del 2016 la maggioranza pro-Brexit fu molto risicata, 52% favorevole contro il 48%. Dietro la decisione di uscire dall'Europa c'era un malessere profondo, miliardi versati a Bruxelles, frontiere percepite come fuori controllo e la sensazione di aver ceduto il diritto di decidere per sé. C'è però un altro piano su cui leggere quella vittoria, quello anagrafico. A votare leave, lasciare, infatti, furono soprattutto le generazioni più anziane. Il conto della Brexit fu spedizioni più complesse, tra dazi, moduli e controlli, esportazioni di prodotti ittici calate del 25% dal 2019, aspettative di crescita economica deluse, gravi carenze di manodopera e le migrazioni non si sono arrestate, anzi sono comunque aumentate di 2,3 milioni di persone dal 2019. Tornare in Europa però non è semplice come schiacciare un bottone. Un eventuale rientro richiederebbe una nuova domanda di adesione, il via libera dei 27 paesi europei, negoziati difficili e quasi certamente un nuovo referendum. E soprattutto il Regno Unito non potrebbe pretendere di rientrare alle vecchie condizioni. Probabilmente addio alla sterlina e addio a tutti gli sconti che aveva ottenuto nel tempo.
4: Notizie dagli interni. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino al 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. È quanto prevede l'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di visite mediche ed esami clinici non sono stati erogati nei tempi massimi previsti. C'è un generale miglioramento, anche se accompagnato da criticità nell'appropriatezza delle prescrizioni e un'ampia quota di ricette disperse, pari a circa 1 su 2, segno di una domanda che non trova risposta. È il quadro che emerge dai dati dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, presentati insieme alla nuova piattaforma nazionale sulle liste d'attesa. Per il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il trend positivo è frutto dell'impegno di migliaia di professionisti e delle misure adottate in questi mesi. Le prestazioni monitorate riguardano tutte le classi di priorità, dalle urgenze alle programmate, per circa 65 milioni di prenotazioni tra pubblico e privato accreditato il Servizio Sanitario Nazionale. I miglioramenti ci sono stati in 16 regioni, ma restano ancora criticità al centro-sud. In Italia un paziente su quattro è riuscito a superare la malattia oncologica e può considerarsi guarito dopo un tumore, un trend positivo per garantire il quale sono però necessarie oggi maggiori misure a favore di ricerche di assistenza. E quanto ha sottolineato il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Massimo Di Maio nella conferenza dell'associazione al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica a Chicago. Terapie innovative come i farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia, afferma il presidente, permettono in una percentuale significativa di casi di cronicità la malattia in fase avanzata o di ottenere la guarigione, con consistenti risparmi in altre voci di spesa sanitaria e sociale. E rimanendo in tema, gli stili di vita si confermano sempre più decisamente dei fattori cruciali nella lotta al cancro. L'ultima dimostrazione arriva da uno studio a guida italiana coordinato dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Ha dimostrato che un regime giornaliero basato sull'adozione di una dieta mediterranea a basso indice glicemico, camminata veloce quotidiana di 30 minuti, integrazione orale di vitamina D, ha portato a minori recidive nelle donne con tumore al seno ormono positivo. La forma più diffusa, che solo in Italia registra oltre 40.000 nuovi casi ogni anno, oltre a perdita di peso e riduzione della prevalenza della sindrome metabolica. La percentuale di recidivo ricaduta a 10 anni per questo tipo di tumore in stadio precoce è scesa oggi in Italia a circa l'11,7% grazie alle terapie adiuvanti. Tuttavia il rischio varia tra il 10 e il 50% negli stadi più avanzati. Una dieta di scarsa qualità e l'inattività fisica sono due fattori modificabili dello stile di vita che, insieme alla carenza di vitamina D, sono stati associati a esiti sfavorevoli del tumore al seno e alla salute cardiometabolica. Partirà dal Canal Grande di Venezia il prossimo 4 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 Giro d'Italia Vela. I 10 team internazionali in gara, composti da olimpionici, skipper, oceanici e giovani talenti, si sfideranno in 9 tappe che costeggiano l'Italia e le sue bellezze, in particolare quelle dei suoi fari, percorrendo 1250 miglia fino all'arrivo il 12 luglio a Genova. Cantare Amantis Est, Riccardo Muti dirige il Coro d'Italia in 3500 per la seconda edizione dedicata a Don Giovanni Minzoni. L'artista torna anche a riflettere sul significato profondo delle parole di Sant'Agostino e sul valore che la musica può assumere nella società, perché il cantare insieme afferma come il suonare è proprio di colui che ama, di chi coltiva il senso dell'amore, di chi si unisce nel segno superiore dell'armonia e della bellezza, perseguendo il bene comune. Quello stesso bene comune che con la pace e la libertà era l'obiettivo della vita intera di Don Giovanni Minzoni, il cappellano martire della violenza fascista morto nel 1923, a cui queste intense giornate sono appunto dedicate. Ricostruita per la prima volta l'anatomia del cervello delle tigri dai denti a sciabola, vissute in Europa e anche in Italia tra Toscana e Lazio 2 milioni di anni fa, durante il Plio-Pleistocene. Il risultato, che fornisce importanti indizi sul loro comportamento, è stato coordinato da un gruppo di ricerca guidato dai paleontologi dell'Università di Firenze. Dai risultati emerge che questa tigre possedeva una morfologia cerebrale intermedia tra i felini moderni e i panterini, come leoni, tigri e leopardi, suggerendo una notevole flessibilità ecologica. Il cervello era compresso lungo l'asse antero-posteriore, aveva lobi frontali relativamente sviluppati e tratti olfattivi ridotti. La possibile riduzione delle aree uditive e corticali compensata da un potenziamento delle regioni visive occipitali suggerisce una forte dipendenza dalla percezione visiva nelle strategie di caccia. Nel complesso emerge l'identikit di un predatore versatile, abituato a muoversi nelle foreste, ma capace anche di adattarsi ad ambienti e condizioni ecologiche diverse, in linea con ciò che oggi si vede in specie come il puma e il giaguaro. Aveva inoltre una capacità di orientamento spaziale particolarmente sviluppata e una morfologia del cervelletto compatibile con un'elevata destrezza motoria, coerente con un possibile comportamento da arrampicatore. Arte etrusca, l'Italia acquista dagli eredi Torlonia gli affreschi della tomba Francois, dal 25 giugno esposti al Museo di Villa Giulia Roma, la soddisfazione del ministro Giuli. Notizie locali, liste d'attesa, il Friuli Venezia Giulia aggancia il trend ma resta al nodo delle prime visite. Promosso a pieni voti il servizio di prenotazioni del CUP, gli aspetti da migliorare e quelli che funzionano nel territorio regionale, questi dati della piattaforma nazionale Agenas. Il Friuli Venezia Giulia si muove in linea con il trend di ripresa nazionale, mostrando una sanità che accelera sugli esami diagnostici. Per i tempi di attesa degli esami è promossa, per quanto riguarda le visite invece, sotto la media. Tempi lunghi anche per le prescrizioni differite programmate. giornate e, a differenza delle macroanomalie registrate in particolare nel meridione, i medici di medicina generale del Friuli si dimostrano rigorosi nell'uso dei codici di priorità. Se c'è un primato assoluto che il Friuli Venezia Giulia può rivendicare è l'accessibilità ai sistemi di prenotazione, come detto tramite il CUP che è stato promosso a pieni voti. Ad Aviano una mobilitazione contro la guerra e il riarmo. L'iniziativa si terrà il 6 giugno davanti alla base USAF con oltre 100 associazioni, realtà sociali, sindacali e pacifiste. La partenza del corteo è prevista alle ore 16. La scelta della data non è casuale. La manifestazione si terrà nell'imminenza degli 80 anni della Repubblica, un'occasione per rimarcare i valori della Costituzione italiana e in particolare dell'articolo 11. E continua la polemica di cui vi parlavamo qualche giorno fa sulla scuola intitolata Giulio Regeni. L'istituto va ringraziato, dovremmo essere fieri dei nostri giovani. E quanto ha detto il segretario provinciale del PD di Pordenone, Fausto Tomasello, intervenuto sulla discussione intorno all'intitolazione della struttura a ricercatore friulano. Sentirsi prossimi ad un personaggio come Giulio Regeni non può togliere nulla all'identità del nostro territorio, ma anzi dovrebbe renderci fieri dei nostri giovani, che sanno riconoscersi, conclude il segretario democratico, in chi si batteva per i diritti. Assegnate le borse di studio Luigi Mior, Carlo Brussa, vincitrice Elisabeth Grizzo e Teresa Fadel, 1.500 euro ciascuna per le due studentesse del primo anno all'Università di Padova, premiate per merito e impegno nella cerimonia in municipio a Pordenone. Notizie dal Bellunese: lunedì 1 giugno gli 80 tigli superstiti di Via Feltre saranno abbattuti. Dopo la sentenza del TAR, il comune tira dritto. Ma l'IPU e Italia Nostra rilanciano l'allarme. Siamo in piena nidificazione, il rischio di violare le norme è concreto. Da qui l'appello di rinviare l'abbattimento di qualche mese, fuori dal periodo appunto di nidificazione. Alla mobilitazione si aggiunge Italia Nostra Belluno, che quest'oggi, in Piazza Duomo, terrà una conferenza stampa per esprimere la propria contrarietà al taglio totale dei tigli superstiti. Non ha vinto la maglia rosa Jonas Vingegaard, ma è come se avesse vinto comunque. Nel tappone dolomitico del Giro d'Italia da Feltre ad Alleghe a trionfare è stato il suo uomo più fidato, Sepp Kuss. La tappa regina della corsa a 151 km e circa 5.000 metri di dislivello tra Duran, Staulanza, Giau e Falzarego fino ai piani di Pezzè, ha attraversato le Dolomiti bellunesi, regalando uno scenario unico tra le vette più spettacolari del mondo. Ed è proprio all'ombra del Civetta che si è consumato il copione perfetto della Visma, libertà concessa e occasione sfruttata. La rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità è salva. La conferma arriva dal decreto legge numero 91 del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio, che sancisce la permanenza di una figura chiave nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel contrasto alle discriminazioni di genere. Una notizia accolta con sollievo anche nel bellunese, dove il rischio di una soppressione aveva sollevato forti preoccupazioni. Una vittoria per il territorio, commenta la consigliera di parità di Belluno Flavia Monego, che sottolinea come la tenuta della rete rappresenti un presidio fondamentale, soprattutto in un contesto complesso come quello provinciale. Belluno infatti è un territorio montano ampio e frammentato, dove l'accesso ai servizi può risultare difficoltoso. In questo quadro la presenza della consigliera di parità assume un ruolo strategico.

0: Notizie dal mondo dello sport, tennis, Roland Garros, fuori anche Djokovic, KO con Fonseca, pausa e dubbi per Sinner. Quest'oggi in campo a Parigi gli azzurri Cobolli, Arnaldi e Berrettini. E dalle corse MotoGP al Mugello di Gian Antonio domina le libere. Esblet Easer annuncia il rinnovo del contratto col circuito, novità sulla sicurezza. E dal basket NBA Oklahoma senza secondo violino, Williams di nuovo out in gara meno 7. La guardia non ci sarà dopo il rientro, forse affrettato, nello scorso match. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 30 maggio avremo prevalenza di tempo stabile, con passaggio di velature in quote nel pomeriggio farà ancora caldo in pianura, brezza più fresca invece sulla costa. Sui monti nel pomeriggio variabilità e sarà possibile qualche rovescio locale. Domani, domenica 31 maggio, al mattino prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso e in giornata farà ancora caldo in pianura, brezza sulla costa. Dal pomeriggio rovesci sparsi e qualche temporale sui monti, che verso sera potrà interessare anche le zone pianeggianti, specie in tarda serata. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 1 giugno, tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore, temperature massime in calo. E la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 32. Allora, noi amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio e anche ultima edizione del mese di maggio. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana all'interno del nostro spazio quotidiano dedicato all'informazione su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi auguriamo un buon weekend e un buon proseguimento di ascolto, ricordandovi che trasmettiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un saluto e un buon weekend. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome: misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti: si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito Figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo, che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
0: Un'occasione quotidiana per ricominciare.

accogliere l'amore che viene da Dio. Riflessioni del cardinale Albert Vanoit, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

visto come l'aspirazione più profonda dell'uomo sia quella d'amare. Non si impone forse da se stessa con evidenza? In realtà non è così, perché noi abbiamo una tremenda inclinazione all'egoismo. Quotidianamente ne facciamo esperienza. Siamo persone così complesse, così disordinate a causa del peccato, che spesso non vediamo chiaro in noi stessi e non siamo in grado di discernere l'essenziale. La Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II ci mostra che noi siamo sollecitati successivamente da tante attrattive, ognuna delle quali ci appare sul momento come la più importante. Alcuni hanno un temperamento attivo. Per loro l'importante è agire, fare qualcosa. Essi non hanno bisogno d'un motivo, agiscono spontaneamente. L'azione si giustifica da sé. Queste persone non si sentono create per amare, ma per agire. Un filosofo ha affermato: la gioia dell'uomo è nell'azione. Ma in realtà ciò non corrisponde alla nostra aspirazione più profonda. Se l'azione è fatta senza amore, non procura una vera gioia. Altri hanno un temperamento più astratto, una forte inclinazione intellettuale, un desiderio di conoscere, che può spingere a diversi studi, ricerca filosofica, scientifica, storica. Essi sono capaci di sacrificare tutto per desiderio di conoscere, che può spingere a diversi studi, ricerca filosofica, scientifica, storica.

e lo scopo della loro vita. Tutte queste cose non sono cattive, ma non sono sufficienti perché si realizzi un'esistenza umana. Occorre che tutto questo venga subordinato all'amore. Amore verso Dio e amore con Dio verso il prossimo. Altrimenti tutte queste passioni diventano fonti di illusione e alla fine di delusione, perché non possono essere sempre soddisfatte e anche se lo fossero, non darebbero la vera gioia. Dobbiamo osservare che l'amore evangelico non è una qualsiasi forma d'amore. Amare è una parola tremendamente equivoca. Può designare tendenze possessive, segnate da cupidigia e da egoismo. Nella risposta al dottore della legge, Gesù dice che il comandamento di Dio richiede l'amore generoso. Noi siamo creati per l'amore generoso, autentico, che viene da Dio. Esso consiste nell'amare le persone per se stesse, non per il piacere che ci possono dare o per i vantaggi che ne possiamo trarre. Amare le persone e volere il loro bene anche a prezzo di rinunce personali. Questo è l'amore oblativo, l'amore autentico. Dobbiamo notare, per la nostra gioia, che questo amore è sempre possibile. Le altre tendenze non possono trovare sempre la loro realizzazione. Non è sempre possibile agire, prendere iniziative. Le persone attive a volte si trovano impedite, ad esempio si ammalano o trovano ostacoli di diverso genere e non possono agire. Parimenti non è possibile fare sempre ricerche intellettuali perché la mente si stanca. Neppure è possibile prolungare per molto tempo la carriera sportiva perché le forze vengono meno. Nell'arte si può andare avanti più a lungo, ma anche lì si incontrano impedimenti. Invece si può sempre amare. Si può sempre accogliere l'amore che viene in continuazione da Dio. Perché, lo diciamo subito, la croce di Cristo ce lo ha reso possibile. Dio Padre ci ha reso possibile ciò donandoci suo Figlio. In ogni circostanza, fatica, stanchezza, malattia, persecuzioni, sofferenze, è sempre possibile accogliere un progresso nell'amore generoso, proprio perché Gesù, con la sua passione, ci ha aperto questa via. Egli ha trasformato le situazioni peggiori in occasioni di amore più grande. Leggiamo nel Vangelo che egli, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù si trovava nelle circostanze più contrarie all'amore. Anche se lo volessimo, non potremmo trovare una situazione più contraria all'amore della sua. Una persona che per tutta la vita si è dedicata al bene degli altri e che viene tradita, rinnegata, abbandonata, accusata falsamente, condannata, sottoposta al supplizio, si trova nella condizione più contraria all'amore. In tale situazione, l'amore del Padre ha condotto Gesù alla vittoria completa dell'amore. Pertanto, è sempre possibile accogliere l'amore. E questo costituisce una grande gioia per noi, se vogliamo prendere sul serio questo orientamento. Nel Vangelo di Matteo, l'episodio della domanda del dottore della legge su quale fosse il comandamento più grande è collocato poco prima della passione di Gesù e serve a illuminarla. La risposta di Gesù rivela il suo atteggiamento di fronte alla passione. Egli va verso la passione per amore, amore filiale verso il Padre e amore fraterno verso di noi. Amore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Gesù ci ha amati non soltanto come se stesso, ma più di se stesso, perché ha dato la propria vita per noi. Perciò, nel Nuovo Testamento, la formula del Levitico viene sostituita con un'altra formula, molto più esigente e più bella. Gesù dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, cioè sino al sacrificio della propria vita. Abbiamo qui la nostra vocazione fondamentale. Dio Padre ci ha creati per amore e per farci partecipare alla sua vita d'amore. Noi siamo stati creati per essere amati dal nostro Padre Celeste.
nonché per amarlo con tutto il nostro essere.

0: e per amare con lui il prossimo. Da questo orientamento deriva una regola per l'azione. Devo sempre scegliere di accogliere nella mia vita l'amore che viene da Dio. Dio mi vuole comunicare sempre meglio lo slancio del suo amore, che mi fa crescere nell'amore. Devo sempre chiedermi a che cosa mi porta adesso l'amore che mi viene da Dio. Quale progresso nell'amore mi ispira e mi fa fare adesso? È chiaro che la risposta sarà molto diversa a seconda della vocazione personale di ciascuno e dei momenti della vita. In un certo momento, una persona, per accogliere l'amore che viene da Dio, deve pregare. Un'altra, nello stesso momento, si deve dedicare al servizio del prossimo. Un'altra ancora si deve riposare, perché è necessario riprendere le forze per potersi poi dedicare a qualche opera d'amore. È importante seguire questa regola. Mi devo servire di tutto nella misura in cui mi è utile per accogliere l'amore che viene da Dio e per aiutare gli altri ad accogliere quest'amore. Le due cose vanno insieme. L'amore che mi viene da Dio mi spinge ad amare con Dio le altre persone. Vivere nell'amore in modo individualistico sarebbe contraddittorio. Perciò devo scegliere sempre in base a questo principio. Se ad esempio ho la passione per lo studio, devo subordinare questa passione all'accoglienza dell'amore di Dio in me. In certi momenti dirò di sì a questa passione. Lo studio può favorire molto le relazioni personali e l'amore. Allora lo posso esercitare in questa prospettiva. In altri momenti, però, dovrò dire di no, perché l'accoglienza dell'amore richiede un'altra cosa, e lo studio in questo caso sarebbe ricerca di soddisfazione personale, in contrasto con la mia vocazione più profonda. E lo stesso vale per tutte le altre tendenze. In secondo luogo, devo mettermi nella disposizione di non preferire niente all'amore che viene da Dio. È la disposizione che Sant'Ignazio di Loyola chiama indifferenza. Questa è una parola ambigua, perché rendersi indifferenti alla salute, alla malattia, alla ricchezza e alla povertà, all'onore e al disonore, alla vita lunga e alla vita breve, e così via, può sembrare un atteggiamento stoico. In realtà l'atteggiamento cristiano non è tale. Esso consiste nel non preferire niente all'amore che viene da Dio. Piuttosto che di indifferenza, qui si tratta di preferenza. Si è indifferenti verso tutte le altre cose per preferire l'amore generoso. Ovviamente questo orientamento richiede uno sforzo intenso di distacco dai nostri affetti disordinati, dalle nostre tendenze possessive, perché non è possibile coltivare insieme affetti naturali, tendenze possessive e amore autentico. È necessaria una lotta. Dobbiamo imparare a sacrificarci, non in senso negativo, ma nel senso di andare verso l'amore. Quando una cosa ci pesa, dobbiamo chiederci se essa è per noi occasione di accogliere l'amore. Se non lo è, ce ne possiamo tranquillamente sbarazzare. Ma se è occasione di amare generosamente Dio e il prossimo, allora sopporteremo questo peso volentieri. Questo atteggiamento fondamentale corrisponde alla rivelazione di Dio. Dio è amore, ci vuole riempire del suo amore, vuole ispirare in noi un amore generoso.
1: Rosario Tronolone ha proposto al microfono Accogliere l'amore che viene da Dio. Riflessioni del cardinale Albert Banois. Il volume omonimo è edito dall'Apostolato della Preghiera.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Di' alla superiora generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà: l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla, sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre, Amen.

la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne.

0: Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: buoni figli della terra. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla Domenica della Santissima Trinità. Mediteremo il capitolo 3 di Giovanni dai versetti 16-18. Domenica scorsa, con la solennità della Pentecoste, abbiamo concluso il tempo liturgico di Pasqua e ripreso il cammino del tempo ordinario. Il tempo cioè dell'attesa, della speranza. La speranza del ritorno del Signore, come recitiamo sempre nel versetto dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte e risurrezione, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi viviamo in questa attesa, in questa speranza. È il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, il tempo di portare a tutti l'annuncio che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo a Natale, è morto ed è risorto per noi, Pasqua, è salito al cielo, Ascensione, ci ha donato lo Spirito Santo, Pentecoste, per renderci cioè capaci di prolungare nel tempo la missione che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato a ciascuno di noi, portare a tutti la lieta notizia del Vangelo, ossia che Dio ci vuole bene. Lungo questo cammino, in qualche modo abbiamo sfogliato la storia della salvezza e fatto esperienza della bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo. Ecco perché la solennità della Santissima Trinità la celebriamo proprio oggi, perché fa quasi da sintesi al cammino fin qui compiuto tra la prima domenica di Avvento ed oggi. Le tre letture che noi ascolteremo durante questa celebrazione ci presentano le tre persone della Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone. Nella prima, tratta dal libro dell'Esodo, troviamo il dialogo tra Mosè e il Dio misericordioso. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Le parole conclusive della lettera di Paolo, nella seconda lettura, invece, ci suggeriscono che già la prima comunità cristiana aveva chiara l'identità di Dio. Sono parole a noi conosciute, perché è divenuto un saluto liturgico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infine il testo del Vangelo ci ricorda che Dio Padre è Lui ad aver mandato il Figlio Gesù affinché nessuno sia perduto. Ciò che emerge è che Dio Padre, nella sua infinita misericordia, è sempre all'opera pur di recuperare l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia. Ha mandato il Figlio del mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Così dice il Vangelo. Possiamo commentare questo testo con le stesse parole di Gesù in un altro passo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, anche se a prima vista l'azione dello Spirito Santo in realtà pare non sia presente, invece lo è più che mai, perché lo Spirito è amore. Lo Spirito è amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo. E nello stesso tempo è compagno inseparabile del Figlio. Potremmo allora dire che Dio è amore, amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Così, anche se Gesù è stato abbandonato e tradito, Dio non abbandona e non tradisce gli uomini. Anzi, la venuta di Gesù in mezzo a noi è proprio la prova riprovata che Dio non si stanca degli uomini. Gesù è quel mezzo di contrasto necessario per portare allo scoperto e rendere evidente la malattia degli uomini, il peccato, la disobbedienza e quindi la necessità
della divina misericordia quale unica medicina possibile. Dio Padre così raggiunge ogni uomo smarrito lì dove si trova e lo salva nel suo amore. Questo è l'agire di Dio. E siamo invitati a fare altrettanto, perché solo attraverso lo sguardo d'amore possiamo comprendere e accettare la nostra vita, ma anche la vita di quanti incontriamo. Il Vangelo è lieta notizia proprio per questo motivo. In Gesù siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Dio mi ha salvato e ora spetta a me, guidato dallo Spirito Santo, custodire e alimentare questa gioia, far sperimentare agli altri che nell'amore possiamo venire ed essere recuperati. La Santissima Trinità, questa solennità che chiude il tempo pasquale e nello stesso tempo apre al tempo ordinario, ci ricorda dunque che Gesù, che Dio, non è un pezzo da museo da contemplare o sul quale ragionare e basta, ma è relazione d'amore. Dopo la gioiosa emozione del Natale, la commozione di fronte a Gesù che muore in croce, dai, guardate, l'entusiasmo per il dono dello Spirito Santo non può che farci esplodere in un clima di gioia. E se accogliamo con libertà interiore questo messaggio, comprendiamo che credere in Dio e nella Santissima Trinità non è un rifugiarsi, uno scappare, un nascondersi, ma invece proprio un immergersi sempre più nel mistero d'amore di Dio per poter amare come Lui. La Santissima Trinità ci spinge a fissare lo sguardo in Lui per imparare a guardare la nostra vita con lo stesso sguardo di speranza e di fiducia con il quale Dio ha guardato ciascuno di noi. Credere in Dio veramente ci permette di guardare con maggiore simpatia alla nostra vita per imparare a guardare alla vita degli altri con altrettanta simpatia, con amore. E allora vedete che più impariamo a guardare al cielo, più impareremo a immergerci dentro questa storia concreta, fatta di uomini e di donne, con il carico delle loro gioie, ma anche delle loro fatiche e difficoltà. Allora impariamo veramente a coltivare uno sguardo di fiducia, di speranza, di pace, uno sguardo misericordioso, perché è proprio l'amore il segno che contraddistingue il credente. Da questo, dice Gesù, sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la differenza cristiana. Ed è un amore che porta fino all'estrema conseguenza, dare la vita. Allora ecco che comprendiamo perché siamo invitati oggi a cantare con le parole del Salmo: a te la lode e la gloria nei secoli, Signore. Il testo che abbiamo ascoltato, dunque, i testi, ci hanno permesso di tratteggiare il volto e l'identità di Dio, a comprendere che il cammino liturgico fin qui compiuto ci ha fatto sfogliare la storia della salvezza e in questo sfogliare ci ha fatto toccare con mano che Dio è più vicino di quello che noi crediamo e pensiamo. E a questa parola di Vangelo, questa parola di gioia, come rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto e che ci presenta la sintesi della Santissima Trinità. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli, rendiamo gloria al tuo santo nome. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare innanzitutto una buona domenica e una buona settimana, ma poi ricordare a ciascuno di voi che c'è un gesto, uno solo, che sintetizza tutto quello che ho detto, che esprime in tutta la sua semplicità e bellezza
il significato di questa festa è il segno della croce. Quando io ogni qualvolta lo traccio sul mio corpo, ricordo che Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. In questo segno io esprimo tutta la mia fede in Dio, uno e trino. Ma in questo segno io mi ritrovo anche abbracciato da Dio, perché in fondo è un segno che abbraccia la mia corporeità. E poi, in terzo luogo, segnandomi, io chiedo al Signore di illuminare i miei pensieri, i miei sentimenti e di guidare le mie azioni. E allora recuperiamo la fierezza di questo segno, perché è la sintesi più bella, più alta, di che cosa significhi veramente amare. E Dio è amore. Buona domenica a tutti, e ora recito la preghiera che ho pensato così di proporvi. Padre misericordioso, nella tua bontà paterna, pur di salvarci dal male, ci hai mandato il tuo figlio Gesù. Lode a te, Padre amore. Gesù, Signore e fratello nostro, hai accettato di farti uomo fino a dare la vita per noi, pur di salvarci in te. Lode a te, Figlio amore. Spirito Santo, amore Dio, rendici segno e strumento dell'amore misericordioso del Padre, dell'umiltà del Figlio. Tutto di noi diventi lode di te, Dio amore.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla

0: Adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in grande abbondanza a tutti voi. Ci stiamo avvicinando a conclusione del mese di maggio, particolarmente dedicata alla devozione alla Madonna, che certamente nella storia della Chiesa ha svolto la sua missione, quella di essere madre del Figlio di Dio, madre della Chiesa, e tutto questo per opera dello Spirito Santo, non certo per la sua capacità umana. E lei stessa riconosceva dicendo: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E la vita della Madonna è illuminata la Chiesa, e a tutt'oggi la sua presenza, la comunione di fede con lei, la comunione con lei nello Spirito Santo è fonte di grandi benedizioni, di grandi ricchezze. E noi vogliamo lodare e ringraziare il Signore per avercela donata. E vogliamo iniziare queste breve parole, fratelli, facendo nostre le parole del Salmo 63, che noi sacerdoti, e quando recitano il breviario, recitano tutti i giorni di festa: «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurore ti cerco». Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Quando il cuore arido cerca Dio, così nel santuario ti ho cercato, ti ho contemplato guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore, sentite queste parole, il tuo amore vale più della vita. Il tuo amore, Signore, vale più della mia vita. In un'altra parte si legge: la tua grazia vale più della mia vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Abbiamo ascoltato ieri, fratelli, l'azione di Gesù che entrò nel Tempio di Gerusalemme purificandolo, dicendo: la mia casa è scritta è casa di preghiera, voi invece ne avete fatto una spelonga di ladri. Bene, nel Vangelo di oggi noi ascoltiamo il seguito di questo evento. I capi del popolo si rivolsero a Gesù perché quell'autorità di ripulire il Tempio l'avrebbe avuto il Cristo venendo, il profeta riconosciuto. Ma tu chi sei che hai compiuto questo? Chi ti ha dato autorità? Chiedono a Gesù. Ma Gesù non dà una risposta, pone lui stesso invece una domanda. Perché? Perché chi gli poneva quella domanda sapeva benissimo che quando Gesù era stato battezzato al Giordano c'era stata una teofania, e la voce di Dio aveva detto: questo è il figlio mio, l'eletto, nel quale ho trovato la mia compiacenza. Ora, per tradizione, chiunque ha una forte esperienza dall'alto deve essere rispettato perché è portatore della parola di Dio. Inoltre, Giovanni Battista, che era ritenuto il profeta del tempo, aveva additato Gesù come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dichiarando: colui che mi ha mandato a battezzarmi aveva detto, colui sul quale vedrai discendere e dimorare lo Spirito, questo è colui che deve venire. Queste cose erano risapute Quindi, quella domanda con quale autorità fai questo era una domanda inutile. La risposta era già stata data. Per questo Gesù non dà una risposta, ma pone la domanda: il battesimo di Giovanni era da Dio o dagli uomini? Naturale, da Dio. Però se avessero creduto che era da Dio, si poteva anche chiedere loro: come mai non gli credete? Quindi siete in peccato secondo la legge che vuole che il profeta di Dio sia rispettato. Se dicevano era dagli uomini, il popolo poteva prenderli a sassate, che riconoscevano Giovanni un profeta. Allora dissero: non lo sappiamo. Bene, dice Gesù, neanch'io vi dico con quale autorità faccio questo. Ma essi sapevano bene da chi veniva quell'autorità, perché ciò che Gesù chiedeva è esattamente quello che il Signore stesso aveva detto per bocca dei profeti: la mia casa è casa di preghiera, e voi ne avete fatto una spelonga di ladri. Anche oggi, fratelli, tra gli ebrei, quando una persona ha una manifestazione dall'alto, deve essere obbedita, perché agisce con l'autorità di Dio. E nella prima lettura di oggi la Chiesa ci offre alcuni versetti dell'unica lettera di San Giuda Apostolo, non del Giuda che tradì Gesù, Giuda Taddeo, non Iscariota. E dice così l'Apostolo: costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Secondo, pregate nello Spirito Santo, cioè fate pregare lo Spirito di Dio in voi. Tu adesso vuoi pregare nello Spirito. Guarda Gesù che ti sta amando, è stato al trono del Padre e intercede per te. Gioisci, ringrazia, abbandonati quello Spirito d'amore che Gesù riversa su di te. Allora tu preghi nello Spirito. Ancora, siate misericordiosi, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. Perché San Giuda parla anche dell'allontanamento fisico? Perché quando c'è cattiveria voluta, vuoi o non vuoi, veniamo contagiati. Come dice San Giovanni, ho visto qualche settimana fa, dice: se uno viene a voi e non porta la dottrina del Cristo, non ricevetelo in casa e non salutatelo per via. Perché chi lo saluta perché porta quel tipo di insegnamento partecipa alle sue opere perverse. Padre misericordioso, tu ci hai donato il Figlio Gesù come Signore e Salvatore, come vittima dei nostri peccati, come nostro buon pastore, come maestro, portatore di vita. Padre, per quell'amore che ti ha spinto a donarci il Figlio tuo, aprici mente e cuore alla sua parola, donaci di accoglierlo come il nostro Signore, come il nostro Salvatore, a cui sarà ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu invochi continuamente lo Spirito Santo su noi figli tuoi. Ottieni a Gesù l'unzione dello Spirito, perché comprendiamo col cuore ogni parola uscita dalla sua bocca, perché facciamo di lui agnello senza macchia, la vittima dei nostri peccati e il portatore della salvezza. A Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni benedizione del Signore, fratelli, scenda su di voi e vi arricchisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E nel nome del Signore vivete nella pace. respirate Cristo ogni giorno. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: trasmettiamo i primi vespri nella solennità della Santissima Trinità. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne.
1: Padre di immensa gloria, Verbo d'eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta.
0: Roveto inestinguibile di verità ed amore, ravviva in noi la gioia dell'agape fraterna.
1: O principio e sorgente della vita immortale, rivelaci il tuo volto nella gloria dei cieli.
0: Amen.

0: Gloria te Trinità, uguale nelle persone, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e per sempre. Salmo 112. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
1: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
0: Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria a te, Trinità, uguale nelle persone, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e per sempre.
1: Lode a te, Santa Trinità, in inseparabile unità, che ci hai rivelato la tua misericordia. Salmo 147. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
0: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gloria e onore all'unico Dio, Padre e Figlio, con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Cantico. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci, al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria e onore all'unico Dio, Padre e Figlio con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli.

0: Lettura breve. O profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. A Dio solo l'onore e la gloria. A Lui lode nei secoli.
1: A Dio solo l'onore e la gloria. A Lui lode nei secoli.
0: Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: A Lui lode nei secoli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: A Dio solo l'onore e la gloria. A Lui lode nei secoli.

0: A te rendiamo grazie, una e vera Trinità, unico e sommo Dio.
1: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: A te rendiamo grazie, una e vera Trinità.
1: Ripetiamo.
0: A te rendiamo grazie, una e vera Trinità, unico e sommo Dio.

0: Intercessioni. Dio Padre, per opera dello Spirito Santo, ha glorificato l'umanità nel Cristo e l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della sera, adoriamo la Santa Trinità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio, effondi lo Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa,
1: perché la custodisca nella verità e nell'amore.
0: Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
1: e li confermino nella comunione vitale a questo mistero.
0: Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo.
1: Lo Spirito Santo, che ha promesso, li renda testimonianza per bocca loro.
0: Fa che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei l'unico Dio.
1: Credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore.
0: Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli,
1: dove il tuo Figlio e lo Spirito Santo regnano con te in eterno.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vi abbiamo trasmesso i primi vespri nella solennità della Santissima Trinità.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

0: eccoci qua, buonasera, buonasera, un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amici amici di In Blu 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che avete insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In Cammino.
0: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto DUC in Lazium con Rachele Giannini, bentrovata.
2: Bentrovati voi, grazie.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
2: Esatto.
0: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
3: Bentrovato.
0: Coordinatore scientifico del progetto DUC in Lazium, direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è DUC in Lazium?
3: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un ATS, Associazione Temporanea di Scopo, fra sette diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la Diocesi di Civita Castellana e io sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
0: Okay.
3: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase. Poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
0: certo.
3: Il 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala di partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
0: Però.
3: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi, i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
0: Okay.
3: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme i vescovi, ha tenuto insieme i economi, ha tenuto insieme noi, cioè
0: certo,
3: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare, e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori di servizi, e cioè informatici, parlano una lingua che... Io sono uno storico, la loro lingua non la capisco e loro non capivano la mia.
0: Dicevi percorsi. Quindi, per collegare che cosa?
3: Allora, percorsi per, tanto per cominciare, far conoscere il nostro patrimonio culturale. Noi, le chiese locali, la chiesa in Italia è uno dei più grandi proprietari, gestori di beni culturali in senso lato. Noi gestiamo chiese, gestiamo musei, gestiamo beni artistici, gestiamo beni immateriali. Tu pensa alle processioni, al canto sacro, alle cerimonie liturgiche. Le gestiamo noi. Le gestiamo con quali soldi? Pochissimi. Noi abbiamo i finanziamenti della CEI, che ci dà 13.000 euro a istituto culturale, e poi dobbiamo andare a caccia di bandi. Ormai l'Italia si amministra in questo modo, ci mettiamo anche noi fra coloro che amministrano, perché dobbiamo andare a caccia di bandi regionali, nazionali, europei, perché soltanto con questi bandi si può fare qualcosa, si può mettere insieme chi lavora, cioè le diocesi, e iniziare a mettere in rete per far conoscere il patrimonio che gestiamo.
0: Rachele Giannini, sì. Allora veniamo dalla diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Innanzitutto, che diocesi è quella di Civitavecchia rispetto al tema di cui stiamo parlando, e come vi siete confrontati nel tempo con il patrimonio culturale e quello dei beni ecclesiastici?
1: Allora, la diocesi di Civitavecchia Tarquinia è una diocesi che ha un ricchissimo patrimonio dal punto di vista di beni sia materiali che, come diceva Claudio, immateriali, e è una diocesi molto attenta alla valorizzazione di questi beni. In particolare il vescovo della nostra diocesi è particolarmente sensibile alla tematica e quindi cerca di valorizzarli in ogni modo. Una valorizzazione e una fruizione a 360 gradi che ben si sposa con quello che è stata la finalità del Ducillatium, quindi ecco, cercare di raggiungere e di divulgare la tematica sacra attraverso l'utilizzo di altro. Peraltro nella nostra diocesi abbiamo le arti, quindi magari realizzare degli eventi a tematica sacra con l'utilizzo di arti quali la musica o la recitazione o il canto, e contrapponendo questa cosa al Ducillatium ci siamo ritrovati di fatto a fare la stessa cosa, stavolta con le innovazioni tecnologiche, perché spesso si pensa che il sacro sia molto distante, quasi incompatibile con la tecnologia, con ciò che c'è di più moderno. Invece non è affatto così. Quindi il Ducillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di aver superato, di aver vinto, e c'è di più moderno. Invece non è affatto così. Quindi il Ducillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di

0: in memoria della tradizione eremitana. Questo perché Sant'Agostino si è recato realmente in parecchi luoghi della diocesi, o comunque ha lasciato un'eredità importante che ancora lascia la sua memoria. E lo si vede in parecchi complessi ancora esistenti, anche se ad oggi hanno perso la propria destinazione originale, e proprio questi complessi o altri luoghi che richiamano, che rimandano a Sant'Agostino e alla sua presenza, sono proprio le tappe di questo cammino, un cammino che viene intrapreso sia da utenti virtuali che da visitatori fisici. La cosa importante circa questi cammini è che essi si spingono un po' oltre quella che può essere l'accezione ordinaria di cammino, proprio perché sono supportati da queste innovazioni tecnologiche.
1: Ecco, tornando proprio all'innovazione tecnologica, Claudio Canonici, il cuore del progetto è il portale duchinlatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio, escursioni con contenuti in realtà aumentata. È un modo per entrare in relazione con i luoghi per poi diventare un'esperienza reale.
2: È esattamente un modo per entrare in relazione con i luoghi e con il patrimonio dei luoghi, ma non è una realizzazione statica, è un portale che è polivalente, può tante cose, può contenere quello che abbiamo progettato e realizzato, ma può contenere molto altro, può contenere ulteriori penetrazioni all'interno della disponibilità di beni documentari. Pensiamo soltanto agli archivi: ogni diocesi è entrata con un suo istituto culturale, noi addirittura con due rappresentato dai suoi archivi. Ogni diocesi ha un archivio, noi abbiamo un archivio centrale e una sezione staccata, e noi siamo entrati con due archivi. La stessa cosa ha fatto Rachele,
0: sì.
2: Tutti sono entrati con i loro archivi, con le loro biblioteche, e dopodiché ovviamente questa cosa si è portata dietro anche i luoghi di conservazione invece dei beni che chiamiamo tecnicamente artistici, dai quadri, dalle opere d'arte, dal patrimonio archeologico, eccetera. Questo l'abbiamo inserito all'interno, tant'è che dal portale lo si può conoscere con realtà aumentata, conoscere da vicino, ma anche consente il portale di mettere in relazione chi lo vede con i luoghi fisici, per cui c'è la possibilità di prenotare visite, di contattare i responsabili di questi beni, organizzare viaggi,
1: certo.
2: per conoscere meglio e per entrare meglio in questo immenso patrimonio.
1: Ci fermiamo solo per qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica e vivere e a cantarla. Sono Gerardina Trovato con Andrea Bocelli.
3: Vivo ricompiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai.

pas que tout.

0: Gerardina Trovato con Andrea Bocelli, Vivere. Noi torniamo qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando di questa bella iniziativa delle diocesi del Lazio che si sono messe in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico. Duchi il Lazium, percorri il Lazio. Ne stiamo parlando con Rachele Giannini e con Claudio Canonici. Rachele, una rete di diocesi che si mette in relazione attraverso la cultura. In che modo questo processo può attivare e permettere anche di riscoprire un bagaglio di fede?
1: Beh, questo è importantissimo proprio perché valorizzare i beni culturali e fare in modo che questo avvenga grazie a una collaborazione tra diocesi fa capire quanto sia importante questa collaborazione e fa capire avvicina in un certo modo i fedeli alla fede grazie alla valorizzazione artistica. Lavorare insieme alle altre diocesi è stato parecchio importante perché di fatto noi ci conosciamo a grandi linee, invece attraverso il Duchi Lazium abbiamo avuto la scusa di approfondire la nostra conoscenza, di lavorare insieme, trovare dei punti di incontro, conoscerci, confrontarci di continuo e soprattutto crescere tra di noi e trovare insieme le strategie migliori per avvicinare le persone alla fede attraverso appunto la valorizzazione dei luoghi, della cultura, dei beni culturali, come dicevamo, sia materiali che immateriali.
0: Claudio Canonici, da professore di storia moderna, storia della Chiesa e storia del cristianesimo, è questo mettere in fila, mettere in rete il patrimonio significa da una parte riscoprirlo, perché non è scontato che una persona che abita in quel luogo sappia cosa c'è lì vicino e quanto sia importante per la storia di quel territorio, per la storia di quella comunità. Già questa è un'operazione che in qualche modo cerca di mettere un faro, una luce su quello che magari spesso è in ombra.
2: Esattamente così, perché sì, è vero, noi conosciamo il nostro patrimonio perché magari andiamo in quella chiesa bellissima, partecipiamo a quelle cerimonie, ma che cosa c'è al loro interno? Qual è la storia che ha prodotto quelle chiese? Qual è il territorio su cui queste chiese, queste realizzazioni, queste opere d'arte sono state inserite?
0: Una stratificazione culturale.
2: Assolutamente, una stratificazione culturale ed un rapporto con le fonti da cui queste opere in qualche modo vengono. Se tu consideri che non ci sono opere d'arte o chiese o cerimonie che non hanno il loro riscontro nella documentazione archivistica, che nessuno conosce ovviamente, perché finora è stata sempre una documentazione da specialisti e per specialisti, invece noi abbiamo cercato di renderla fruibile. Nei nostri progetti si unisce sempre la documentazione archivistica alla realizzazione, alla situazione attuale, una triangolazione che dovrebbe spingere non solo chi è del luogo a conoscerlo meglio, ma anche chi si avvicina al luogo a conoscerlo meglio. Io ieri ho parlato con un paio di pellegrini che ho incontrato così per caso e ho cercato di far capire che oltre la cosiddetta Francigena, Roma e quelle cose che incontro, c'era un territorio che era non solo accogliente ma era bello e aveva una storia fantastica, una storia degna di essere conosciuta.
0: Rachele Giannini, abbiamo un minuto. Questa operazione è interessante anche per rianimare, no, un territorio, prendersi cura delle proprie cose, magari non dico creare posti di lavoro, ma
1: perché no?
0: Forse anche sì, no?
1: Sì, perché certamente aver realizzato dei progetti quali i cammini, che comunque rivalorizzano il territorio, permette di far arrivare più persone in questi luoghi e quindi certamente c'è una sorta di rilancio anche dell'economia e del turismo locale. E sicuramente la cosa che più ci ha interessato è stato riportare alla luce storie ormai rimaste sepolte. Nel mio caso appunto Sant'Agostino è una storia importante, certo, da conoscere per quelli che non la conoscevano e da ricordare per quelli che invece la conoscevano ma l'avevano dimenticata.
0: 30 secondi, Claudio Canonici, l'esperienza di Chiesa a Porta Aperta, ne abbiamo parlato qui anche nella scorsa stagione di In Cammino, nata questa esperienza nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche in Lazio.
2: Sì, siamo i primi ad averla tirata fuori dalla Chiesa piemontese e valdostana e l'abbiamo portata un po' al centro dell'Italia. dell'Italia, il centro geografico dell'Italia, ed è talmente interessante che sembra che il Ministero voglia finanziare un certo numero, almeno c'è stato un tempo fa un primo incontro, un certo numero di aperture con, adesso si chiama cultura a porta aperta e non più chiesa a porta aperta, anche per mettere in circolo, in rete, una serie di chiese che si possono visitare, certo, camminando, facendo un circuito, ma nei punti salienti del circuito entrare.
0: Tra l'altro lì c'è anche la tecnologia, c'è un'automazione di apertura molto interessante. Io vi ringrazio per questa bella notizia che ci avete portato, Duke in Latium. Io vi invito ad andare su dukeinlatium.it per visitare e capirne di più. Questo era solo un accenno e quindi siete voi adesso che dovete scoprire questi percorsi. Grazie a Rachele Giannini, grazie a Claudio Canonici.
2: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare ancora una volta il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Io vi ringrazio, come ringrazio Stefano Sciuppi di là dal vetro. Io sono Enrico Selleri, alla prossima.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Maria nel tempo della prova. Buon ascolto.

Vedete, il tempo che stiamo vivendo non soltanto ha condizionato esternamente la nostra vita, ma ci ha ricordato che la nostra esistenza è fatta di momenti di prova. In questo caso la prova riguarda tutto il mondo, non c'è un pezzo di geografia del mondo che non sia stato toccato da questo grande problema. Ma in realtà tutta la nostra vita è piena di momenti decisivi, di momenti di prova, di momenti dove viene a mancare a volte la fede, viene a mancare la speranza, viene a mancare la fiducia, viene a mancare una visione di quello che potrebbero essere i nostri giorni. Ma per noi cristiani accade sempre qualcosa di molto interessante nei momenti della prova. Cioè, quando le cose diventano difficili, si rafforza dentro di noi un desiderio profondo di Maria, un desiderio profondo della maternità di Maria. E questo per un motivo molto semplice, perché la mamma, la madre, in generale, è colei che ci ha dato la vita. È dentro di lei che noi siamo venuti al mondo. È una donna, è una madre che ha creato i presupposti affinché ciascuno di noi potesse diventare quello che noi siamo, entrare dentro la storia. Quindi, per tutta la nostra vita, tutte le volte che la vita diminuisce, che la vita ci spezza, che la vita ci mette alla prova, il desiderio nostro è quello di trovare di nuovo il grembo di una mamma, il grembo di qualcuno che possa rigenerarci, rimetterci in vita, ridonarci di nuovo la possibilità. Allora, senza sminuire nulla della teologia, voi sapete che tanti dogmi riguardano la Madonna, lei l'Immacolata, l'Assunta in Cielo, e la Theotokos, cioè la Madre di Dio, ma tutto questo, per quanto è importantissimo e per quanto è decisivo per la nostra fede, non è tanto grande, tanto decisivo quanto il fatto che per noi Maria è innanzitutto nostra madre. E questo ce ne accorgiamo soprattutto nei momenti difficili. Non ci ricordiamo che è Immacolata nei momenti difficili, non ci ricordiamo che è Assunta in Cielo, ci ricordiamo che è madre, che è mamma, che è nostra madre. Per questo la cerchiamo. E se guardiamo tutta la storia del cristianesimo, questi 2000 anni di storia, se guardiamo la storia di questo santuario, dei nostri territori, di tutte quelle geografie toccate dal cristianesimo, ci accorgeremo che tutte le nostre terre sono tutte frastagliate non soltanto di chiese dedicate a Maria, ma di chiese dedicate a Maria in momenti di prova, in momenti di difficoltà, in momenti cioè in cui le cose non giravano per il verso giusto. Il popolo, la gente semplice, i piccoli, sentivano in quel momento di dover cercare ancora una volta un legame con Maria. E poco importa se quel legame lo vai a trovare nella profondità di un pozzo o lo trovi nell'altura di una montagna. Poco importa se trovi un'immagine o se trovi un simulacro o se trovi un segno. Ciò che nasconde è che in realtà noi abbiamo un immenso, uno straordinario desiderio di maternità che ci accompagna per tutto il resto della nostra vita. Ecco perché per noi cristiani avere una relazione con Maria è avere una relazione con una parte decisiva della nostra vita, che è questo desiderio di voler trovare una relazione che proprio nei momenti difficili possa rimetterci al mondo, che possa di nuovo partorirci, che possa di nuovo farci rinascere. Scusate se rallento con le parole, ma vorrei tanto che ciascuno di noi prendesse queste parole e le calasse dentro la propria esperienza, dentro la propria vita, e si accorgesse a un certo punto che tutta la nostra esistenza è fatta di momenti che a volte ci hanno fatto cadere a terra, ci hanno atterrati, appunto ci hanno messi alla prova. E poi è successo qualcosa che ci ha rimesso in piedi, che ci ha fatti ripartire. Questa ripartenza è l'incontro con un principio materno, che è la misericordia di Dio, ovviamente, di cui Maria è segno, ma è sempre misteriosamente il Signore che ci rimette al mondo, che ci fa ripartire. E ancora una volta il Signore che ci dà la possibilità di imparare qualcosa dalla nostra vita.
Ed è stato così anche per questi mesi. È stato bello poter vedere come nelle settimane di lockdown, nella maggior parte dei paesi, forse sarà accaduto anche qui a Capurso, il popolo di Dio ha sentito il desiderio di affidarsi di nuovo ai propri santi, ma a Maria soprattutto, a fare un atto di affidamento che non serve paganamente a convincere la Madonna ad aiutarci. Ma secondo voi noi dobbiamo convincere Maria ad aiutarci? Dobbiamo convincere Maria a proteggerci? Secondo voi dobbiamo metterci a pregare per costringere la Madonna ad allungare una mano e a mettere una protezione su ciascuno di noi? Che amore sarebbe un amore che devi comprarti con le preghiere? Quando noi preghiamo, non dobbiamo pregare come dei disperati. Quando veniamo qui, quando ci affidiamo a Maria, non dobbiamo venire qui tentando di convincere la Madonna ad ascoltare le nostre preghiere. Ma dobbiamo partire da un assunto di fede importantissimo. Noi siamo certi di essere amati. Noi siamo certi che Maria ci ama. Noi siamo certi che è nostra madre e non dobbiamo convincerla di nulla, anzi lei lo sa prima, lo sa meglio, lo sa più profondamente di noi. Noi veniamo qui perché abbiamo bisogno di trovare la forza per affrontare quel momento difficile. Abbiamo bisogno di riscoprire noi questa madre, ma questa madre non ha mai dimenticato che ha dei figli. Ci sono dei momenti della nostra vita, soprattutto quando le cose vanno per il verso giusto, che ci dimentichiamo, che soffriamo di una sorta di mancanza di memoria, di amnesia. Del Signore ci ricordiamo soprattutto quando ne abbiamo bisogno. Ma il Signore invece si ricorda di ciascuno di noi sempre, costantemente. Dice la parola di Dio che Egli è fedele, Egli rimane fedele. E una delle prove della fedeltà del Signore è Maria, è la maternità di Maria. Allora capite che quando andiamo a cercare Maria non dobbiamo perdere tempo a spiegargli le questioni, lei già le conosce. Non dobbiamo pensare di dire che cosa posso fare per convincere la Madonna. Questa è una mentalità che a volte ci fa fare in maniera sbagliata dei voti, ad esempio, ci fa prendere degli impegni. Se noi facciamo dei voti e prendiamo degli impegni, non è perché siamo convinti che quel voto e quell'impegno convincerà Maria poi ad ascoltare le nostre preghiere, ma perché vogliamo dire, a partire da questa cosa difficile, io non voglio più essere la stessa persona di prima. Perché io so che tu mi ami, mi aiuterai a ripartire in una maniera completamente diversa. È un voto, cioè è un segno che serve a noi a ricordarci che non dobbiamo più dimenticare ciò che conta, non dobbiamo più dimenticare ciò che deve essere decisivo dentro la nostra vita. Ecco, questo semplicemente per dirvi che se questa sera noi siamo qui, se questa festa in qualche maniera, in un modo nuovo, diverso, forse più misurato, si celebra, se noi ci siamo inventati un modo per stare su questo sagrato questa sera davanti alla casa di Maria, e questo è fondamentalmente perché noi, essendo cristiani, facciamo l'esperienza della maternità di questa donna, ed è proprio la maternità di questa donna un segreto, il segreto che può aiutarci non soltanto a superare, ma ad attraversare, ad affrontare quello che il Signore ci sta chiedendo di vivere in questo momento della nostra storia, della storia di tutta l'umanità. È proprio a partire di questo che vorrei questa sera, in tre piccole tappe, guardando proprio la parola di Dio, cercare di capire in che modo Maria ci aiuta nel tempo della prova. In che modo questa donna, che sentite anche come il titolo di questa nostra serata, le parole rubate a Dante, no? Vergine madre, figlia del tuo figlio. È un cortocircuito questo. Come fa una donna ad essere figlia del suo figlio? Maria è un paradosso. Maria è un mistero. Una madre è sempre un mistero, è sempre qualcosa di più grande da quello che noi riusciamo a capire, a immaginare. Ma se noi ci rivolgiamo al Vangelo, se noi ci rivolgiamo alla parola di Dio, ci accorgiamo che Maria nei momenti della prova non sono semplicemente
delle indicazioni devozionali. Ad esempio, questo non è il tempo in cui dobbiamo imparare delle preghiere diverse. Questo è il tempo in cui dobbiamo imparare una vita diversa, un modo di vivere diverso. Il tempo della prova non è il tempo di un'altra devozione, è il tempo di andare alla radice di ogni vera devozione. Ecco perché non dobbiamo avere paura, quando vogliamo andare al cuore delle cose, di rivolgerci al Vangelo, non semplicemente a un vago sentimentalismo, ma di rivolgerci alla parola di Dio. Allora permettetemi di percorrere queste tre tappe che avevo a cuore di condividere con voi questa sera, paradossalmente facendo il contrario, cioè cominciando da quella che potrebbe sembrare la fine del Vangelo. Voi sapete che dopo i 3 anni di vita pubblica di Gesù, 3 anni in cui ha parlato, ha fatto miracoli, le folle si sono radunate intorno a lui, lo hanno acclamato re, ha moltiplicato pani e pesci, ha fatto risorgere delle persone, 3 anni intensissimi di Gesù. Questi 3 anni si concludono con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, mentre tutti acclamano Osanna al figlio di Davide. È quello che noi facciamo durante la Domenica delle Palme, no? Accogliamo il Signore come il Messia. Eppure voi sapete che quell'entrata trionfale di Gesù non si conclude con un'incoronazione, o perlomeno non con l'incoronazione che noi abbiamo in mente. Perché poche ore dopo la stessa folla che lo acclamava come il figlio di Davide, come il Messia, griderà in piazza "Crocifiggilo". Tutta la parabola della vita pubblica di Gesù finisce con la pandemia della croce, cioè finisce con un evento traumatico, drammatico, che oscura completamente il mondo. È bello pensare, se vi andate a leggere i racconti del Vangelo, che alcuni evangelisti ci tengono a dire che nel momento in cui Gesù viene crocifisso si fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Questa eclissi non soltanto è un evento che aveva a che fare col cosmo, no? Cioè col fatto che a un certo punto effettivamente la luna si mette davanti al sole e quindi si oscura tutta la terra. Non è semplicemente una questione cosmologica, è un'immagine anche profonda che tante volte noi viviamo dentro la nostra vita. Quando le cose vanno male, tutto diventa nero, tutto diventa buio. Ogni volta che noi incontriamo l'esperienza della croce, per noi è un'esperienza traumatica che oscura il cielo. Quando, scusate se faccio questo esempio, lo prendo esempio, sempre come un esempio limite per dirvi che forse non credo che ci sia qualcosa di peggiore dell'esempio che sto per fare. Ma quando una madre perde un figlio, è buio. E non gli importa più del resto del mondo, perché per lei ormai il mondo è finito. In quel momento che perde un figlio, prima che la speranza della fede, la luce, eccetera, possa ridare un significato anche a quella sofferenza, se quella persona farà questo tipo di esperienza, nel momento della prova, della perdita, è tutto buio. Quando una persona scopre di avere una malattia, è tutto buio, per lui è pandemia, cioè tutto il mondo è buio. Non è che dice c'è qualcun altro che però sta bene, cioè non gli importa più del resto, perché quella sofferenza che sta vivendo ha oscurato tutto. Quello che ci racconta il Vangelo è più o meno la stessa cosa. Anche i discepoli, anche coloro che seguono Gesù, vivono una sorta di pandemia, di evento traumatico, di eclissi, di buio, e l'evento traumatico della croce. E sapete qual è il risultato della croce? Perché noi facciamo in fretta a passare dal Venerdì Santo alla Pasqua, cioè noi facciamo in fretta a passare dalla croce alla risurrezione. Sapete, quando una persona soffre, il tempo non passa mai. Sapete quando il tempo passa veloce? Quando stai bene. Quando ti trovi bene con qualcuno, passano le ore e tu dici: oh, è già passata un'ora, perché stai bene. Il tempo vola quando tu stai bene. Ma quando tu stai male, tutto è rallentato. Non passa mai.
Il Venerdì Santo, a volte, nella nostra percezione, è un tempo lunghissimo. Non è il tempo di un giorno, non è il tempo di qualche ora. È la percezione che a te sembra che quel tempo è un tempo infinito, che non finisce mai. Sapete che cosa porta questo trauma della croce, questa pandemia della croce? Porta che i discepoli di Gesù scappano tutti. Si dividono, hanno paura, si rinchiudono, sono frantumate nelle loro relazioni e se ne vanno a casa, sono delusi dalla loro stessa reazione. Qualcuno lo ha rinnegato, qualcuno lo ha tradito, qualcuno si è semplicemente nascosto. Insomma, i momenti di prova inizialmente non tirano fuori il meglio di noi. A volte, inizialmente, i momenti di prova tirano fuori il peggio di noi. Ad esempio, finché abbiamo guardato attraverso la televisione che questa malattia aveva a che fare con l'altra parte del mondo, magari continuavamo le nostre cene portando i bocconi alla bocca e dicevamo: ah, poveretti. Ma poi, quando questa malattia è arrivata e quando è cominciata a diventare un contagio con delle migliaia di morti, centinaia di persone che hanno perso la vita, in quel momento forse anche dentro di noi è nata la paura, lo smarrimento, ci siamo sentiti soli. È cresciuta dentro di noi la consapevolezza che non siamo onnipotenti, che siamo deboli, che siamo fragili. Sapete qual è la scoperta dei discepoli di Gesù davanti all'esperienza della croce? Loro che erano discepoli di un uomo che faceva miracoli, di un uomo che parlava e incantava le folle, di un uomo che risuscitava i morti. Noi siamo forti, abbiamo Gesù. E quando Gesù, in cui loro confidavano, muore, riscoprono una parte di loro che avevano nascosto. Sapete qual è la parte di loro che avevano nascosto? La loro fragilità, la loro debolezza. Allora, ricordatevi questo: quando viviamo i momenti difficili, la parte che emerge di noi è una parte che solitamente noi teniamo ben nascosta. È la parte fragile, la parte umana, la parte in cui abbiamo paura, la parte in cui ci accorgiamo di essere delle creature, la parte in cui ci rendiamo conto che possibilmente potremmo morire anche noi. E quando si è deboli e fragili, quando si è spezzati dalla vita e dalle cose che la vita ci riserva, abbiamo bisogno di qualcuno che rimetta insieme i pezzi, cioè di qualcuno che cominci a rimettere uno accanto all'altro tutti i frammenti dovuti a quello scontro traumatico con il problema. Se vi andate a leggere gli inizi degli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che il primo ruolo che ha Maria dopo la pandemia della croce è quello di cercare di rimettere insieme i pezzi dei discepoli. Tutti impauriti, tutti che erano scappati, tutti che si erano macchiati di qualcosa, Maria nel cenacolo li tiene insieme, tenta di tenerli insieme. Erano unanimi, dice il testo degli Atti degli Apostoli, concordi e unanimi. È il loro tentativo di capire che quando tu capisci che sei fragile e la persona che c'è di fronte capisce di essere fragile e quella di fianco a te capisce di essere fragile, il sapere di essere fragili crea fra di noi una comunione che prima non conoscevamo. Ci riscopriamo fratelli perché abbiamo scoperto di essere tutti fragili. Quando ognuno di noi invece pensa di essere Dio, il fratello o la sorella che c'è accanto sono un nemico da combattere, sono persone da cui noi dobbiamo stare attenti. Non riusciamo a capire che la persona che ci abbiamo accanto è uno come noi. Lo consideriamo invece un antagonista, un avversario. La debolezza invece ci ha fatti rendere conto che siamo tutti sulla stessa barca. E chi c'è su quella barca in cui tutti ci siamo ritrovati deboli e fragili? Maria. Cosa fa Maria? Man mano, lentamente, la presenza di questa donna nel cenacolo diventa una sorta di principio di guarigione,
Cioè, misteriosamente, i discepoli guariscono dalle ferite dell'incontro con la croce e si preparano a che cosa? Alla risurrezione? No. La risurrezione accadrà subito, immediatamente, ma non hanno il coraggio di uscire di nuovo, non hanno il coraggio di riprendere la vita di prima, non hanno più il coraggio di andare al largo. Devono prepararsi all'esperienza della Pentecoste ed è Maria a prepararli all'esperienza della Pentecoste. Amici, riflettiamo anche noi questa sera. Che cos'è questa piazza se non una barca in cui tutti ci siamo scoperti fragili e siamo venuti qui perché Maria ci ha radunato qui e tenta di tenerci insieme? E che cosa vuole fare in queste settimane, in questi mesi? Vuole cercare di guarire dentro ciascuno di noi quella debolezza che ci ha fatto scoprire così nudi, così poveri, così fragili, così spezzati, così frantumati. Il ruolo di Maria nei momenti della prova è quello di ricreare unità nel popolo, di tenere di nuovo insieme un popolo che prima della prova si combatteva l'uno con l'altro. Dopo la prova, tutti feriti si riscoprono bisognosi di essere accolti, capiti, amati, sorretti, ascoltati. È bello poter pensare che la prima cosa che noi dobbiamo avere in mente quando pensiamo a Maria è che Maria crea le condizioni perché ciascuno di noi possa guarire da quello che la vita ci ha riservato come una ferita, come una rottura. E qui credo che il valore della preghiera è un valore importantissimo. Il testo degli Atti degli Apostoli dice che erano perseveranti nella preghiera, che pregavano insieme. E voi sapete che ci sono due modi di pregare, l'abbiamo accennato prima così velocemente. C'è un modo di pregare che nasce dalla disperazione, cioè la disperazione viene dal fatto che tu pensi che le tue parole, che la tua performance religiosa debba convincere Dio di qualcosa. E c'è invece una preghiera in cui non sei più tu a parlare, ma una preghiera in cui tu ascolti. Tu preghi perché a un certo punto arriva qualcuno che ti ridà un significato. Allora quell'Ave Maria, quel rosario, quella messa, quell'ascolto della parola, quell'adorazione non servono a comprare la benevolenza di Dio, ma servono a dare a Dio l'opportunità di dire qualcosa a noi. Ad esempio, a una persona che è impaurita, quel rosario può far crescere un senso di fiducia che tu hai perso. A quella persona che è arrabbiata, quell'Ave Maria può togliere la violenza della rabbia che ti porti dentro. Insomma, la preghiera che ci racconta gli Atti degli Apostoli non è una preghiera per convincere Dio, è una preghiera per disporsi a convertirci, a cambiare. In questo senso abbiamo bisogno di riscoprire la preghiera. Non abbiamo bisogno solo delle statistiche che ascoltiamo nei telegiornali. Non abbiamo bisogno soltanto del numero o del parere degli scienziati, dei medici. Non abbiamo soltanto bisogno di mettere delle mascherine o di igienizzare le nostre mani. Tutte cose giustissime. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a capire il senso di quello che stiamo vivendo. Allora, se noi preghiamo, non è per toglierci la mascherina. Noi preghiamo perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dia il senso di quello che stiamo vivendo. Ecco la scoperta della preghiera. Ecco, questa è la nostra prima tappa. Maria, nel tempo della prova, è colei che guarisce le nostre relazioni, che ci mette nelle condizioni di poter scoprire un modo nuovo di pregare, un modo nuovo di stare insieme, di riscoprirci comunità, chiesa, popolo, di riscoprirci sulla stessa barca. La seconda tappa che volevo suggerirvi questa sera viene da un altro brano del Vangelo famosissimo. È il brano delle nozze di Cana. Anche quello è un momento di prova. È una festa che sta per essere rovinata dal fatto che viene a mancare il vino.
E voi sapete che dietro quel racconto, che è il primo miracolo che Gesù compie e che quindi inaugura la sua vita pubblica, vi state accorgendo come stiamo procedendo al contrario, no? Siamo partiti dall'evento della croce e adesso stiamo andando all'inizio della vita pubblica di Gesù. Perché è importante questo momento? Perché voi sapete che in quel racconto nessuno si accorge di quanto possa essere una tragedia quello che sta per succedere. Nessuno riesce ad accorgersi di quello che sta per accadere come qualcosa che rovinerà tutto, rovinerà la festa, toglierà la gioia alle persone. Maria sì. Quello che sta per accadere, Maria lo vede prima. Ha una lungimiranza che a volte noi non abbiamo. Ecco, chi è genitore, questo lo riesce a capire meglio di me che lo sto spiegando. Quando tu hai un figlio piccolo e vedi che sta giocando in maniera pericolosa vicino a una presa, che si sta avvicinando un po' troppo alle scale, che sta manipolando un po' troppo la cucina, un genitore già vede la tragedia e che cosa fa? Lo allontana, cioè lo protegge. Il bambino di 3-4 anni non si accorge di questa cosa. Ecco, tenete a mente questa immagine. Queste sono le nozze di Cana. Le nozze di Cana sono persone che in maniera spensierata stanno facendo una festa, ma non si stanno accorgendo che dietro l'angolo di questa festa sta per accadere una tragedia. Sapete perché noi abbiamo bisogno di Maria? Perché a volte siamo talmente assorbiti da questa vita, dal lavoro, dalle preoccupazioni, da quello che dobbiamo affrontare ogni giorno, che è come se passassimo la nostra vita a guardare sempre a terra e non riuscire a guardare in fondo. Maria è colei che ci fa intuire che a volte il nostro modo di vivere ha delle conseguenze atroci, tremende. Ad esempio, e spero che nessuno mi fraintenda per quello che sto dicendo, non sto dicendo che il coronavirus è il castigo di Dio, così che noi dovevamo imparare chissà quale lezione, ma il mondo che ci siamo lasciati alle spalle prima del coronavirus non era un mondo ideale. Vi siete accorti che viviamo in una società profondamente ingiusta? Che viviamo in una cultura che gira attorno all'economia, non attorno alle persone. E che siamo diventati bravi a legiferare sull'egoismo delle persone, non sulla solidarietà. Se questa prova che tutti stiamo vivendo non ci aiuta a capire che quel modo di vivere comunque non era la vita ideale, e che comunque stavamo andando verso la morte senza accorgercene, allora sì che avremmo tirato in ballo Maria, non per dare delle letture fantasiose della realtà, non per dire, ogni tanto questa è una cosa che io sento dire, il Signore si è stancato di noi e per questo adesso ci ha mandato la pandemia. Neanche il peggior pagano dovrebbe dire una roba del genere. Immaginate un cristiano. Qui il problema non è il problema di un castigo, è il problema della lungimiranza. Maria è colei che proprio per il suo essere madre, per la sua capacità di stare dentro la festa, dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, ha la capacità di accorgersi di quella che potrebbe essere la conseguenza delle nostre azioni, della nostra libertà, del nostro modo di vivere. Quanto sarebbe bello pensare che noi abbiamo bisogno di Maria dentro la nostra vita, non perché abbiamo bisogno soltanto di sconfiggere una prova, una malattia, ma perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a guardare molto più lontano di quanto noi da soli riusciamo a fare. Essere mariani, cioè fare spazio a Maria dentro la nostra vita, significa tirare dentro la nostra storia qualcosa che ci dia profondità, che ci faccia capire le conseguenze. Facciamo un esempio molto concreto. Se in una famiglia non si dialoga, se in un posto di lavoro ci si fa la guerra,
se in una comunità prevale un gruppo su un altro, c'è un momento in cui le cose più o meno sopravvivono. Una famiglia dove non si dialoga per un po' di anni riesce a sopravvivere. Ma a un certo punto, prima o poi, quella mancanza di dialogo diventa tragedia. Diventa tragedia. Perché magari un figlio ti dice: non mi sono mai sentito amato qui. E tu dici: ma noi abbiamo fatto soltanto grandi sacrifici per voi. E tu dici che non ti sei sentito amato. Certo, perché la mancanza di dialogo all'interno di una famiglia toglie alle persone la capacità di sentirsi di qualcuno. E che te ne fai che hai portato il pane a tavola tutti i giorni, ma non hai mai parlato con tuo figlio? Tu pensi di poter andare a letto la sera con la coscienza a posto semplicemente perché hai portato il pane sulla tavola. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia vedere molto più lontano del nostro buonsenso, di quello che da soli noi riusciamo a intuire. Ed è così per ogni situazione della nostra vita. Maria, nel tempo della prova, è colei che dà profondità al nostro esistere. È colei che ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti. Per questo siamo qui. Per questo la cerchiamo, per questo la preghiamo. Ve lo ripeto, non per convincerla, ma perché abbiamo bisogno del suo punto di vista. È a lei che dobbiamo dire: ma domani mattina, quando ci rialzeremo da questa storia, che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo essere? Tenete a mente quello che dice in quel brano: non hanno più vino, non hanno più senso, non hanno più speranza, non hanno più amore queste persone, non hanno niente per cui la vita valga la pena. E Maria fa quello che le riesce meglio, intercede, trova un modo per tirare Gesù in mezzo e trova un modo perché Gesù cambi la situazione. E così quella tragedia diventa il primo miracolo di Gesù. Perché siamo qui? Perché abbiamo bisogno che Maria trasformi questa tragedia in un miracolo. Abbiamo bisogno che Maria dia inizio di nuovo a una stagione della grazia di Dio che noi non conosciamo e che però lei può ottenere, perché lei ha il potere di ottenere questo, perché ha il potere di intercedere. Allora, vedete, abbiamo fatto queste due tappe. La prima tappa è colei che, dopo il trauma della croce, la pandemia della croce, rimette insieme le persone, le rimette insieme e insegna alle persone un modo nuovo di stare insieme, un nuovo modo di pregare. Maria è colei, la seconda tappa, che ci dà lungimiranza nella vita, ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti, che ci fa capire che ci sono conseguenze che noi non riusciamo a vedere del nostro modo di vivere attuale, e quindi ci mette nelle condizioni di salvarci prima che sia troppo tardi. Fratelli, prima che sia troppo tardi, dobbiamo cambiare modo di vivere. Prima che sia troppo tardi, dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Prima che la povertà affami di nuovo le persone. Ve ne accorgete già adesso come c'è una crisi dilagante intorno a noi. Prima che tutto questo divenga una tragedia, dobbiamo cambiare qualcosa di importante. Se siamo qui è perché abbiamo bisogno che Maria ci convinca di questo e ci indichi la strada, ci dica verso dove andare. Ecco, questi due sono due tappe, secondo me, importantissime, che ci aiutano a capire che cosa significa Maria nel tempo della prova. Ma permettetemi di arrivare alla terza e ultima tappa che vorrei condividere con voi. Se siamo partiti dalla fine, adesso siamo finalmente all'inizio. All'inizio proprio dei Vangeli, se andate al Vangelo di Luca e al Vangelo di Matteo, vi accorgete quelli che sono i cosiddetti racconti dell'infanzia,
che sono l'Annunciazione di Maria, l'Annunciazione di Giuseppe, la nascita a Betlemme e poi la fuga in Egitto e poi Gesù che si perde nel Tempio, anzi sono loro a smarrirlo nel Tempio e lo vanno a cercare. Insomma, è un periodo iniziale della vita di Gesù. Ecco, questo periodo iniziale, che noi abbiamo ormai catalogato come un periodo romantico, poetico, no? Il periodo del Natale, aspettiamo Gesù bambino e poi cantiamo Tu scendi dalle stelle, facciamo i presepi. Se tu leggi il Vangelo ti accorgi che quei racconti invece sono racconti drammatici, perché sono racconti di una difficoltà immensa. La notte di Natale non ci sono alberi addobbati, ma ci sono due persone che non sanno dove mettersi e questo bambino sta per nascere. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo, non c'era posto per loro. E si accampano in una stalla. E poi il potente di turno, Erode, vuole uccidere il bambino e muove l'intero esercito per trucidare tutti i bambini dai 2 anni in giù. Vi sembrano storie romantiche queste? Avete mai pensato che subito dopo Natale, il giorno dopo, c'è Santo Stefano, un morto ammazzato? Un poco dopo c'è la strage degli innocenti, bambini morti ammazzati. Tanto romanticismo a me non sembra. Però forse ci abbiamo fatto talmente tanto l'abitudine da aver tolto questa parte drammatica, che secondo me invece è una parte importante. E sapete perché è importante? Perché in quel momento drammatico, che cosa dovrebbe fare il Messia? Che cosa dovrebbe fare Dio quando le cose diventano difficili? Dovrebbe mostrarci che è Dio. E quindi dovrebbe uscire la spada, tirarla fuori dal fodero e combattere il nemico. È così che ha fatto il Signore? La delusione del popolo ebraico è proprio in questo. Aspettavano un Messia potente e invece sapete che cosa viene fuori? Un bambino. Un bambino che ha bisogno di essere protetto. Eppure questo è il segreto. Per questo l'ho lasciato per ultimo. Sapete, noi vorremmo essere protetti da Dio. Vorremmo essere protetti dalla fede. Vorremmo essere protetti da Maria. Ma quasi mai pensiamo che noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio, abbiamo una responsabilità nei confronti della fede, abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria, abbiamo la responsabilità di proteggere, noi dobbiamo proteggere lui. Sapete cosa fa Giuseppe davanti alle difficoltà? Dice il Vangelo di Matteo, si svegliò dal sonno, in entrambi i casi, sia all'inizio quando diceva ma di chi è figlio questo bambino, sia prima della strage degli innocenti. Dice il Vangelo, si destò, si svegliò, prese con sé il bambino e sua madre, li prende con sé, li protegge, se li porta via, trova una soluzione. Io credo che in questo gesto ci sia una rivoluzione. Lo sapete che la fede noi possiamo perderla se non la proteggiamo. La fede cristiana è Maria e suo figlio Gesù, è il bambino e sua madre, e noi dobbiamo esercitare noi una protezione nei suoi confronti, perché, scusate il gioco di parole, siamo noi a dover proteggere ciò che dovrebbe proteggerci. Cioè, quando tu hai escluso Dio dalla tua vita, come puoi pretendere da Lui che ti protegga quando l'hai tolto dalla tua vita? Questo significa che nei tempi di prova abbiamo anche noi una responsabilità nei confronti di Dio. E quando finisce la prova abbiamo ancora una volta una responsabilità e dobbiamo dire che cosa sto facendo io per proteggere la fede dentro la mia vita? Cosa sto facendo io per proteggere Maria e Gesù nella mia vita? Una persona che non prega mai non protegge quel bambino, perché non gli dà occasione a quel bambino di avere un posto dove stare. Chi non ha una vita spirituale è come se togliesse ancora una volta a Gesù un posto dove nascere.
chi non vive bene i sacramenti, se togliesse ancora una volta a Gesù un posto dove nascere. Chi non vive bene

È un po' come dire, è bello trovarsi qui davanti a questa basilica grande, in questa piazza, caricare sulle nostre spalle le immagini, i simulacri di Maria. Ma io credo che tutto il segreto del cristianesimo, tutto il segreto dei momenti di prova, lo impariamo sotto la croce, quando Gesù, prima di morire, fa un gesto bellissimo. Prende sua madre e la consegna a Giovanni. Prende Giovanni e lo consegna a sua madre. Sapete come si conclude quel racconto? In questo modo. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Fratelli, se questa è la casa di Maria, lo avete capito sì o no? Che anche Maria deve trovare a casa nostra un posto. Che noi quando veniamo qui troviamo un posto da lei, ma se lei viene da noi trova un posto? Se noi veniamo da Gesù ci sentiamo sempre accolti dalla misericordia. Il Papa ha un'espressione bellissima, dice: Dio perdona sempre, sempre, non c'è un limite alla misericordia di Dio, che è un po' come dire c'è sempre spazio in quell'amore. Ma io voglio capovolgere la cosa: ma se Gesù viene da te trova spazio in te? Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio. Non è solo Dio che ha una responsabilità nei nostri confronti. Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria. Non è solo Maria che ha il dovere di esercitare il suo patrocinio su di noi. Sarebbe bello se questa sera ciascuno di noi potesse sentire la vertigine di questa responsabilità. Quanto sto portando con me il bambino e sua madre, quanto sto proteggendo io la Madonna, quanto sto proteggendo io Gesù. Che non è, attenti fratelli, non è semplicemente proteggere una tradizione. Dice sì, io proteggo la processione e quindi proteggo la Madonna. No, no, non è questo. È qualcosa di molto più grande che riguarda la mia persona, non riguarda le cose fuori da me. Quanto spazio trova Dio dentro la nostra vita? Quanto spazio? Ecco, solo così allora questo tempo di prova ci ha fatto scoprire che l'amore è fatto di relazioni reciproche, non univoche. Cioè ci ha fatto capire che non soltanto dobbiamo dire a Dio amami, ma che abbiamo anche noi la responsabilità di dire anch'io voglio amarti, anche io ho un dovere nei tuoi confronti, non ho solo il diritto di essere amato ma ho anche il dovere di amare. Ecco, io vi auguro questo, di non sprecare questa occasione, di trasformare la festa di quest'anno, di questo 2020, in un punto di non ritorno, in una svolta decisiva, anche per la devozione alla Madonna del Pozzo, che possa essere il tempo in cui ci siamo riscoperti popolo, il tempo in cui la nostra preghiera si è convertita, il tempo in cui Maria ci ha insegnato una nuova prospettiva, ci ha fatto vedere più lontano, il tempo in cui abbiamo scoperto che anche noi abbiamo il dovere di proteggere colei che ci protegge, colui che ci protegge. Possa il Signore ottenerci questa grazia, allora sì,

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori,
4: adesso
3: è
4: l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è
4: l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
3: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, adesso
3: è l'ora
7: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
6: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo al Signore Tonello Benedetto e continuiamo a pregare per la pace in questo mondo, in questa domenica in cui adoriamo la Santissima Trinità. Apriamo il nostro cuore e umilmente chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per adunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il Tuo Figlio parola di verità e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della Tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda col bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. È interessante che subito dopo la Pentecoste, l'effusione dello Spirito, la Chiesa ci fa posare il nostro sguardo sul Dio Trinità. Perché è necessario fermarci a contemplare la Trinità del nostro Dio per ritornare a adorarlo, ma soprattutto entrare in relazione vera e autentica con Lui e non con un'immagine falsata del nostro Dio. E di immagine falsata del nostro Dio ne abbiamo a bizzeffe, tante, troppe, perché ci fu un periodo in cui Dio ci è stato insegnato come molto giudicante, con il dito sempre puntato, che qualsiasi cosa tu facessi Lui lo sapeva, lo scopriva e ti giudicava. C'è stato un periodo in cui praticamente l'inferno era stracolmo e in paradiso non ci arrivava nessuno, oppure viceversa c'è un periodo in cui Dio è talmente bonaccione, quasi fesso, che si lascia intortare dal nostro modo di essere e di vivere, perché tanto Dio è buono e quindi non fa niente. Noi possiamo fare qualsiasi tipo di vita, qualsiasi tipo di cosa, che pregare e non pregare è la stessa cosa, andare a messa e non andare a messa è la stessa cosa, perché tanto Dio ci ama tutti. E così, oltre che far credere una cosa che non è vera, rendiamo anche Dio fesso, che credo sia una delle bestemmie più gravi, più grandi che possiamo affermare, non solo quelle che sentiamo quasi quotidianamente. Ma pensare questa cosa qua è proprio una grande bestemmia, perché Dio, sappiamo, è il nostro creatore, e l'immagine vera di Dio, la rappresentazione di Dio, ce l'ha data Gesù Cristo. È Lui che ci ha rivelato chi è davvero il nostro Dio. Il nostro Dio, l'unico Dio in tre persone. Come fa a essere unico in tre persone lo scopriremo quando saremo di là. La nostra mente e il nostro esistere per il momento non è in grado di capire fino in fondo questa cosa, ma la viviamo però. Noi viviamo la Santissima Trinità perché siamo in relazione con Lui. Noi siamo in relazione con il Figlio Gesù Cristo, che ci ha donato lo Spirito, e abbiamo avuto prova settimana scorsa, per parlare al Padre. Il Padre nessuno l'ha mai visto, il Padre nessuno può parlargli, solo il Figlio può parlare al Padre e poi vedere il Padre. E noi, guardando il Figlio, guardando a Gesù, e Gesù lo ricorda anche a Filippo e ce lo ricorda anche a noi: Filippo, sei stato tanto con me che non ti accorgi che chi guarda me guarda il Padre? Capisce e sa chi è veramente il nostro Dio. E chi è il nostro Dio, allora, se per rispondere, evitando gli estremi che abbiamo detto finora? Ce lo dice San Paolo in questa breve lettura, ma intensa, molto bella, che è il Dio dell'amore e della pace. Ecco chi è il nostro Dio. Mosè aveva intuito questa cosa, ma ancora non poteva vederlo. Nell'Antico Testamento chi vedeva Dio moriva, ma perché non c'era ancora l'incarnazione. Che se ci pensiamo è vero, è perché quando tu nell'Antico Testamento chi vedeva Dio moriva, ma perché non c'era ancora l'incarnazione. Che se ci pensiamo

0: amore, scopriamo che l'amore è esigente. L'ho detto, l'ho ridetto e lo ridirò finché vivo questa cosa qua. Quando noi incontriamo il Dio dell'amore, entriamo in una dinamica veramente importante, ma in cui si fa fatica. L'amore è esigente, ma io non sono obbligato ad amare, io ho necessità di amare. È perché ho la necessità di amare che allora osservo i comandamenti, vengo a messa, prego, perché sento il bisogno di stare con il Signore. Quando io amo una persona, sento il bisogno di stare con quella persona, di dedicargli tempo, di dedicare la mia vita. E allora così anche con Dio, non è un obbligo stare con Dio, perché se no svuotiamo le chiese, vedete qua. Ma quando noi entriamo nella dinamica della necessità, è diverso. Io ho bisogno di Dio. Perché ho bisogno di Dio? Perché è l'unico che mi fa capire, comprendere cos'è e chi è l'amore, che è la parte sostanziosa della nostra vita. Non possiamo credere di vivere senza amare. E nel momento in cui siamo in questa dimensione di relazione, scopriamo che l'amore veramente ci dà la libertà. E Dio non ci obbliga ad amarlo. L'unica cosa che ci obbliga, se proprio vogliamo usare questo verbo, è di usare la nostra libertà. Questo sì. È perché l'amore di Dio incontra la nostra libertà che noi aderiamo a Dio, che noi ci convertiamo, che noi veniamo qui, che lo preghiamo, perché ci sentiamo liberi, perché ci sentiamo respirare un respiro profondo, perché nelle difficoltà, quando non sappiamo dove sbattere la testa, è lì. Ecco perché è anche il Dio della pace, cioè quel Dio che nonostante tutte queste guerre fuori e dentro di noi, è l'unico che crea non il comfort, ma quella situazione capace di una vera tranquillità. E allora scopriamo perché noi oggi adoriamo e focalizziamo il nostro sguardo sul Dio della Trinità, sul Dio uno e trino, proprio per riportarci ad adorare e a relazionarci con il vero Dio, non con un'immagine sua, che è il Dio dell'amore e della pace. E allora insieme diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti. Preghiamo e affidiamo al Signore le nostre preghiere. Diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo,

0: Nella comunione dello Spirito Santo, noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Noi ti preghiamo.
2: Signore Dio nostro.
0: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione profonda al disegno divino. Noi ti preghiamo.
1: Sabato ci saranno le ordinazioni presbiterali. Don Matteo, Don Davide e Don Michael diventeranno sacerdoti per la nostra diocesi. Li affidiamo all'amore grande della Santissima Trinità e che possano testimoniare questo amore e questa pace. Preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Accogli queste nostre intenzioni e le offriamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. 266.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella Maestà Divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode. Salve.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, santi nostri patroni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre, proprio come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Prepariamo il canto numero 8.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Con ieri abbiamo terminato l'anno pastorale, fondamentalmente con il rosario, la chiusura del mese mariano e dell'anno pastorale, quindi sospendiamo le catechesi per adulti, le adorazioni e le confessioni. Ma siccome il sacramento non va mai in pensione, non va mai in ferie, chi desidera confessarsi prima o dopo messa oppure previo appuntamento, solo che non c'è il CUP, quindi non serve chiamare il numero unico, basta chiamare direttamente il don. Bene? Riprenderemo poi le attività a settembre. Giovedì alle 15:30 in oratorio la GEA terrà un momento di formazione per i rifiuti. Chi desidera, chi è interessato, l'incontro è aperto, perché poi inizierà la sagra. Credo che si intuisca che inizierà la sagra dal 5 al 7, dal 12 al 14. Giovedì 4, il giorno prima, c'è la processione del Corpus Domini per le vie, per il centro di Pordenone. Siamo tutti invitati ad andarci. Vedete che Don Robert non c'è, perché è a Roma. Venerdì 5, con l'inizio della sagra, lui discuterà il dottorato, quindi diventerà dottore in teologia biblica. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e col nostro affetto. Una volta che tornerà, poi andrà via, perché tornerà nella sua diocesi, quindi la gratitudine anche per aver avuto con noi in questo mezzo anno pastorale. L'8 di giugno ci sarà l'incontro con i catechisti, perché la curia, l'ufficio catechistico ha deciso questo incontro di verifica. E inoltre, l'ultima cosa, avete visto che il Papa ha scritto un'enciclica, siccome è molto bella e molto densa, ho deciso che il 10 di giugno alle 20:30, non c'è scritto l'ora, ma alle 20:30 Cristo Re, chi desidera do un po' alcune tracce di lettura per capire oggettivamente il Papa cosa ha scritto, perché scrive in maniera molto semplice ma anche molto sintetica, e dietro a questa enciclica c'è tutta la storia della dottrina sociale della Chiesa. Quindi chi fosse interessato, il mercoledì 10 di giugno a Cristo Re. Basta. Il Signore sia con voi.
1: Tuo spirito.
0: Custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La Santissima Trinità è la nostra forza. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buon sabato e buona domenica a tutti.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica preceduta dal parroco Don Luca Buzziol. In questa domenica nona del tempo ordinario è dedicata alla Santissima Trinità. La programmazione di Radio Voce nel Deserto proseguirà tra qualche minuto con la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per poi continuare alle 19:50 con il notiziario serale e la consueta programmazione notturna con argomenti ben preparati, predisposti per queste ore di maggiore tranquillità. A tutti voi un buon fine settimana e una santa domenica.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovato a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. È una splendida giornata di sole, stiamo entrando nel clima direi estivo, anche se naturalmente siamo ancora in primavera. E il popolo che porta la data del 31 maggio, proprio la data dell'ultimo giorno di maggio, ci propone in copertina una immagine molto bella, invitante, è l'immagine di Valgrande, l'oasi che non ti aspetti. E questa oasi presenta percorsi naturalistici possibili da fare a piedi, in bici, in canoa. E scrive Simonetta che Bibione, oltre alla sabbia e al mare, offre anche il progetto Valgrande e punta a questo, ovvero a far conoscere al grande pubblico, non si scordi che la località richiama circa 6 milioni di presenze l'anno, far conoscere al grande pubblico questa oasi di Valgrande, che è un'area naturale protetta, ha un'estensione di 360 ettari costituita da un'ampia varietà di biotipi, non so se si lega così, o biotopi, che ospitano una ricca flora e fauna. Vi è possibile ammirare varie specie di uccelli, rettili, anfibi, mammiferi che vivono in un inalterato ambiente naturale, un polmone verde lasciato intatto e posizionato alle spalle della spiaggia e all'ingresso della località marina. L'oasi è fruibile durante tutto l'anno e offre 5 percorsi: il sentiero della Molinella, percorso verde, il sentiero archeologico giallo, già perché qui è in campo, chiamata in campo anche l'archeologia, il sentiero degli osservatori blu, il sentiero didattico viola, il sentiero del bosco nuovo o arancione. Insomma, una prospettiva di visione incredibilmente bella e attraente. Quindi un invito a tutti a frequentare questa oasi bellissima, a raggiungerla per trascorrere veramente momenti intensi a contatto con le bellezze naturali. Ci sono pure antiche dune, scavi romani tra fenicotteri e api. Chi l'avrebbe mai detto? Qui soggiornarono pure i romani e ovviamente sappiamo che anche l'aspetto archeologico è di notevole intensità e interesse. Insomma, lascio a voi la lettura di queste notizie, anche perché sentiate forte il richiamo di raggiungere queste magnifiche bellezze naturali. Siamo a pagina 3. A pagina 3, e qui campeggia l'immagine del Papa. Il Papa Leone XIV ha affidato a Maria le comunità cristiane del Medio Oriente che soffrono per la guerra. E poi una notizia storica: 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, è l'80° anniversario del referendum che mise fine alla monarchia. L'Italia liberata e giovane, così gli uomini e le donne per la prima volta insieme alle urne scelsero la Repubblica. Siamo ad Andrei Sabarcis, dove è stato superato il quorum in occasione delle elezioni. Il vescovo tra i lavoratori, siamo a Porcia all'assemblea pubblica e il vescovo ha raggiunto questa zona, ha raggiunto quest'area da cittadino e fratello. Lavoratori e istituzioni insieme non arretrano. Ovviamente conosciamo tutti il significato, l'importanza che si riferisce all'Electrolux. E una notizia che purtroppo raggiunge noi tutti e che ci lascia veramente con un sentire profondo di preoccupazione. Porcia, una unica voce a difesa del territorio. L'incontro in municipio nella sala consigliare è intitolata appunto a Lino Zanussi. E i sindaci dei 51 comuni attorno ai lavoratori, Rosolin, difendiamo la filiera del bianco, difendiamo appunto questa realtà che per la nostra terra rappresenta anche un fatto storico molto significativo, molto intenso. Cronaca Electrolux ancora. A Roma due fronti, la multinazionale da un lato, ministero, regioni, enti locali, mondo del lavoro, datoriale e sindacati dall'altro. E quindi nuovo tavolo al Mimit il 15 giugno, chiesto un altro piano industriale, Porcia perderebbe 256 operai con l'incognita della ricerca e sviluppo. E sappiamo che questo tema ci riguarda tutti, riguarda il nostro territorio e ci coinvolge pertanto tutti. Siamo alla cronaca di Pordenone. Da ottobre sarà attivo un presidio mobile della polizia locale nei diversi quartieri. E poi siamo alla Lozer, premiati a Trento, e ragazzi a un concorso, nostri ragazzi a un concorso nazionale di musica. Si rinnova il successo dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Lozer, protagonista assoluto venerdì 15 maggio scorso alla 16ª edizione del prestigioso concorso nazionale Accordarsi è possibile, svoltosi nella splendida cornice della città di Trento, dove gli studenti si sono distinti per l'ottima preparazione e per la cura delle interpretazioni. E il nostro omaggio, il nostro pensiero a questi studenti che sono stati appunto premiati a Trento. Siamo a una voce ancora scolastica, vince studentessa del Grigoletti. Il palmares del liceo Grigoletti si arricchisce in chiusura d'anno di un altro prestigioso successo. Giovedì 21 maggio presso l'hotel Santin di Pordenone, Nathalie della classe quinta BSCA ha ricevuto il primo premio nell'ambito della cerimonia per i vincitori della 13ª edizione del concorso Vinci un Tutor, promosso da Rotary Club di Pordenone. Nathalie si è distinta tra i 74 studenti e studentesse partecipanti con un elaborato sui suoi sogni e aspettative professionali. Grazie alla sua vittoria le è stato conferito un premio in denaro e sarà affiancata da un tutor. E sono sempre notizie belle quelle che riguardano i nostri ragazzi e soprattutto queste magnifiche affermazioni. Siamo nel Pordenonese, confronto tra comune e associazioni sulla qualità degli spazi urbani, decoro e partecipazione, due parole chiave nel progetto Pordenone capitale della cultura. E sono stati individuati 20 nuovi siti per l'installazione di colonnine ok al piano comunale per la mobilità elettrica. E altra notizia, proposto dai servizi sociali dell'ambito territoriale del Noncello, un percorso dedicato a chi si prende cura delle persone in difficoltà. Il ruolo delle persone che appunto svolgono questo ruolo di assistenza e rappresenta un pilastro spesso invisibile della nostra società ed è una realtà che anche nel nostro territorio registra una crescita costante. Prendersi cura di una persona anziana non autosufficiente è un atto d'amore, ma anche un impegno gravoso che spesso si accompagna a solitudine, isolamento, incertezza nell'accesso alle risorse e affaticamento emotivo. È una dimensione che come servizi sociali interroga quotidianamente. Passiamo ad altre tematiche. Siamo alla Via di Natale. In quasi mezzo secolo di presenza sono stati ospitati 55.000 pazienti ed è Carmen Gallini, a raccontarcelo, ce l'ha raccontato anche in un'assemblea molto partecipata, una recente assemblea alla quale erano presenti molti amici, rappresentanti di varie realtà del pordenonese e oltre. E questa 49esima assemblea della Via di Natale nella sede di Aviano si prepara a celebrare appunto il mezzo secolo, e lo conferma anche Carmen, e dice che questa splendida realtà registra la sua multiforme presenza, e il suo bilancio naturalmente esprime anche tanta solidarietà, tanta vicinanza e tanta partecipazione. Per quanto riguarda l'attività della casa, Carmen ci spiega che gli ospiti sono accolti gratuitamente grazie alla generosità della popolazione. Molte lucciolate di un tempo sono state convertite in altre iniziative, cene, incontri, iniziative insomma di vario tipo, e le persone che aiutano con grande sensibilità e disponibilità sono meravigliose e circondano la casa e i suoi ospiti con un grande abbraccio di solidarietà. Carmen lo percepisce intensamente, soprattutto quando va nei paesi a parlare appunto della Via di Natale. Sappiamo tutti che è una realtà molto significativa nel nostro territorio, e sappiamo tutti che è sostenuta appunto da contributi volontari. Andiamo ad altre tematiche, le pagine sono numerose, e qui si parla della Val Meduna. La Val Meduna, al 50° anniversario del terremoto, è unita nella celebrazione. E sono stati presenti alla celebrazione vescovo, ex parroci, sindaci e volontari della valle. Il terremoto in Val Meduna ha coinvolto particolarmente la parrocchia di Campone, Chievolis, Meduno, Tramonti di Sotto e Mezzo, Tramonti di Sopra, Chievolis. Insomma, questa citazione delle località riguarda il territorio del Pordenonese. Il terremoto ha certamente portato dolore e distruzione, ma ha pure generato un percorso unico di rinascita e coesione, dando vita a un modello virtuoso di sviluppo sociale, economico e imprenditoriale notevoli. Dalle macerie sono nate nuove case, nuove comunità, nuove opportunità. Oggi abbiamo non solo il dovere, ma la responsabilità di custodire questa memoria, trasmetterla alle giovani generazioni affinché comprendano, consapevoli e non dimentichino. Abbiamo anche il compito di preservare l'eredità più preziosa di quegli anni, la solidarietà, il coraggio, il senso di appartenenza e la capacità di rialzarsi insieme. E sempre in merito allo stesso tema, appunto, in merito a quel terremoto, si ricorda che questo fu lo slogan: prima le fabbriche, e questo nel contesto di un corale bisogno di risorgere. La volontà dei friulani, le parole di padre David Maria Turoldo, di sua eccellenza Monsignor Battisti, furono di grande conforto, e ovviamente tra tanta distruzione, eppure tra appunto la realtà della morte, si alzò alta e viva la vicinanza, diciamo, di tutta l'Italia, ma anche da tante parti del mondo. E a Pordenone, appunto nel 50° del terremoto, c'è una suora elisabettina che racconta il terremoto vissuto all'interno dell'ospedale tra i malati, e ci racconta questa sorella che la sera del 6 maggio lei si trovava all'ottavo piano del padiglione B all'ospedale di Pordenone. Tra l'altro questo padiglione non è antisismico, ma allora non lo si sapeva. Tuttora sappiamo con certezza che fine farà questo padiglione che non è antisismico. Comunque ci racconta la nostra sorella Elisabettina che i malati, quelli che potevano alzarsi, cominciarono a scappare lungo le scale nel buio generale, rischiando ovviamente di cadere. A letto c'era un malato di delirio tremens che dormiva e non si accorse di nulla. Quando si svegliò, si chiese meravigliato che cosa fosse successo. La suora gli era rimasta accanto mentre tutti scappavano. E per assicurare questa persona, la suora gli spiegò che era in atto un grave forte temporale e gli rimase accanto tenendogli le braccia lungo il letto per evitare che cadesse. I malati che erano riusciti a scappare, o meglio che erano potuti scappare, rimasero all'aperto per l'intera nottata. Trovarono riparo accanto alla vecchia cappellina dell'ospedale. Sono piccoli stralci di un mare di notizie, di ricordi che tornano a gara in questi giorni. Ad esempio, un'altra testimonianza che ci dice della vicenda così grave che fu percepita, ma che non impedì che ci fosse qualcuno che continuava nel suo compito. Ad esempio, il professor Comoretto stava operando al sesto piano e lui naturalmente, mentre la sala oscillava, cercò di assicurare l'incolumità del paziente appena addormentato perché non cadesse dal letto. Insomma, ricordi veramente di notevole spessore. E c'è pure la testimonianza del professor Arnaldo Grandi, che fu mandato a Gemona ad aiutare, e lui era primario della divisione di ortopedia dell'ospedale di Pordenone. Si può immaginare come tra tanti feriti la presenza di un ortopedico fosse quanto mai importante e significativa. Siamo a un altro tema. Siamo allo scautismo nella nostra diocesi. La proposta della GESI nel territorio si organizza in due zone, Pordenone e Tagliamento, che insieme coinvolgono 1800 scout. Davvero una meraviglia. E sempre per quanto riguarda gli scout, lupi anziani a scuola di magia a Roveredo. E poi nella zona Tagliamento, a San Vito, lupetti in caccia, reparto al San Giorgio. Una magnificenza questi scout che vivono questa bella e significativa possibilità di stare insieme all'insegna di tante avvincenti iniziative. Siamo nell'ottavo centenario della morte di San Francesco e qui San Francesco e Sant'Antonio sono posti vicini, perché San Francesco e Sant'Antonio hanno delle indubbie affinità, ma ci si chiede: l'allievo Antonio ha forse superato il maestro Francesco? E si parla anche dell'incontro ad Assisi, al capitolo delle Stuoie della Pentecoste del 1221. Sono ricordi belli, sono immagini della nostra realtà, e lascio alla vostra lettura questi magnifici contenuti che naturalmente allietano il cuore e in qualche modo ci edificano. Sappiamo che San Francesco d'Assisi è patrono d'Italia. La nuova prossima festa nazionale del 4 ottobre coinvolge intensamente anche noi. E ovviamente i motivi sono chiaramente comprensibili. E siamo a una pagina che ha così dei connotati che sempre suscitano delle domande. Siamo al tema dell'8 per 1000 e qui è presentato il decalogo dei luoghi comuni che riguardano appunto l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. È importante leggerlo per annullare pregiudizi, colmare lacune, eliminare pensieri fuorvianti e lontani dal vero.

È stata celebrata la festa della dedicazione o istituzione degli accoliti. Venerdì 29 maggio alle 20:45 nella chiesa del seminario di Pordenone, durante la celebrazione al termine del mese mariano, il nostro vescovo conferirà al ministero dell'accolitato ai seminaristi Ivan Turcali e Oscar Cisom Auzie, non so se leggo bene questi nomi stranieri. L'accolito è istituito per il servizio al corpo di Cristo nella celebrazione eucaristica, memoriale della cena del Signore, e al corpo di Cristo che è il popolo di Dio. Sabato 6 giugno alle 9:30, appunto nella cattedrale di Santo Stefano in Concordia Sagittaria, mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del nostro vescovo Giuseppe, Don Davide Cancian della parrocchia di San Nicolò in Tauriano e Don Matteo Pietrobon della parrocchia San Donato in Gardigiano e infine Don Michele Rossi della parrocchia San Marco Evangelista di Pordenone saranno ordinati accoliti. Passiamo ad altri temi. Siamo al tema dell'ambiente a Portogruaro, siamo quindi nel Veneto orientale. Strategia climatica, coinvolti 22 comuni. Obiettivo: ridurre le emissioni che alterano il clima. Si rafforza la strategia climatica del Veneto orientale. Pertanto le amministrazioni comunali del territorio hanno approvato il secondo monitoraggio del piano di azione congiunto per l'energia, l'ambiente e il clima, chiamato Venezia Orientale Resiliente. Il progetto coinvolge 22 comuni dell'area più ad est del territorio provinciale ed il ruolo di capofila è stato assegnato al comune di San Stino di Livenza. L'obiettivo principale del paese, ha detto il vice sindaco di Portogruaro Michele Lipani, è la riduzione percentuale delle emissioni che alterano il clima, quindi meno consumi energetici e più fonti rinnovabili. Al polo universitario, siamo ancora a Portogruaro, il prefetto di Venezia ha incontrato gli studenti, presente anche la rettrice di Ca' Foscari, la portoguarese Tiziana Lipiello. Al Teatro Russolo, siamo ancora a Portogruaro, l'ACAT per gli studenti, la ricerca della felicità. La ricerca della felicità oltre i legami critici è il tema che quest'anno l'ATAC, Associazione del Club Alcolisti in Trattamento, ha proposto alle scuole superiori di Portogruaro come progetto di promozione della salute, il citato tema appunto dei legami critici per quanto riguarda la felicità. La fase conclusiva del percorso si è svolta sabato 23 maggio al Teatro Russolo con gli allievi delle classi dell'Istituto Marco Belli del Liceo 25 aprile e degli Sluzzato, che hanno affrontato l'argomento all'interno delle aule scolastiche e lo hanno presentato dal palco con riflessioni ed elaborati molto interessanti ad una platea formata da amministratori pubblici, insegnanti, componenti dei club territoriali, mondo del volontariato e cittadini sensibili alla tematica proposta. Siamo ancora nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria. Il 31 a Paludetto, la Madonna della Misericordia. Il 28 maggio a Teson, la Lunga Notte delle Chiese. E si tratta di una sorta di notte bianca rivolta a valorizzare i luoghi di culto attraverso la musica, l'arte, la spiritualità e altre iniziative. Appuntamento promosso dal Dicastero della Cultura e dell'Educazione. Il tema quest'anno è legato alla figura di San Francesco, 100 anni dalla sua morte, col messaggio: Francesco va e ripara la mia casa. Siamo a Sumaga, nel ricordo del martirio di Monsignor Luigi Padovese. Venerdì 29 maggio, una serata con Don Girolami. Pace a Gerusalemme, utopia o realtà? Sono trascorsi 16 anni dal martirio di Monsignor Luigi Padovese. La parrocchia di Sumaga, a ridosso del giorno del suo martirio, avvenuto il 3 giugno del 2010,
in Turchia.

0: Mattia ricorda la sua figura e il suo esempio con una serata a lui dedicata e intitolata Come chicco di grano. Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la sua morte è un lucido richiamo alla vocazione che tutti i cristiani condividono: essere in ogni circostanza testimoni coraggiosi di tutto ciò che è buono, nobile e giusto. La serata di venerdì 29 maggio avrà come relatore Don Maurizio Girolami, che propone ai presenti un intervento dal titolo Pace a Gerusalemme, utopia o realtà possibile. Grazie, e siamo arrivati alle ultime battute, vediamo se c'è ancora lo spazio per qualche piccola notizia. Abbiamo tante belle notizie e non so a quale dare la priorità. Vorrei soltanto dire, ci sono aspetti di queste che riguardano appunto queste pagine che sono particolarmente avvincenti, e sono gli aspetti che riguardano per ciascuno di noi il territorio e quindi con interessi immediati. Siamo dunque alla conclusione e vorrei così esprimere un intenso pensiero grato a tutti gli ascoltatori. Vorrei ancora augurare buona settimana e con un lieto risentirci alla prossima.
1: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Allarme droni dopo gli sconfinamenti in Romania, la NATO resta in allerta per l'Europa. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera, intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Missili vaganti, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che è stata colpita una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Umanità, antidoto alle guerre, Papa Leone riceve la Fondazione Centesimus Annus e richiama l'importanza della dottrina sociale al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Disagi al Brennero, avvio complesso per il ponte del 2 giugno, per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al confine, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta in Austria. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo gli sconfinamenti degli attacchi sino in Romania, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera per un allarme drone. Fabio Bolzetta.
2: Torna la tensione nei cieli d'Europa. L'allarme per l'avvistamento di un presunto drone da parte di un pilota ha fatto scattare la chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo tedesco è stato riaperto dopo circa un'ora senza tracce di droni, ma a terra si guarda al recente sconfinamento russo in Romania di un drone militare che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, con la NATO in allerta. Per il ministro della difesa Crosetto si tratta di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata perché, ha specificato la premier Meloni, è a rischio la sicurezza europea. Ma il Cremlino si difende, sono accuse infondate, l'Unione Europea non ha alcuna prova e il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Kiev invece rivendica di aver colpito un sito petrolifero e obiettivi militari in Russia. Elena Sino.
3: 290 droni e 7 missili russi sono stati lanciati contro diverse zone dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, in gran parte intercettati dalla difesa aerea di Kiev, ma quelli che non sono stati fermati hanno provocato ancora morte e distruzione. Almeno 5 le vittime, oltre 40 le persone rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Dal Ministero della Difesa russo hanno dichiarato di aver colpito aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine come rappresaglia agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo. Rimandiamo la guerra da dove è venuta, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato un raid contro un impianto petrolifero a Krasnodar in Russia, e da Kiev hanno riportato anche di aver distrutto 2 aerei da guerra e un sistema missilistico a Taganrog, sempre in Russia. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un altro fronte caldo è quello del Medio Oriente, dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait ferendo 5 militari, resta alta la tensione, sono sempre in stallo le trattative tra Teheran e Washington. Federico Plotti.
4: Un accordo ci sarà solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Trump tira dritto. Il piano di pace non ci garantisce ancora, dice il presidente americano, che lascia comunque la porta aperta a qualsiasi scenario. Senza una firma tutto resta fermo, anche le posizioni sulla libera navigazione nello stretto di Hormuz, ancora sotto controllo iraniano e in grossa parte anche americano, con il suo blocco navale che ormai da settimane presidia la rotta commerciale da e verso i paesi del Golfo, precludendo soprattutto i rifornimenti verso l'Iran. Oggi un missile iraniano, violando di fatto la tregua, ha colpito una base militare statunitense in Kuwait. Sarebbero 5 militari americani rimasti feriti. Schermaglie, forse, in vista di un accordo che in tanti danno per imminente. Ne sono sicuri i mediatori di Pakistan e Qatar, che in questi giorni sono stati a stretto contatto con Teheran. Ne sono convinti anche in Turchia, paese fondamentale per gli equilibri geopolitici dell'intera zona. Federico Plotti, lì nello studio.
1: Le relazioni e l'umanità sono l'antidoto ad un'epoca di guerre e polarizzazioni, così Papa Leone, che ha ricevuto la Fondazione Centesimus Annus, alla quale ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa che il pontefice ha voluto mettere al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Rita Salerno.
5: In un mondo sempre più diviso e infiammato dalle guerre può nascere una nuova speranza. A ricordarlo è Papa Leone XIV nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Parlando in inglese, il pontefice prende spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che c'è un comune denominatore che unisce tutti, l'umanità. Con i partecipanti all'incontro Mappe di Speranza per un'agenda educativa regionale, Papa Leone XIV ricorda in spagnolo che l'uomo può superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di senso. E a proposito dell'educazione dei ragazzi tanto fragili, nonostante i sofisticati strumenti tecnologici, il pontefice sottolinea che a fare la differenza è il saper coltivare la vita interiore nell'ambito del patto globale sull'istruzione. Se la tecnologia ci connette, l'educazione ci plasma, ricorda Papa Leone. Da Roma, Rita Salerno.
1: E alle 19 Papa Leone sarà nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani per recitare un rosario per la pace. Molti luoghi di culto nel mondo che saranno collegati, la trasmissione in diretta su TV 2000 e sulla piattaforma Play 2000. L'epidemia di Ebola da oggi scatta, l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, dice intanto il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
6: È basso il rischio che in Italia si diffonda il virus Ebola, in particolare il nuovo ceppo Bundibugio. Però il focolaio nato in Congo e in Uganda ha spinto l'OMS a dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per questo il Ministero della Salute ha messo in campo delle procedure per tutti coloro che entrano in Italia dopo essere stati nei due paesi in questione nelle ultime 3 settimane. I viaggiatori saranno classificati in 5 livelli di rischio a seconda delle aree in cui sono stati le persone a cui sono stati esposti. Il governo impone a compagnie aeree, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. A tutti i viaggiatori che provengono dai due paesi bisognerà consegnare i moduli previsti prima che entrino in Italia per velocizzare la pratica. Una questione diversa riguarda i casi sintomatici. Se i sintomi dovessero emergere durante il viaggio, andranno comunicati al personale di volo e l'aereo potrà atterrare solo all'aeroporto sanitario di Fiumicino. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi intanto i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Alessio Orlandi.
7: Parenti, amici, studenti e tanta gente comune. Per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive, la chiesa di San Francesco di Pegli era piena. Circa 2000 persone hanno applaudito l'uscita dei feretri al termine della funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Genova. La morte non ha l'ultima parola, ha detto Monsignor Marco Tasca. Presenti alle esequie anche molti docenti, colleghi della professoressa Montefalcone. Sempre questa mattina a Padova sono stati invece celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il capo barca 44enne, il primo ad essere ritrovato dai soccorritori. E proprio ai 3 sommozzatori finlandesi il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma per ricostruire quanto successo ai 5 nostri connazionali morti nelle profondità dell'atollo di Vaavu. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera, in Liguria, lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Luigi Ferraiuolo.
8: È stata disumana l'agonia della piccola Beatrice, che sarebbe morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno. La bambina di 2 anni fu trovata morta lo scorso 9 febbraio nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. La madre, Manuela Aiello, fu arrestata immediatamente. Ora è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura di Imperia. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. A incidere in maniera decisiva sull'inchiesta è stato il contenuto del telefono cellulare sequestrato Iannuzzi. Al suo interno gli investigatori avrebbero trovato immagini e video di estrema gravità. Fotografie della bambina con il volto tumefatto, immagini compatibili con successive fasi di presunti pestaggi e soprattutto un video in cui la minore, appena 2 anni, viene costretta a fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina scoppia in lacrime. Un materiale che, secondo gli inquirenti, restituisce un quadro di reiterate condotte violente e di sistematica sopraffazione ai danni della piccola. Ulteriori riscontri emergono dalle dichiarazioni delle 2 sorelline. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate, poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine, è venuto nella notte a Ferrara l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato, portato in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. La vittima è la 50enne Samantha Zironi. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente stamani, due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entre. Polino rosso su strade e autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, un inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta proprio al confine austriaco. Antonella Mazzateruel.
9: Protestano in difesa della salute contro l'inquinamento e il rumore provocati dal costante aumento del traffico di camion. I manifestanti austriaci, mobilitati dal piccolo comune di Matraiam Brenner, si sono riversati lungo l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, chiusa fino alle 19. Sul versante italiano la 22 ha interrotto il tratto della barriera di Vipiteno in direzione nord e le uscite di Bressanone e Valpusteria, Bressanone zona industriale, chiusa Val Gardena. La situazione è regolare, mentre oltre confine sono oltre 200 gli agenti dispiegati in Tirolo, il cui governatore Anton Mattel, sostenendo le richieste della popolazione, ha assicurato di aver inoltrato il pacchetto di rivendicazioni a Vienna, Berlino, Roma e Bruxelles, perché afferma occorre puntare sulla parità di costo tra strade e rotaie attualmente inesistente, ma anche sulla circolazione ferroviaria tra il Brennero e Verona. Intanto si registrano disagi e rallentamenti per un incendio all'alba a centraline elettriche a qualche chilometro nord della città scaligera, sul rogo che secondo Trenitalia è stato un atto doloso, indaga la Digos. Antonella Mazzateruel, allo studio.
1: Ponte del 2 giugno nel segno della cultura per molti italiani che si spostano in questi giorni di vacanza legati alla Festa della Repubblica, molti musei aperti e le mostre in corso. Clara Iatosti.
10: In questo lungo ponte che il 2026 ci sta regalando, l'offerta culturale si fa particolarmente interessante. Per celebrare l'80° anniversario della Repubblica è stata confermata dal Ministero della Cultura l'apertura gratuita di musei, parchi archeologici e siti culturali statali. Non solo cancelli e portoni spalancati, anche nella tradizionale giornata di riposo del lunedì. Si entrerà nei consueti orari, con prenotazione ove prevista. L'invito per cittadini e turisti è riscoprire il patrimonio culturale italiano, dai grandi siti ai tesori meno conosciuti, disseminati lungo la penisola. Molti stanno già visitando le città d'arte, ma il suggerimento è proprio quello di lasciarsi sorprendere dai borghi, dalle regioni, dai territori del bel paese meno inflazionati dal turismo di massa. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, orario anomalo per la finale di Champions League, da poco in campo a Budapest Paris Saint-Germain e Arsenal che si contendono il titolo di campioni d'Europa, attualmente il risultato è 1-0 per l'Arsenal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi e regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

gli uomini sono andati alla ricerca di Dio. Il desiderio di vedere il suo volto ha accompagnato il cammino dell'umanità. I salmi ne sono una testimonianza. Mostrami, Signore, il tuo volto e sarò salvato. Ma l'uomo non ha resistito alla tentazione di immaginarsi Dio, di fabbricarlo secondo i suoi bisogni e i suoi gusti. Ecco l'idolatria, idoli che hanno la bocca e non parlano, che hanno le mani e non toccano, i piedi e non camminano. E un mondo di idoli ha sempre imbrogliato la vita degli uomini, ieri e oggi, perché anche oggi continuiamo a fabbricarci i nostri idoli. Anche il nome di Dio l'abbiamo stampato sui soldi e si dice che per molti i soldi sono il loro Dio. Qual è la nostra sicurezza? In chi poniamo la nostra speranza? Questa domenica della Santissima Trinità vuole aiutarci e avvicinarci al vero Dio, colui che Gesù ha rivelato a noi, perché Dio non lo dobbiamo inventare, ma conoscere. Gesù, il Figlio di Dio, ce lo ha rivelato, ci ha mostrato il suo volto, ci ha detto: quando parlate con Dio, non immaginatelo un tiranno violento, geloso, ma rivolgetevi a Lui col dolce nome di papà. E ci ha detto che Dio non è lontano da noi, ma è talmente vicino da prendere dimora, da farsi una tenda, una abitazione nel nostro cuore. Ci ha detto che Dio è totalmente diverso dalle nostre aspettative. Certo, Dio è amore, concluderà dopo la sua lunga esperienza spirituale San Giovanni, ma Dio è anche giustizia, verità e misericordia da un lato, ma dall'altro deve fare la verità proprio per tenere fede alla sua parola. Dio esce dal silenzio e si mostra a noi con questi nomi a cui attribuiamo tutto. Ecco perché quando parliamo di Dio l'atteggiamento migliore è quello della adorazione. E nonostante la nostra ricerca o la nostra apertura di cuore, arriviamo sempre a piccoli frammenti, tanto che il libro degli Atti dice: noi balbettiamo quando ci rivolgiamo a te. E proprio figli che balbettano siamo davanti al mistero di Dio. Oggi lo ringraziamo perché Dio non parla e basta, ma parla e fa. Ecco la creazione, un ambiente di vita ordinato pensando a noi, sue creature privilegiate. Dio si dona a noi nel Figlio suo, attraversando quelli che erano i momenti più oscuri della vita umana, il dolore, il tradimento, la morte. Dio stesso conosce la morte. Qualcuno ha gridato nel passato: Dio è morto. Certo, ma non come lo immaginiamo noi. Dio è sempre vivo, è risuscitato. Far morire Dio però è il nostro potere. In quale modo? Illudendoci di essere noi piccoli dei. Ecco il dramma della fede calpestata e tradita anche oggi. Noi che immaginiamo
di essere Dio, è quello che più, secondo me, fa dolore, è l'ignoranza del santo nome di Dio, ignoranza che arriva a quella volgarità estrema che è la bestemmia. Anche qui attorno alla cattedrale quante bestemmie escono in un linguaggio così basso, di persone che neppure si rendono conto di quello che stanno dicendo. Ma penso a un altro modo per tentare Dio, il ricorso alla magia oggi. Quanta gente paga per avere in contraccambio delle semplici bugie, degli stratagemmi che delle persone furbastre sanno vendere pur di far danaro. Sì, la magia che si diffonde, frutto di una grande ignoranza, quasi a cercare la spettacolarità, i miracoli a basso prezzo. Gesù Cristo continua a dire che è presente tutti i giorni fino alla fine del mondo, è presente in questa parola che ci viene rivolta e che dovrebbe ferire il nostro cuore, è presente nei santi sacramenti, là dove lui ha voluto continuare a operare per il bene, per la guarigione, per la durezza spirituale in cui ci troviamo. È presente nello spirito santificatore che induce alla conversione, al cambiamento e soprattutto ci porta a salire nella nostra dignità, perché quanto più diamo lode a Dio, Santissima Trinità, tanto più cresce la nostra dignità per essere chiamati Suoi figli, salvati da Lui, pensati sempre dal Suo amore. Cristo appassionato di noi, anche quando noi ci comportiamo male o lo dimentichiamo. Un Padre che non può allontanare lo sguardo e il pensiero dai Suoi figli. Ma un'altra verità emerge contemplando oggi il mistero della Santissima Trinità ed è l'intesa, il dialogo, l'armonia tra le tre divine persone, tutt'uno. Oh, potessero dire di noi: sono un cuor solo e un'anima sola, sono la famiglia di Dio qui sulla terra. Ecco il compito che ci è dato in un mondo come il nostro, dove c'è un mercato di religioni, dove chi giustifica anche la violenza in nome di Dio. Noi vorremmo essere la sua famiglia, ricca di armonia, di dialogo reciproco, di condivisione, dove lui come in uno specchio si riflette. Ecco chi sono i cristiani, specchio della famiglia di Dio. Ogni comunità, a partire dalla famiglia, la parrocchia, la chiesa intera, vive questa circolarità dell'amore ricevuto da lui e poi fatto passare ad altre persone che abbiamo vicino. Certo, il mistero della Santissima Trinità dovrebbe rinnovare i nostri cuori. Oggi imploriamo nella nostra preghiera: sia lode a te, sia gloria a te, Santissima Trinità, vieni e regna nel nostro mondo, perché là dove c'è Dio c'è amore e reciprocamente dove c'è vero amore lì regna il Signore. Questo è il cambiamento che la festa di oggi ci domanda, ma questa è la grande fortuna, la grazia che abbiamo avuto
di credere nel Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e di essere stati battezzati nel suo santo nome. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capo decimo. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». E Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Questo è il Vangelo del Signore.

cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È la domanda di un dottore della legge e l'evangelista Luca sottolinea che è un modo per mettere alla prova Gesù. Ma Gesù si lascia mettere alla prova, non fugge quella domanda. In fondo sa che in quell'uomo, come in ciascuno, c'è una domanda profonda di vita, una domanda di senso, di pienezza, che prende il nome di eternità, cioè qualcosa che non passi, che non sia effimera come tante volte sembra essere la vita, quando tutto attorno sembra essere scosso fin dalle fondamenta, come ricorda il Salmo. E Gesù rimanda quell'uomo alla legge, alla scrittura. Cosa sta scritto? Come leggi? Come leggiamo la Bibbia? È una domanda anche per noi. E la preghiera della sera, che riapre per noi proprio la pagina della scrittura, in fondo ci aiuta a leggere e a capire nella vita questa parola. Non come qualcosa di astratto o filosofico. E la legge, rispetto a quello che quel dottore chiedeva, era molto chiara. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. La legge comanda l'amore, non a partire da sé, ma da Dio e dal prossimo. E qui c'è la chiave per una vita che non passa, perché si lega a Dio e si lega agli altri. E la legge non dice ama prima te stesso, ma ama il prossimo tuo come te stesso, cioè il tuo prossimo deve diventare come te. E questo è possibile? Ce lo chiediamo. E Gesù risponde in maniera molto concreta a questa domanda, in realtà, attraverso una storia che, come dirà il Santo Papa Paolo VI, che oggi ricordiamo, diventa un paradigma in realtà di tutta la vita cristiana. Paolo VI ricordò proprio che la parabola del buon samaritano, chiudendo il Concilio Vaticano II, fu il paradigma di tutto il Concilio. L'antica storia del samaritano, diceva, è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso, la scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra. Chi non ama il fratello che vede non può amare Dio che non vede, scrive l'Apostolo Giovanni. E quel fratello e quella sorella che vediamo, in fondo, ci ricordano proprio il volto di Gesù. E così Paolo VI diceva sempre in quel discorso conclusivo: noi ricordiamo come nel volto di ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo. E allora chi è il mio prossimo? È la domanda che impegna a cercare Dio proprio in quell'uomo mezzo morto, lasciato ai bordi della strada. È una vittima di questo mondo violento, una delle tante, troppe vittime, sofferenti, bisognose, lasciate sole. Sono i profughi che fuggono dalla guerra, dalle guerre. Chi ancora oggi è sotto le bombe, in Ucraina, a Gaza o in Libano. Nessuno ci è estraneo. E mentre il sacerdote e il levita, uomini religiosi, passano oltre, potremmo dire sono esperti di Dio, ma non di umanità. C'è un samaritano, uno straniero, uno che aveva mille motivi per non fermarsi, distante da quel ferito per cultura, per mentalità, per storia, ma proprio lui si ferma. E fermandosi ci insegna che oltre una cultura, una lingua, una religione, c'è qualcosa di più profondo che unisce, cioè è l'umanità stessa
che ci fa prossimi. E in fondo quell'uomo si chiede: se io non mi fermo per aiutarlo, che cosa sarà di lui? È la domanda che ci rende vicini a tanti fratelli e sorelle. E quell'uomo sul ciglio della strada è prima di tutto un uomo, e bisogna imparare a riconoscere l'umanità vera e profonda che c'è in ciascuno, e il Vangelo ci aiuta proprio a farlo, liberando il cuore dall'egoismo, dalle paure, dai pregiudizi. E allora questa parabola, sì, è veramente un paradigma che diventa compassione, interesse, generosità, vuol dire farsi vicino, fasciare le ferite, versare olio e vino, prendersi cura, perché quell'uomo e quella vita mi interessa. E il samaritano usa quello che ha con sé, non scappa dalla sua sofferenza, lascia i soldi all'albergatore, cioè si lega. Vuol dire che la vita di un uomo, anche sconosciuto, vale più del denaro e merita di non essere abbandonata. Questo è l'amore che nasce dal Vangelo. È un legame di cui sentiamo oggi tanto bisogno, proprio perché questo mondo è diventato tanto disumano e abbiamo bisogno di ritrovare anche questo paradigma nella nostra umanità, dove anche uno sconosciuto può diventare familiare, amico, anzi l'amico più vicino. Fratelli e sorelle, assieme a Gesù allora, nostro buon samaritano della nostra umanità, pieni di compassione, ritroviamo il senso della nostra vita accanto agli altri, e lì troveremo anche il futuro, la nostra felicità, facendoci carico proprio degli altri e rispondendo al comando di Gesù: va e anche tu fa così. Preghiamo il Signore della pace. Che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione di ogni comunità in questo mondo, nella testimonianza della carità e del Vangelo, preghiamo il Signore. Quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, emigrante, profugo, rifugiato, in esilio, in carcere, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore.
Signore Onnipotente, Padre del Signore nostro. Signore Onnipotente.

0: pace fiduciosa e serena a ciascuno di noi e a questo mondo, per opera del tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore ci dia pace.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Quale offerta di spiritualità, riflessione e confronto?
1: La verità è dono di Dio, così come la fede è dono di Dio. E Dio è così generoso, apparentemente così improvvido, che questo seme lo getta dappertutto, anche sulla strada, anche sul terreno sassoso, anche sul terreno che ancora ha le piante di spine che potrebbero soffocarlo. Solo una quarta parte dei quattro spazi riceve il seme, lo custodisce, lo difende e ciò gli permette di produrre. E produce dove 30, dove 60, dove 100, ma produce. Ma solo una quarta parte. E non si deve alla mancanza del seme, anzi è stato prodigo il seminatore, ha gettato dappertutto. Ma non devi responsabilizzare Dio perché io non credo. Non me l'ha dato questo regalo, non me l'ha fatto questo dono. No, te l'ha fatto. Non sappiamo come, non sappiamo in che condizioni, in che situazioni, ma la parola che ha seminato è per tutti, per tutti. E allora a questo punto arriva la terza parte del mio intervento. Chi è che capisce tutte queste cose? Noi siamo mossi dalla curiosità, sono dalla curiosità. Tutti gli esseri umani vogliono capire perché. E il Signore approva questa curiosità, anzi la sollecita addirittura, e mette in realtà tutta l'umanità di fronte ad uno spettacolo incredibile, che è stato anche richiamato. È lo spettacolo del crocifisso. Uno spettacolo che è accaduto storicamente, cioè non è un'illuminazione così fantastica, idealistica, religiosa, no, è accaduto. Luca, l'evangelista Luca, parla delle folle di gente che dalla città si è riversata sul Calvario perché voleva godersi lo spettacolo di un'esecuzione capitale. Era curiosa. Insieme alla curiosità c'era anche un pochino di piacere, più o meno accettabile, ma c'era. Ed è andata lì. È andata a godersi questo spettacolo, o incuriosita di vedere che cosa succedeva su quella croce. Ed è l'unico momento in tutto il Nuovo Testamento che ritorna una parola, che si utilizza una parola, teoria, che è una parola greca composta da due temi diversi, thea e orao. Thea è piuttosto l'orizzonte, il panorama, lo spettacolo in quanto tale. Orao è il vedere dentro questo panorama, un po' come osservare col microscopio un insetto, oppure con questi telescopi le realtà cosmiche che ci stanno intorno. Questa è la teoria. E in cosa consisteva la teoria di cui parla Luca? Consisteva nel capire, nell'intuire, nel riuscire a rendersi conto che penetrando quell'evento si scopriva il mistero dell'amore di Dio, ma anche il mistero del peccato dell'uomo, della malizia, se volete, dell'uomo. Sullo stesso crocifisso si poteva capire fino a che punto poteva arrivare la cattiveria umana e fino a che punto poteva arrivare la benevolenza, l'amore di Dio. Ecco perché scoppia un impianto, dice Luca si battono il petto, ritornano in casa loro: ma che cosa abbiamo fatto? Questo è il momento in cui la verità si lascia vedere. La fede si rivela come dono. Non ne sanno nulla loro. Sono stati soltanto colpiti fino a sentirsi compungere il cuore. E non hanno potuto più fare a meno di ammettere di essere stati posti di fronte ad uno spettacolo assolutamente incredibile, in cui potevano toccare con mano dove poteva arrivare la cattiveria degli uomini e dove poteva arrivare anche la benevolenza di Dio. Luca questo tipo di processo lo presenta di nuovo negli Atti degli Apostoli. Se voi andate a leggervi gli Atti degli Apostoli, il capitolo primo, e leggete il primo discorso di Pietro, che segna dito: sì, io vi voglio dire una notizia, voglio dare una notizia a voi, avete crocifisso un uomo avete crocifisso, Gesù di Nazaret. Io vi dico che in quel Gesù di Nazaret c'era il Cristo di Dio, c'era il Figlio di Dio. Non tutti ci hanno creduto, ma coloro che hanno creduto, dice il testo degli Atti degli Apostoli, si sentirono trafiggere il cuore. E chiesero: ma a questo punto che cosa dovremmo fare? Ho capito, cioè, che quest'uomo storico, concreto, è la presenza del mistero del male e del mistero del bene, perché di questo si tratta. Ma una volta che ho capito questo, cosa dovrei fare? E la risposta che viene da Pietro è molto semplice: immergetevi nel suo nome. Questo è il significato di battezzatevi, immergetevi nel suo nome, perché in questo momento si sta rivelando in voi la verità. Avete voglia di abbracciarla o no? Volete proseguire a ragionare secondo i vostri criteri o no? Problemi vostri, perché Dio non impone mai nulla a nessuno, semplicemente si propone, la verità è così, come diceva proprio questo Filone Alessandrino, la verità ti viene incontro, ma non ti forza la verità. Gesù parlava in parabole, spiegavano i padri della Chiesa, perché le parabole permettevano a tutti gli ascoltatori di non sentirsi in colpa, ma di essere provocati però a dedurre le conseguenze di ciò che avevano capito di quella parabola. È così che succede per noi, Guardate che è una cosa abbastanza comune. Tutti abbiamo sentito le parabole, tutte l'abbiamo ascoltata le parabole, ma poi qui recipitur ad modum recipientis recipitur. Chi riceve questo dono, questo abbraccio della verità, questo dono della fede, lo riceve come quei settori del campo, che alcuni erano superficiali, altri poco profondi, altri infestati dalle spighe o dalle spine. È solo una parte, è il pusillus crex, è il piccolo gregge di cui parla Gesù, che azzera tutte le storie di proselitismo, azzera tutte le presunzioni di costruire il proprio potere attraverso il numero degli affiliati alla nostra chiesa o alla nostra setta. Proprio azzera totalmente. È il più grave peccato che si possa immaginare, il proselitismo. Ma uno che capisce questo appartiene a coloro che hanno visto il crocifisso e hanno capito che dentro quell'uomo umiliato si manifestava fino a che punto può arrivare la cattiveria umana, ma anche fino a che punto poteva arrivare la generosità d'amore di Dio. Quindi la risposta, finisco adesso, alla quale ci riferiva Massimo, di Gesù che grida sulla croce, è una risposta che gli esegeti del Novecento sono riusciti finalmente a scoprire, anche giustificabile filologicamente, per cui rileggendo quel grido di Gesù alla luce delle conoscenze del dialetto parlato da Gesù nazaretano, quelle parole significano una sola cosa, interpretata già da Luca, ma evidenziata da Marco e da Matteo. Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. E Gesù finisce con questa parola. Dio mio, resti tu. Mi hai abbandonato, certo, come ha detto Massimo. È un uomo fino in fondo. E tuttavia, proprio perché ha custodito il dono della fede, non è venuto meno alla sua fede, nessuno, neppure in un momento così drammatico e così tragico della sua vita. Una provocazione enorme per chi ha ricevuto il dono della fede, ma sa che gli viene chiesto di custodirlo questo dono, di nutrirlo questo dono, di difenderlo perfino a spada tratta, permettendo a questo dono, che è il seme della parola di Dio, di mettere bene le radici nella propria vita ed eventualmente anche di produrre dei frutti.
2: Prendendo avvio proprio dalla parola frutti, torniamo al concetto della generazione e ricordiamo che l'uomo moderno, sedicente, illuminato, a un certo punto ha proclamato la morte di Dio e si è sbarazzato o cercato di sbarazzarsi di lui come padre o madre. Ricordiamo Giovanni Paolo I che diceva Dio è padre e madre. Però sbarazzandosi di Dio si trova da solo. E voleva dimostrare di riuscire a stare da solo, farsi da solo, e che questo discorso non funziona. E forse in questa nostra epoca postmoderna, post del post, l'uomo sta sperimentando questo essere orfano, quindi l'insicurezza di cui abbiamo parlato all'inizio nasce probabilmente proprio da questo, sentirsi senza radici. Quindi ritornando alla provocazione che si incontra col bisogno, perché comunque figlio è, non si è fatto da solo, per quanto neghi il padre, vorrei chiedere, professore, possiamo da questo punto a cui siamo arrivati andare a parlare della Trinità e su come la Trinità ci rilancia di nuovo verso un orizzonte di verità che non ci diamo da soli, che ci rivela il nostro essere figli e figlie. E che cosa vuol dire parlare della Trinità per un filosofo? Quindi poi ne penseremo cosa significhi questo per un cristiano. Aggiungo una piccola noticina. Sono altri aspetti, il mistero fondamentale della Trinità e dell'incarnazione, di cui parliamo poco. Quasi avessimo paura di parlarne. Prego.
3: Grazie. E anche questa è una domandina da 100 milioni, ma noi che siamo eroici, oggi parlavamo di eroismo, coraggiosi, osiamo. Della Trinità, sulla Trinità io ho scritto tante cose, ma qui ne dirò una sola, che ritengo sia ciò che costituisce, che dobbiamo capire quale sia la differenza specifica del cristianesimo. La Trinità è la differenza specifica del cristianesimo. Possiamo dirci cristiani e poi mettere in cassetto la questione della Trinità, fare finta che sì, vabbè, è un mistero, vabbè, ragazzi, è un mistero, non vuol dire niente, niente. Tante cose sono misteriose. No, non vuol dire niente. Io non posso dirmi cristiano se poi non affronto appunto questo tema. Allora, diciamo una cosa sola, secondo me, importante. E poi dico anche una cosa sulle tue belle riflessioni. E a me piace provocare, quindi farò una piccola provocazione. Un aspetto minimale ma fondamentale. Sant'Agostino De Trinitate, un testo imprescindibile. Non potete, oso dire questo, vado avanti coraggiosamente, non potete dirvi cristiani se non avete letto il De Trinitate. Basta, basta. Di cosa parliamo? Allora, equivale andare da un santone qualsiasi, da un pinco pallo qualsiasi, no, lì, e non solo lì, potremmo parlare della Summa Teologica di San Tommaso, potremmo andare avanti all'infinito, Gregorio di Nissa, tanti altri, ma cosa dice Sant'Agostino tra le tante cose fondamentali che dice? Ne dice una che solo questa merita di essere lasciata, merita di essere pensata, per capire chi siamo cristiani, in che senso. Il Dio cristiano non è solo, il cristianesimo non è un monoteismo, anche, ma è un monoteismo trinitario, la differenza è questa, se no l'Islam è monoteismo, l'ebraismo è monoteismo, poi tante altre religioni sono monoteiste, no, è trinitario, perché così ci piace moltiplicare i pani e i pesci, no. Sant'Agostino dice questa cosa, se stampatevela nella testa, sto citando Sant'Agostino: il padre non è il figlio. Elementare, Watson, direte voi, no? Ma, attenzione, il padre e il figlio non sono, sto citando a memoria, non sono più del padre da solo o del figlio da solo. Ma come? La matematica non è un'opinione. Il padre e il figlio sono più del padre o del figlio. Uno più uno fa due. No, Sant'Agostino dice no. Vogliamo porci questa questione? Cosa vuol dire? Perché se no, inutile che ci diciamo trinitari. Perché sapete, su questa questione si sono giocate lotte, tensioni che hanno devastato la cristianità. Finché a Nicea hanno trovato una soluzione. Ma uno e molti. Il Dio cristiano è uno e molteplice. Ma la domanda sorge spontanea. Ho capito, ma è uno o molteplice? Perché se fosse, dal nostro punto di vista razionale, uno e molteplice, la questione sarebbe risolta subito. Questo Dio è molteplice, non è uno. Perché se uno è molteplice, l'unità e la molteplicità insieme costituiscono una molteplicità. E c'è poco da fare. E invece no, Agostino si dice, qui dobbiamo scardinare la nostra razionalità, la nostra matesis, perché per noi il padre e il figlio sono più del figlio. No, perché il figlio non è meno Dio perché gli manca il padre. E non è che il padre aggiunga, dice Sant'Agostino, qualcosa al figlio, se no sarebbe come in una famiglia di mortali, dove il padre è il padre, il figlio è il figlio, ma non sono omologabili. Sono uniti, stanno nella stessa famiglia, uno ha generato l'altro, ma sono distinti. Tommaso poi nella Summa Teologica, ma adesso, ripeto, non voglio fare troppe citazioni così, ci spiegherà, adesso la sintetizzo, che in fondo il non essere padre da parte del figlio non significa essere altri. Questo è qualcosa di straordinario che ci costringe, io dico, che si sia credenti o meno, ci costringe a riflettere su che cosa? La dico così velocemente, sulla possibilità di non concepire intellettualmente e basta, ma di vivere un tipo di negazione che ci è completamente ignoto, che è ignoto al platonismo di cui siamo tutti figli. Che abbiate studiato Platone o meno, siete tutti platonici. Sapete perché? Ve lo dico in modo molto semplice. Perché, anche qua, banalizzo per farmi capire. Noi tutti, anche voi, cristiani, credenti, pensate che io, seduto su questa bella e comoda sedia, sono esterno rispetto al nostro teologo, che è su un'altra sedia. Se lui volesse sedersi sulla mia sedia, dovrebbe prendermi e la donà. Alzati, vai via che mi siedo io qua. Possiamo stare entrambi qua. La mia presenza qui, la dico in maniera, esclude la sua presenza qui. Il nostro rapporto di alterità è escludente. L'uno, e non è che siamo, ci vogliamo bene, siamo escludenti, c'è poco da fare. Eraclito diceva: Polemos è padre di tutte le cose, di tutte le cose il re. Aveva ragione. Io qui sto escludendo la possibilità che il nostro religioso sia qui. Lui deve stare lì per ascoltarmi, purtroppo per lui, ma non può stare qui. Io devo andare via se lui vuole stare qui. Esclude me da qui, io escludo lui da qui. Il padre e il figlio della Trinità non si escludono. Questo è il punto. Per noi è inimmaginabile, capite? Perché per noi ogni alterità, non è che facciamo finta di essere buoni, è escludente. È escludente. Se quel paesaggio è un paesaggio al tramonto, non può essere un paesaggio all'alba. Esclude di essere un paesaggio d'alba, se è tramonto. Così si rapportano quelli che Platone chiamava l'eteron, l'altro, l'altro. Gli altri si escludono. Allora il problema è, anche qua semplifico, dobbiamo smetterla di pensare Dio in modo astratto, come l'assolutamente altro. Dire che è un mistero, scusatemi, ma a me fa un po' sorridere, perché significa banalizzare la questione, dire Dio è talmente altro, ma ragazzi, si è altri in questo mondo, questo spazio è altro dalla strada, qui si escludono. Se io voglio andare al di là di questa chiesa, devo andare sulla strada. Questa è l'alterità. Non possiamo pensare Dio come la strada rispetto a questo spazio. Non è che sia talmente al di là che io non ci capisco niente. Dio non è al di là, il Dio cristiano, perché instaura con la finitezza un rapporto di non esclusione. Eppure il finito non è l'infinito, il figlio non è il padre, ma non si escludono reciprocamente. Adesso qui sarebbero mille altre cose da dire che vi risparmio, ma intanto possiamo fare di questa Trinità una esperienza di vita o rimane solo una roba per filosofi e per teologi? Deve diventare, e come dite, come si fa? Mi dica, professore, come faccio a vivere trinitariamente? Scusate la presunzione elementare, Watson. Se abbiamo capito che la negazione non è escludente e vogliamo vivere trinitariamente, dobbiamo cambiare radicalmente la nostra forma mentale. Allora, pensare, diciamo l'esempio del legame che è stato prima più importante per noi, il legame tra chi si ama, padre madre, padre figlio, no? Dove c'è amore, dovrebbe esserci, non sempre c'è, ma insomma dovrebbe esserci. Mettiamo che ci sia l'amore, c'è poco da fare, le voglio tanto bene, però come diceva Rita Pavone quando ero piccolo io negli anni 60, il papà vuole andare sempre a vedere la partita di pallone, vi ricordate la canzone, no? E la mamma rimaneva a casa e dopo un po' dice, capito il pallone, il calcio, ma basta questo calcio, non se ne può più, ormai anche le donne seguono il calcio, quindi... A me non me ne frega niente del calcio, non so neanche i nomi dei calciatori e me ne vanto, ma non è importanza. Allora, ma la amo, quindi cosa faccio? Faccio un sacrificio. Domenica prossima non vado allo stadio. Però una volta lo faccio, no? Due, tre. Piccolo sacrificio. Se poi tu mi imponi di non andare più allo stadio, e l'amore comincia a traballare, dice, beh, sì, capito, ma non posso rinunciare alla mia vita, alle mie passioni. Questo è un problema quotidiano nelle coppie, ragazzi, non è fantasia, è realtà quotidiana. Io faccio l'esempio del calcio, quello più banale, ma in mille cose, no? E viviamo l'amore attraverso il concetto di rinuncia, che vuol dire rottura di scatole alla fine. C'è poco da fare, non siamo finta. Sì, rinunci una volta, due, dopodiché dici, se devo rinunciare sempre, rinuncia anche te qualche volta, no? Dov'è tutto sto amore? Ma questo è tutto sbagliato, perché vuol dire non aver capito, lo direte, cosa c'entra? Non aver capito nulla della Trinità. Se io amo trinitariamente, ecco, io non sono mia moglie, certo. Ma se io continuo a pensarmi altro da mia moglie, queste questioni riemergeranno continuamente. Non te ne facciamo finta. E il rapporto sarà sempre a rischio, traballante. Io dovrei riuscire, per essere trinitario, no così a parole, perché dico che è un mistero, la mia religione me lo dice, vabbè, no, non vuol dire niente, non vuol dire niente. E allora perché non devo essere buddista, non devo essere... Qual è? No, qui ti si dice, attenzione, tu non sei tua moglie, ma non sei altro che tua moglie. Tu dovresti riuscire a vivere questa negazione come espressione di una identità, attenzione, che non è relativa come in matematica ad un fattore comune. Il fattore comune e poi ci sono le differenze. Ragazzi, se c'è qualcosa che ci accomuna e qualcosa che ci distingue, dobbiamo far stare insieme queste due cose, no? È facile dire, ma noi siamo amici perché? Perché siamo fratelli, siamo accomunati dalla stessa madre e dallo stesso padre, sì. Però poi tu sei interista, io sono juventino. Tu sei appassionato di musica, io sono appassionato di chimica. E qui ci scontriamo, no? Allora, l'identità che ci accomuna è altra, vi chiedo, dalle differenze. Nella Trinità l'identità non è altra dalle differenze. Questo è il punto. Io devo riuscire, dovrei riuscire a vivere, cosa tutt'altro che facile. Perciò essere cristiani è difficilissimo. Essere veramente cristiani, no così, vado a messa, dico la pregherina e via. Essere cristiani è difficile, ragazzi, non è facile. È difficilissimo. Vuol dire pensare che io sono mia moglie in ciò che mi distingue da lei. No, in parte sono identico e in parte diverso. Io sono identico a lei proprio là dove mi distingue. È facile essere accoglienti, facciamo l'esempio di attualità, e tolleranti con gli immigrati, no? Ma sì, che vengano, però dovete adeguarvi alla nostra cultura. Che accoglienza è? Cioè, io ti accetto se rinunci alla tua differenza. Invece io devo capire che sono identico a lui proprio in ciò che mi distingue da lui. Devo amare lui per ciò che in lui si distingue da me, perché lì lui non è me, ma non è altro da me. D'altro canto ci insegnano, adesso non voglio fare, molti filosofi che, ma non servono i molti filosofi, basta che ragioniate, lo capite tutti, l'alterità, ma scusate, ma chi è più altro da me di me stesso? Io non mi sono mica voluto, così come sono, mi sono trovato ad essere così. Quindi il primo altro sono io nei confronti di me stesso, cioè la mia identità, e così devo riconoscerla in ciò che avviene verso di me come altro, diversissimo da me, e devo amarlo proprio in quanto diverso, non in quanto si omologa a me. Se ti omologa a me va bene, se no ragazzi facciamo ridere i polli. Altra cosa, sono d'accordissimo sul fatto che la verità sia un dono, però provoco dire sì, ma stiamo attenti, perché qui c'è il rischio. Non basta dire che sia un dono, che certamente se l'essere umano finito, limitato, con la sua ragione volesse essere produttore di verità, ma se l'essere umano non ha la verità, non la conosce la verità, chiedo ma provocatoriamente, è una domanda fondamentale, però come faccio a riconoscere ciò che mi viene donato come verità se io non ho la verità? Potrei confonderla. Allora c'è chi la riconosce nel santone buddista, chi la riconosce nel venditore di tappeti che si spaccia per maestro spirituale, c'è chi la riconosce, gli viene donata. Io non ho la verità, la accetto in mano, mi viene data, ma tu devi saper discernere, anche se no chiunque può venire a me e dirsi io sono la verità, e qui nascono i casini, perché ci sono miliardi di santoni che girano per le città, che si spacciano per, come dire, portatori di verità, no? E allora certo dobbiamo essere rigorosi. L'essere finito non può essere ragione di verità, perché sennò la verità sarebbe finita se la producesse l'essere umano. La verità non è finita, ma attenzione, io devo essere in grado alla fine, sennò questo discorso rimane sospeso per aria. È bello, ma rimane sospeso per aria. Io devo avere degli strumenti che mi facciano capire, faccio l'esempio della Trinità, ecco, se io capisco queste, solo ho parlato di tre righe di centinaia di pagine di cui ho fatto il De Trinitate, solo tre righe io ho citato, già, ma potremmo andare avanti a lungo, già quelle tre righe mi dicono qualcosa che non è semplicemente donata, che mi viene Joseph Starway che mi viene a dire io sono la verità, vabbè, ho capito, ma chi me lo dice che tu sei la verità? Io non ho. Sì, ma la verità non puoi mica recitarla a tutti, viene donata, sì, capito, ma devo avere degli strumenti. Allora in questo caso, se io leggo il De Trinitate, ecco che capisco che qui mi viene donata, cioè, non l'ho fatta io, ma qui mi viene donata che cosa? La possibilità di una vera e propria conversione, metanoia, cioè trasformazione del mio processo mentale. Ecco, quelle tre cose che ho detto sulla negazione non escludente mi fanno pensare, dico, ma allora è vero, forse non è così, perché la verità, l'identità non può essere diversa dalla diversità, e comincio a ragionare, allora devo poter riconoscere la verità, se no qualsiasi parola può spacciarsi per verità, no?
4: Vabbè, posso parlare un
3: po'? Vai.
4: Guarda, c'è una dichiarazione di Gesù molto chiara. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ora, questa dichiarazione di Gesù è fatta nello stesso Vangelo di Giovanni, in cui l'Evangelista dice: Dio non l'ha mai visto nessuno. E nel Nuovo Testamento, nella prima lettera di Timoteo 16, né mai potrà vederlo. Questa è la prima cosa. Allora, Dio non ha mai visto nessuno, né mai potrà vederlo, eppure Gesù che cosa dice? Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Vuol dire c'è questo spettacolo del crocifisso che ci introduce in questa perfetta uguaglianza nella distinzione del padre e del figlio. E questa perfetta uguaglianza noi la contempliamo sulla kenosis della croce, lo svuotamento totale di sé del crocifisso. Allora, se Gesù dice che ciò che lui ha manifestato attraverso la kenosis l'ha imparata dal padre, vuol dire che il padre si è kenotizzato tutto nel figlio e il figlio ha imparato la kenosis dal padre, ce l'ha rivelata a noi e ci ha chiesto: per favore rimanete nel mio amore. C'è una parola che li collega tutte e tre, Agostino le mette in fila, Kenosis, kenosis, kenosis. Il padre si è dato tutto al figlio, il figlio si è dato tutto al padre, ma nel darsi tutto al padre si è dato anche tutto a noi, e a noi ci chiede di darci tutti, o totalmente, si può capire meglio. Quindi il continuum nella distinzione tra padre e figlio non è assolutamente paragonabile ai nostri criteri di chi è superiore, chi è inferiore, chi è altro, chi è, perché nella identità della distinzione del padre e del figlio c'è l'unità assoluta fra i due, e questa unità è nel darsi senza risparmio, nel darsi totalmente, nell'essere totalmente dell'altro, come l'altro è totalmente di te. E questo essere totalmente nell'altro, noi lo chiamiamo Spirito Santo, e non c'è nulla da fare. Agostino lo sottolinea, lo Spirito Santo è questo, che procede dal Padre e dal Figlio, a differenza di altre affermazioni dogmatiche, è sicurissimo questo. Che cosa permette di entrare in qualche modo nel mistero del Padre e del Figlio, se non lo Spirito Santo, che kenotizzandosi a sua volta permette questa unità perfetta dei due che si kenotizzano reciprocamente restando distinti. C'è un teologo greco, si chiamava Giovanni Damasceno, che tutto questo l'ha sintetizzato in una parola greca, pericoresis o pericoresi, in cui ci fa immaginare una danza dei tre che fanno a gara a lasciare spazio l'uno all'altro, e nel lasciare spazio l'uno all'altro rivelano anche la triplice distinzione dei tre. Sono tre e sono unum. Allora, se non si entra dentro questo tipo di ragionamento, diciamo teologico, che viene dal Vangelo, per cui Gesù può dire: io sono la via verso la verità che è la vita, quindi è molto diverso da dire io sono la via, la verità e la vita. No, io sono la via verso la verità che è la vita, e nell'autoaffermazione che c'è anche la kenosis, ed è anche la rivelazione che la kenosis è la vita. Questo è il paradosso, che l'amore del padre è la vita, così come è la vita l'amore del figlio, e così come è la vita l'amore dello Spirito Santo. E se ci viene proposta questa imago Trinitatis, vuol dire che anche noi nella nostra vita quotidiana dovremmo fare di tutto per mettersi totalmente da parte, per fare spazio all'altro, vivere la nostra kenosis fidandosi certamente che l'altro farà altrettanto, perché lo stesso amore che ha il padre ce l'ha il figlio, e lo stesso amore che c'è il figlio c'è il padre, e lo Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio vive nello stesso amore anche noi. E siccome noi, pensate alla bellissima icona di Rubliov, no? Cioè quello spazio aperto in avanti. Siccome noi siamo invitati a entrare in questo tipo di esperienza di vita, non possiamo fare a meno di kenotizzarci a nostra volta, perché è nella kenosis che si manifesta la pienezza della vita, che è anche pienezza di rivelazione dell'amore. Quindi tutte queste arzigogoli filosofici io non li capisco proprio, lo devo dire. Sono arzigogoli, niente altro, perché si vuole dare una motivazione razionale, umana, creaturale per impressionare la gente su cose che invece si vivono nell'esperienza della kenosis. Il famoso inno di Filippesi 2, no? Lui che poteva dimostrare di essere uguale a Dio, svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. E dentro questa sua kenosis che lui manifesta, rivela al mondo, la kenosis del Padre, e nello stesso tempo anche provoca il mondo a vivere un rapporto con Dio, non come uno con cui deve leticare, che deve contestare, che deve umiliare, perché sono tutte cose azzardate, create per aria. No, non ci siamo proprio, Massimo. Io credo moltissimo in questa centralità della kenosi, sono le grandi teologie di oggi che riflettono sulla Trinità, che ci parlano proprio di questa kenosis del crocifisso, che di fatto l'invito a riflettere più in profondità sul mistero della Trinità.
2: Direi che ci avviamo verso la conclusione, cercando di arrivare a un punto di contatto. Ascoltandovi, stavo riflettendo tra me su quanto in realtà questa vita intratrinitaria, che è così altra e che ci stimola a un pensare diverso, allo stesso tempo ci è connaturale e in qualche modo la sentiamo nostra. Troverei una sintesi, un punto di contatto proprio in quello che il professore diceva, che il primo estraneo a noi siamo noi stessi. Quindi lasciandoci provocare da questo mistero, ma questa verità che ci viene incontro della Trinità, giustamente si dice: come posso riconoscere una verità che non ho dentro di me, che si rivela? Ma forse proprio perché c'è questa connaturalità, perché noi veniamo da quel grembo. Ecco che accogliendo questa sfida del pensiero che ci invita a pensare oltre alla nostra limitatezza, in certo qual modo ci restituisce a noi stessi e ci invita a vivere in quel dono, imitando la kenosi, che in realtà non ci aliena ma ci restituisce a noi stessi. Quindi una spiritualità che diventa una via di integrazione, ed è esattamente ciò che nel desiderio di vivere una spiritualità crediamo che le persone oggi ci chiedono: trovare un senso al proprio essere ed esserci, e soprattutto intraprendere un cammino di unificazione. Infatti, in questo senso, il monaco, la monaca, è il paradigma non solo del credente, ma dell'essere umano che anela a una interezza. E così ci lasciamo con questa sfida, con questo desiderio di proseguire nel cammino, di avventurarci in questa strada, su questa strada, dove la fede non è un calmante, un tranquillizzante, un qualche cosa che lenisce, ma che ci lancia verso il pieno dispiegarsi della nostra esistenza e che ci rende più umani proprio nel lasciarci sfidare da questa verità che ci invita a trascenderci, ma proprio così per trovarci pienamente. Vorrei concludere con un piccolissimo apoftegma dei padri del deserto, e ve lo lascio proprio così, come un'ulteriore pennellata di apertura verso la strada e verso le case che adesso a cui ritornerete. C'era un monaco, un po' più giovane, ma comunque con un po' di anni di vita monastica sulle spalle, E un giorno, oppresso dal tedio, perché non trovava più gusto nella sua vita cristiana, monastica, e dilaniato dal dubbio e dal desiderio e da un certo bisogno di trovare qualche cosa di nuovo che ancora non aveva scoperto, un qualche cosa che insomma fosse, è andato da un anziano abba e dice: padre, soffro di... e ha spiegato il suo problema. Il saggio abba gli risponde: non andare a girovagare e a cercare cose diverse, torna nella tua cella e per un mese ogni giorno fa un esercizio, guarda il cielo, contempla il cielo e pensa che lo spettacolo dell'arcobaleno sarebbe, ti parrebbe ancora più bello se non fosse gratuito. Dopo un mese il monaco tornò guarito. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Siamo alla Domenica della Santissima Trinità. Mediteremo il capitolo 3 di Giovanni dai versetti 16-18. Domenica scorsa, con la solennità della Pentecoste, abbiamo concluso il tempo liturgico di Pasqua e ripreso il cammino del tempo ordinario. Il tempo cioè dell'attesa, della speranza, la speranza del ritorno del Signore, come recitiamo sempre nel versetto dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte e risurrezione, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi viviamo in questa attesa, in questa speranza. È il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, il tempo di portare a tutti l'annuncio che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo a Natale, è morto ed è risorto per noi, Pasqua, è salito al cielo, Ascensione, ci ha donato lo Spirito Santo, Pentecoste, per renderci cioè capaci di prolungare nel tempo la missione che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato a ciascuno di noi, portare a tutti la lieta notizia del Vangelo, ossia che Dio ci vuole bene. Lungo questo cammino, in qualche modo abbiamo sfogliato la storia della salvezza e fatto esperienza della bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo. Ecco perché la solennità della Santissima Trinità la celebriamo proprio oggi, perché fa quasi da sintesi al cammino fin qui compiuto tra la prima domenica di Avvento ed oggi. Le tre letture che noi ascolteremo durante questa celebrazione ci presentano le tre persone della Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone. Nella prima, tratta dal libro dell'Esodo, troviamo il dialogo tra Mosè e il Dio misericordioso. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Le parole conclusive della lettera di Paolo, nella seconda lettura, invece, ci suggeriscono che già la prima comunità cristiana aveva chiara l'identità di Dio. Sono parole a noi conosciute, perché è divenuto un saluto liturgico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infine, il testo del Vangelo ci ricorda che Dio Padre è Lui ad aver mandato il Figlio Gesù, affinché nessuno sia perduto. Ciò che emerge è che Dio Padre, nella sua infinita misericordia, è sempre all'opera pur di recuperare l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia. Ha mandato il Figlio del mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Così dice il Vangelo. Possiamo commentare questo testo con le stesse parole di Gesù in un altro passo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, anche se a prima vista l'azione dello Spirito Santo in realtà pare non sia presente, invece lo è più che mai, perché lo Spirito è amore. Lo Spirito è amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo e nello stesso tempo è compagno inseparabile del Figlio. Potremmo allora dire che Dio è amore, amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Così, anche se Gesù è stato abbandonato e tradito, Dio non abbandona e non tradisce gli uomini. Anzi, la venuta di Gesù in mezzo a noi è proprio la prova riprovata che Dio non si stanca degli uomini. Gesù è quel mezzo di contrasto necessario per portare allo scoperto e rendere evidente la malattia degli uomini, il peccato, la disobbedienza e quindi la necessità
della divina misericordia quale unica medicina possibile.

possibile. Dio Padre così raggiunge ogni uomo smarrito lì dove si trova e lo salva nel suo amore. Questo è l'agire di Dio. E siamo invitati a fare altrettanto, perché solo attraverso lo sguardo d'amore possiamo comprendere e accettare la nostra vita, ma anche la vita di quanti incontriamo. Il Vangelo è lieta notizia proprio per questo motivo. In Gesù siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Dio mi ha salvato e ora spetta a me, guidato dallo Spirito Santo, custodire e alimentare questa gioia, far sperimentare agli altri che nell'amore possiamo venire ed essere recuperati. La Santissima Trinità, questa solennità che chiude il tempo pasquale e nello stesso tempo apre al tempo ordinario, ci ricorda dunque che Gesù, che Dio, non è un pezzo da museo da contemplare o sul quale ragionare e basta, ma è relazione d'amore. Dopo la gioiosa emozione del Natale, la commozione di fronte a Gesù che muore in croce, dai, guardate, l'entusiasmo per il dono dello Spirito Santo non può che farci esplodere in un clima di gioia. E se accogliamo con libertà interiore questo messaggio, comprendiamo che credere in Dio e nella Santissima Trinità non è un rifugiarsi, uno scappare, un nascondersi, ma invece proprio un immergersi sempre più nel mistero d'amore di Dio per poter amare come Lui. La Santissima Trinità ci spinge a fissare lo sguardo in Lui per imparare a guardare la nostra vita con lo stesso sguardo di speranza e di fiducia con il quale Dio ha guardato ciascuno di noi. Credere in Dio veramente ci permette di guardare con maggiore simpatia alla nostra vita per imparare a guardare alla vita degli altri con altrettanta simpatia, con amore. E allora vedete che più impariamo a guardare al cielo, più impareremo a immergerci dentro questa storia concreta, fatta di uomini e di donne, con il carico delle loro gioie, ma anche delle loro fatiche e difficoltà. Allora impariamo veramente a coltivare uno sguardo di fiducia, di speranza, di pace, uno sguardo misericordioso, perché è proprio l'amore il segno che contraddistingue il credente. Da questo, dice Gesù, sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la differenza cristiana. Ed è un amore che porta fino all'estrema conseguenza, dare la vita. Allora ecco che comprendiamo perché siamo invitati oggi a cantare con le parole del Salmo: a te la lode e la gloria nei secoli, Signore. Il testo che abbiamo ascoltato, dunque, i testi, ci hanno permesso di tratteggiare il volto e l'identità di Dio, a comprendere che il cammino liturgico fin qui compiuto ci ha fatto sfogliare la storia della salvezza e in questo sfogliare ci ha fatto toccare con mano che Dio è più vicino di quello che noi crediamo e pensiamo. E a questa parola di Vangelo, questa parola di gioia, come rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto e che ci presenta la sintesi della Santissima Trinità. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli, rendiamo gloria al tuo santo nome. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare innanzitutto una buona domenica e una buona settimana, ma poi ricordare a ciascuno di voi che c'è un gesto, uno solo, che sintetizza tutto quello che ho detto, che esprime in tutta la sua semplicità e bellezza il significato di questa festa. È il segno della croce.
quando io ogni qualvolta lo traccio sul mio corpo, ricordo che Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. In questo segno io esprimo tutta la mia fede in Dio, uno e trino. Ma in questo segno io mi ritrovo anche abbracciato da Dio, perché in fondo è un segno che abbraccia la mia corporeità. E poi, in terzo luogo, segnandomi, io chiedo al Signore di illuminare i miei pensieri, i miei sentimenti e di guidare le mie azioni. E allora recuperiamo la fierezza di questo segno, perché è la sintesi più bella, più alta, di che cosa significhi veramente amare. E Dio è amore. Buona domenica a tutti, e ora recito la preghiera che ho pensato così di proporvi. Padre misericordioso, nella tua bontà paterna, pur di salvarci dal male, ci hai mandato il tuo figlio Gesù. Lode a te, Padre amore. Gesù, Signore e fratello nostro, hai accettato di farti uomo fino a dare la vita per noi, pur di salvarci in te. Lode a te, Figlio amore. Spirito Santo, amore Dio, rendici segno e strumento dell'amore misericordioso del Padre, dell'umiltà del Figlio. Tutto di noi diventi lode di te, Dio amore.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: Abbiamo meditato questa mattina sulla predicazione di Gesù, il nucleo, il nocciolo, l'argomento che Gesù ha sempre offerto ai suoi ascoltatori, quello che è il messaggio centrale della sua predicazione, il regno di Dio che con lui è ormai presente, è inaugurato, inizia il percorso nella storia che si concluderà alla fine dei tempi, e la rivelazione del volto di Dio come Padre. Questi sono i due elementi che caratterizzano tutta la predicazione di Gesù negli anni che precedono il suo sacrificio sul Calvario, dove questo annuncio troverà poi compimento e realizzazione. Sulla croce Gesù dirà: il regno di Satana è sconfitto, il regno della morte è sconfitto. Con la mia morte e risurrezione la morte è stata vinta. E tutto questo perché Dio è Abba, Dio è Padre, è Papà, che vuole il bene, che vuole la vita per i suoi figli. E perché noi abbiamo la vita, ci ha donato Lui stesso, il Figlio. Ecco, quindi il regno di Dio e la paternità di Dio, gli elementi fondanti di tutta la predicazione del Signore Gesù. Ecco, ma nel medesimo tempo in cui Gesù annuncia il regno di Dio, una prima cosa che lui fa è chiamare a sé dei compagni, dei discepoli. Il suo impegno sarà costituire questa piccola comunità. È una comunità piccola, 12 persone, a cui poi si aggiungeranno molti discepoli, però gli stretti collaboratori saranno queste 12 persone che Gesù sceglierà e alle quali dedicherà tempo di formazione, di istruzione, perché Gesù vuole accanto a sé questa piccola comunità. Perché questa piccola comunità è il segno del nuovo regno di Dio che è inaugurato, è l'inizio di una umanità nuova, un'umanità e un popolo nuovo che si regge non più secondo le regole e i criteri di questo mondo, ma accoglierà come stile di vita gli insegnamenti di Gesù. Ecco che allora a Gesù preme fondare questa famiglia, questa umanità nuova, questo popolo nuovo, che viva all'insegna del regno di Dio, che viva i valori del regno di Dio. Questo è l'inizio della Chiesa. La Chiesa che cos'è nel mondo? Qual è il suo compito nella storia? È quello di dare concretezza alla presenza del regno di Dio, e la Chiesa ne diviene testimone nella misura in cui vive i criteri e i valori del regno. La Chiesa serve a questo, a essere testimonianza e annuncio di una umanità nuova che testimoni l'arrivo, la presenza del regno di Dio. Questo è il compito della Chiesa. Tutto quello che la Chiesa fa e dice deve essere indirizzato a questo scopo. Tutto, tutto. Se non è fatto in vista del regno di Dio, anche le più belle iniziative che noi possiamo fare sono un po' vuote, sono un po' inconsistenti. Mancano di fondamento. Perché? Perché la Chiesa è voluta da Gesù come testimonianza e annuncio del regno di Dio. Non è un'agenzia filantropica, non è un'agenzia etica, non è un'agenzia che serve solo per fare del bene. La Chiesa non è in vista di questo. O meglio, se fa questo, lo deve fare però alla luce dell'obiettivo, della meta, che è il regno di Dio. Questo dobbiamo averlo molto chiaro. Ecco allora che immediatamente dopo l'annuncio, il primo annuncio della venuta, della presenza del regno di Dio e l'appello alla conversione, immediatamente segue l'episodio della chiamata dei primi discepoli. Se avete fatto caso, le prime due chiamate sono due coppie di fratelli, fratelli di sangue. Non vi siete mai domandati perché? Strano, eh? Chiama due fratelli prima, due fratelli dopo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono. Allora Gesù chiama in modo molto semplice, eh? Non si perde in mille problematiche, in mille strategie vocazionali. La sua chiamata è estremamente semplice ed essenziale, sullo stile delle chiamate degli antichi profeti dell'Antico Testamento. Avete in mente la chiamata di Eliseo, no? Passa Elia, vede Eliseo che sta arando, Elia si toglie il mantello, glielo butta addosso, il mantello era la divisa del profeta, eh? Gli butta addosso il mantello, gli dice seguimi. Siamo sull'onda delle chiamate degli antichi profeti. Immediatamente a questa prima chiamata di Simone e di Andrea segue anche la chiamata di Giacomo e Giovanni. Probabilmente le parole sono quasi le medesime, sia per i due come per gli altri due. Ecco, fermiamoci un attimino su questa chiamata. Beh, la prima riflessione, l'iniziativa è di Gesù, non è dei discepoli. Non sono Pietro e Andrea, non sono Giacomo e Giovanni che decidono di seguire Gesù di Nazaret, ma è Gesù di Nazaret che di sua iniziativa li chiama e li chiama a seguirlo. Non è che Pietro e Andrea scelgono Gesù perché Gesù è simpatico, perché Gesù è un guru, è un maestro spirituale, e perché è attraente, è intelligente, è un vincente. No, perché dicono e subito accettano la chiamata. E ancora, teniamo presente che a quei tempi c'erano i rabbini che avevano le loro scuole, eh? Pensiamo alla scuola di Gamaliele, alla quale aveva attinto la sua formazione Saulo di Tarso, no? Ma erano i discepoli che sceglievano in quale scuola andare, da quale rabbino fare riferimento per la loro formazione alla legge. Era il discepolo che sceglieva il maestro, non viceversa. Qui abbiamo invece Gesù che sceglie lui, di sua iniziativa, chi chiamare. Perché chiama loro e non chiama altri? Non lo sappiamo. Perché il Signore ha chiamato me e non ha chiamato altri? Non lo sappiamo. Questo appartiene al mistero e alla fantasia di Dio. La chiamata non appartiene a noi. Noi abbiamo dato l'adesione, sia come cristiani, come consacrati, eccetera. Noi abbiamo aderito alla chiamata, abbiamo detto sì, ma la chiamata non procede da noi, la chiamata scaturisce dalla volontà del Signore. Se vi ricordate, Giovanni Paolo II scrisse, non mi ricordo in quale occasione, un libro sulla sua storia vocazionale, no? E il titolo che diede a questo suo libro fu Dono e Mistero. Dono e Mistero. La chiamata è un dono ed è un mistero, perché noi non sappiamo perché ha scelto me e non ha scelto altri, che certamente erano migliori di me. Ma questo possiamo dirlo tutti, eh? Quindi è il maestro che sceglie il discepolo, e su questo tutti i Vangeli sono d'accordo, eh? E vedremo che quando invece ci saranno alcuni che vorranno loro, di loro iniziativa, diventare discepoli, il Signore mette le mani avanti e dice alto là, alto là. O addirittura quando l'indemoniato di Geras chiederà di diventare suo discepolo e di seguirlo, Gesù dirà di no, rimani qui e continua ad annunciare ciò che Dio ha fatto per te. Non l'accetta tra le file dei suoi discepoli, perché non possiamo saperlo. È dono e mistero, eh? Dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni durante i discorsi dell'ultima cena, dirà: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, eh? Quindi che cosa sottolineiamo in questa chiamata di Gesù? Sottolineiamo soprattutto questa sua autorità. È un'autorità profetica quella di Gesù, perché non è che usi un opzionale facoltativo, ma se lo desiderate, se lo volete, no? Se vi sembra una cosa buona, seguitemi. No, no. Il verbo, la forma verbale usata da Gesù è un imperativo, è un comando, è un comando. Chi sei tu per comandarmi? Chi sei tu? E ritorniamo al Vangelo di oggi, non di stamattina. Chi credi di essere? Ti fai uguale a Dio? Dietro questa autorità profetica c'è la volontà di Dio, che per l'uomo è un imperativo di salvezza, eh? E guardate che Gesù non sta lì quando dice seguitemi a spiegare il perché, il come, a offrire motivazioni convincenti, ma vedrete come sarà bello, vedrete come sarà bello fare comunità, staremo insieme, ci vorremo bene. Queste sono le fantasie dei discorsi vocazionali, degli incontri vocazionali in cui tutto si prospetta bello, piacevole e gioioso, no? No, Gesù non sta minimamente lì a spiegare il perché e il come, a dare motivazioni convincenti per cui venite, vedrete che sarà meraviglioso camminare con me, e non offre nessuna ricompensa, eh? A differenza di Abramo, qui non offre nessuna ricompensa, nulla, nulla. Gli è soltanto questo comando, che è realmente un comando destabilizzante. Seguitemi. Boh, stop. Fine. Gesù passa e ha in sé questa forza e questa autorità. Da dove gli viene questa autorità? Si domanderanno i suoi concittadini di Nazareth, no? Da dove gli viene questa autorità? Non parla come gli scribi. Quindi Gesù realmente appariva come un mistero anche a coloro che si accostavano a lui, perché si accorgevano che sicuramente in lui vi era qualcosa di completamente nuovo e di completamente diverso da tutti gli altri. Non è un maestro della legge, è uno che parla con autorità. Non fa riferimento ad altri, non fa riferimento alla legge. Quando parla, parla con autorità da sé e per sé. Capite allora che dietro questo comando si sta rivelando che cosa? Ma che in Gesù agisce la sovranità di Dio. Nel Vangelo di stamattina Gesù diceva al Figlio il Padre ha dato ogni giudizio, la capacità di operare ogni giudizio. Quindi a Gesù appartiene una sovranità che è una sovranità divina, perché il Padre gli ha concesso questo potere di essere giudice, ovvero di essere la pietra di paragone, di essere il metro e la misura di ogni cosa, e quindi può agire come agisce sulle rive del lago di Tiberiade. Certamente questa chiamata è la conseguenza del il regno di Dio è vicino, convertitevi. Quindi questa chiamata è una chiamata di conversione. Io ti strappo via dalla situazione in cui ti trovi, una situazione di morte, stagnante. Ricordiamoci quella citazione di Isaia, il popolo che era nelle tenebre ha visto una grande luce. A questo popolo che è sprofondato nelle ombre di morte, una grande luce si è elevata. Ecco che allora, se il regno di Dio è vicino, Gesù con questa chiamata, è una chiamata di salvezza. Io ti strappo via da una situazione di morte e ti pongo sulla strada che conduce alla vita. Ti faccio rinascere ad una vita completamente nuova. Io ti chiedo di stravolgere completamente la tua vita e di incominciare a pensare, agire, giudicare secondo non i tuoi criteri, ma secondo quei criteri e il modo di pensare che io ti dirò. Ma è interessante porre questa chiamata dei primi discepoli a confronto con la chiamata, ad esempio, di Abramo. Ci sono delle somiglianze, ma ci sono anche delle novità importantissime. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. Io farò di te un grande popolo, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, diventerai una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e chi ti oltraggerà io lo maledirò, e in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Ci sono delle somiglianze e ci sono delle novità. Anzitutto abbiamo un distacco che Dio chiede ad Abramo e che Gesù chiede ai discepoli. Distacco dalla terra, distacco dalla patria, distacco da tutta la tua parentela, dalla casa di tuo padre. Certamente ad Abramo però tutto questo viene fatto in ordine ad una promessa. Io ti chiedo di lasciare tutto perché ho in serbo per te qualcosa di infinitamente più grande che riempie il cuore di tutti i desideri che finora vedi frustrati, perché Abramo è sterile, non ha figli, no? Si ritrova in una terra pagana, eccetera. Ha bisogno di speranza. Ecco che allora Dio gli chiede di lasciare tutto perché ha in serbo per lui una promessa che è una promessa di vita, una promessa di futuro, una promessa di speranza. Per cui anche per Abramo c'è questa obbedienza immediata. Abramo partì come gli aveva detto il Signore. Dà credito alla promessa, dà fiducia alla parola di Dio. E la lettera degli Ebrei sottolinea dicendo: e partì senza sapere dove andava. Partì senza sapere dove andava. Allora, adesso l'imperativo l'abbiamo ascoltato, è rivolto anche ai discepoli da parte di Gesù. Ma non c'è un vattene, ma c'è un seguimi. Gesù non chiede di lasciare, ma chiede di seguire, dove il seguire comporta ovviamente un lasciare. Non puoi portarti dietro la barca, i garzoni, le reti, non puoi girare per tutta la Galilea e la Giudea tirandoti dietro le barche, le reti, i garzoni, eccetera, no? Ovviamente. Anche ai discepoli viene chiesto perciò un distacco drastico. Ma qual è la novità? La novità è che non c'è soltanto una voce. Abramo dà credito alla voce di Dio, alla parola di Dio. Qui c'è una novità invece straordinaria, perché il punto di riferimento non è più una voce, ma è un volto, è una persona concreta, in carne e ossa. È questo Gesù di Nazaret che si presenta a noi come portatore di una buona notizia. Però non c'è nessuna promessa, non c'è nessuna promessa. Gesù ai discepoli, quando li chiama, non preannuncia nessuna ricompensa. Sì, a un certo punto dirà, ma noi che ti abbiamo seguito, cosa otterremo? A un certo punto Pietro comincia a essere un po' scocciato, no? E gli dice, vabbè, abbiamo lasciato tutto, eccetera, che cosa ne otterremo? Perché non avevano ancora chiaro quale sarebbe stato la ricompensa, tra virgolette. E Gesù dirà, il centuplo quaggiù è l'eternità, insieme alle persecuzioni. Attenzione. Qual è un aspetto molto consolante? È che la chiamata, partendo dall'iniziativa di Gesù, comporta un fatto. E questo fatto è che Gesù si assume la responsabilità nei confronti dei suoi discepoli. Ci avete mai pensato? Siccome è lui che li chiama, non sono loro che decidono di seguirlo. Siccome l'iniziativa è sua, la conseguenza è che lui deve prendersi la responsabilità di queste persone che lo stanno seguendo. Loro dovranno sicuramente mettere i loro passi sui passi di Gesù. Ma Gesù dovrà per primo lui andare avanti e indicando lui i passi da fare. E questo significa assumersi la responsabilità nei confronti dei suoi discepoli, perché sa che dove lui andrà, dietro di sé avrà anche i suoi discepoli e dovrà tener conto del loro bene, dovrà avere a cuore il loro bene. Non dovrà tradirli, saranno loro poi a tradirlo, ma lui non li tradirà mai. Dovrà avere a cuore la loro vita, il loro futuro. Ecco che Gesù allora nei confronti di questo piccolo gruppo deve esercitare una responsabilità che si traduce come? Come paternità, come servizio, come testimonianza. Dovrà prendersi cura di loro. Questo dovrebbe essere abbastanza consolante, no? Dire, se Gesù mi ha chiamato e l'iniziativa è sua, ciò comporta che Gesù nei miei confronti si è assunto una responsabilità. Noi tante volte crediamo che la responsabilità sia soltanto nostra, ma è anche del Signore che ci ha chiamati, Lui farà di tutto, perché questa sua responsabilità si traduca concretamente nella nostra vita come un prendersi cura di noi. E noi di questo dobbiamo dare fiducia, Se tu ci hai chiamati, tu avrai cura di me, avrai cura di noi, non ci abbandonerai mai. Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Non c'è una ricompensa, ma qui c'è una missione. Vi chiamo perché collaboriate con me per un compito, che è lo stesso compito che il Padre ha affidato a Gesù. È la stessa missione che Gesù affida ai suoi discepoli e affiderà alla sua Chiesa. Abbiamo in mente l'ultima scena del Vangelo di Matteo, sul Monte delle Ascensioni. Vi farò pescatori di uomini, abbiamo detto il significato di questa espressione, no? Se io prendo i pesci e li tiro fuori dall'acqua, muoiono. Ma se io butto un uomo nell'acqua, dopo un po' questo annega se non ha un punto di riferimento. E allora Gesù dicendo vi farò pescatori di uomini vuol dire vi mando a tirare fuori gli uomini da una situazione di morte, perché l'uomo lontano da Dio è destinato alla morte. Non è soltanto ferito, è ferito mortalmente dal peccato. E allora io ti chiamo a strappare gli uomini dal mare. E noi sappiamo che nella Sacra Scrittura la simbologia del mare indica sempre la morte. Quando troviamo il mare nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, sono tutte le potenze degli inferi, è il caos iniziale, è la morte. Per cui, ad esempio, quando c'è la barca che attraversa il mare in tempesta, questa barca non affonda, anche se ci sono onde stratosferiche e potentissime, questa barchetta non affonda. Perché? Perché sulla barca c'è il Cristo. C'è il Cristo che domina sulle acque. Pensiamo ancora a Gesù che cammina sul mare in tempesta. È l'immagine del Cristo risorto, no? Che vince le potenze della morte e del male. Le tiene sotto i suoi piedi. È l'immagine del risorto. Tant'è vero che appena lo vedono i discepoli dalla barca diranno è un fantasma, che è la stessa espressione che useranno quando vedranno Gesù risorto. Allora dipende dai discepoli, accetteranno questa missione, faranno sì che questa missione diventi il loro progetto di vita. Perché ciascuno di loro aveva sicuramente il loro progetto, la famiglia, il lavoro, gli amici, Certamente anche le loro incertezze, le loro paure. Ciascuno di noi si struttura la vita in base ad un progetto. Tutti di noi, dentro di noi, abbiamo tutti un progetto sul quale noi costruiamo e imbastiamo la nostra esperienza, la nostra vita. Se uno mette al primo posto come progetto della propria vita la carriera o i soldi, capite evidentemente che tutte le mie scelte saranno fatte in ordine a questo obiettivo. Quindi le amicizie, il tempo, le cose, tutto sarà in vista di questo obiettivo e tutto diventerà positivo o negativo nella misura in cui mi aiuteranno queste cose a raggiungere la mia meta, il mio progetto di vita. E allora dovremmo domandarci, ma il progetto che regge la mia vita, le mie scelte, qual è questo progetto? Cosa fa da perno a tutto quello che io scelgo, al mio modo di vivere, di relazionarmi, di vivere i contatti con gli altri, il mio tempo, le mie cose? Cosa fa da perno a tutto? Dove trovo il suo punto di aggancio? Tutto questo. In base a questo progetto, che cosa scelgo e che cosa scarto? Perché se scelgo un progetto, io scelgo determinate cose e ne scarto altre, evidentemente, come è in ogni decisione. Una decisione vuol dire che scelgo una cosa e ne trascuro un'altra. Quando prendo una decisione è così. E allora di fronte a questo mio progetto devo dire, ma questo progetto è condivisibile con il progetto di Gesù? È condivisibile con il progetto, chiamiamolo così, progetto, anche se non è una bellissima parola, il progetto del regno di Dio. Il mio progetto di vita si innesta bene nel progetto di Gesù e nel progetto del regno? Oppure vedo che qualcosa stride, che qualcosa non si incastra, che qualcosa non funziona dentro questo rapporto tra il progetto che coltivo dentro di me e quello che mi chiede il Signore? Allora quando guardo il mio progetto di vita devo chiedermi realmente e concretamente questo. Gesù farebbe suo il mio progetto di vita? Lo sento in sintonia, in consonanza? E se non lo sento, Perché? Cos'è che stride? Cos'è che non si incastra? Cos'è che blocca? Cerchiamo di dare un nome, eh? Cerchiamo sempre di dare un nome a queste realtà. Certamente, vi dico, ci sarà una perfezione di intesa tra me e Gesù. Ci auguriamo di sì. Questo significherebbe che realmente abbiamo fatto sì che Cristo entri nella nostra vita e prenda possesso della nostra mente, della nostra volontà, del nostro cuore, prenda realmente possesso di tutta la nostra esistenza. Però sappiamo anche che questo è un cammino lungo, è un cammino lungo. Quindi non dobbiamo neppure sconcertarci nel vedere che tra le scelte della mia vita e quello che mi chiede il Signore ci sia sempre uno scarto, ci sia sempre una fatica, ci sia sempre qualcosa che stride, qualcosa che inceppa. Ecco che allora di fronte a questo mi sento chiamato alla conversione, mi sento chiamato al cambiamento, che deve essere una costante nella vita del discepolo, eh? Non è che perché Pietro, Giacomo e Giovanni sono stati chiamati di Gesù, immediatamente hanno raggiunto la perfezione, ma minimamente. Quante paure, quante incertezze, quante resistenze hanno vissuto in quegli anni in cui erano discepoli del Signore. E non l'hanno capito, eh? E non l'hanno capito, tanto è vero che nel momento della prova tutti fuggono, non si sono più riconosciuti nel loro maestro, eh? Nessuno si è riconosciuto nel maestro, tutti sono fuggiti. È lì la pazienza di Gesù di riprenderli e nuovamente riannunciargli il regno di Dio, secondo il disegno di Dio, un regno di Dio che passa attraverso la croce e il mistero pasquale, cosa che loro non avevano minimamente accettato, l'avevano rifiutato. Subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Subito, abbiamo detto quel subito. Come possiamo intenderlo quel subito? Immediatamente, ma non lo sappiamo. Il subito però dice una decisione che avviene o di colpo o è una decisione che avviene un passo dopo l'altro, però sono passaggi concreti, no? Che non rimangono soltanto a livello di pii desideri, di pie aspirazioni. La mia sequela deve vedere delle scelte concrete di vita. Sapendo che di per sé quando prendo una decisione e rispondo alla chiamata del Signore, devo avere il coraggio di proseguire nel cammino, senza troppe esitazioni, senza troppe discussioni, senza voler ridiscutere continuamente il tutto, il che a volte, guardate che è un po' faticoso, eh? Perché in certi momenti della vita ci verrebbe da rimettere in discussione tutto e dire ma ho fatto la scelta giusta, non è che potevo fare altro, non è che potevo... Le battaglie del cuore sono infinite. Di per sé quando si decide, si dovrebbe decidere, sapendo che ogni decisione è un sacrificio, perché devo rinunciare a migliaia di altre possibilità. Scelgo uno per lasciarne 10.000, un milione, cari miei. Capite che questo fa suscitare molta ansia e molta paura, tant'è vero che oggi sappiamo bene quanta fatica nel fare scelte definitive, in ogni campo, anche nel semplice campo del volontariato, per dirti, no? Gente che si mette in discussione, che decide di mettersi in gioco in un'associazione, in un'attività, in un gruppo. Guardate che oggi c'è fatica anche in questo. Non parliamo poi a livello di matrimonio, non parliamo poi a livello di chiamato alla vita di consacrazione sacerdotale, dove la scelta definitiva suscita il terrore. Il terrore perché? Perché sento di dover rinunciare. E per l'uomo di oggi che vive in una dittatura del relativismo dove tutto è possibile, dove tutto va bene, il contrario di tutto va bene, capite che in una situazione in cui mi illudo che la mia libertà sia 360 gradi, ma io la mia libertà la gioco quando decido, perché io posso avere una Rolls Royce, ma se non la guido, abbiate pazienza, quella Rolls Royce rimane in garage. Quando è che io esercito la libertà? Quando con la mia libertà decido una cosa e ne tralascio migliaia di altre. Allora io sto guidando la Rolls Royce. Mentre oggi questo suscita il terrore, per cui c'è l'illusione di questa libertà a 360 gradi, di una libertà però sospesa nel vuoto, che non si aggancia a niente, che non ha un progetto di vita, tutto il più ci si lascia trascinare dal sentimento, no? Da quello che funziona a livello emozionale al momento, ma poi l'emozione finisce e quando finisce, finisce anche la motivazione per cui avevi fatto quella piccola scelta. Per cui guardate che a livello di Istat adesso si è detto che tutte le coppie, non soltanto quelle sposate in chiesa civilmente, tutte anche quelle che si mettono insieme, conviventi, eccetera, la metà, siamo a livello di 50%, si separa. Siamo alla metà, perché siamo cattivi, non è che siamo cattivi, siamo vuoti. Il problema è quello, siamo vuoti, non è che siamo cattivi, siamo vuoti. Non sappiamo più dire le cose, chiamare le cose con il loro nome, chiamare il bene, il male, chiamare vera una cosa, chiamare falsa un'altra, no? Vogliamo tenere in piedi e in mano tutto il contrario di tutto, ma questo suscita che cosa? La confusione, no? Un non confine, e quando non ci sono confini non ci può essere una scelta. Perché la scelta esige dei confini. Capite allora che il Signore quando ci chiama per esercitare e farci esercitare la libertà. Quindi quell'imperativo, seguitemi, è un appello alla mia libertà. Io accolgo questo comando sovrano di Dio in ordine alla mia salvezza e alla salvezza dei miei fratelli. So giocare la mia libertà dicendo sì, quello che fece Maria, quello che fece Giuseppe. Avevo in mente tanti progetti, il Signore entra nella mia vita e li sconvolge tutti. Maria e Giuseppe i loro progetti li avevano, no? Mettere su famiglia, una bella casa, un buon lavoro, dei figli, le relazioni con i parenti, eccetera, no? Entra il Signore e sconvolge tutto. Maria poteva dire di no? Certo che poteva dire di no. Però come Abramo e come i discepoli ha il coraggio di giocare la sua libertà e di dire eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me quello che tu hai detto. E la stessa cosa vale per Giuseppe. Giuseppe vede anche lui tutti i suoi progetti buttati in aria da un momento all'altro, in una storia che lui non riesce a comprendere, non riesce a capire, se ne vuole tirare fuori da questa storia. Eppure il Signore che gli dice no, anche tu dentro questa storia, anche se non la capisci, hai un compito, hai una missione da svolgere, ti chiedo di collaborare con me. E Giuseppe prese con sé la sua sposa. Anche lui come Abramo e come i discepoli. Che il Signore ci dia la grazia di questo, di dire di sì al Signore quando passa e con quella autorità divina lui ci chiama, ma non per un capriccio, ma per affidarci una missione in ordine alla nostra salvezza, alla mia salvezza e alla salvezza dei miei fratelli. Che io sappia che tutti noi possiamo dire al Signore come Maria: eccomi, sono qui, accetto la tua chiamata, accetto di seguirti, sapendo che tu ti prenderai cura di me e non mi abbandonerai. Non temere, Maria, io sarò con te. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio Voce nel deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni è questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente e che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh, sì, è iniziata... In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici. Quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questa, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: Ah no, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica e per vari motivi, insomma, ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto insomma io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha insomma delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? E sono andato volentieri. I miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora,
0: sì,
1: quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia, a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento facevo la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa, dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale. E quindi quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose, però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
0: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers, cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni, di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro il quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto: per il mio servizio in seminario partecipo tempo ha abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

con mi addio, con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone la conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, dall'abbandono alla pace.

dall'abbandono alla pace. Generalmente viviamo alla periferia di noi stessi, un po' fuggendo dal nostro mistero, e lì ci rendiamo conto che nel nostro intimo regna frequentemente uno stato generale di guerra. Risentimenti contro se stessi, contro i fratelli e indirettamente contro Dio. Frustrazioni, antipatie alimentate, infine aggressività di tutti i generi. Con questa situazione interiore, impossibile l'intimità con il Dio della pace. Per questo uno sente la necessità della pacificazione e avverte che la pace ritornerà solamente per la via della riconciliazione. Riconciliazione con se stessi, soprattutto. E così sentiamo la necessità e il desiderio di spegnere fiamme.

curare ferite, accettare storie tristi, perdonare se stessi, perdonare i fratelli e abbandonare tutte le resistenze. Insomma, riconciliazione generale. E, come frutto, la pace. Diciamo abbandono, parola molto ambigua. All'ascoltarla, la gente crede che stiamo parlando di rassegnazione, passività o fatalismo. Non è niente di questo, ma tutto il contrario, come si vedrà più avanti. In ogni atto di abbandono c'è un no e un sì. No a ciò che io volevo o avrei voluto. Che cosa avrei voluto? La vendetta contro quelli che mi hanno fatto tanto male. No a questa vendetta. La vergogna per essere io poca cosa. No a questa vergogna. La tristezza perché la gioventù se n'è andata. No a questa tristezza. La rabbia perché tutto mi riesce male nella vita. No a questa rabbia. Quindi si abbandona sempre una resistenza. Invece, sì a ciò che tu hai voluto o hai permesso, o padre. Per questo parliamo anche di amore oblativo, perché vi è oblazione, morte o negazione. Si muore a qualcosa di vivo, al desiderio di vendetta, al risentimento per gli insuccessi e in generale a tutte le resistenze interiori. Amore oblativo e non emotivo, perché non vi è ricompensa in una soddisfazione sensibile. A nessuno piace essere malato o conoscere insuccessi. A nessuno piace perdere la stima, venire dato in pasto alla maldicenza o essere vittima di incomprensioni. Però queste ed altre eventualità le possiamo accettare non con soddisfazione, ma con pace, come chi abbandona nelle mani del padre un'offerta dolorosa e fragrante. Padre, mi metto nelle tue mani. Fa di me quello che vuoi. E la pace comincia a poco a inondare l'anima. Tutto ciò contro cui resistiamo ci si trasforma in nemico. Se non accetti i denti sono tuoi nemici. Se non accetti il naso è tuo nemico. Se non ti piace questo giorno piovoso, il giorno è tuo nemico. Se ti dà fastidio il modo di essere di quella persona o il suo modo di parlare, la trasformi in nemica. Quel rumore, quella tosse, ciò che è successo, tutto ciò a cui resistiamo, ci si trasforma in nemico. Il bene e il male stanno quindi dentro di noi. I nemici li creiamo noi. Il timore è un'altra maniera di resistere. E così il timore crea i nemici, perché genera fantasmi inesistenti. Il male della morte non è la morte, ma la paura della morte. Il male dell'insuccesso non è l'insuccesso, ma la paura dell'insuccesso. Il male del fatto che non mi vogliono bene non è che non mi vogliono bene, ma è la paura che non mi vogliano bene. Alla fine il nemico unico del cuore dell'uomo è il timore. E questo sta dentro di noi. E noi lo generiamo nella misura in cui resistiamo mentalmente. A volte il timore ha altri nomi. Per esempio, angustia, ansia, tristezza. Però in fondo si tratta di una resistenza emotiva. Così i dispiaceri li creiamo noi. Quel fatto spiacevole è successo 3 mesi fa, in quel giorno, in quel luogo. Il fatto è rimasto fissato nel tempo e nello spazio. Però il dispiacere comincia quando noi prendiamo quel fatto e cominciamo a riviverlo. Ricordandolo, ripensandolo, amareggiandoci, pensando in esso. Così un fatto determinato si trasforma in dispiacere. Però il dispiacere lo generiamo noi.
è cosa soggettiva. Dobbiamo svegliarci, perché altrimenti possiamo cominciare a vivere crucciati, sospettosi, paurosi. Ciò che ci disgusta ha un rimedio. Usiamo il rimedio. Non ci si può far niente? Che si ottiene col resistere a realtà che uno non può cambiare? Abbandonare ogni resistenza e chinare la testa nelle mani del Padre. È pazzia respingere cose che uno non può cambiare. La nostra vita è circondata da situazioni limite. Troviamo che tutto è programmato. Quasi tutto. L'esistenza stessa non me l'hanno proposta, me l'hanno imposta. Non decidiamo della vita, né quando entriamo, né quando usciamo. Ci spingono nella vita e ci tolgono da essa, e non precisamente quando noi vogliamo. Io non ho scelto i miei genitori. Io non ho scelto questo aspetto fisico, questo sesso, questo quoziente intellettuale, queste tendenze morali, questa struttura del temperamento. Sono frontiere assolute, che non si possono alterare neppure di un millimetro. Io non ho scelto la mia famiglia, la sorte della mia vita, l'ora della mia morte, la direzione delle mie attività. Ci circondano come anelli di fuoco le leggi della precarietà, della transitorietà, dell'insuccesso, della mediocrità. La legge della solitudine, la legge della morte. Siamo essenzialmente limitati. Le frontiere assolute si elevano come alte muraglie intorno a noi. Per una proporzione altissima non possiamo fare niente. La zona della libertà, cioè quello che possiamo cambiare, è minima parte. Che fare? In ciò che possiamo cambiare, adoperiamoci al 100% per cambiare. In ciò che non si può cambiare, abbandonare ogni resistenza chinando la testa nelle mani del Padre. Tutto ciò che è accaduto prima di questo minuto sono fatti compiuti, per esempio. Mai più saranno modificati, nemmeno di un millimetro. La gente si vergogna, si irrita per i fatti passati. Irritandosi e versando lacrime, i fatti compiuti non cambiano in niente. Che diremmo di una persona che batte la testa contro il muro? Chi soffre? Chi odia o chi è odiato? Chi è odiato spesso è felice, passa la vita ballando, mentre colui che alimenta in sé rancori si brucia e si distrugge inutilmente. Che diremmo di uno che prende in mano un carbone ardente? Questo succede a chi fa ritornare alla memoria fatti sgradevoli. Ci bruciamo in maniera assurda, inutilmente. Occorre svegliarsi. È pazzia passare giorni e notti amareggiandoci al ricordo di quella incomprensione, questo insuccesso, quel malinteso. Non c'è soluzione, è un caso chiuso. Che fare? Abbandonare la resistenza e curvare la testa nelle mani del Padre. Contro la pazzia c'è la saggezza. E in questo caso la saggezza consiste in una domanda. Posso io cambiare questa cosa che non mi piace? Se posso cambiarla, mettiamoci dentro tutto lo sforzo per cambiarla. Che si ottiene col lamentarsi? Però, se scopriamo che gran parte delle cose che non piacciono all'uomo, che lo rattristano o gli fanno sentire vergogna, non hanno assolutamente alcuna soluzione, oppure la soluzione non è in suo potere. In questo caso, che si ottiene resistendo? Solo bruciarsi.
distruggersi. A questo punto nessuno può fare qualcosa affinché quello che è successo non sia successo. Quando ci troviamo così con barriere assolute e fatti avvenuti, abbandonare ogni resistenza, accettare le cose così come sono, curvando la testa nelle mani del Padre e dicendo: nelle tue mani mi metto, e la pace comincia a inondare l'anima. In questo consiste la sapienza. Quanto più si resiste davanti all'impossibile, tanto più questo opprime. Quanto più opprime, tanto più si resiste, e la persona entra così in un circolo di angustia. Angustia è la sensazione di sentirsi oppressi, schiacciati. Però non sono gli insuccessi o i dispiaceri che si schiacciano contro di noi. Siamo noi che, resistendo emotivamente ad un avvenimento, ci schiacciamo contro di esso. E così si generano gli stati depressivi, ossessivi o maniacali, e molta gente si sente infelice perché col respingere tutte queste cose vive dominata dalle stesse cose rifiutate, che proprio per essere rifiutate si fissano mentalmente. Ripetiamo: questa cosa che respingiamo ha qualche rimedio? In tal caso, all'opera. Abbandonarsi non significa incrociare le braccia, ma tentare tutte le possibilità. Ora invece non c'è niente da fare? È tutto concluso? Dunque, chiudere la bocca? Abbandonare la resistenza? Lasciare che le cose siano come sono e abbassare la testa nelle mani del Padre. Nelle tue mani mi metto, fa di me quello che vuoi.

Mi dirai, che c'entra il padre con le nostre meschinità e ingiustizie? Proprio da questo dipende la pace. Dal guardare le cose o non guardarle nella prospettiva della fede. Il padre ha organizzato il mondo e la vita secondo un sistema regolare di leggi. Le leggi dello spazio, le leggi biologiche e le leggi psicologiche. Normalmente il padre non interviene nella sua opera e le cose continuano il loro cammino naturale e sopraggiungono i disastri e le ingiustizie. Senza dubbio, per Dio non ci sono cose impossibili, ponendoci nell'orbita della fede. Oggettivamente parlando, il padre potrebbe interferire nelle leggi del mondo, togliendo ciò che prima aveva messo, potrebbe irrompere nella libertà umana e così evitare questo incidente o quella calunnia. Però, ripetiamo, il padre abitualmente rispetta la sua opera e permette le disgrazie dei suoi figli anche se non le vuole. Orbene, se potendo evitarle non le evita, è segno che le permette, cosicché mai potremmo dire che una calunnia è stata deliberatamente voluta dal padre, però sì permessa. Sempre quando parliamo della volontà di Dio, parliamo in questo senso. È quindi una visione di fede. Dietro ai fenomeni, la fede scopre la realtà. L'essenziale resta sempre dietro, invisibile. I fenomeni si vedono, la realtà non si vede. I fenomeni svaniscono, la realtà rimane. Dio, la sua santa volontà, è la realtà essenziale. È in questa essenziale realtà che noi ci appoggiamo e riposiamo quando diciamo «Nelle tue mani mi metto, fa di me quello che vuoi». Questa è la prospettiva della fede. Mai mi stancherò di ripetere. L'unica finestra aperta, l'unica via di trascendenza, l'unica consolazione e sollievo quando arrivano i colpi fatali della vita è la finestra della fede. Quando vieni a sapere che disponi solo di un mese di vita, quando ti accorgi che la tua stima è andata in frantumi per una miserabile calunnia o che gli amici ti hanno tradito, dove trovare consolazione? Come uscire da questo circolo di angustia? Non resterà altra via d'uscita che la finestra della fede. In mezzo al dolore poter dire: Padre, tu avresti potuto evitare questo. Se tu lo hai permesso, non voglio reclamare né chiederti perché. Chiudo la bocca e nelle tue mani mi affido. E fai di me quello che tu vuoi, perché tu mi ami, perché tu sei mio padre. E la pace comincia a inondare completamente l'anima. Le spiegazioni psicologiche sono verità, però una verità di superficie. Le spiegazioni biologiche e sociologiche sono verità, però una verità di primo piano. La verità di fondo è Dio stesso, che conduce tutto con mano potente e amante, più in là dei fenomeni e delle apparenze, una mano che organizza e coordina, permette e dispone quanto succede intorno a noi. Fa di me quello che vuoi e resto in pace. Se vivi in questa prospettiva di fede, non ci saranno nel mondo eventualità imprevedibili né situazioni dolorose che possano abbatterti. Sarai forte, quasi invincibile.
Da parte tua fai il 100% per risolvere tutto. Il resto lasciano nelle sue mani. Mi dirai, però, come si può spiegare questo? Se lui è mio padre, se mi ama e può tutto, come può consentire che mi abbiano distrutto in questo modo, me, suo figlio? Ti risponderò, parli così per ignoranza. Ignori perché ti muovi alla superficie. Osservi, analizzi e giudichi, come si suol dire, con il naso appiccicato alla parete, e la parete si chiama il tempo. Che sai tu di ciò che si nasconde dietro il tempo? Che sai tu di ciò che ti capiterà tra 5 mesi o 5 anni? Che sai tu dei misteri invisibili, però realissimi, che si agitano in questo mondo divino, il corpo vivo di Cristo? Che conosci del destino messianico, per cui una persona può soffrire al posto degli altri e morire al posto degli altri? Non diciamo tutti i giorni che uno soffrì e morì al posto degli altri? La vita non è piena di enigmi che si decifrano solo alla luce della fede. L'essenziale è invisibile. E dato che viviamo guardando la superficie, non sappiamo niente dell'essenziale. E come ignoranti ci lasciamo sfuggire parole azzardate e poco sagge. Ti lamenti di non avere una brillante intelligenza. Non conosci vicino a te dei tipi molto più intelligenti di te e anche molto più infelici? Ti lamenti di essere nato timido e di non avere fascino personale. Non conosci però persone dotate di grande fascino personale, alle quali precisamente questo fascino ha complicato la vita? Che sappiamo noi? Davanti al mondo ignoto delle eventualità è meglio fermarsi, chiudere la bocca e riconoscere. Io non so niente, padre mio, so soltanto che mi ami, e quindi resto in silenzio e fa di me ciò che vuoi. Nelle tue mani mi abbandono e sono d'accordo con tutto ciò che hai permesso. Erano 6 sorelle. Una di loro, a 15 anni, poveretta, rimase invalida, senza poter muovere neppure le mani. Veniva portata dappertutto su una carrozzella, mentre tutti esclamavano al suo passaggio: poveretta, così carina, è invalida. Le altre 5 sorelle si sposarono brillantemente ed ebbero splendide famiglie. Quando furono anziane, tutte le 6 sorelle si riunirono per una vacanza. Parlarono molto e fecero il bilancio delle loro esistenze e arrivarono alla conclusione che la più felice delle 6 sorelle era stata l'invalida della carrozzella. Che sappiamo noi? Nella mia vita ho sperimentato che le grandi trasformazioni generalmente hanno la loro origine da un grande dolore o delusione. Una seria malattia ha riordinato la vita di persone che conducevano un'esistenza disordinata e infelice. Si sono riequilibrati e oggi sono felici. Che sappiamo noi dell'altra faccia delle cose? Quante volte c'è l'aurora dietro la montagna? Brutta cosa è che ti abbiano mandato in frantumi il prestigio personale, ma molto peggio sarebbe vivere tutta la vita schiavo di tale prestigio. La metà della vita carica di ansia per ottenere il prestigio e l'altra metà con il terrore di perderlo. Questo dà molta più infelicità che se d'un colpo ti avessero abbattuto la statua. Noi che sappiamo? Poveretta, separata, le dicono tutte le signore. Il fatto è che lei, abbandonata da un marito crudele, si è dedicata completamente alla grazia. E Dio l'ha inondata di consolazione e di una felicità così grande che oggi sarà difficile, per non dire impossibile, incontrare in città una signora realizzata e felice come lei, mentre tutte le altre signore
quando passa, dicono tra sé: poveretta, separata. Noi che sappiamo? Non sappiamo niente. Per questo parliamo e lasciamo uscire parole sconsiderate. 15 anni fa, a quell'uomo è piombata addosso la situazione più ingiusta. Come si dice, lo hanno fatto fuori. Davanti alla gravità dello scandalo, è dovuto emigrare in un altro paese. Dopo molto tempo di confusione, ha cominciato a guardare tutto con il criterio dell'eternità. E quell'uomo è andato crescendo in serenità e maturità. Oggi è un uomo retto, fecondo, maturo, pieno di pace. Guardando indietro, dall'alto di questo momento a 15 anni fa, quello che allora sembrava una disgrazia orribile, oggi si vede chiarissimo che fu il gesto d'affetto più grande del padre, perché di là cominciarono tutti i beni per quest'uomo. E se quel fatto non fosse successo, è molto probabile che la vita di quest'uomo sarebbe trascorsa mediocre e miope. Decisamente noi non sappiamo niente. Mi azzardo a dire molto di più. Se noi avessimo la prospettiva dell'eternità che ha il padre, al momento di emettere i nostri giudizi e interpretazioni, le avversità che ci succedono dovremmo considerarle affettuosità e regali del padre. Quindi, padre mio, io non so niente. Tu sai e mi ami. Nelle tue mani mi affido. Fai di me quello che vuoi. Per tutto ciò che hai permesso o vorrai permettere, io ti dico, sono d'accordo in tutto. Che si compia. E il frutto sarà la pace.

Vivere l'abbandono comporta due tempi, il tempo passato e il tempo futuro. Come vivere l'abbandono da oggi in poi? Devi distinguere lo sforzo e il risultato. L'ora dello sforzo è la tua ora. Abbandonarsi non consiste nell'incrociare le braccia. Al contrario, devi impegnarti al 100%, mettendoci tutto l'entusiasmo, tutta l'esperienza, cercando la collaborazione degli altri come se tutto dipendesse da te. Non devi chiedere dove sta la volontà di Dio. Non sperare che scenda un angelo per manifestartela. Cercala tu stesso, applicando i sani criteri di discernimento. Però, che succede? Succede che se lo sforzo dipende da te, il risultato dello sforzo non dipende da te, ma da un insieme complesso di casualità. Ora, se lo sforzo dipende da me e il risultato dello sforzo non dipende da me, la saggezza dice che devo alzare un muro di separazione che distingua lo sforzo dal risultato. L'ora dello sforzo è la tua ora. L'ora del risultato è l'ora dell'abbandono. Se i risultati non dipendono da te, è pazzia che tu viva preoccupato. Che sarà? Che non sarà? Sarà quello che il Padre vorrà. Tu impegnati da parte tua al 100% e il resto lascialo nelle sue mani. Occupato sì, preoccupato no. Lotta sì, però con pace. Non si raggiunge niente preoccupandosi o angustiandosi. Per vivere preoccupati come risultato, molta gente brucia inutilmente grandi energie. Prima di organizzare un progetto, mentre lo eseguono, vivono ansiosi, con la paura dell'insuccesso, vedendo opposizioni dappertutto. Che sarà? Soffrono, distruggono energie. Se il risultato è stato negativo, si lasciano opprimere dal suo peso, diventano insicuri. Molti mali derivano dal fatto di vivere preoccupati dei risultati. Accetta con pace tutto ciò che il tuo sforzo non può cambiare. Abbandonati a Dio in tutte le limitazioni che ti circondano. Accetta con pace il fatto di non essere accettato da tutti. Accetta con pace il fatto di voler essere umile e di non potere. Accetta con pace il fatto di non essere così puro come vorresti. Accetta con pace il fatto che i risultati siano inferiori agli sforzi e di restare sempre con il senso di frustrazione. Accetta con pace il fatto che il cammino della santità sia così lento, così lungo, così difficile. Accetta con pace la legge dell'insignificanza umana che vuol dire che dopo la tua morte le cose continueranno ad essere proprio come se niente fosse successo. Accetta con pace la legge della precarietà, della transitorietà, della mediocrità, dell'insuccesso, della vecchiaia, del calare della vita, della solitudine, la legge della morte. Accetta con pace il fatto che gli ideali siano così alti e le realtà così piccole. Accetta con pace il fatto di voler piacere a tutti e non potere. Padre, nelle tue mani mi affido. Fa di me quello che vuoi. E così la tua eredità sarà la pace e la tua dimora sarà ancora la pace.

devi scoprire le sorgenti segrete delle resistenze e dei conflitti, non per aprire le ferite, ma per curarle. Riconciliarsi è perdonarsi, e perdonarsi è abbandonare le resistenze contro qualcuno e soprattutto contro se stessi. Questo qualcuno, in questo caso, ripeto, sei principalmente tu stesso. Primo, accettare i genitori. I figli sono esigenti con i loro genitori come se questi avessero l'obbligo di essere perfetti. Il bambino ha il complesso di onnipotenza e per questo facilmente fa dei suoi genitori un mito. Passano gli anni e il bambino vede che i genitori hanno difetti e patisce delusioni. La delusione resta lì come una ferita aperta sulla quale, quando non è ancora guarita, cadono nuovi avvenimenti e le ferite restano là sotto, non curate. Altre volte ai genitori mancano delle qualità o hanno difetti palesi o la loro condotta è scorretta. A volte è una famiglia economicamente povera, socialmente insignificante. Grosso colpo per il complesso di onnipotenza di un bambino. Questo insieme di rifiuti e frustrazioni fa sì che molte persone trascinino dentro la loro vita una corrente sotterranea latente, però palpitante, di una frustrazione generalizzata. Molte reazioni di sospetto, dispetto, delusione, noia della vita non sono altro che una conseguenza delle ferite dell'infanzia non curate. Devi curare queste ferite. Cioè, hai bisogno di riconciliarti con le sorgenti della tua vita. Chiudi gli occhi, lasciati penetrare dalla presenza del Signore e permetti che la calma e la pace prendano possesso di te. Mio Dio e mio Padre, accetto con pace e amore i miei genitori con i loro difetti e limiti. Se qualche volta ho sentito una segreta avversione contro di essi, in questo stesso momento voglio riconciliarmi con loro. Mio Signore, dalle tue mani io li accolgo in questo momento con gratitudine, emozione e affetto. Se sono morti, si alzi il loro santo ricordo e alla tua presenza e dalle tue mani oggi li accolgo, li abbraccio e amo. Benedetta sia per sempre la loro memoria e benedetto sii tu per loro, i miei genitori. Io con loro, nelle tue mani, ci affidiamo. Secondo, accettare l'aspetto fisico. Le nostre inimicizie cominciano dalla periferia. Ciò che respingi lo trasformi in nemico. Questi denti, questo naso, questi capelli, questi centimetri in meno o chili in più, c'è gente che si vergogna di essere così. Prova insicurezza, complessi e un segreto odio. E attribuisce l'insuccesso della propria vita alla mancanza di qualità fisiche. È ridicolo, però si può vivere così. Le tue mani. Può essere che non siano graziose, però che sarebbe di te senza di loro? I tuoi occhi. Può essere che non siano belli, però per mezzo di loro hai goduto della bellezza del mondo. E così ogni parte del tuo corpo adempie mirabilmente al suo compito. Questo aspetto che non ti piace è parte essenziale di te. Questo sei tu stesso. Non dirò mai ama te stesso, ma dirò ama il tuo corpo. Hai bisogno di riconciliarti facendo la pace con esso. Mettiti alla presenza del Signore. Nella calma prendi coscienza e ferma la tua attenzione sulle parti del tuo corpo che rifiuti. Senti
affetto per ogni parte. Senti tutto come parte integrante della tua identità personale. Signore, padrone della mia vita, accetto dalle tue mani questo aspetto, parte della mia personalità. Voglio bene e amo questo aspetto come dono della vita e regalo del tuo amore. Voglio la pace con me stesso. Va tutto bene. Mi abbandono a te. Terzo, accettare i limiti biologici. Si vive una volta sola. Ti piacerebbe passare la vita nel benessere e in salute, però le malattie stanno in agguato come ombre. Ne sparisce una e ne compare un'altra, come aspettassero il proprio turno. Sempre c'è da spendere per i medici e le medicine. Quanto più va avanti la vita, appaiono nuove malattie. Tutte insieme, o una di esse, alla fine mi porteranno alla tomba. Ogni persona ha la sua storia clinica e una determinata malattia la accompagna durante tutta la vita. Nevralgie, ulcere, insonnia, ipertensione, dolori alla colonna vertebrale. Dopo aver lottato per tanti anni per vincere questa malattia, oggi stai peggio che mai, ed è possibile che proprio questa malattia ti accompagni fino alla morte. Che fare? Devi mettercela tutta per guarire. Però se i risultati dei tuoi sforzi sono negativi, non resistere. Abbandonati, arreso e sottomesso, nelle mani di Dio Padre. Il problema nella malattia non è la perturbazione biologica, ma la resistenza mentale. La malattia smette, in un certo senso, di essere malattia dal momento in cui si accetta la malattia. La morte smette di essere morte dal momento in cui si accetta la morte. L'insuccesso finisce di essere insuccesso dal momento in cui si accetta l'insuccesso. Si chiama la curva biologica. Si nasce, si cresce fino ad arrivare allo zenith e comincia la discesa, terminando nella decadenza totale. La gente soffre perché fa resistenza a una tale limitazione. Passano gli anni, la gioventù già se n'è andata, compaiono i capelli bianchi, si perde la vista, l'organismo si consuma e nel momento che meno si pensa ci troviamo alla soglia stessa della morte. La gente soffre molto per queste separazioni. Raccogliti, mettiti davanti al Signore, concentrati sulle tue malattie attuali o quelle che temi, e nel mistero della volontà del Padre accetta ad una lentamente ogni indisposizione fino a che il timore scompaia e appaia la pace. Poi immaginati negli ultimi anni della tua vita, abbandonato e inutile in tutto. Accetta, abbandonato nelle mani del Padre, la inevitabile decadenza vitale, l'incapacità in tutto e l'attesa della morte. Non resistere. Lasciati portare in serenità e pace. Padre, nella tua sapienza hai organizzato così la vita. Sono d'accordo in tutto. Non sentirò d'ora in poi tristezza perché la vita è così, perché tutto mi sta lasciando. Si compiano i tuoi disegni. Sono disposto a tutto. Accetto con pace ognuna delle mie malattie che tanto mi limitano. Accetto con pace il calare della mia vita e l'incapacità totale negli ultimi giorni della mia esistenza.
nelle tue mani mi metto, con la mia vita e la mia morte, con la mia salute e la mia malattia. Sì, Padre, fa di me ciò che vuoi. Quarto, accettare la personalità. La fonte più segreta e feconda delle frustrazioni e dei conflitti intimi è il condizionamento della personalità. La gente soffre di se stessa e non sa perché. Si rattrista di essere così, così poca cosa. E senza rendersi conto, si accende di rabbia contro se stessa. È tutto molto sottile, perché questo succede nei livelli profondi e inconsci della personalità, e la gente non ha coscienza di che cosa le succede e perché le succede. Non ha nemmeno la capacità di analisi, soffre istintivamente e confusamente. Urge quindi far la pace e riconciliarsi con se stessi. I conflitti sono prima di tutto contro i limiti intellettuali. Si vive una volta sola e dover passare la vita senza trionfare per mancanza di potenza intellettuale, fin da bambino, fin dalla scuola, umiliato, sempre messo agli ultimi posti, senza conoscere il successo né economicamente né professionalmente, sempre nella mediocrità e nell'anonimato, vergognoso di se stesso. E l'uomo, per i suoi limiti intellettuali, può lasciare o far crescere la pianta del rancore contro se stesso. E già abbiamo, con questo, un uomo amareggiato per il futuro. Attenzione! Bisogna svegliarsi da questi incubi suicidi. Ci sono senza dubbio delle fonti più profonde di frustrazioni. L'uomo frequentemente fa quello che non vuole e tralascia di fare quello che gli piacerebbe fare. Vorrebbe essere allegro e a volte niente lo rallegra e tutto lo rattrista. Gli piacerebbe essere equilibrato e senza volerlo si lascia prendere da impulsi emotivi e incontrollati. Avrebbe voluto essere calmo ed è a volte così agitato. Sente invidia e soffre. Sente rabbia e soffre. Gli sarebbe piaciuto essere umile ed è orgoglioso. Avrebbe voluto essere puro ed è sensuale. È nato timido e patisce impulsi di fuga e ha paura di tutto. Gli piacerebbe essere affascinante e non riesce a piacere a nessuno. Ed è di una sensibilità malaticcia e con frequenza depressioni psichiche si fissano come ombre sul suo cielo. Tutto questo in diverse sfumature e gradi. È una disgrazia essere così. Chi ne ha la colpa? Ma chi ha scelto di essere così? Chi può cambiare il suo modo di essere? Come si toglie la camicia e la si cambia con un'altra? Attenzione, puoi disperarti e incominciare a punire te stesso. Perdonare se stessi, accettare se stessi. Ecco un compito tanto difficile quanto necessario. Tranquillizzati. Mettiti alla presenza amante del Padre. Come un osservatore di te stesso, prendi coscienza di quegli aspetti della personalità che più ti pesano e fanno soffrire. Deponili uno per uno come offerta di amore nelle mani del Padre, fino a provare pace. Padre, nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Accetto dalle tue mani questa piccola luce della mia intelligenza.
nella tua volontà accetto ed amo il mistero dei miei limiti. Non voglio sentirmi triste per la mia insignificanza. Grazie, o Padre, di avermi fatto cosciente, capace di pensare che penso è immortale. Nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Accettami, perché io voglio accettarmi con pace. Voglio accettare questa strana personalità. La amo perché amo te. Nel tuo amore accetto tante cose di me che non mi piacciono, una per una, lentamente. Sia fatta la tua volontà. E grazie per il mio destino eterno. Nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Fa di me quello che vuoi. E in cambio, dammi la pace. Quinto, accettare la propria storia. Molta gente vive triste perché passa la vita richiamando alla memoria fatti tristi del proprio passato. Bisogna svegliarsi, non permettere che entrino nella tua anima ricordi dolorosi e impulsi malinconici. Il tempo non torna indietro. Le cose accadute sono fatti compiuti che non potranno essere modificati né dai nostri rancori né dalle nostre lacrime. È pazzia vivere battendo la testa contro la muraglia inalterabile dei fatti avvenuti, bruciando inutilmente energie. Raccogliti alla presenza di Dio. Entra dentro di te, tuffandoti nelle pagine della tua storia. Ad uno va accettando i ricordi dolorosi con un «mi abbandono a te». Va ripercorrendo l'adolescenza, la giovinezza, l'età adulta. Quella crisi, nelle tue mani l'abbandono. Sì, Padre. Quelle persone che hanno influito tanto negativamente nella mia vita. Sì, Padre. Quel fatto che mi ha segnato così negativamente. Sì, Padre. Quelle prime inimicizie dichiarate, quel primo fallimento, quel malinteso. Sì, Padre. Quella persona che non mi ha mai compreso, quelle che hanno cercato di farmi del male, quelle che mi hanno lanciato dietro false dicerie. Sì, Padre. Quella crisi affettiva, quei progetti crollati, già sappiamo per colpa di chi, quegli ideali che non ho potuto realizzare, l'atteggiamento arbitrario e ingiusto di quel gruppo, quella calunnia che mi hanno lanciato dietro. Sì, Padre. Signore della storia, padrone del futuro e del passato, per te niente è impossibile. Hai permesso che tutto succedesse così, perché mi ami. E io ti amo. Stendo per te il mio omaggio di silenzio su tutte le pagine della mia storia. Depongo nelle tue mani come rose d'amore tutti i fatti dolorosi, dalla lontana infanzia fino a questo momento. Va tutto bene, la tua pace. La tua pace, o Signore, inondi completamente e per sempre la mia anima. La tua pace. Amen.

Riconciliazione con il fratello. Ti sei riconciliato con te stesso. Hai bisogno ora di riconciliarti con i fratelli. Dal perdono arriverà la pace. Perdonare è abbandonare le resistenze contro il fratello. Ecco tre modi del perdono. Primo, in unione con Gesù. Mettiti in atteggiamento di preghiera alla presenza di Gesù. Calmati. Concentrati. Ricorda per la fede la presenza di Gesù. Quando sarai entrato in piena intimità con Lui, richiama mentalmente anche quel fratello con cui vuoi riconciliarti e di a Gesù: Signore, entra dentro di me, prendi possesso di tutto il mio essere, prendimi completamente con tutto ciò che sono, sento e ho. Calma questo mare di ostilità ed emozioni avverse. Gesù, voglio sentire in questo momento ciò che tu senti per quel fratello, ciò che tu sentivi per lui morendo sulla croce. Gesù, fa tuoi i miei sentimenti e perdonagli tu, dentro di me e per me. E io voglio fare miei i tuoi sentimenti. Io con te e tu con me. Voglio perdonarlo come tu lo perdoni e amarlo come tu lo ami. Sentire ciò che tu senti per lui. Gli voglio bene, lo perdono. Lo amo come tu lo ami. Sì, Gesù, voglio pace, voglio riconciliazione. Secondo, perdono di comprensione. Se sapessimo comprendere, non ci sarebbe bisogno di perdonare. Entra nel tuo intimo, rilasciati, riposa. Con tutta tranquillità, immagina quella persona con cui vuoi riconciliarti e applicale le seguenti riflessioni. Eccetto casi eccezionali, nessuno ha cattive intenzioni, nessuno è cattivo. A te hanno attribuito cattive intenzioni più di una volta e tu sei sicuro che non le hai mai avute. Non starai tu ora supponendo nell'altro intenzioni inesistenti? Se lui ti fa soffrire in questo modo, hai pensato già come farai tu soffrire lui? Se lui ha detto di te questo, che gli avranno detto di te? Chissà se ciò che ha detto l'ha detto in un momento di confusione. Chiunque di noi in un momento incontrollato può dire cose di cui si pente dopo 5 minuti. Il suo detto in un momento di confusione. Chiunque di noi in un momento incontrollato può dire cose di cui si pente dopo 5 minuti.

però è più difficile per se stesso, senza dubbio. Con questo modo di essere, io soffro, è vero, però di più soffre lui. Se c'è una persona al mondo che non desidera essere così, questa persona non sono io, è lui. E se lui, pur cercando di non essere così, non riesce a cambiare, avrà tanta colpa? Vorrebbe piacere a tutti e non riesce a piacere a nessuno. Vorrebbe vivere in pace con tutti ed è sempre in contrasto con tutti. Gli piacerebbe essere incantevole ed è antipatico. Ha scelto lui volontariamente questo modo di essere? Che senso ha irritarsi contro una maniera di essere che lui non ha scelto? Meriterà il mio rifiuto? Alla fine, l'ingiusto non sarò proprio io? Chi sta sbagliando non sarò proprio io? Se sapessimo comprendere, non ci sarebbe bisogno di perdonare e abiteremmo nella pace. Finalmente, in terzo luogo, slegarsi. Si tratta di un atto di padronanza mentale con cui uno slega l'attenzione. Quella persona ti si fissa, ti si imprime nella mente e tu resti con l'attenzione legato a lei. Perdonare consiste quindi nel tagliare questo legame e interrompere questo vincolo di attenzione. Per fare ciò, non cercare di spingere la persona fuori della tua mente, non la respingere, perché ti si fisserebbe molto di più. Semplicemente fai il vuoto mentale. Sospendi l'attività cerebrale per un momento. Non pensare a niente. E quella persona, il suo ricordo, si slegherà senza dubbio dalla tua mente. Subito questo ricordo ritornerà di nuovo. Non ti impazientire. Nuovamente sospendi l'attività mentale fino a che non senti piena pace. Quando hai una storia dolorosa e recente, non permettere che ti si fissi nella mente aprendo ferite. Staccati, slegati, molte volte. Non pensare a niente. Fai il vuoto interiore. Cura quotidianamente le ferite. Dedicati alla riconciliazione. Fa opera di pace nel profondo di te stesso e così sarai uomo di pace e seminerai pace.

Avete ascoltato una conversazione di Ignazio Larañaga dal tema Vita con Dio, dall'abbandono alla pace. Radio Voce nel Deserto vi ringrazia per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio, una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi
0: Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
2: frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: siamo a un nuovo incontro nel nostro percorso dal titolo Chiamati alla libertà dei figli di Dio. Il relatore Don Carlo Molari ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali. Buon ascolto.
1: La fede in Dio implica due dati fondamentali: la convinzione che il bene è già, che la vita è, che la verità è in forma piena, cioè che c'è già la realtà. Questa convinzione e la convinzione connessa che la nostra realtà è una piccola espressione, è un piccolo frammento, è un'immagine della perfezione già compiuta. Questo è il primo dato. È la vita e noi siamo piccole immagini, piccole partecipazioni. La seconda componente della fede, della vita di fede, è l'abbandono fiducioso, l'abbandonarsi fiduciosamente, così che la forza sia in noi si esprima, così che in noi il dono si concretizzi, ci venga quindi comunicata e ci vengono comunicate piccoli frammenti di quella realtà immensa. Questo è il dato di fede, cioè è vivere la fede e cogliere in questo atteggiamento l'arricchimento progressivo della vita. Cioè cogliere che vivendo questo atteggiamento giungiamo a forme nuove di vita. Adesso poi vedremo in questo senso che cosa significa appunto essere chiamati a diventare figli. Ma verificare questa possibilità, che si può giungere a forme nuove di amore, a dedizione prima mai vissute, cioè che realmente la vita fluisce assumendo un atteggiamento corrispondente. Ecco, allora... alla domanda qui dice, ma no, vuole approfondire l'amore concreto di Dio per le sue creature, la provvidenza è questo appunto, chiede, perché così come è espressa la metafora, l'immagine non traduce bene l'aspetto personale della forza di vita. L'aspetto personale, cioè il fatto che è un rapporto di persone e quindi amore. Infatti l'immagine può essere anche espressa proprio parlando di un oceano d'amore, di una forza di benevolenza, di misericordia. Si possono esprimere tante modalità, si possono utilizzare tante forme per esprimere questo rapporto. Allora, ecco, a questo proposito è importante riflettere su questo, perché affermare che la forza di vita è una forza positiva, a livello umano vuol dire che è forza d'amore. Perché quando diventa in noi la forza positiva della vita diventa amore. Negli animali ha un'altra forma, nelle piante ha un'altra forma, in noi diventa amore. Il che vuol dire che la forza positiva che alimenta la vita, che sostiene la nostra realtà e la costruisce, la costituisce, è una forza d'amore. Ma cosa vuol dire forza d'amore? Giovanni, nella prima lettera, che vi ho già letto questa mattina, cioè che vi ho già citato questa mattina, definisce, nel quarto capitolo di questa prima lettera, definisce, o meglio, dice che Dio è amore. Non è una definizione. Dice così Giovanni, carissimi, sempre notando quella espressione che ieri vi, quell'osservazione che ieri vi facevo, carissimi, che non è un atto, non è un'espressione di gentilezza, non è semplicemente un'espressione di cortesia per una lettera, indica agapetoi, indica amati da Dio, quindi potremmo tradurre amati, consapevoli di essere amati. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, questa formula, Dio è amore, la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 8, non è una definizione di Dio, perché in termini rigorosi Dio è più che amore, non è solo amore, Dio non è amore, Dio è molto di più. Ma noi non abbiamo i termini per dire che cos'è di più Dio. Perché non abbiamo i termini? Perché tutti i termini che noi utilizziamo si riferiscono, derivano, nascono dalla nostra esperienza. Quello che non c'è nella nostra esperienza non c'è nel nostro vocabolario. Le lingue antiche hanno poche parole, perché le esperienze dell'umanità non erano ancora molto sviluppate. Più le esperienze si sono sviluppate, più le parole sono aumentate. I nostri dizionari oggi sono una quantità enorme di parole. Quindi i nostri termini traducono le esperienze che noi compiamo, i contenuti delle nostre esperienze, non dico solo delle esperienze individuali, delle esperienze dell'umanità. Gli uomini, facendo esperienze, inventano parole, esprimono ciò che vivono. Allora, quando noi diciamo amore, noi non diciamo una realtà trascendente, cioè una realtà che ha dimensioni infinite. Noi diciamo una realtà che ha dimensioni umane. Il termine amore indica un'esperienza umana nei limiti che l'umanità, che gli uomini compiono, delle esperienze che gli uomini compiono. Allora, dicendo Dio è amore, noi non definiamo Dio, non diciamo che cosa è Dio. Noi diciamo l'azione di Dio, la forza della vita, in noi diventa amore. Quindi la forza creatrice, l'azione che ci investe, che ci costituisce come viventi, in noi giunge ad esprimersi come amore. In noi l'azione di Dio suscita amore. Quindi vuol dire contiene, costituisce come viventi, in noi giunge ad esprimersi come amore. In noi l'azione di Dio suscita amore.

diciamo che siamo immagine e somiglianza di Dio. I padri antichi distinguevano tra l'immagine che restava sempre e la somiglianza che era legata alla grazia. In realtà, il significato della formula biblica non è proprio questo, cioè nel senso che usano queste due espressioni proprio per indicare un'immagine radicata nell'uomo. In ogni caso, anche se volete fare questa distinzione, resta sempre il fatto che noi traduciamo una perfezione divina, ma la traduciamo in termini limitati, in termini imperfetti, in modo non adeguato, perché appunto la realtà resta sempre più grande di noi. Anche quando quindi in noi la perfezione di Dio si esprime, quella perfezione resta sempre più grande, nello stesso momento in cui si esprime resta più grande. Ecco, questo è importante tenere, è quello che poi in termini filosofici, se volete, si dice la trascendenza di Dio. Cioè, la trascendenza di Dio non è semplicemente il fatto che Dio ha perfezioni diverse da quelle che noi abbiamo, ma anche le perfezioni che noi abbiamo in Dio sono infinitamente superiori, quelle stesse che noi abbiamo, perché in noi non riesce la perfezione divina, cioè la perfezione del tutto, la perfezione della vita, non riesce a tradursi completamente. Ecco, quindi quando parliamo dell'amore di Dio, dobbiamo renderci conto che non parliamo di una perfezione divina in quanto divina, parliamo di una perfezione divina in quanto umana, in quanto tradotto in umanità, per cui quello che è in sé è molto di più. Ecco, allora quando parliamo di provvidenza, anche qui vedete, noi utilizziamo un termine umano, l'uomo provvede, l'uomo, il genitore provvede per i figli, cura in modo che i figli abbiano quello che è necessario per quanto gli è possibile. Dio fa molto di più, perché costituisce, perché rende possibile la nostra esistenza alla radice. I genitori che provvedono ai figli curano gli aspetti esteriori o gli aspetti secondari, ma la realtà di fondo sfugge al potere dei genitori. Il fatto che possono vivere bene, il fatto che possono crescere come gestione sfugge al potere dei genitori, possono offrire. Bene, l'azione di Dio invece fonda questa realtà, quindi è un'azione che è diversa dal modo di agire degli uomini. Per cui anche parlando di provvidenza dobbiamo sempre ricordare che è una metafora che utilizziamo. Gli uomini provvedono, Dio fa molto di più, ma è molto di più che è alla radice, per cui non dobbiamo interpretarlo allo stesso modo come agiscono gli uomini, i quali aggiungono qualcosa, procurano qualcosa. L'azione di Dio non opera all'interno della creazione allo stesso modo, non aggiunge nulla, offre, alimenta dal di dentro. Quindi anche il termine provvidenza è un termine ambiguo, che non dice esattamente ciò che l'azione di Dio compie, non lo potremo mai dire esattamente, però dobbiamo sempre avvertire questa inadeguatezza. Per dirlo in una formula, e adesso chiudo subito questa introduzione, ma per dirlo in una formula solo, si potrebbe esprimere così questa idea che adesso ho cercato di formulare: l'azione di Dio provvede alla struttura fondante della nostra persona, al divenire pienamente, lo vedremo adesso, al divenire pienamente figli, a raggiungere la nostra identità definitiva. Ma sarebbe non esatto pensare che tutto ciò che accade nella nostra vita sia positivo come tale e sia voluto da Dio, perché ci sono molte cose che capitano nella nostra vita che sono contrarie al volere di Dio e che quindi non corrispondono al nostro bene. Ci sono tante cose, per esempio incontriamo una persona che è violenta nei nostri confronti, oppure una persona che ci odia. Non possiamo dire questo lo vuole Dio per me, lo devo vivere accettando che lo voglia Dio, perché non è vero che Dio vuole

L'odio tra gli uomini o la violenza tra gli uomini. Cosa vuol dire allora provvidenza in questa prospettiva? Provvidenza vuol dire la forza della vita è tale che anche questa situazione puoi viverla in modo da crescere nella dimensione filiale. Ecco, vedremo che appunto il diventare figli è la chiamata definitiva di Dio. Allora quello che chiamiamo provvidenza deve essere vista sempre in funzione di questa forma di fede, di quello che vale per l'uomo poi. Quello che è, che Gesù chiamava la vita eterna. Questa è la vita eterna. Cioè è la dimensione definitiva della persona che rende ragione di tutto ciò che noi siamo, di tutto ciò che noi viviamo. Allora in ordine a questa identità l'azione di Dio si esercita. E in questo allora possiamo dire che non fallisce mai, cioè tutte le situazioni della nostra esistenza, anche quelle negative, anche quelle contrarie al volere di Dio, possono essere vissute in modo da crescere nella dimensione filiale, cioè in modo positivo, in modo salvifico. Ecco, ma non possiamo interpretare nel senso che allora tutte le situazioni della nostra giornata corrispondono al volere di Dio. E Dio le vuole per il nostro bene, perché ci sono molte delle situazioni della nostra giornata che non corrispondono al volere di Dio e sono negative come tali, sono negative. Però la forza della vita è tale, o l'amore di Dio è tale, potete usare questa formula, l'amore di Dio è tale, cioè la positività del fondo è tale che noi possiamo vivere anche le situazioni negative in modo da crescere nella dimensione filiale, da diventare figli, da raggiungere la nostra identità filiale. Questo è il senso della provvidenza. Capite allora cosa volevo, cioè quell'immagine dell'oceano di vita, della forza creatrice, dell'energia che ci avvolge, implica la positività della forza creatrice, cioè il fatto quindi che è amore a livello umano, ma non implica ancora la perfezione compiuta. Cioè che tutto è ordinato, che tutto è perfetto, perché noi spesso invece interpretiamo la situazione nostra come una situazione di per sé già perfetta, che l'inizio era già tutta perfetta, tutta ordinata, tutta già costituita, c'è stato poi il peccato che ha rovinato un po', ma tutto si svolge in modo preordinato. Non è esatto questo modo di pensare. Prima di tutto non è vero che all'inizio ci fosse la perfezione. La perfezione è alla fine. Non c'è mai stata una situazione perfetta nell'umanità. Anche, vedete, le descrizioni della Genesi non dicono che all'inizio tutto fosse perfetto. Dice che Dio vide che era buono quello che aveva fatto, ma buono non vuol dire che è compiuto. Ora viene la creazione, ora è il momento in cui si realizza il progetto. La fine sarà la perfezione. Ecco, quindi vedete il coinvolgimento necessario, la situazione concreta nella quale noi ci troviamo, che richiede sintonia, che richiede accoglienza, che richiede fedeltà. Perché? Perché l'azione di Dio in noi può essere deficitaria. Perché in modo è ancora imperfetta, ancora inadeguata, e se noi non la accogliamo restiamo nella imperfezione e nell'inadeguatezza. Non siamo ancora compiuti, non siamo ancora nella situazione perfetta, perché non possiamo accogliere in un solo istante, in una sola condizione, tutta l'azione della vita, ma possiamo accoglierla solo a piccoli frammenti, in forme molto limitate, successive, imperfette. Credo che sia chiara, no, questa idea, però ringrazio di questa domanda perché è importante allora precisare anche il senso delle formule che utilizziamo. Le metafore che utilizziamo, le immagini, sono sempre imperfette e inadeguate. Allora, chiarito questo punto, se è sufficientemente chiarito, se no ho rinnovato pure le vostre riflessioni e le vostre domande, chiarito questo punto, credo che possiamo anche capire allora il tema che vogliamo approfondire in questi giorni. Ecco, chiamati alla dignità di figli. Perché chiamati? Adesso credo che riusciate a capire bene cosa vuol dire per noi. Chiamati. Vuol dire che la situazione nella quale noi ora ci troviamo non è la situazione definitiva. Siamo chiamati
oltre. Siamo chiamati ad andare in un altro luogo, a diventare ciò che ancora non siamo. La nostra condizione è una condizione di chiamati. Perché questo avviene? Riflettiamo un istante su questo fatto. Perché questo avviene? Non potrebbe l'azione di Dio realizzare in un solo istante tutta la nostra condizione? Per cui non siamo più chiamati, ma realizzati. No, invece siamo chiamati. Questo, vedete, è il senso profondo di questa parola. Essere chiamati vuol dire non essere ancora quello che siamo, che dobbiamo essere. Siamo chiamati a diventare, siamo chiamati ad essere, siamo chiamati a raggiungere una perfezione che ancora non abbiamo. Perché questo? Io credo che si possa rispondere, vedete, in modo molto semplice a questa domanda. Noi siamo chiamati per la ragione che siamo tempo, che siamo strutturalmente tempo. E cosa vuol dire essere tempo? Vuol dire essere nella successione. Essere tempo vuol dire non potere accogliere compiutamente, interamente, in un solo istante, tutto il dono che ci viene offerto. Non poterlo interiorizzare completamente in un istante. Questo, vedete, c'ha delle conseguenze notevoli che adesso cerchiamo di analizzare. Cioè, noi siamo strutturalmente tempo. Noi diciamo invece che il tutto, Dio, è eternità. Ma vedete, anche qui però usiamo un termine che ci sfugge in tutto il suo contenuto, perché spesso noi interpretiamo eternità nel senso di una successione infinita. No, l'eternità non è una successione infinita, che la successione infinita è ancora tempo, è tempo, la successione, perché il tempo è successione. Può essere anche infinita, non è mica detto che il tempo debba essere finito. Quindi una successione finita è ancora tempo. L'eternità non è una successione. L'eternità è, diciamolo così, anche se non riusciamo poi a concretizzare bene quello che diciamo, però riusciamo a individuare una linea di riflessione. L'eternità è il possesso completo, istantaneo di tutta la perfezione. Cioè è l'essere compiutamente se stessi in un istante. Quando diciamo istante a proposito dell'eternità, diciamo uno spazio senza misura, in un istante. Invece per noi l'istante ha una misura. Quando noi diciamo un istante, noi indichiamo per la nostra vita, indichiamo uno spazio ben preciso, una misura minima, ma che è importante. E vedete, ciascuno di noi ha la sua misura del tempo, non solo, ma ciascun senso che noi abbiamo, noi stiamo un po' perdendo il valore dei sensi, perché con tutti gli strumenti che possediamo veniamo incontro alle carenze che abbiamo, perdiamo un po' l'uso dei sensi, non abbiamo sempre la percezione di ciò che viviamo. Vabbè, questo, ma in realtà però dobbiamo renderci conto che ciascun senso che noi abbiamo ha la sua misura temporale. Non è lo stesso l'istante dell'occhio, l'istante dell'orecchio, l'istante del tatto, per esempio, no? L'istante del tatto, e poi ci parliamo dell'istante della fantasia. Per esempio, se c'è un'immagine che ci viene proiettata che sia minore di un venticinquesimo di secondo, noi non la percepiamo coi sensi, non la percepiamo con l'occhio, perché non abbiamo coscienza dell'immagine. Il cervello può percepirla, ma senza averne coscienza, perché non passa appunto attraverso un senso riflesso, e quindi un atto riflesso del senso, perché tutto ciò che noi conosciamo deve passare dai sensi. E poi dopo possiamo costruire con la fantasia, sì, ma ciò che è passato attraverso i sensi. Quindi noi cominciamo tutta la nostra conoscenza sempre nasce da esperienze sensoriali, che poi dopo vengono combinate, vengono fatte. Ma ciascun senso ha il suo tempo, il suo istante, che non è uguale all'uno all'altro, e anche tra le diverse persone. In ogni caso, quindi, questo l'ho detto solo per indicare che col termine istante noi indichiamo un piccolo spazio, ha una misura l'istante della nostra vita. Pegliate per esempio la fantasia.
la fantasia.